migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: 2-2.
0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Good morning, Radio 2. Weekend. Questa mattina mi sono svegliata con una gran voglia di tuffarmi. A volte penso che potrei iscrivermi a un corso di tuffi, ma soffro di vertigini e stare sui trampolini oltre il metro mi ha sempre provocato disagio le poche volte che ho provato a salirci, e di solito sono poi scesa dalla scaletta, non certo tuffandomi, perciò poi penso, ma no dai. E però, che bello tuffarsi, anche solo dal bordo della piscina, cosa che è quasi sempre vietata, o anche solo da uno scoglio basso, appena sopra il livello dell'acqua, a stare attenti però a non farsi male. Sì, vorrei tuffarmi, piscina o mare o lago, poco importa. E fare una nuotata con la testa sott'acqua e poi asciugarmi al sole con pigrizia e indolenza, condizioni mentali e fisiche che è bene frequentare di tanto in tanto. Quando guardo il mio gatto penso che ho ancora molto da imparare da lui e non solo. Quella capacità di dormire per ore e ore, di godersi l'ozio e di non preoccuparsi di niente. D'accordo, apparteniamo a due specie diverse, ma devo impegnarmi ancora un po', perché è un obiettivo che mi sta a cuore, apprezzare il fare niente e poi si vedrà.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Pensa, Natasha Lusenti,
1: sì?
2: Che io soffro di vertigini anche se monto su un foglio di giornale.
1: Quindi non ti tuffi neanche tu, vero?
2: No, non riesco. Mi liquefaccio in una poltiglia umana priva di ogni dignità.
1: Devo fare un corso di tuffi, Matteo.
2: Ma no, facciamo un bel programma su Rai Radio 2.
1: È meglio.
2: Per tre ore insieme fino alle 9 di questa mattina.
1: È vero.
2: Tanto sabato 18 luglio al mare non ci va nessuno.
1: No,
2: cosa
1: nessuno.
2: Vai a fare al mare 18 luglio? È banalissimo andare al mare 18 luglio. State con noi su Rai Radio 2.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Serena Brancale con The Colors e Merkin Cremont con Partenope su Rai Radio 2. Sono più o meno le 6 e 5 minuti di questa mattina. Sì. E Natascia Lusenti ha delle cose da dirci, perché ella non si contiene.
1: Sì, purtroppo sono quasi finiti. Ella non si contiene. Ma cosa è impazzito così a caso? Amici, stanno per finire i mondiali di calcio. Sono durati un fracasso di tempo perché c'erano tante squadre mai viste prima. Ormai siamo arrivati al dunque.
0: Sì. Ogni Bielbal stufa.
1: Ma senti,
0: mia nonna.
1: Tanto tu non li hai neanche guardati, cosa ti
0: Ma io c'ho una Natascia Lusenti che mi ronza nelle orecchie tutti i sabati e le domeniche.
1: È vero, dunque domani finale, e quindi che faccio?
0: Finale ligure?
1: Sì, vi leggo un pezzo uscito sul New Yorker qualche giorno fa, che ha fatto un po' il punto su una questione di cui si è parlato anche in Italia, perché sapete che Donald Trump ha stretto le frontiere in tutti i sensi, ha fatto tutto, vabbè, il caso.
0: Che sono più beautiful country.
1: Esatto. E quindi molti tifosi si sono trovati nell'impossibilità di seguire la propria squadra, oppure di dover pagare per un visto turistico $185 per non refundable, sì, non rimborsabili, solo per chiedere processing fee, solo per chiedere di essere ammessa. Questa è la storia di Sow, che è un fan del Senegal, che sono già un po' di coppe del mondo che segue la sua squadra, questa passione. Lui ha chiesto il visto agli Stati Uniti ed è stato rifiutato dopo un mese, e quindi ha detto: andare in Qatar è stato molto facile, il precedente paese ospitante, in Russia anche non è stato tanto difficile perché era la Russia, oggi ci sembra impossibile, ma era la Russia prima dell'invasione, certo, dell'Ucraina. Dice: negli Stati Uniti invece è stato molto molto difficile.
0: Non è proprio andata.
1: In realtà diciamo che alla fine alcuni tifosi, per esempio, sono riusciti a vedere delle partite non negli Stati Uniti, perché alcune sono state ospitate, per esempio, in Canada, a squadre come l'Iran, lo sappiamo, hanno avuto grandissime difficoltà, non solo dirigenti rifiutati, quindi che non sono potuti entrare negli Stati Uniti, ma anche i giocatori hanno potuto andare poche ore prima a fare la partita e poi andarsene, si sono anche lamentati. E poi c'è stato il caso di Vosigna, il portiere di Capoverde, che è stata una squadra molto amata, no? La storia di questo piccolo paese che arriva ai mondiali, la cui madre, perché Trump aveva imposto per una serie di paesi, tra cui Capoverde, il pagamento di una caparra, da quello che ho capito, restituibili, mi sembra che ammontasse a $15,000, e la mamma di Vosigna non ce li aveva. Prima, diciamo, il Capoverde, la nazionale del Capoverde, non la conosceva nessuno e non contava una cica frusta. Poi, siccome lui è approfittato anche della questione della popolarità che ha guadagnato la sua squadra, ha posto il problema, e alla fine diciamo che sono riusciti a after he drew attention to his mother's plight, appunto, ha riuscito ad ottenere l'attenzione, e quindi officials, quindi uomini del governo, in questo caso addetti alle questioni di dogane e di frontiere americane, sono intervenute per fare in modo che lei potesse vedere la partita successiva, ancora credo quelle dei gironi. E quindi insomma è tutto un racconto di come è stato arrivare da paesi, diciamo, con restrizioni. E per questo il New Yorker dice: in realtà si pensava che molte persone poi avrebbero deciso di non andare, anche perché è stato un mondiale molto costoso, biglietti molto costosi, più del solito. Invece abbiamo sempre visto degli stadi pieni, questo vabbè fa piacere, molte comunità sono anche già presenti negli Stati Uniti, infatti, si sono mosse internamente, infatti loro raccontano di figli di immigrati che quindi si sono spostati da un posto all'altro. Gli Stati Uniti sono un paese molto grande, però se sei americano sei dentro, insomma, più o meno ti sposti senza problemi.
0: Che
1: non le
0: ho detto, visto che siamo qui.
1: Esatto, visto che siamo qui. Grande, siamo
0: andiamo
1: partiti
0: allo stadio.
1: Alla grandissima su Radio 2.
2: Good morning Radio 2. Weekend.

0: 10 minuti 28 secondi, Sam Fender 17 Going Under in questo sabato.
1: Precisa come 18. Un orologio svizzero.
0: Lascia stare. Sai che mi sto riappassionando agli orologi. Ultimamente, vabbè, chi se ne frega, amici?
2: Chi se ne frega, signore e signori? È qui che andiamo a cercare le notizie, quelle che veramente.
0: Tu lo porti, per esempio, no? Ce l'hai sempre.
2: Io ce l'ho
0: l'orologio.
2: Sempre.
0: L'orologio. Io l'ho portato da bimba, poi dopo ho smesso, invece ultimamente invecchiando.
2: Devo dire che anche a me piacciono.
0: Un bel oggetto.
2: È un bel oggetto. Mi sento nudo senza.
0: Ah sì?
2: Sì, mi capita alle volte di toglierlo magari a
0: sì.
2: casa così.
0: E si sbaglio.
2: E mi sento così.
0: Entri subito nella fascia protetta.
2: No, e poi sono secondo me un bel oggetto.
0: Sì, belli. Sono
2: e
0: belli.
2: Anche un buon investimento.
0: Comodo.
2: Se sai fare.
0: È vero.
2: Perché
0: è vero.
2: Sono soldi che puoi riprendere.
0: È
2: ma
0: vero.
2: Non era questo l'oggetto del chi
0: no,
2: se ne frega.
0: Però era divertente.
2: Vi sono delle altre notizie.
0: Sì.
2: Chi è Bernie Martinez Ocasio?
0: Ma che è adesso?
2: Chanel Totti.
0: Quella
2: si
0: la so.
2: Veramente fidanzata con Lele Blade.
0: Ah, me lo stai riproponendo
2: te
0: questo. Sì, sì, vai.
2: Oppure, posso avere un sottofondo di tensione? Natasha Lusenti perde l'occasione.
0: Cos'è?
2: Natasha Lusenti.
0: Ovviamente, cosa stai. Fake news. Cosa? È stupido.
2: Natasha Lusenti perde l'occasione di acquistare Villa Certosa. La residenza sontuosa di Silvio Berlusconi in Sardegna, che è stata venduta per 350 milioni
0: lo
2: di
0: so.
2: Euro.
0: Io avevo fatto un'offerta
2: e ha perso l'occasione perché ben sotto delle cifre iniziali
0: certo.
2: che era di 500 milioni di euro.
0: Veramente.
2: Quindi un sconto di grande
0: aspetta,
2: di grande
0: un affare.
2: Conta.
0: Si
2: un
0: sa
2: affare.
0: Chi l'ha comprata?
2: Erano delle azioni praticamente.
0: Come
2: c'erano
0: sì.
2: le azioni.
0: Ma si sa chi l'ha comprata?
2: Sì, certo. Lo sceicco Hamad bin Yassim Thani o più semplicemente HBJ.
3: Anyway.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: Che sembra un principio attivo che appartiene che è della famiglia del Qatar.
0: Ah, d'accordo. Va bene, vabbè, sì, io avevo proposto poco meno, però insomma poi alla fine sì,
2: ti sei perso l'occasione di avere un vulcano privato con
0: sì.
2: che sputa finto fuoco,
0: ma
2: insomma
0: va bene, io ce l'ho dentro
2: ci vedevo così bene
0: sì, hai ragione Matteosso, ma va bene
2: ti
0: anche
2: ci vedevo così bene, che è veramente un peccato che
0: sì,
2: tu abbia perso
0: sì,
2: questo.
0: Sì, è un peccato, azione si dice in Svizzera,
2: azione,
0: sì, quando
2: sì,
0: risparmi
2: qualche
0: sconto, fa molto ridere, azione, di solito nel Canton Ticino spesso vedi anche in francese, azione che è tipo un 3x2, no 3x2, 2x3 casomai. 3x2 carino.
2: No, 3 te le prendi, 2 li paghi. 3
0: o 2 paghi e ricevi 3, sì, è uguale. Comunque, l'azione.
2: Siamo bravi con la matematica.
0: È quella roba lì. Bene.
2: Tanto l'hai persa questa
0: completamente.
2: Occasione. Completamente.
0: Quando è che ti è venuto in mente
2: giornalismo
0: di fare
2: giornalismo verità, ho visto
0: tipo.
2: Sta cosa e mi è venuto in mente così.
0: Che simpaticone che lei, il Matteosso. È un genio, è un ubabà, è anche un simpaticone. Tutto questo grazie a Radio 2.

0: Kiss from a Rose.
1: Ma finisce più sta canzone.
0: Sì.
1: È lì che finisce, che finisce.
0: È
1: che
0: un
1: finisce.
0: Bacio da una rosa, è una roba di un romanticismo. You Two con Street of Dreams,
2: sta
0: una combo.
2: Il
0: sì, lo so. La prima combo musicale di questa mattina. Allora, amici, ve l'abbiamo annunciato qualche puntata fa. Sapete che d'estate lo facciamo
2: lo
0: spesso.
2: Sapevate?
0: Lo sapevate. Perché avendo le puntate lunghe, accumuliamo una serie di messaggi che non riusciamo a leggere, a sentire. Francamente, ci dispiace.
2: E noi siamo come una norcineria.
0: Abbastanza.
2: Non si butta via niente.
0: Sì, esatto. Nonostante io, come concetto, sì, esatto, non buttiamo niente. Perciò abbiamo pensato oggi di proporvi un domandone remix. Staremo sugli argomenti della prima parte, nella
2: proporvi
0: prima
2: un
0: parte
2: domandone
0: remix e sugli argomenti della seconda parte, nella seconda parte. Perciò andiamo un po' indietro perché ce n'erano rimasti addirittura della
2: maturità.
0: Della maturità. Primissime puntate estive per
2: primi
0: noi.
2: Primi anni del Novecento.
0: Correva l'anno 1979. Mm-hmm. Ricordo l'angoscia. Questo era Sergio da Palermo. Del giorno prima della maturità. Si svolse tutto molto tranquillamente.
2: Che strizza.
0: Ma ancora adesso me la sogno e giuro è un incubo. E poi, attenzione, attenzione, dice una cosa clamorosa, incredibile. Ragazzi, siete sempre la gioia dei miei weekend. Grazie Sergio da Palermo. Penso che adesso andiamo all'argomento call center. Sentiamo
3: qualcosa. Alessandro, il vostro fornaio. No, io la brocca non la perdo praticamente quasi mai, anche perché immagino non sia la loro massima aspirazione fare quel lavoro. Però quando non ho voglia di rompimenti di scatole rispondo: questura di Firenze, buongiorno, sono i 30 uguali a Ferri e non solo attaccano subito ma non ti richiamano più.
0: Cos'è che gli dici?
2: Era con questura di Firenze, buongiorno.
0: Allora, poi voglio dire una cosa su questo tema. Infatti lui dice la brocca non la perdo mai, perché qualcuno ci ha scritto: guardate che forse ce l'ho anche da qualche
2: parte,
0: l'ho scritto.
2: È gente che lavora.
0: Sì.
2: Allora c'è da dire una cosa: intanto esiste un registro delle opposizioni, se siete iscritti a quello,
0: ecco,
2: non dovrebbero chiamarvi.
0: Ah, tra l'altro qualche giorno fa leggevo, perché eravamo partiti dal divieto che era arrivato tipo un mese fa più o meno per le aziende erogatrici di energia che non possono più fare questa cosa e invece continuano. Una persona che non si firma dice: ma non è bene bullizzare gli operatori telefonici, perché perde tempo l'operatore, perde energia inutile anche chi al telefono fa questa cosa qua. Lei è una persona, donna, da ex operatrice vi garantisco che è molto meglio chiudere la chiamata, è un lavoro indegno, dice lei, è molto faticoso e molto sottopagato. Quindi direi sì, è vero,
2: sì.
0: Ogni tanto però siamo umani,
2: però perdi la brocca.
0: E perché sono insistenti e ne arrivano tanti e quindi non è piacevole.
2: Se ti metto giù, cancella il mio numero, non ti voglio.
0: Infatti,
2: basta.
0: Infatti. Radio 2.

0: Francamente con Cattedrale su Rai Radio 2 è arrivato il momento in cui noi diamo la linea alla redazione del GR2.
1: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
2: Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 18 luglio. Le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo persistono, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento, anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Ancora una notte di fuoco incrociato in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, feriti i soldati americani.
7: Abbiamo concluso la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, annuncia sui social il comando centrale degli Stati Uniti. Colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche e militari, depositi sotterranei di armi, restiamo vigili e letali. 3 morti e diversi feriti in Iran, che in risposta intensifica gli attacchi contro gli Emirati del Golfo Persico. Colpite infrastrutture militari e civili in Kuwait, una base americana in Bahrain. La Giordania riferisce di aver intercettato missili di Teheran. Secondo la CBS ci sono soldati di Washington feriti, mentre Al Jazeera riporta che il Kuwait avrebbe lanciato missili contro la Repubblica Islamica e che questi avrebbero colpito il Lorestan, regione del nord-ovest. Il comando americano smentisce i Pasdaran, avevano affermato di aver colpito 2 petroliere nello stretto. Teheran minaccia ulteriori escalation e intanto il presidente americano annuncia che sta inviando navi cisterna nel Golfo per un possibile ampliamento delle operazioni contro gli Iran. Claudia Stamerra, GR2.
6: E continua a provocare vittime anche la guerra tra Russia e Ucraina. 7 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite in un raid con droni attribuito a Kiev, che ha colpito un centro logistico nella Russia occidentale. Sul fronte politico, il presidente Zelensky ha nominato Alexander Pokhlan capo ad interim del servizio di sicurezza interno. Cambio in Regno Unito. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, è stato proclamato leader dei laboristi ed è già al lavoro per formare la sua squadra di governo. Con il suo arrivo a Downing Street, Burnham archivia la stagione di Starmer, promettendo, dice, unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. La ricchezza, dice, va redistribuita. Spinta dalla guerra in Iran, Stati Uniti, torna sopra i 2 euro al litro la benzina in autostrada, con il petrolio che supera gli 80 dollari al barile. Per permettere agli automobilisti di scegliere dove fare il pieno, da lunedì 20 luglio sarà disponibile gratuitamente la nuova app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese. Eventi di guerra mettono a rischio anche la crescita. Nel suo bollettino la Banca d'Italia stima un PIL a più 0,6% nel 2026 e dello 0,4% nel 2027. Sentiamo l'economista Leonardo Becchetti.
8: Da una parte il nostro export che ha risultati brillanti nonostante i dazi, dall'altra due ostacoli importanti: i salari che ristagnano e quindi la domanda interna debole, e il costo dell'energia che è più alto che negli altri paesi ed è un onere pesante per la competitività delle nostre imprese.
6: La cronaca ha trascorso la sua prima notte in carcere a Milano Bollate. Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021.
9: Ergastolo.
10: Penso di subire un'ingiustizia.
11: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di

0: Se si è pentito, risponde.
1: Certamente, diciamo che effettivamente è col senno di poi.
0: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. La richiesta della grazia, depositata dalla moglie, il ministro Nordio ha avviato comunque l'istruttoria in coordinamento con la Procura Generale della Corte d'Appello di Torino.
1: Io non aspetterei una grazia.
0: A complicare il percorso, però, potrebbe esserci un precedente, una lite violenta con l'allora fidanzato della figlia, le botte, le minacce con la pistola, anche quella volta, poi il patteggiamento. Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
2: Non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, è il quinto caso del genere in 3 mesi. La procura indaga per omicidio colposo. Indagini in corso anche a Spotorno, sempre in Liguria, dopo la morte di Alessio in un Luna Park. Il 15enne di Saronno sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica dopo aver provato a piedi nudi un tiro al gioco chiamato calciometro. E infine lo sport, calcio con i mondiali, è arrivato il momento delle finali, questa sera alle 23 ore italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra si gioca a Miami e domani a New York, Spagna-Argentina, la partita che assegnerà il titolo iridato fischio d'inizio alle 21. La linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 7.30, a tutti buon ascolto e buona giornata.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Il Domandone Remix, il meglio di quello che ci avete scritto in queste prime settimane di estate, lo stiamo recuperando perché ci avete scritto talmente tanto che siamo inondati, ma noi non volevamo lasciare mute le vostre voci e zitti i vostri messaggi scritti. 348 7300 200.
3: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Giova e Alfa con buon vento per ripartire dopo il GR in questo sabato 18 luglio. Abbiamo deciso di proporvi un remix questa mattina, perché sono già parecchi i temi che abbiamo alle spalle effettivamente,
1: sì.
0: Con le nostre puntate estive che sono lunghe, durano il doppio, 3 ore, abbiamo sempre il domandone della prima parte legato all'attualità, quindi ripeschiamo la puntata in cui avevamo chiesto, quando ha cominciato a fare un gran caldo, abbiamo chiesto
1: non l'avevo mica
0: esatto
1: notato.
0: Come ve la cavate? Sentiamo.
2: Io vado quasi tutti i giorni in bici, chiaramente con questi tempi esco abbastanza presto e ho escogitato questo sistema per la borraccia. Praticamente alla sera riempio la borraccia d'acqua per metà e la metto nel congelatore, la mattina dopo riempio la parte restante con acqua fresca, chiaramente aggiunta di magnesio, sali eccetera, l'acqua resta fresca per tutto il tempo del mio giro in bici.
0: È una buona idea.
1: Quanti
0: perché
1: litri di borraccia?
0: Infatti, perché con questo caldo è bene.
1: Non è un'idea, diciamo, innovativa e dirompente.
0: No, certo, però
1: gente
0: lui
1: gente con l'acqua ghiacciata in spiaggia.
0: No, certo.
1: Però giustamente è un modo per conservarla ad una
0: magari
1: temperatura piacevole.
0: Con temperature più miti non ci pensavi, te la portivi anche a temperatura ambiente. Sono parecchie le città, tra l'altro, che sapete hanno messo in campo delle emergenze, quindi che lasciano aperti dei centri. Naturalmente pensando ai più fragili, agli anziani, a quelli che magari non vanno a rinfrescarsi facendosi il bagno, e quindi dal sud, da Napoli, Bari, Bologna, Genova, Milano, Roma, Torino, Firenze, se siete in città cercate questi punti di appoggio dove si può andare magari essere un po' in compagnia e prendere un po' di refrigerio. Se magari non avete l'aria condizionata a casa, ci sono posti dove si può andare.
1: L'altro giorno, pensa che sono andato in un bar, ho chiesto un'acqua a temperatura ambiente, ma hanno servito il tè.
0: E ma tu gliel'hai detto poi?
1: Che cosa?
0: Che ti possono ascoltare su Radio 2.
1: Ah, certo.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Rima con Calm Down su Rai Radio 2, cari amiche e cari amici, stiamo calmi, state
1: siamo calmi,
0: tutti quanti calmi, come, perché?
1: Stay chill, state stay chill, chill, state chill. Su Radio 2 che adesso Matteo Osso ci dice delle cose.
0: Siccome so che avete tanti soldi che vi avanzano, che vi crescono, di questi tempi proprio i soldi sono una roba
1: sì,
0: che ti scotta nelle tasche.
1: Sì, sì, è vero.
0: Io vi consiglio di fare degli acquisti di oggetti non particolarmente utili, ma in compenso costosi.
1: Certo.
0: Che mi sembra un buon affare. E attendo con ansia che mi venga riconosciuta la laurea d'onorem in economia.
1: Certo, sì.
0: Allora, Natascia Losenti, tu mi insegni che vi è gente che dorme.
1: Sì, è necessario dormire
0: alle volte
1: per la salute.
0: Di solito è meglio non mentre si guida o mentre si lavora,
1: no,
0: però
1: certo.
0: A casa nel letto si può fare e vi è uno strumento che agevola il sonno che si chiama
1: allora o il materasso o il cuscino.
0: Brava,
1: non mi freghi più col
0: il
1: Bilux,
0: ma col Bilux il problema dov'è? Che il cuscino ostacola l'allungamento del braccio,
1: certo,
0: perché è come una diga ed è lì che arriva a soli 39,95 euro il cuscino tunnel.
1: Ma stai scherzando?
0: Un cuscino con un traforo tipo il Monte Bianco, dove tu puoi infilare il tuo braccio e stare comodamente nella posizione di Superman dormendo senza avere impedimenti.
1: Cioè veramente c'è il buco per il braccio? No, vabbè, io li voglio incontrare. Ma mettiamoli tutti,
0: meeting.
1: Sì, un meeting di questi cervelloni.
0: C'è un meeting in un resort di questi
1: però fa ridere. La cosa di questi
0: ma magari può anche essere utile.
1: No, effettivamente questo a volte è fastidioso, sì. Poi se non sei molto
0: perché
1: bene
0: sganga tutta la.
1: Esatto,
0: si chiama l'anca della spalla.
1: E c'è il rotatorio. Il rotatorio credo sia.
0: No, quello è un'altra cosa più a sud.
1: No, credo che tu. Adesso quelle quattro cose che ho imparato a yoga.
0: Vabbè, comunque, se siete scomodi avete questa soluzione, 39,95
1: vedi? La cuffia dei rotatori,
0: la so grande
1: ti sganga la cuffia. Infatti i nuotatori hanno certe cuffie da rotatori, perché hai capito,
0: due cuffie così
1: su Radio 2. Stamattina siamo in grandissima forma.
0: Grandissima.
1: Intanto sono fatte le 6:46.

0: Questa era Ornella Vanoni, naturalmente, Rossetto e Cioccolato, preceduta da Chris De Sarandi, Good Old Days, combo musicale per noi, tanta musica ma anche tanti messaggi degli ascoltatori qui a Good Morning Radio 2. Weekend. Oggi remix dei domandoni, stiamo recuperando le cose che non siamo riusciti a leggere o a sentire, eccoci.
1: Spiaggia di San Foca in provincia di Lecce, in terza fila, un abbonamento stagionale costa 1600 euro e loro pagano pochissimo di demanio, cioè a fronte di una novantina di ombrelloni loro pagano 3500 euro, questa è la cosa scandalosa, che non ci sia nessun controllo sul prezzo che loro chiedono ai clienti in rapporto a quello che loro pagano allo Stato. Allora, per quanto riguarda il mangiare il vero, no, no, i prezzi sono ragionevolissimi, però il pagamento dobbiamo effettuarlo su conti esteri e non viene rilasciata nessuna ricevuta.
2: Configura una situazione potenzialmente regolarissima.
0: Sì. Allora noi non possiamo non sappiamo, stando a quello che questo era il giorno in cui vi abbiamo chiesto di raccontarci come state superando, diciamo, il caro spiagge, perché costano sempre di più.
2: Del 24%.
0: Comunque una cifra esorbitante.
2: Quindi tanti soldi.
0: In un paese in cui, diciamo, andare al mare è considerato quasi un diritto, perciò è una cosa. E poi con questo caldo
2: abbiamo detto 90 ombrelloni per 1600 sono 144.000 meno 3.600 di concessione, un netto di 140.400.
0: Ecco, adesso noi non sappiamo, stiamo facendo dei conti sulla base
2: Lusenti,
0: di quello.
2: Sì. Cari saluti, io vado ad aprire un stabilimento.
0: Ecco, forse sì, esatto, potrebbe essere.
3: Gianluigi da Parodi Ligure. Io vado nella spiaggia organizzata, pago volentieri tutto, faccio magari un giorno solo al mare in tutta l'estate, ma voglio proprio la comodità. Sono un impiegato normalissimo, ho uno stipendio discretamente medio basso, ma quel giorno lì voglio godermela e pagare quello che c'è da pagare, anche perché sti poveri gestori hanno da vivere poi altri 9 mesi. Comunque a me piace così, lettino, ombrellone, ristorante, gelato e tutto.
0: A lui gli
3: che
0: piace,
3: c'è.
0: Servito e riverito.
2: Posso capire che quella volta
0: un giorno all'anno al
2: poi,
0: mare
2: gli
0: fa
2: altri
0: bene.
2: Mesi dell'anno si possono fare degli altri lavori.
0: Esatto.
2: Ho sentito dire, magari un pettegolezzo. Sì.
0: Fabiana da Sauris, torniamo all'argomento della maturità perché... Sì. No, scusate, forse ne volevo... ne volevo leggere un altro, Fabiana, poi torneremo da te. Allora dice: io la sogno spesso la maturità, ma non di rifarla a 18 anni. Sogno ripetutamente che qualcuno mi chiami o che arrivi una raccomandata in cui c'è scritto che il mio esame non sia più valido. Non è più valido, allora mi ritrovo a dover ristudiare e a doverla rifare da adulto, praticamente un pupo ante litteram, perché avevamo detto di che pupo che quest'anno è andato
2: presentato.
0: A farsi. Sì, perché lui da ragazzino, cioè all'età della maturità, ha detto te saluti, è andato a fare musica. E poi a questo punto
2: non l'aveva visto male,
0: esatto.
2: È andata benino quella roba lì.
0: Esatto. Vespa, andiamo avanti.
2: Della musica che ci
0: Danzetteria,
2: che
0: la conosci?
2: La nostra
0: la conosci?
2: È una canzone della Madonna.

0: Dance Theria, Madonna, Onda Verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6:59 37 secondi, già da segnalare traffico intenso e diversi incidenti in questo sabato mattina. Partiamo dalla 1, tratto Roma-Napoli, tratto Campano. Qui il traffico si sta sbloccando a causa di un incidente, ma persistono le criticità. 2 km di coda con tendenza in aumento tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. In A1 un incidente anche tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione sempre di Napoli. Ancora uno tratto Milano-Bologna, 4 km di code, traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna. E il grande esodo estivo entra nel vivo proprio in questo weekend, in particolare verso le località di mare, con flussi intensi lungo le dorsali Adriatica, Ligure, verso il sud e poi anche verso i confini. Al traforo del Monte Bianco troviamo lunghe code allo svincolo Piazzale Lato Francese verso la Francia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 45 minuti. E poi un incidente da segnalare anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione di Livorno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Good morning Radio 2.

0: soul.
1: Boogies in my soul, Snoop Dogg insieme a Chaka Khan, mentre noi Natasha Lozenti insieme a Matteo Osso. Chaka Khan, una notizia.
2: Sì, qui pianeta Terra. Per il pianeta Terra ho letto questa cosa su Internazionale.
1: Chi tu insegni è tondo.
2: Sì, io credo che sia tondo. C'è anche chi pensa che sia piatta, però è un problema, diciamo, di un'altra natura. No,
1: sì,
2: d'accordo,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì,
2: io starei sulla tondità.
1: Tondità.
2: Dunque, andiamo a Taiwan. È una notizia che ho trovato su Internazionale. Nel parco di Taijiang c'è una buona notizia, perché la popolazione di granchi delle mangrovie è tornata a crescere rapidamente. Questo grazie a misure adottate per proteggere la loro migrazione. Allora, la questione è questa qua. Questi crostacei vivono per lo più sulla terraferma, ma ogni anno, tra luglio e settembre, un po' come le tartarughe, devono fare la loro migrazione per raggiungere il mare, per deporre le uova. Quindi, che cosa succede? Che venivano schiacciati molto spesso da automobili, perché il parco è trafficato.
1: Ah, perché devono attraversare la strada.
2: Sì, poveretti.
1: E non possono mettere un semaforo.
2: Bravo, perché hanno fatto una cosa simile. Allora, le autorità del parco hanno limitato intanto il traffico nelle strade che incrociano il percorso di questi crostacei, di questi granchi. E poi hanno costruito, mi è piaciuta un sacco questa cosa, hanno costruito ponti di bambù per aiutarli ad attraversarli, perché gli animali, forse ti è capitato di sentire in passato in molti luoghi del mondo, anche negli Stati Uniti, si parlava di corridoi ecologici, no? Cioè fare dei posti, appunto, delle corsie preferenziali, chiamiamole così, per gli animali.
1: Dove loro
2: solo
1: possono andare.
2: Per gli animali, perché essi non sono scemi, si sparge la voce, si parlano, dopodiché non passano più da dove vengono finiti, schiacciati sotto le automobili.
1: Delle strisce pedonali.
2: E anche di più, dei sottopassi o dei sovrappassi. In questo caso un sovrappasso, quindi ponti di bambù per aiutarli ad attraversarle queste strade. Quindi hanno osservato le autorità del parco che rispetto agli anni precedenti, nel 2025, l'anno scorso hanno preso, diciamo, il numero dei granchi, è passato, attenzione, attenzione, notizia,
1: suspense,
2: da 5.000 a 10.000.
1: Ah, yeah! Raddoppiato.
2: Vedi? Quindi buona notizia, perché poi tutelare questi animali, come sempre si dice, ha effetti positivi su tutto l'ecosistema, perché loro hanno un ruolo importante. Tu dici, cosa me ne faccio di un granchio? A parte che il granchio se ne fa molto della sua vita, ma a parte questo, hanno un ruolo importante nella ridistribuzione delle sostanze nutrienti nelle foreste costiere dell'isola. Le mangrovie sono piante importanti, i granchietti insomma fanno il loro, quindi siamo felici.
1: Complimenti, granchi successi.
3: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Oliver Tree con Superhero alle 7:10 minuti. Proseguiamo nel nostro viaggio remix del domandone. Peschiamo un argomento che ci piace assai.
1: Piacque.
0: È vero,
1: a
0: nessuno...
1: noi, a sì. loro, a tutti.
0: Eh sì, ne erano arrivati tantissimi quando abbiamo parlato degli 80 anni della Vespa.
1: 80
0: sì.
1: anni della Vespa e di conseguenza dei ricordi che sono legati alle due ruote. Sì. Tutti abbiamo cominciato a cercare un po' di indipendenza, a fare un po' gli adulti a bordo, prima della bicicletta.
0: Sì, è vero.
1: E poi di una bicicletta motorizzata, qualcuno con la Vespa, qualcuno no. Avete raccontato un sacco di cose, sentiamo.
2: Roberta da Roma, era il lontano 82, 14 anni appena compiuti, mi fecero insomma in famiglia sta tanto desiderata Vespa, soltanto che era appena uscita il pick up bianca, bella, però io desideravo tantissimo lo specialino che era proprio più da quanta insomma e vabbè, comunque Vespa sempre il cuore, gli anni più belli proprio con la Vespa Luna Park. Chi è di Roma? Ciao.
0: Era tutta contenta la Vespa, questo è Giuseppe da Firenze, non di Roma, però insomma la prendevo nel mio unico giorno di festa. Partivamo in due al mattino prestissimo per andare a fare viaggi assurdi e picnic. E sì, è quella roba lì della libertà e di fare un po' come
1: fare un po' i grandi,
0: come ti pare. Piero dice: mio padre la comprò la 125 nel 60, abbiamo dovuto venderla dopo 15 anni per mancanza di spazio, non sapevano dove tenerla. Ora fa bella mostra, no, nelle grandi occasioni, ma no, mio padre ci portò anche in tre, ecco, una sorella
1: un po' meno consigliabile
0: davanti a lui, un'altra sorella e io nella sella dietro di lui. Sì, queste cose non si fanno più, per fortuna.
1: No.
0: Ti multano, ma di brutto.
1: Però ci sono fior fior di filmati dell'Italia che va
0: anche
1: al mare,
0: nei grandi film italiani, certo. La commedia ci sono.
3: Ho 75 anni compiuti, all'inizio degli anni 60 mia madre, vedova, con tre figli piccoli, mi comprò la mia prima Vespa 50. Io all'età di 6 mesi avevo contratto la poliomielite alla gamba destra e nonostante tutto mi ricordo quando lei uscì dal concessionario dopo aver firmato l'ultima cambiale per la mia Vespa ed io ero già partito per la mia libertà. Dopo quella Vespa 50 arancione ne ho avute altre tre, una 180 Rally, una 200 Gran Turismo ed ho chiuso la mia serie di Vespe con una serie limitata della 150 PX.
0: Wow, lui ci ha fatto anche una piccola lezione di
1: cilindrate,
0: Vespe
1: che poi possono, sopra i 125 possono anche andare in autostrada, quindi
0: già
1: per lunghi tragitti.
0: Che bello, che belle cose che si sentono su Radio.

0: canzone totale di Tori. Totale di Tori Amos. Era Cornflake Girl e prima era Blanco.
1: Pezzone totale di Blanco.
0: Scatenato con Los Angeles. A lui se non c'è di mezzo il fuoco, lui che perde la brocca. Lui sarebbe perde la brocca, sì. Perfetto per...
2: E anche la maturità.
0: Sì, sì, Blanco sarebbe perfetto per un sacco di domandoni allora, che abbiamo avuto qui.
2: Invece sta lì a scrivere canzoni. Vieni qua con noi.
0: È bravo, scrivi canzoni, ma ogni tanto...
2: Ogni tanto vieni qua con noi.
0: Mandaci un vocale. 348-7300-200. Intanto noi in cambio... In cambio noi ti diamo la Coppa Volpe.
2: La Coppa Volpe, signore e signori.
0: Cioè, non che gli diamo a lui la Coppa Volpe. Gli raccontiamo. No,
2: per ora non l'ha guadagnata. No. Invece l'ha guadagnata un signore, neanche più che il signore di, insomma, andiamo a Roma.
0: Bene.
2: Perché si articola su più. Sì, si può andare anche in Vespa, ma tappa. Beh, insomma, sì, beh, da Milano a tappe, sì. Consiglierei la tappa. E andiamo a Roma, dove succede che questo simpatico signore, è un professionista che abita nella zona Prati, quindi anche una zona, diciamo,
0: di un certo
2: prestigio, e parcheggia la sera la macchina sulle strisce, alle strisce bianche, dentro gli stalli previsti, diciamo così, e dopo che ha parcheggiato lì va a casa e dopo cena cosa fa?
0: Dorme.
2: Brava. Si sveglia l'indomani mattina.
0: Sì.
2: Che tu mi insegni è un altro giorno.
0: Sì, di solito.
2: E scende per andare a lavorare.
0: Sì.
2: E dove si dirige?
0: Verso il parcheggio su cui ha parcheggiato la macchina come previsto.
2: Ma quindi c'eri anche tu?
0: No, però il vado è intuizione.
2: Brava. E che cosa trova?
0: Un'altra macchina.
2: No, la sua macchina, ma trova altre strisce. Strisce blu e multa sul parabrezza.
0: Ma stai scherzando?
2: Durante la notte hanno dipinto di blu le strisce.
0: Ma non è vero.
2: E hanno messo la multa sul parabrezza non solo a lui, anche ad altre persone. Lui però...
0: Perché le bianche sono per i residenti, no?
2: No, le bianche sono libere.
0: Ah, le bianche sono giallo residenti.
2: Tutti, giallo è per i residenti.
0: Si capisce
2: quindi...
0: che non ho un'automobile.
2: Sì, e blu sono a pagamento.
0: Sì, quello lo so.
2: Cosa è successo? Che nottetempo hanno cambiato la segnaletica orizzontale, ma senza affiggere
0: avvisi, non vale.
2: Senza mettere i cartelli verticali. Vi ricordo che vale il cartello verticale,
0: certo.
2: Perché la striscia orizzontale potresti inverniciartela anche da sola.
0: Ah, beh, certo.
2: E quindi se non c'è un cartello verticale.
0: Sai che mi hai dato un'idea? Sto scherzando.
2: Se non c'è un cartello verticale, diciamo che vale quello. Tant'è che l'ATAC ha detto che c'è stato un eccesso di zelo da parte dei verificatori.
0: Per quello nel cortile mio condominio ci sono le strisce da gialle. È astuta perché sono per i residenti.
2: Hai capito?
0: Ho capito tutto.
2: Quante cose si stanno chiarendo nella mente di questa
3: donna.
2: Quindi ATAC revocherà le multe rilevate nella zona delle notti.
0: Quindi Coppa Volpe
2: la data all'ATAC.
0: E beh,
2: Coppa Volpe all'ATAC, sì, un po' anche ai rilevatori.
0: Beh, sì.
2: Mandali il giorno dopo.
0: Ma pensa te.
2: Anche perché il signore ha spostato la macchina.
0: Sì.
2: E siccome una gomma, una ruota era un filo sulla striscia,
0: c'era ancora
2: c'era
0: bianco.
2: Il pezzo bianco sotto.
0: Vabbè, ma non è possibile. Coppa Volpe anche chi ha dipinto, perché poveretto.
2: Metti il divieto di sosta e dipingi quando è libero.
0: Tutto è finito bene.
2: Sì, lui l'ha pagata però.
0: Ah, l'ha pagata. Beh, gliela restituiranno.
2: Gliela restituiranno, certo. Però intanto l'ha pagata.
0: Certo. Vabbè, dai. questioni di automobili su Radio 2. Facciamo

0: Adam, Mama non mama, Rai Radio 2 vi ama di sicuro.
1: Sì, Radio 2 sì.
0: Vi ama per la generosità con cui ci regalate i vostri messaggi scritti e vocali. Il numero è sempre quello 348-7300-200. In quest'estate noi ripeschiamo, siccome ci scrivete tanto, facciamo un po' di puntate in cui alimentiamo il fuoco, un po' di puntate in cui ardiamo la legna, cioè facciamo facciamo
1: ardiamo la legna con sto caldo, non dirlo neanche per scherzo. Abbiamo la sanità, perché era uscita la questione delle classifiche, quindi vi abbiamo chiesto
0: che in Veneto era la
1: numero uno,
0: regione migliore,
1: avventure o disavventure con la sanità pubblica.
2: Sono Stefania dalla Toscana. È successo alla mia sorella per un intervento da fare urgentemente per un grave tumore a livello della pelvi, visto che non può attendere 3 mesi perché ad agosto le sale operatorie chiudono, riaprirle vuol dire spendere una cosina come 35.000 euro.
1: Accidenti. Diciamo che questo problema, questa cosa di agosto che si ferma molto, non dico tutto, ma molto in Italia, è un po' un tema. Vabbè, comunque speriamo che vada bene. 35.000 euro sono un botto di soldi e insomma, intanto un abbraccio ti mandiamo, amica, stai con noi, che speriamo, ha detto che si deve risolvere ancora, non
0: penso
1: è risolta, vero?
0: Di aver capito di sì, quindi
1: se ci sono aggiornamenti faccelo sapere, che ci fa piacere.

0: Lenua Seth con Never Forget You, e adesso la linea va al GR2.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Prima notte in carcere a Milano per il gioielliere Mario Roggero, che dice: merito la grazia. Sul tema lo scontro politico. Settima notte di raid incrociati Stati Uniti, Iran colpite, basi americane in Kuwait e Bahrain. Risale il petrolio, la benzina torna sopra i 2 euro in autostrada. Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni ricoverata a Genova dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Si indaga anche sulla morte in provincia di Savona di un 15enne folgorato a Luna Park mentre giocava al calciometro. Fine settimana bollente sia per il traffico da Bollino Rosso sia per il caldo. Da lunedì però si cambia. Musica, l'icona della musica latina, Bad Bunny, conquista a Milano stasera il bis. Infine lo sport, calcio, mondiali e il giorno della finale per il terzo posto, Francia-Inghilterra. Una buona giornata da Enrica Belli. Si trova dunque nel carcere di Milano Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021 e la cui vicenda scuote e divide l'opinione pubblica. Prima di entrare nel penitenziario parla con i giornalisti e come un ergastolo dice, poi fa appello al potere di grazia del Presidente della Repubblica.
7: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
8: Le ultime parole prima di varcare la soglia del penitenziario di Bollate in provincia di Milano. Mario Roggero, il gioielliere 72enne, non nasconde la rabbia.
7: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti.
8: Poi l'ombra di un pentimento per il suo gesto.
7: Effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
8: Quel 28 aprile del 2021 con Roggero in gioielleria c'era la figlia e la moglie, Mariangela Sardone, che ha fatto richiesta di grazia.
9: Per avere almeno un domiciliare.
8: Deve scontare quasi 15 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Durante una rapina nel suo negozio, Roggero uccise 2 rapinatori a colpi di pistola. Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sul caso il commento dell'ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Sconcerto della Corte d'Appello di Torino per i violenti attacchi ai giudici della Cassazione che hanno confermato la condanna del gioielliere. Eleonora Fioretti, GR2.
6: Nessun riferimento esplicito al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti né potranno farlo i familiari. Questa vicenda al centro del dibattito tra i partiti.
10: Da più parti in maggioranza si commenta con enfasi la norma sullo stop ai risarcimenti per chi delinque. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna invasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, sostiene il vice premier Azzurro Tajani. In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno un sit-in davanti al carcere di Bollate. Partita una raccolta fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Riccardo Molinari.
11: Pensiamo che lo Stato debba dare un messaggio molto chiaro. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
10: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni. Attacca l'opposizione, vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle. Alfonso Colucci.
12: Inseguono Vannacci e cercano di fare propaganda addirittura sulla grazia, prerogativa del Colle.
10: Sulla legge elettorale, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze. Nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR2.
6: In Medio Oriente ancora l'escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, una nuova nottata di fuoco incrociato.
10: testo al Senato dopo l'estate. Nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze. Nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR2.
6: In Medio Oriente ancora l'escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, una nuova nottata di fuoco incrociato.
5: Il comando americano annuncia su un social

0: Golfo Persico, colpite infrastrutture militari e civili in Kuwait, una base americana in Bahrain, Giordania e Kuwait intercettano missili di Teheran. Ci sarebbero soldati di Washington feriti, mentre Al Jazeera riporta che dal Kuwait sarebbero stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica e che questi avrebbero colpito il Lorestan, regione del nord-ovest. E Teheran minaccia ancora? Fin quando non tornerà la calma ad Hormuz, il nostro fuoco continuerà. E intanto, secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'operazione contro l'Iran. Claudia Stamerra, GR2.
1: Tensioni internazionali che spingono al rialzo i prezzi di gas e petrolio. La benzina torna sopra i 2 euro in autostrada.
2: Le nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran, con le relative ripercussioni sullo stretto di Hormuz, hanno riportato il prezzo del petrolio sopra gli $80 al barile. Il risultato inevitabile è che anche il prezzo dei carburanti è tornato a salire. In autostrada la benzina ha superato il tetto dei 2 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale la benzina al self è a 1,91 euro, il gasolio a 2,04 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, tolto il 4 luglio. Intanto il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che da lunedì prossimo sarà disponibile gratuitamente la nuova app Osserva Prezzi Carburanti. Attraverso l'app gli automobilisti potranno individuare i distributori più vicini e confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente. Giuseppe Di Marco, GR2.
1: Indagini in corso a Genova dopo la morte di Alice, la bambina rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina.
3: La procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante e rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR2.
1: E sempre in Liguria è sotto sequestro il Luna Park di Spotorno, Savona, dove è morto folgorato un ragazzo di 15 anni.
4: Alessio era in vacanza a Spotorno, in Liguria. Il pallone è la sua passione, giocava nell'Amor Sportiva di Saronno e quella sera, tra le tante attrazioni, ha scelto il calciometro, un gioco che misura la forza del tiro data ad un pallone. Ha calciato con tutta l'energia dei suoi 15 anni e poi si è accasciato al suolo, folgorato da una potentissima scarica elettrica. La testimonianza di un gruppo di ragazzi.
5: Abbiamo visto il ragazzo a terra senza una scarpa, pensando che fosse perché stava facendo il punch ball, quello del calcio. Lì accanto, poco dietro, c'era una pozzanghera, evidentemente i cavi hanno fatto contatto.
4: È morto poco dopo all'ospedale San Paolo di Savona. Ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. L'ipotesi più accreditata è che l'acqua, era piovuto da poco, sia entrata nella centralina dell'impianto e Alessio, a piedi nudi, si è rimasto folgorato entrando in contatto con la parte metallica della struttura. La procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Da Genova, Emanuela Pericu per il GR2.
1: Prosegue l'ondata di calore sul nostro paese, oggi 16 le città con bollino rosso.
6: Sarà un weekend rovente soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna. Il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
7: Le temperature continueranno ad essere molto elevate al centro-sud. Onde di calore su Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, con valori prossimi ai 39 gradi. Sulla Sardegna fino a 43 gradi.
6: Al nord invece ancora temporali, con 4 regioni in allerta gialla. Friuli, Venezia, Giulia, parte del Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da lunedì ci attende un cambiamento delle temperature che inizieranno a scendere gradualmente anche al centro-sud.
7: Inizio prossima settimana ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali, progressivamente sul resto del territorio, creando da martedì condizioni di instabilità principalmente sui settori del medio-basso Adriatico, con rovesce temporali e portando un ridimensionamento delle temperature su tutto il territorio.
6: E questo weekend è contrassegnato dall'esodo estivo. In mattinata traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese, verso le località di villeggiatura. Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: E in tema di clima, la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma degli ETS, il meccanismo per favorire la transizione.

0: transizione verde delle imprese, disincentivando economicamente le emissioni di CO2.
1: The emissions trading system is our flagship.
2: Our flagship, la nostra ammiraglia, così Teresa Ribera definisce l'ETS, il sistema di decarbonizzazione avviato nel 2005. La vicepresidente della Commissione UE illustra una riforma attesa e temuta alla vigilia da molti. Spagna e Francia chiedevano di non indebolire la tutela ambientale, Germania e Italia di non penalizzare un'industria in sofferenza anche per i costi dell'energia.
3: Without the ETS, Europe would now consume 100 BCM more gas.
2: Il commissario per il clima Hoekstra smentisce Berlino e Roma. ETS ci rende meno vulnerabili sul consumo di gas. Un meccanismo complesso con tetti massimi annui di CO2 divisi in crediti, in parte gratuiti per le imprese. Chi più consuma acquista nuove quote cedute dalle più parsimoniose. La riforma estende questo sistema anche a inceneritori di rifiuti, settore marittimo e aviazione. L'obiettivo resta azzerare i gas serra entro il 2050, ma più gradualmente, meno 3,7% fra il 2031 e il 35, anziché 4,4. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR2.
0: Un assegno da 300.000 euro firmato da un amico rimasto senza nome cancella l'incubo di Massimo Ceccherini. L'attore toscano aveva accumulato debiti per 1.400.000 euro in anni di dipendenza dal gioco d'azzardo. Salderà lui stesso il resto versando 500 euro al mese per i prossimi 4 anni. Quanto all'ignoto benefattore, si è fatto il nome del regista Matteo Garrone, che però ha smentito. 2 ore e mezza di musica che hanno fatto ballare 80.000 persone. Così il primo dei 2 concerti italiani di Bad Bunny, campione della musica internazionale, che si è esibito a Milano.
4: Benito Antonio Martinez Ocasio, Bad Bunny, porta sul doppio palco dell'ippodromo l'energia e la cultura del suo Porto Rico. Parla solo in spagnolo, canta solo in spagnolo, lingua con la quale ha vinto 6 Grammy. Ballerini, ricca band, coriste, anche con un omaggio musicale all'Italia. In mezzo c'è il lungo set della Casita, riproduzione di una tipica casa portoricana, prima della chiusura con i fuochi d'artificio. Le cose che sembrano piccole della vita, dice, ridere, ballare, anche piangere, non perdetele, perché la vita è un regalo. Si replica stasera per altre 78.500 persone. Miriam Mauti, GR2.
0: Lo sport, mondiali di calcio e tempo di finali. Questa sera Miami si gioca quella per il terzo posto tra le deluse Francia e Inghilterra. Fischio d'inizio alle 23.
5: Delusione Francia, era probabilmente la favorita per la vittoria finale.
6: Le lacrime inglesi.
7: In fin dei conti un podio mondiale fa palmarès e resta comunque negli annali, ma alla finale minore dipende da come ci si arriva. Nel corso dei decenni, quella di stasera sarà la 21esima edizione, la partita consolatoria è stata anche un'opportunità soprattutto per le nazionali non di primissima fascia, dalla Marocco di 4 anni fa alla Turchia del 2002, per toccare con mano qualcosa di tangibile, un bronzo iridato. Non oggi, Francia e Inghilterra avrebbero voluto essere decisamente altrove piuttosto che a Miami. I Bleu sognavano di riscattare la sconfitta ai rigori di Doha, incubo invece destinato a durare almeno altri 4 anni. I Tre Leoni per l'ennesima volta dovranno limitarsi a spolverare l'album del ricordo, l'unico, il titolo casalingo del 1966, ma alla fine un obiettivo secondario ce l'hanno entrambe. Kylian Mbappé punterà al titolo di capocannoniere aspettando Leo Messi l'indomani, e Tuchel a dimostrare quanto la pioggia di critiche dopo il secondo tempo contro l'Argentina fosse eccessiva e ingenerosa. Dettagli o quasi, perché alle 17 ora locale, le 23 in Italia, il proverbiale sole splendente della Florida sarà invece tiepido e opaco. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR2.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Fernando Conti, Francesco Paradisi, la linea va ora Good Morning, Radio 2 Weekend, il giornale radio torna alle 8.30 da Enrica Belli, buon ascolto.
8: Qual è la tua missione?
9: La laurea in giurisprudenza.
10: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
11: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
12: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
11: Accedi
10: al tuo prossimo livello
11: con il Fondo Studio.
13: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Continua il remix del domandone, ma passiamo alla seconda parte con i classiconi del domandone, il remixone del classicone del domandone. Insomma, tutto un rebelot di domandoni e di rispostone, ma il numero è sempre quello, 348-7300-200. Se volete contribuire, potete farlo.
13: Good Morning Radio 2, Weekend.

0: E chi lo sa? Biagio Antonacci con Julie, l'ultima canzone su Rai Radio 2.
1: Ci smettono di cantare?
0: No. State tranquilli, non è l'ultima canzone di questa nostra puntata. Sabato 18 luglio, siete con Matteos e Natascia Lusenti. Sapete che in queste puntate estive qualche volta vi proponiamo un remix, perché sono veramente tanti i messaggi che ci sono rimasti.
1: Ma sai che adesso che ti guardo sei uguale a quella che era qui domenica scorsa?
0: Ah, Matteo.
1: Uguale,
0: non è vero,
1: stessa voce,
0: invecchiata di una settimana.
1: Ma beh, je sais pas vrai.
0: Allora, uno degli argomenti preferiti che peraltro avevi proposto tu già l'anno scorso era l'onta verde.
1: Quando si fanno figuracce nel traffico, anche su commissione, cioè la delazione vale.
0: Sì, la delazione ci piace tantissimo.
2: Qualche anno fa, in direzione di Brescia da Verona, per andare a vedere un concerto, eravamo in macchina in quattro su una PT Cruiser. Mi dava un ragazzo che io ancora non conoscevo bene, ma al quale avevo fatto i complimenti per l'auto. Ha voluto probabilmente tirar fuori tutte le armi che aveva in tasca e ha innescato il turbo diesel in autostrada, e dopo un po' la macchina ha fatto babavuma. Concerto saltato, no, e siamo tornati esploso. A casa a mezzanotte, no, con l'aiuto di suo fratello che ci ha riaccompagnato a Verona in 500.
0: Questo era un twist del plot comunque, totale. Cos'è che ha fatto la macchina babavuma?
1: Probabilmente ha tirato.
0: Cosa
1: un
0: vuol
1: po'
0: dire turbo
1: motore.
0: Diesel? Cioè, ha esagerato, ha tirato il motore?
1: Allora, il turbo è un meccanismo che comprime l'aria e spinge più aria all'interno del motore, aumentando la combustione e quindi le prestazioni, dando più cavalli. E solo che mette sotto sforzo il motore.
0: Ah, certo.
1: E alle volte, se la macchina non è nuovissima,
0: fa vavabuba,
1: morla giò la mobilia.
0: Ma poi concerto saltato, che delusione. Concerto.
1: Ma avrete almeno limonato, mi auguro.
0: Allora, andiamo a un'ontina verde. Questa è una persona che ci ha scritto: ontina verde, niente di che. Ieri mattina, ovviamente era qualche puntata fa, ho guidato per 10 km con lo sportellino della benzina e il coperchio aperto. Sono arrivata al lavoro, me ne sono accorta e mi sono vergognata un po'. Vabbè, ma questa è distrazione.
1: L'ho fatto anch'io.
0: Anch'io.
1: A Londra, mi ricordo.
0: E poi?
1: Che mi dicevano the flap. Io non sapevo cos'era the flap. E poi ho capito che the flap è lo sportellino che
0: tu
1: era.
0: Tu avrai pensato, fatti gli affari.
1: Già che guido dalla parte sbagliata della strada. E the flap ce l'avevo aperto.
0: E the flap. Chiudete the flap quando fate benzina. E se no, state su Radio 2. Radio 2.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. 2-2.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
9: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Old Town Road, Lil Nas con Billy Ray Cyrus su Rai Radio 2. Sono arrivate le 7.55, quasi 56, con Matteo e Natascia Lusenti.
1: Praticamente le 8 sono quasi le 9. Andiamo a casa.
0: Allora, io ho tanta voglia di fare un bagno, l'ho detto anche tra l'altro all'inizio puntata, con il risveglio che vi ricordo trovate sulla pagina Facebook di Rai Radio 2. Quindi a un certo punto noi abbiamo lanciato questo domandone della seconda parte che è piaciuto tantissimo. Non pensavamo, perché abbiamo parlato del caro spiagge, mare sì, ma ci sono anche le piscine.
1: Eh sì.
0: In particolare quelle ovviamente pubbliche e comunali.
1: Pensavamo fossero meno frequentate.
0: Sì, invece,
1: sono molto diffuse.
0: Sono diffuse, vi siete dimostrati appassionati, vi abbiamo chiesto di raccontarci della piscina della vostra vita, quella cosa lì che non avete dimenticato. Sentiamo.
2: Sono Sara da Padova. Sto andando alle piscine termali di Abano, Monte Grotto Terme. La piscina è sempre stata importantissima nella mia vita, con i figli, quella vicino a casa, portarli a imparare a nuotare, poi quella da 50 metri fuori per nuotare io da grande, fare con le pinnette, ginnastica, tutto, ci vengono i campioni a Padova, quindi anche una bella piscina. Ma la piscina termale, dopo due infortuni, due fratture vertebrali, io ringrazio tutti i fisioterapisti che ci tirano su, che ci fanno il posturale, ci fanno quei galleggianti, veramente miracoli, è salute pura.
0: Lei l'ha circostanziato per bene, brava, brava.
1: È un po' anche un cross domandone con la sanità,
0: è vero,
1: che è stato uno degli argomenti che abbiamo affrontato, l'occasione per ringraziare sempre chi si occupa di noi.
0: Irma, ce n'hai uno sotto mano?
1: No, vada lei.
0: Irma,
1: perché io mi sono perso un pezzo.
0: Torino dice: io non ho mai amato le piscine, preferivo il mare, ma ho apprezzato moltissimo le termali di Acqui Terme e soprattutto le Gellert, quelle storiche di Budapest. Dove in pieno inverno ho fatto piacevoli bagni tra cascate d'acqua e mosaici Art Nouveau. Quelle sono particolarmente belle, sì, perché c'è anche l'aspetto, diciamo, del design che è piacevole. Sono le 7:57:50, siete su Rai Radio 2, eccola che arriva. Allora, lei si chiama in arte, adesso te lo dico, aspetta un attimo che te lo dico.
1: Birth.
0: Alice Bisi. Alice. È nata nel 96. Alice, io credo che sia illegale se è così giovani. Da Firenze su Radio 2.

0: cos'è che dicevi? Aveva 24 anni?
1: Quando è stata, quando ha inciso questa canzone, Tom Jones aveva 24 anni e doveva, ha fatto la demo per Sandy Shaw.
0: Sì.
1: La quale ha sentito cantare, dice: ma no, questa canzone la deve cantare, deve incidere chi l'ha cantata, perché è troppo sua.
0: Era
1: e
0: molto.
1: Boom.
0: Eh sì, bravo, bravo. Tom Jones, It's Not Unusual, preceduto da Birth, col suo singolo Più in Alto su Rai Radio 2. Domandone remix della seconda parte. Uno di quelli che ci ha dato maggiori soddisfazioni è la questione del litigio, della vostra, la litigata della vostra vita.
2: Maria Grazia da Venezia, quarta ginnasio, liceo classico di Lecce. Una compagna bravissima che esce interrogata, l'insegnante di italiano, latino, storia e geografia, anziché ascoltarla la deride perché fa parte di uno schieramento politico contrario al suo, no. Finché questa ragazza torna al banco in lacrime con l'insegnante che le urla di ritornare perché sennò le metterà un brutto voto, e io a quel punto sono esplosa, avevo solo 14 anni, le ho puntato il dito addosso e le ho detto: no, è lei che deve vergognarsi.
0: Ma che brava, applausi, perché comunque 14 anni tenere testa a un adulto che magari aveva un po' sbarellata la,
1: anche il dente avvelenato,
0: sì, poi... e poi anche diciamo un'autorità, quindi ancora più difficile, no? È tuo prof,
1: è
0: tuo maestro,
1: o fai quello che dico io o ti metto un brutto voto.
0: Perciò ribellarsi a quell'età, coraggiosa. Stiamo nell'argomento e parliamo. Paola da Roma dice: due giorni prima del matrimonio litigai col mio futuro marito, uscì di casa mia sbattendo la porta, ho dovuto richiamarlo io altrimenti non ci saremmo sposati il 17 settembre dell'83, che poi abbiamo litigato per una cosa di cui nemmeno ricordo. E poi attenzione, siete bravissimi. Io la chiuderei qui.
1: Non ce lo dice mai nessuno.
0: No, gli ascoltatori ce lo dicono spesso. Che ci vogliono bene, anche noi a voi.

0: Aiello sotto sotto, e noi sotto sotto abbiamo ancora un sacco di messaggi che ci arrivano e li teniamo perché ci piace ascoltarli.
1: Sono Paola. La piscina per me è stata una scoperta nel momento in cui i miei cugini, che avevano un'azienda agricola, mi hanno fatto vedere per la prima volta la piscina delle mucche.
2: La piscina delle mucche? Sì, diciamo che non abbiamo capito cos'è questa piscina delle mucche. Adesso guarda, la piscina delle mucche.
0: Direi una vasca in cui si bagnano le mucche.
2: Sarebbe molto bello, penso di sì. Comunque sì, era il tema, sì, a loro piace fare il bagnetto perché fa caldo anche per loro. Era il tema della piscina della nostra vita e l'abbiamo sentito.
0: Sviscerato così.
2: La piscina delle mucche.
0: Sono stato bravo a tenermi la battuta, eh.
2: Sì, Matteo. Non so che adesso fuori che battuta,
0: No.
2: Non si può dire.
0: Non si può dire. Non sarebbe elegante.

0: Material Lover, la voce di Siena Spiro, sorella del più famoso Ferroda.
1: Penso che sia Spiro, è Spiro, è Spiro, è Spiro.
0: Ferroda sì. Spiro.
2: Rai Radio 2.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels. 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: 2-2. Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: Radio 2 Weekend.

0: Fulminacci e maledetto me, Rai Radio 2, sono da poco passate le 8:15 di questa mattina insieme a Natascia Lozenti e Matteo Osso. Natascia Lozenti, la quale, l'abbiamo già stabilito precedentemente, non si contiene e quindi ha delle notizie da darci.
1: Dunque, qua la notizia è bellina, mi è piaciuta, sì. Ci porta in Finlandia. Certo, la Finlandia ha una lingua non facilissima per noi, ma io ci provo.
0: È una lingua di terra.
1: Bravo Matteo. Ad aprile di quest'anno, quindi 3 mesi fa tipo, l'ho capita. No. Lui a volte si preoccupa
0: Ho capito.
1: Aiutami a pronunciare sta cosa.
0: Ah, non so, io andrei direttamente a Duane.
1: Secondo me ce l'ho fatta. Sì. Kronovuorensilt. È finlandese, amici. Un ponte che ha questo nome, che è stato appena inaugurato, vi dicevo, ad aprile 2026. Perché ci interessa?
0: Nuovo.
1: Perché l'ho letto su Abitare, la rivista Abitare.
0: Però, numero, ma il nome è troppo facile, Abitare, sì, in finlandese. Certo.
1: Perché se ne parla? Dunque, intanto è il più alto e il più lungo di Finlandia. È 135 metri sul livello del mare, la lunghezza sfiora il chilometro e due.
0: Ammazza.
1: Sì, esatto. L'anno...
0: Che se uno si pente a metà strada è
1: lunga.
0: È finita.
1: Dunque, vabbè, ovviamente hanno fatto un concorso internazionale, la città di Helsinki, quindi poi, insomma, qualcuno se l'è aggiudicato. Perché se ne parla? Perché collega il centro della capitale con un nuovo quartiere residenziale sul lungomare, che è quella striscia di terra, la lingua di terra di cui parlavi tu, che si chiama Laajasalo. Penso di averlo, cioè non so,
0: Laajasalo.
1: Ma la cosa interessante è, amici e amiche all'ascolto, attenzione, questo ci piace, questo ponte qua privilegia pedoni, ciclisti e trasporto pubblico. Applausi. La città di Helsinki sta facendo un lavoro molto importante sulla riduzione del traffico privato. Attualmente sono impiegate le automobili private per gli spostamenti in città soltanto al 20%, perché propongono molto trasporto
0: evidentemente
1: pubblico.
0: Evidentemente c'è una rete, esatto, molto efficiente, esatto, un'alternativa valida.
1: Esatto, quindi al momento questo ponte non è accessibile alle auto private e non si sa se lo sarà. Però intanto puoi andare lì a... camminare,
0: spingere giù parenti antipatici dal parapetto.
1: Esatto, no.
0: 135 metri.
1: Non fatelo. No. E a prenderti il trasporto pubblico per andare da un punto all'altro.
0: Non puoi andare a pesca.
1: No.
0: Perché devi avere un filo lunghissimo.
1: Cioè, a me è venuta voglia di andare a Helsinki. Tu sei mai stato, io mai?
0: Mai stato a Helsinki.
1: Vero? Anche no. Solo per vedere questo ponte. Adesso lo ridico, ci provo. Che si chiama Kruunuvuorensilt. E come si dirà a Radio 2 in finlandese? Adesso io ti lancio questa sfida. Radio regista, tuo. Cerca come si dice mentre ci ascoltiamo questo pezzo, Radio 2 in finlandese.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: remix.
1: Questo è un remix. È un remix di Arte Elton Super. John.
0: Ci copiano.
1: Con Dua Lipa. No, è che si fa, amici. Per non buttare niente, per rinverdire a
0: c'è
1: volte.
0: C'è una differenza. Loro ricantano la canzone che è sempre la stessa. Noi ascoltiamo messaggi che non abbiamo ancora mai ascoltato.
1: No, esatto. Sono diversi.
0: E quindi sono nuovi, sì, in un certo senso.
1: Sì, remixiamo gli argomenti, esatto, ma i messaggi sono nuovi.
2: Sono Raffaella da Vigo Valencia. 76 anni, tra l'altro compiuti da poco. Mi avete acceso un ricordo bellissimo di quando bimbetta di 6-7 anni si scendeva al mare con le zie, con i cugini, non in macchina ma con una corriera chiamata Mediterranea, quindi bisognava portarsi ombrellone, tutto quello che serviva, teli da mare e soprattutto qualcosa da mangiare, che in genere era il panino con la cotoletta e le patatine. Era un giorno bellissimo di festa e di gioia pura.
1: Qui eravamo al solstizio d'estate, credo, quelli che non abbiamo mai dimenticato. Ce l'abbiamo, amici, attenzione, come si dice, Radio 2 in fila.
3: Radio Coxi.
1: Radio Coxi. In italiano come si dice? Sentiamolo.
3: Radio Coxi.
1: Ok, Radio è come Coxi. Se avessimo accettato, grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questo brano mi piace sempre di più man mano che l'ascoltiamo. Angelina
2: Mango e Marco Mengoni.
1: Canto d'amore, sì, è un bel pezzo, c'è una bella groove, mi piace.
2: Siamo su Rai Radio Cox.
1: Cox, siamo Radio 2. Messaggio solstizio d'estate.
3: Giacomo da Marconia, Basilicata. Volevo ricordare il mio solstizio d'estate dell'88, quando il 25 giugno appunto mi sono sposato con la mia consorte che amo ancora adesso, Antonietta, e ti saluto.
2: Antonietta, questa è la notizia.
1: Perché lui si sposa con la consorte, con la compagna, la quale dopo diventa consorte.
2: Se va avanti così non te ne liberi più, Antonietta. Tienitelo stretto, che un altro che ti ama così tanto tempo non so se lo trovi. Intanto la linea va al GR2.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50%, a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: 2-2.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
14: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
13: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
15: Quando è
16: pesca,
15: è la colazione. Quando è
17: alla pera,
15: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
13: Sono le 8:30.
18: Rai GR2.
19: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche sulle strade, l'ondata di caldo si avvia però verso la discesa.
20: La tregua è vicina, ancora 48 ore per arrivare a valle dell'ultima ondata di questa calda estate. 16 le città con bollino rosso oggi, domani saranno 14. Ad infuocare lo stivale però oggi non sono solo le temperature elevate, ma anche il traffico sulle strade, visti i tanti italiani che partiranno in vacanza nel primo fine settimana da bollino rosso della stagione. Il punto sulle previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
21: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in area adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
20: Paola Guarnieri, GR2.
19: Prima notte in carcere per Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere dopo aver ucciso due rapinatori nel 2021. Una vicenda che divide opinione pubblica e politica. All'ingresso del penitenziario, gioielliere si è fermato a parlare con i giornalisti.
22: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Stanno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
23: Arriva alle 16:40 al
5: carcere di Bollate, Mario Roggero, poco oltre l'orario fissato dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti. Si costituisce dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone e ferita una terza nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Si rivolge direttamente al presidente Mattarella, a cui chiede la grazia.
6: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
5: Dice di non sapere se farebbe la stessa cosa tornando indietro. Nessun messaggio per le famiglie dei due uomini uccisi.
6: Aspettavo che i genitori, le famiglie vita chiedessero perdono per avere a noi.
5: Gli italiani sono con me, dice, e anche la politica è un comizio quasi, interrotto dalla polizia penitenziaria.
9: Signor Ruggero, prego, venite con me.
6: Grazie.
11: Buonasera.
5: Infine entra in carcere, ma si dice convinto che non ci resterà per molto.
16: Da Milano, Simone Gorla.
19: Gli esteri con la nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la settima nottata di attacchi americani contro l'Iran, Teheran intensifica il fuoco nel Golfo Persico e colpisce basi americane in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche la Giordania. Entrambi i contendenti si starebbero preparando ad alzare il livello dello scontro. E su un altro fronte resta alta la tensione fra Trump e il premier israeliano Netanyahu, cancellato l'incontro tra i due previsto per lunedì. Secondo un funzionario citato dai media, Trump non avrebbe gradito le critiche israeliane alla possibile vendita di caccia F-35 alla Turchia. Washington sta intanto ridimensionando il progetto di ricostruzione di Gaza affidato al Board of Peace. Proprio sulla striscia proseguono i bombardamenti israeliani. L'inviata.
17: Il corteo funebre sta per iniziare. Le persone sono in attesa fuori dalla moschea nel campo profughi di Nuseirat. Un drone israeliano apre il fuoco. Muoiono 8 persone, una ventina i feriti, tra loro bambini. Israele afferma che l'obiettivo era una cellula terroristica. Siamo però a conoscenza, dice, che tra le vittime vi sono persone non coinvolte. Stiamo approfondendo. Ma a 9 mesi ormai da un cessate il fuoco che sembra esistere solo sulla carta a Gaza, tra le 14 vittime delle ultime 24 ore, anche due donne. Un'inchiesta del britannico Guardian rivela che l'ambizioso piano di ricostruzione post-bellica nella striscia, denominato Board of Peace e promosso dal presidente statunitense Trump, sarebbe stato in realtà derubricato a piccolo progetto pilota limitato all'area sud intorno alla città di Rafah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
19: Avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane Antonio Greco, ucciso a coltellate a Collegno nel Torinese dopo un diverbio in strada con un automobilista. La lite per aver attraversato fuori dalle strisce pedonali. Per omicidio fermato un 51enne. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove. Il 16enne era tra i feriti più gravi dall'incendio di Capodanno a Cramontana. Resta ancora
17: CGR2.
19: Avrebbe compiuto 80 anni tra poche settimane Antonio Greco, ucciso a coltellate a Collegno nel Torinese dopo un diverbio in strada con un automobilista. La lite per aver attraversato fuori dalle strisce pedonali. Per l'omicidio fermato un 51enne. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove. Il 16enne era tra i feriti più gravi dall'incendio di Capodanno a Cramontana. Resta ancora ricoverata un'altra giovane.

0: Battuta all'asta la spada laser di Guerre Stellari, o meglio la spada di Luke Skywalker, la famosa sciabola fluorescente usata durante l'epica sfida con Darth Vader nel film L'Impero colpisce ancora del 1980, quella in cui alla fine il rinnegato uomo nero rivela di essere suo padre. Venduta per 3,75 milioni di dollari, 3,3 milioni di euro, segna un record per un oggetto di scena dalla saga di George Lucas. E la linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30, buon ascolto.
1: È il remix del Domandone, il grande protagonista di queste puntate estive, dove noi recuperiamo tutti i messaggi che ci avete mandato, ma potrete sempre contribuire aggiungendone di nuovi al 348-7300-200 le vostre voci per scritto oppure vocale.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Katy Perry con tutta la sua grinta, Watch It Burn. Allora amici, sono le 8.39, abbiamo ancora una ventina di minuti qui su Radio Coxy. In finlandese, se non avete capito perché stiamo parlando in finlandese, vuol dire che vi siete...
1: Radio Coxy.
0: Grazie, è una lezione piccola, lezione di finlandese. Voi vi chiederete
2: una
0: se...
2: lezione del Cox,
0: possiamo
2: dire. Per dirne una, così.
0: Adesso non capite perché stiamo parlando in finlandese, dovete recuperare la puntata.
2: Fluentemente.
0: Dove dovete andare per recuperare la puntata?
2: RaiPlay Sound.
0: Che non sappiamo come si dice in finlandese, ma in inglese si dice così, perché
2: anche
0: è inglese.
2: Anche finlandese sei in inglese.
0: Appunto, RaiPlay Sound.
2: Quando il finlandese è in inglese si dice come
0: in inglese. Esatto. Perciò su Radio 2 qui a Good Morning Radio 2. Adesso ci chiameremo Good Morning Radio Coxy Weekend, sempre più poliglotti. Stiamo questa mattina, 18 luglio, recuperando un po' i domandoni che abbiamo perso per strada, nel senso quei messaggi che ci avete mandato e che non siamo riusciti, per esempio, a leggere.

0: Esatto, per esempio parlando di piscine, sì, abbiamo da chiudere una questione.
1: Eh sì, perché lei poi ce
0: piccolo
1: l'aveva
0: antefatto
1: mandato che era finita la diretta.
0: Esatto, era finita la diretta, avevamo ricevuto un messaggio di una nostra ascoltatrice che diceva: io non ho un grande ricordo della piscina perché ad un certo punto in una di quelle corsie ho ricevuto un calcio da uno che sì faceva la rana nella corsia a fianco
1: alla mia. E la rana è pericolosa.
0: Sì. Esatto, e poi ci specifica.
1: E si è lussata la spalla.
0: Si è lussata la spalla, essendo anche un po' guardata con una certa così sicumera da sì parte degli astanti.
1: Sì.
0: Che specifica essere giovani fisicatissimi che se ti, se ti fermavi al bordo ad aspettare che quello prima arrivasse a metà della vasca prima di partire, ti superavano spazientiti come fossero una squadra di agonisti che si allenava
1: sì
0: a cronometro.
1: Io per anni sono andata a nuotare in piscina, mi piaceva, però non ho mai avuto chissà quale velocità, cioè un pochino, ed era molto fastidioso quando ti guardano tipo scansati, che sono sempre maschi che ti guardano tipo scansati, che
0: io
1: sì
0: in piscina mi sento
1: sì
0: come Proud Mary della canzone di Tina Turner, cioè, con la ruota, il battello con la ruota lento
1: va
0: avanti così sul Mississippi, esatto.
1: Oppure su Radio Coxy.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: The Weeknd, Save Your Tears.
1: Natasha Losenti, non chiagne. È la trascrizione
2: lo
1: di
2: so,
1: questa.
2: Lo so.
1: Non chiagne.
2: Non lo farò.
1: Non lo farà.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: 2-2. Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri?

0: è un grande pezzo, grande è un remix pezzo. È un grande grande remix, secondo me loro sono stupendi insieme, in Marrakesh con la Gianna
1: e Gianna Nannini,
0: che effettivamente con questo pezzo
1: Gianna Cash
0: America Inc, questo pezzo effettivamente anche a me mi faceva sognare, cioè è vera una donna, anche per una bambina che quale io ero, una ragazzina, era un modello molto grintoso, molto, dicevi sì. Si può fare,
2: cioè, beh, si può fare,
0: sì, può fare, questa è una citazione cinematografica altissima.
2: Sì, altissima,
0: amici, no, è per dire che il remix è potente,
2: funziona.
0: Funzionava di gramma, perché si fa? Per non buttare le cose belle, ogni tanto le riprendi in mano, noi riprendiamo i domandoni ma le risposte sono diverse, perché
2: certo, sono tutti inediti,
0: sì, sono messaggi
2: tutti inediti, un po' come
0: abbiamo
2: le canzoni dei Beatles rimaste nel cassetto,
0: esattamente,
2: che
0: bravo,
2: poi vengono tirate fuori all'evento dei successi internazionali,
0: uguale proprio, sì.
2: Vogliamo parlare di piscine?
0: Parliamo
2: di piscine,
0: oggi è il giorno delle piscine.
2: Sì, Paola, ha 5 anni, mi hanno iscritto a un corso di nuoto che ho frequentato fino all'età di 14 anni.
0: Brava.
2: Risultato?
0: Sì.
2: Se posso avere una
0: suspense.
2: Una suspense.
0: Qual è il risultato?
2: Odio le piscine, ma mi piace nuotare. La domanda è dove nuotare?
0: Esatto, beh, nel mare anche.
2: Nel
0: sì,
2: mare.
0: Sì, sì,
2: ah,
0: sì.
2: Si può?
0: Si può, Matteo.
2: Ah,
0: sì,
2: pensa
0: sì,
2: a te.
0: Allora, io starei.
2: Cosa staresti?
0: Questa è poesia. Manuela da Milano.
2: Sì.
0: Starei sull'argomento piscina della vita.
2: Sì.
0: Amo il mare, ma amo anche le piscine. Da sempre. E forse ancora di più adesso, perché non può più andare al mare, perché il tema è quello lì. Non è che è sempre facilissimo.
2: Non c'è più il mare a Milano. No, sì. È andato.
0: Quando vedo l'acqua turchese brillante di una piscina, anche solo in fotografia, provo gioia e benessere. Non parliamo poi di quando ci nuoto. Ricorda lei in particolare una scuola romana che c'è ancora, dice, la piscina del San Leone Magno, dove da ragazzina faceva corsi di nuoto e si sentiva una specie di Novella Calligaris, campionessa di nuoto, poi tra parentesi dice magari. Ora che vivo a Milano frequento tutto l'anno la piscina del Forum di Assago, dove ad ogni bracciata è una circostanziatissimo ritrovo me stessa e la serenità.

0: pezzone.
1: Ultima combo insieme per questo sabato 18 di luglio su Rai Radio 2. Abbiamo ascoltato Kasabian con Super Powers e poi Toto con Africa.
2: Africa!
3: Beh sì, non lo cantavi? Io sì, cosa? Da piccola, non facevi un...
1: Ero più su ricchi e poveri io in quel periodo.
3: Ma cosa c'è, ma tu?
1: Che confusione!
3: Vabbè, quella sì.
1: Vuoi mettere?
3: C'era stata una fidanzatina di mio fratello che era andata a fare sulla TV della Svizzera italiana
1: il karaoke
3: su un pezzo dei ricchi e poveri. Hai capito? Ce l'ho nella bio.
1: È stato fidanzato con Angela dei ricchi e poveri?
3: No, non c'entra niente, no. Era una ragazzina del canton Ticino. Non fare casino, non fare confusione.
1: Sarà perché ti amo. È così.
3: Allora amici,
1: allora cosa succede adesso, Natascia Lusenti?
3: Adesso è finita. E domani, Matteosso, cosa succede?
1: Si ricomincia.
3: Sì, certo.
1: Domani mattina alle 6 siamo qua con Natascia Lusenti, fresca, croccante.
3: Matteosso in grande forma.
1: In grande forma, voi sarete quello che
3: Radio
1: potete.
3: Cox.
1: Radio Cox, a domani, ciao.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
6: Buongiorno
7: Maria, amici. Non c'era Maria, adesso è ritornata Maria.
6: Che hai fatto? Che è successo?
7: Così mi confondo.
6: Va bene, allora io sto scivolando sulle nevi in questo momento. Facciamo,
8: non vedo le rose rosse per me.
6: Ma quali rose rosse? Siamo in piena Olimpiade invernale.
7: Abbiamo pronunciato, ma chi se ne frega di San Valentino?
6: Questa retorica di San Valentino ogni anno, ma sì, che poi si sa bene che è tutta una cosa commerciale. Lasciamo perdere, ma dai, super, per carità. Comunque auguri a tutti gli innamorati d'Italia. Auguri!
7: Buongiorno smarriti, Vercillo, Marzocca e Banchi, siamo pronti anche questa mattina e cominciamo subito come di rito con il nostro quizzellino.
9: Now take a left turn over Phrygia, the next moon rising. Every moon of Mongo is a kingdom.
6: Chi
7: sarà questo?
8: Sempre sono cavoli.
6: Sempre suggerito da Giuseppe, che è diventato il nostro consulente, perché ormai ce le suggerisce lui, così non deve indovinare. Naturalmente lo fa totalmente gratis, abbiamo un accordo.
7: Senti Giuseppole, che cos'è? Un misto tra Giuseppe e le zeppole, arrivando carnevale, facciamo così, hai voglia già di cibo, di carboidrati, Marzocca? Diccelo.
6: Giuseppole di San Giuseppe.
7: 3487 300 200, vi invitiamo a chiamare Radio 2 e a rispondere al quizzellino, così anche oggi avrete la possibilità di portarvi a casa un bel nulla!

0: sbarriti, come sbarrito l'amor, come ciao. San Valentino è una cosa commerciale, come il matrimonio è una cosa commerciale, il fidanzamento è una cosa commerciale,
1: vabbè, allora è tutto commerciale,
0: è una cosa commerciale. Difatti nel mio letto il nulla.
1: È arrivato il primo nulla da parte di Alex da Urano. Attenzione un attimo,
2: meglio così.
3: Ma
2: meglio
3: buongiorno
2: così.
3: Soggetti smarriti. Eccolo. Buon San Valentino a tutti. Buongiorno Gennaro. Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Ma sì, che cosa ho da dire? Ma nulla, ovviamente. Ma non perdiamo tempo, perché ci aspetta una puntata fantastica dei Soggetti Smarriti e direi subito di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei Soggetti Smarriti. Sigla! Gennaro!
2: La caffettante, caffettiera.
1: Eccitante, però, è una sigla eccitante.
3: Sì, ma sì, che se ne frega di San Valentino. Sì. Io voglio San Marzocca, che è felice, è sempre una svolta. No, ma... un San Marzocca al giorno.
1: Grazie.
3: E lei, Valentino di giorno, Marzocca illumina il mio cuore e riempilo con tanto amore. E tu, Mercillo, dolce bimbo, donaci sempre un dolce squillo.
2: Grazie.
1: Questa è sempre Ida, grazie Ida, questa poesia che ci ha inviato. Allora vai.
2: Allora andiamo al quizzellino. Andiamo al quizzellino. Avete scritto, Rosaria ci ha scritto: buongiorno Smarricetti, sarà Madonna?
1: Ma no, no, che non è Madonna.
2: Non è Madonna. Per favore, possiamo riascoltarlo, Paoletto?
4: Now take a left turn over Phrygia. The next moon rising. Every moon of Mongo is a kingdom.
2: Anna da Roma ci scrive: non ho idea di chi sia.
1: No, ma neanche io, Anna, sono con te.
2: Però Edoardo ci ha scritto da dove proviene questa voce, lo dico.
1: No, no,
2: così
1: no.
2: Aiutiamo.
1: Vabbè, dai, dillo, forza, tanto se non indovinano tu li devi far indovinare per forza, dai.
5: Buongiorno, soggetto, che bella... bella sorpresa,
1: Giovanni.
5: Però c'è una cosa: se voi parlate anche di San Valentino, oggi vi giuro che cambia programma.
1: No.
5: E c'è una nottata che ascolto tutti i programmi della radio. Tu sempre San Valentino, San Valentino.
1: Noi non ne parleremo.
5: Basta, ma basta veramente.
1: No, no, no. Guarda, noi non parleremo di San Valentino, parleremo solo degli innamorati.

0: Allora, festa degli innamorati. Ma innamorati, io sono innamorata di mio marito, di mio fratello, dei miei genitori, delle mie nipotine, del mio cane, degli amici. Quindi si è innamorati di tutti in realtà, non solo la coppia in sé.
1: No, ma certo.
0: Ciao Alessandra.
2: Questa è poliamorosa.
1: Ma anche quelli innamorati di un'idea, no? Ci sono persone innamorate di un'idea, anche quello vale, vale tutto. È l'amore in generale.
3: Innamorati del proprio lavoro, va bene?
1: Sì, anche.
3: Anche innamorati del proprio lavoro.
2: Marco, dove mi porti stasera a cena?
1: Da nessuna parte, da nessuna parte.
3: E certo. Non fare quello tirchio. E portala a cena, ma che ti costa? Non mangia nulla.
1: E in rosticceria, appunto, non mangia nulla, è un computer, quindi può essere una
4: rosticceria. Il giorno di San Valentino, rosticceria.
1: Ma è romanticissima. Fai una cosa, fate una cosa diversa. È facile andare nel solito ristorante, tutto bello apparecchiato, con i fiorellini, i cuoricini. Una bella rosticceria che è proprio brace, ti siedi lì, ci trovi la gente vera, le persone. Quella è un'espressione d'amore, secondo me. Vai, ma no, facciamo gli alternativi una volta tanto.
3: Un ristorante elegante, due candele.
1: Dai, due palle così. Ma no, ma assolutamente.
3: Ma guarda lì, che capone! Vabbè. Allora, nello smarrimento totale della puntata di oggi,
1: non hanno indovinato.
3: Allora, ci avete scritto Marilyn Monroe, ci avete scritto Halle Berry e ce lo scrive Alessandra da Teddington, Greater London.
1: Grazie.
3: Halle Berry.
1: Allora, diciamo che Giuseppe ha scritto Raimonda te porto a mangiare al cinese. Quindi
3: non so. Vabbè, meglio il cinese della rosticceria. Scusami,
1: perché anche lì, perché non ci può essere una bella cenetta al ristorante cinese, può andare bene tutto, l'importante è stare insieme, lo vedi, non è tanta la forma, quanto se veramente c'è l'amore, dove vai vai, anche in rosticceria c'è l'amore,
3: se tu la butti così,
1: la butto così.

0: hanno indovinato.
1: Sta piangendo qualcuno?
0: Sì, hanno indovinato. Chi è che ha indovinato? Vediamo un attimo, vediamo. Hanno indovinato, era il quizzellino, la voce del quizzellino indovinata da Edoardo. È da Colombo, dallo Sri Lanka, ci sta scrivendo, pensa che da quanto
1: ti dice che il collegamento ogni tanto salta, però comunque è riuscito ad ascoltarci, bellissima questa
0: cosa.
1: Ha indovinato.
0: Era ed Ornella Muti nel film Flash Gordon. Bravo. Adesso è arrivato il momento del gossip internazionale. Vai.
1: C'è la sigla? È la sigla?
0: Stai buono.
1: No, che cosa è questo? Per favore, che cosa è? Dai, che mi rovini la mattina.
0: No, ma è la musica, è adatta alla notizia.
1: È la musica del gossip internazionale di oggi?
0: Sì.
1: Sto zitto, sì.
0: Un po' su tutti i giornali abbiamo appreso, e anche online, che si sposa Dua Lipa.
1: Ma dai, ma sei cretino, ma che lo sanno tutti oramai.
0: La cantante si sposerà con l'attore Callum Turner che le ha regalato un anello di fidanzamento, un diamante da 18 carati.
1: È quello che...
0: scusate la voce,
1: è quello che i 18 carati Dua, dell'anello.
0: Dua ha espresso la sua emozione per questo passo importante nella sua vita
1: con la voce rotta.
0: Si sposa
1: non
0: Dua.
1: Cominciare a parlare male di lui,
0: si sposa Dua Lipa e se la porta a casa, ti rendi conto? Dua? Vabbè, comunque non importa, andiamo avanti con la trasmissione. Time shakes, found you at the water.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: 2-2. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: 2-2.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
8: 2-2.
11: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo.
12: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: 2-2.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: I soggetti sbarriti.
17: Il meglio di...

0: siete su Radio 2, buongiorno da Vercillo Marzocca e dalla nostra autrice Simona Banchi. Un grande abbraccio va al nostro Paoletto Castro, che sta cercando di coordinare il tutto, anche perché io non sono nella sede di Roma, ma sono nella sede di Cosenza.
1: Evviva! Evviva Cosenza, evviva la Calabria!
0: Saluto Maria Francesca Sacchini, che mi sta dando una mano, e la parte tecnica è lei, la bella Maria Francesca.
1: Grazie.
0: Buongiorno, Maria amici. Le linee sono aperte al nulla anche stamattina, Marzocca.
2: Naturalmente.
3: È Marzocca che prende il premio alla carriera.
1: Sì, certo.
3: Sorcetti, buongiorno Sorcetti, Sorcetti, tanto entusiasmo per nulla!
1: È arrivato anche oggi il primo nulla, fatelo anche voi se non avete nulla da dichiarare. 3487-300-200 è il numero di Rai Radio 2.
0: E poi Marzocca sul tavolo dovrebbe avere i biscottini della fortuna.
1: È vero. Il biscottino però ha un altro numero, se volete interrogare il biscottino, il nostro oracolo, 800-800-002.
0: Buongiorno, do il benvenuto anche a Dada Moicano, che si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Buongiorno.
1: A proposito, iscrivetevi ragazzi, perché siamo arrivati a 39.523 iscritti in questo momento e stiamo volando verso i 40.000. Dobbiamo arrivare a 40.000.
0: Aggiungo anche Nicoletta Snyder, Danilo Salvadori, Rosella Gandino. Iscrivetevi al gruppo Facebook, così noi vi salutiamo in diretta anche questa mattina.
4: Buongiorno, oggi da una Senigallia piovviginosa. Al contrario di sabato scorso c'era un sole stupendo primaverile. Comunque va bene uguale. Nulla. Ciao.
1: Grazie, se lo volete fare lo potete fare anche voi, comunicateci il vostro nulla al 348 7300 200.
5: Vai, gratis.
0: Marzocca,
1: sì.
0: Non vuoi parlare di San Valentino, ho capito.
1: Ma no, ma perché lo fanno tutti più che altro. Fino adesso non abbiamo fatto altro che parlare di San Valentino. Uno poi inevitabilmente viene trascinato.
0: Perché siamo innamorati della vita.
1: Viene risucchiato noi da queste cose. Sì, siamo stati risucchiati da San Valentino.
0: Non puoi farne a meno. Veniamo risucchiati dal vortice di San Valentino. E allora?
1: E allora?
0: Che fare? E allora?
1: Cosa hai fatto? Cosa farai tu oggi per San Valentino? Ecco, visto che tanto lo so che aspetti quella domanda, te la faccio, così ce la togliamo. Dai, cosa farai?
0: Nulla. Assolutamente nulla. A me le feste comandate, diciamo, che non mi sono mai troppo piaciute, per cui le ignoro.
1: Una delle poche cose
0: di ignorare
1: su cui siamo d'accordo.
0: Il compleanno, figurarsi San Valentino, poi capito? Io sono in coppia da quasi 40 anni, che te devo festeggiare, Marzocca?
1: Allora mi stai dicendo che quindi non è il caso di celebrare questo amore che dura da tanto tempo?
0: Certo. Allora, vedi, che ogni giorno della nostra vita. E invece tu cosa farai per San Valentino?
1: Io nulla, perché siamo a distanza. Quindi nulla, questo è nulla, mio, questo
0: è vero.
1: Ci mandiamo i bacini, i messaggini, sai, tutte quelle cose,
0: Liliana balla
1: coi come si chiama?
0: Marco Marzumba.
5: Molto spesso ci si siede già sazi.
1: Ci si siede già sazi, è vero, brava, hai ragione.
0: Vabbè, nell'inutilità di questa trasmissione abbiamo archiviato il quizzellino. Era Ornella Muti, lo dico.
1: L'abbiamo già detto.
0: No, lo ripetiamo perché non eravamo stati molto chiari. Era Ornella Muti, archiviamo il quizzellino e andiamo avanti con la musica.

0: c'è Raffaella da Vibo Valentia che ha digitato l'800-800-002 per il biscottino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno cari.
1: Buongiorno Raffaella, buongiorno Conterrone, come stai?
2: Conterrone, giusto. Sì, diciamo, adesso verrà fuori dalla richiesta che faccio, magari.
0: Vai.
1: Dai.
2: Ecco, ma vi dico che stamattina sono scesa dal letto col piede sbagliato, poi qualche difficoltà nel collegamento, siccome mi sembrano segni di, non dico cattivo auspicio, ma di non buon auspicio,
0: no.
2: Vorrei sapere come andrà il resto della giornata, se posso uscire oppure meglio che rimanga a casa.
0: Oh, ecco, questa è la domanda precisa. È meglio che Raffaella rimanga a casa oppure può uscire tranquillamente oggi? Vediamo cosa dice il biscottino.
2: Vediamo, dai.
0: Il biscottino dice: vi attendono armonia e umanità. Quindi devi uscire.
2: Bellissimo.
0: Armonia, umanità, vai in giro. Vai in
2: giro. Vado in giro a distribuirla, a raccoglierla. Allora.
0: Vai a cercare, sì, bravo, raccogli un po' di umanità, un po' di qua, un po'
2: guarda,
0: di là e portala a casa.
2: Ci vorrebbe davvero, magari.
0: Eh sì, veramente.
1: Magari. Senti, che clima fa lì a Vibo Valentia oggi?
2: Come?
1: Che freddo fa? Fa freddo a Vibo Valentia?
2: No, ci sta ancora bene, per fortuna. Si può uscire senza imbottirsi, c'è il sole, addirittura il sole fa anche un po' di caldo, quindi ancora bene, dai, ci godiamo quest'ultimo sprazzo d'estate.
0: Esci, vai, vai, esci, poi ci farai sapere com'è andata.
2: Va bene,
0: grazie,
2: grazie. Un abbraccione a tutte e due.
0: Grazie,
1: un abbraccio a te. Un abbraccio a te.
0: Sì, ho detto esci, però portati dietro sempre un apparecchio radiofonico per continuare ad ascoltare Radio 2, naturalmente.
1: Ma certo, con le cuffiette si fa. Senti, saluto Riccardo che ci scrive che ci sente a tratti, non perché si senta male la radio, ma perché gli arrivano chiamate di lavoro ed è costretto a spegnere.
0: E me vabbè, ma se chiamate di lavoro sono soldi, buono. È buono. Mica si scherza.

0: tutti. Buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
1: Buongiorno. Buongiorno. Oh,
0: per questa settimana ho veramente tanta nulla da dire.
1: Bravo, grazie.
0: Non perdiamo tempo perché ci aspetta una puntata fantastica di Soggetti Smarriti. Io sono già frizzante, pimpante l'idea. E allora senza indugio lanciamo la sigla.
1: Oddio, Gennaro, sai, Gennaro, soffro per lui io, perché lo vedo proprio.
2: Ma l'ho capito che non gli diamo soldi.
1: No, lo sa,
3: io ho le orecchie fritte, cioè riesce a friggermi le orecchie, mi fa malissimo ai timpani.
1: Io
3: devo abbassare
1: soffro
3: il volume.
1: Per lui perché va sempre più in alto e a un certo punto dico oddio adesso invece no,
3: come la pubblicità di quando eravamo piccoli, sempre più in alto. Convochiamo. Allora, questa cosa mi riguarda molto da vicino, perché io purtroppo il mio compagno è così.
1: Quella pira l'orrendo fato.
3: Ma che fato? È fuoco?
1: Fuoco? Come fuoco?
3: Fuoco
1: fatto. Fato?
3: Fuoco.
1: No, fuoco. È fatto. Che fuoco?
2: La pira fa il fuoco.
1: Okay. Allora, comunque, fuoco. Convochiamo qui nel programma Soggetti Smarriti su Radio 2 la categoria delle persone che, cioè i soggetti...
3: I soggetti che non trovano mai nulla, come
1: i trovatori.
3: Sandro, come anche voi avrete in casa quella persona che vi vive a fianco che non trova mai nulla e che vi manda nel cuore della notte, magari siete dall'altra parte del mondo, dei messaggi dove, ma per caso hai visto la maglietta nera, quell'ultima che ho comprato,
1: quindi,
3: che non so dove è finita?
1: Quindi i non trovatori, cioè coloro che non trovano.
3: Non trovano mai nulla, quelli che guardano aprono dappertutto, cercano, ma poi non trovano. Perché?
2: I cercatori invano.
1: Perché
3: c'è un motivo, perché
1: sai.
3: Non sollevano mai, io lo so,
1: lo sa Bercillo, è un motivo scientifico, adesso lo rivelerà tutta l'Italia, attenzioni, perché
3: le persone che cercano e non trovano mai nei cassetti o negli armadi le cose,
1: sa,
3: è perché non sollevano nulla,
1: ecco.
3: Cioè, guardando un'occhiata in generale, e molti uomini fanno così,
1: quindi vuoi trovare,
3: perché
1: vuoi
3: è una caratteristica soprattutto maschile.
1: Bravo, allora riassumiamo: se vuoi diventare trovatore devi diventare prima sollevatore, quindi prima devi sollevare e poi trovare, giusto?
2: La vita è fatta a scale, c'è chi le scende e chi le pulisce.
1: Esatto, grazie.
3: Ecco, appunto,
1: ci siamo. Grazie signor, grazie signor, che ogni tanto ci penso.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: La cosa è vicino al coso, di fianco al coso, no?
1: È vero. Dietro quel coso, esattamente, proprio lì sta.
2: Che uno deve essere addirittura con quelle persone così, deve essere pure preciso. Allora, apri il cassetto che trovi a destra del comò, guarda che alzando la cosa a destra la trovi più cioè è possibile che uno debba dare tutte queste spiegazioni.
1: Perché tu vedi tu,
2: io sono stufo.
1: C'hai la memoria fotografica. Perché ti ricordi
2: quello che mi aiuta.
1: Certo, tu sei uno che
2: sono uno abbastanza ordinato, devo dirti.
1: Non sei caotico,
3: quindi non solo non trovate nulla, ma anche bisogna mandarvi la posizione.
1: Sì,
2: certo, ci vuole il GPS. Bisognerebbe mettere gli AirTag pure alle mutande, capito? Allora, sono un uomo e marito, ci scrive Antonio da Monza.
1: Sì.
2: Quindi per definizione non trovo nulla. Certo, è bellissimo.
1: Come tutti.
2: Io non trovo nulla, ci scrivete, se le cose le mettono al posto sbagliato.
1: E
2: allora,
1: questo...
2: definire posto sbagliato.
1: Posto sbagliato è quando tu hai il tuo caos, quindi parlo per me, no? Il tuo caos, che quindi c'è un ordine all'interno del tuo caos che è tutto tuo personale, che conosci solo tu. Se poi arriva qualcuno che mette, e metto le virgolette intorno a questa parola, a posto, tra virgolette,
2: a posto,
1: ti mette tutto a posto e dice: ma come, non ringrazi, t'ho pure messo a posto, ma che
2: no, perché in realtà hai messo in disordine
1: e non trovi più nulla poi.
2: Certo,
1: e allora
2: cominci
1: a chiedere, dice: che ci vuole, guarda che sta là. No, non è che ci vuole, perché ognuno di noi c'ha la sua forma mentis, capisci?
4: Buongiorno Marco Vercillo Raimondo.
1: Buongiorno.
4: Stamattina mi trovate proprio sul pezzo. Io e il mio compagno, che lo vedo che vaga per casa, soggetto smarrito per antonomasia, con sguardo perso, che non trova qualcosa, e a un certo punto viene da me, che sto bella, tranquilla sul mio divano, e mi dice: amore, hai visto gli occhiali? E io lo guardo, basita. F4, grazie Lenin per l'intervento. Amore, ce li hai sul naso.
2: Succede, amica bella, è così,
1: Lo so.
2: Beh, io oggi sono andato a recuperare,
1: dovete,
2: per esempio,
1: pazienza.
2: Prima di arrivare qui nella sede di Cosenza, ero già partito, ho guardato mio marito che è sempre legato ai suoi occhiali da sole, che non molla neanche un attimo, ho detto: ma gli occhiali da sole? Non è che me li vai a prendere, sì, e quindi a rischio di arrivare in ritardo, ma sono arrivato invece strapuntuale, sono dovuto andare a recuperare i suoi occhiali che naturalmente non sapevo dove fossero.
3: Caro Ciccio, io non ho solo un marito come te, ma anche due figli in casa che non trovano mai niente perché non guardano oltre il loro naso. Ciao, Maria Grazia.
1: Cioè, però c'è un motivo scientifico, adesso non posso stare a spiegare qua.
2: Dai Marzocca, ti do qualche secondo, spiegalo per
1: con
2: favore.
1: Con l'evoluzione dell'uomo, l'uomo ha una visione più a settori, molto stretta, la donna ha una visione molto più ampia della vita in generale, quindi capita spesso che ci si trovi in questa impasse.
2: Cioè, hai paraocchi. Allora, lo ammetti, hai una vita coi paraocchi, come i cavalli, sai?
1: Perché anticamente, per millenni, quando l'uomo primitivo stava, era concentrato nella caccia, l'uomo, nella caccia, e allora doveva puntare la preda e guardava solo alla preda, capito? Che doveva
3: la donna ha una visione come un camaleonte.

0: Allora, siccome mi hanno contestato, è arrivata una telefonata di una signora che dice che parlo sempre perché sono gli uomini, che parlo, mi riferisco solo agli uomini. Non
1: questo
0: è vero,
1: cliché degli uomini che non trovano le cose, veramente, io sono d'accordo.
0: Allora, delle donne noi uomini non possiamo parlare, non possiamo neanche parlare male di noi uomini, ma perché? Che cavolo?
1: No, non devi parlare male, devi parlare bene, cioè devi dire che... Cioè,
0: io ho detto che in linea generale mi sembra una caratteristica maschile, ma se abbiamo delle prove provate invece di donne che non trovano nulla, che ben vengano, che diamine.
1: Ma perché no? Apriamo questo club. Io per esempio sono uno che non trova mai,
0: nulla.
2: Ma stai veramente scherzando?
0: E anche tu scrivi a tua moglie in tutti i momenti del giorno, anche quando sei in diretta.
1: Sì, ma io chiamo, io faccio di più quando sto a casa, faccio la videochiamata, giro la telecamera e dico dove sta.
0: Dimmi dov'è.
1: E lei mi dirige destra, finisco come il navigatore, svoltare a sinistra.
2: Mamma mia, che bel bocci.
1: Destra, andare dritto, faccio tutto, ma guarda un po' cosa c'è sotto il tuo naso. Io faccio è vero.
0: Nomen, guarda lì, poi che ci chiamiamo smarriti. Allora, Alessandra da Cagliari, ed è la seconda volta, adesso aspetta. I mariti hanno bisogno di assistenza continua, altrimenti sarebbero rimasti scapoli.
3: Da noi in Sardegna si dice chi anda a mare non una gatta sa s'acqua. Cioè, se vai al mare non trovi neanche l'acqua. Ecco, il mio compagno è proprio così. Però anche io me la cavo abbastanza bene. Buona giornata, ciao da Monica, un abbraccio.
1: Che bello l'accento sardo, quanto mi piace. Bravo, ciao Monica. Senti,
0: Roberto da Torino scrive: la teoria di Marco è perfetta e confortata da un simpatico libro che si intitola Perché le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini non si fermano mai a chiedere.
1: Bel libro questo me lo devo leggere. Comunque intanto voglio ringraziare tutta la squadra al completo qui di Radio 2. Qui a Roma abbiamo Giulia Fiore Coltellacci dall'altra parte del vetro che risponde al telefono, la grande Giulia.
0: Buongiorno.
1: Poi
0: Giulia,
1: abbiamo Paoletto Castro alla regia, poi abbiamo Daniele Di Noia, tecnico audio, che ci sta assistendo, e Massimo Riti, il nostro curatore. Grazie ragazzi.
2: Adesso mi chiudo nel ghetto del mio rancore fino a domani.
1: Ma sta buona.
0: Ecco, brava, stai lì, buona e zitta, e non dire nulla, visto che ci sono. Allora io risaluto Maria Francesca Sacchini, che è molto carina e brava, ce l'ho qui a fianco e sta curando la regia da Cosenza.
1: Ciao Maria Francesca.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9:55, cioè le 56 secondi. Andiamo subito sulla 1 Milano-Napoli. Tra Caianelle e Capo in direzione di Napoli si sono formati 5 km di code a seguito di un grave incidente tra un camion e un'auto avvenuto al chilometro 708,5. Si viaggia su una sola corsia, si consiglia di uscire a Caianelle per poi rientrare in autostrada a Capua dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Lunghe code con lunghi tempi di percorrenza di oltre un'ora e 30 minuti verso i confini al traforo del Monte Bianco, con code allo svincolo piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione della 4, 4 km di code e traffico congestionato. Queste le principali notizie, per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2, buon viaggio.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
3: 2-2. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: 2-2. Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: 2-2.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
11: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
12: Meglio di...

0: Ciao soggetti, sono Simone da Torino. Pensate che io supponevo che mia moglie avesse dei poteri particolari, invece è proprio questione, come ha spiegato il buon Marzocca, genetica, perché quando sono nel cassetto delle calze, delle mutande, non trovo le mutande, mia moglie mi dice: ma sono lì, sono lì, sono lì, e io dico: ma no, non ci sono, ma no, sono lì, non ci sono, mentre arriva, quando oramai è a un centimetro con la mano dalla mutanda, le vedo, compaiono, ma prima sono sicuro, non c'erano.
1: Non c'erano.
2: Non c'erano.
1: Ciao.
2: Non c'erano.
1: Allora qui no, voglio, è così, voglio è così. Dire una cosa in più, questa è fisica quantistica, se andate a vedere gli esperimenti in fisica quantistica, ti dicono che finché non c'è un osservatore non collassa la realtà, quindi non si crea, non si materializza quello che stai guardando, capisci?
2: Guarda, io sono invece d'accordo, sono d'accordo con la teoria della nostra amica Franca Maria, che dice che la teoria di Marco è giusta, ma dimostra che l'evoluzione non ha coinvolto l'uomo.
1: No, no, perché stava là a caccia,
2: non ci siamo evoluti.
1: Lui stava a caccia, doveva procurare, stava lì, esatto, e doveva cacciare, quindi si concentrava con la preda, la mira da tenere, faceva quello e basta.
2: Quindi è tutto una cosa ancestrale, tu dici, sì, addirittura.
1: Sì, sì, ancestrale.
3: Ciao ragazzacci, volevo ringraziarvi perché, pensate, un mio post pubblicato sulla vostra pagina Facebook, sì, ha raggiunto oltre 1800 mi piace. Anch'io ho raggiunto il nulla. Ciao Paolo da Torino.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao.
1: Comunque,
2: Paolo,
1: iscrivetevi anche voi, abbiamo un gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, iscrivetevi, lo dico tre
2: e
1: volte.
2: Soprattutto postate delle cose intelligenti, perché poi magari carine o divertenti,
1: ma anche cretine,
2: così arrivano,
1: ma anche cretine, se
2: a 1800 va, no? E passa, mi piace
1: anche nulla, se volete, potete, perché noi siamo fatti così, siamo aperti anche al nulla, ma anche sul gruppo, quindi se volete anche una cosa stupida la potete pubblicare, non c'è problema, tranquilli. Abbiamo un vocale, mi pare, no, sì, abbiamo un vocale, mi pare che no, non abbiamo un vocale, aspetta che sto vedendo.
2: Aspetta, chi si muove?
1: No, ma stavo vedendo perché ci stanno 10.000
4: andare controcorrente, ma io sono quello che trova tutto a casa. Mia figlia quando non trova qualcosa viene da me, quando nessuno trova niente, sì, chiamano me. Una volta in Sila il nonno di mia moglie perse un anello in mezzo all'erba. Io sono andato e sono riuscito a ritrovarlo dove tutti gli altri non erano riusciti a farlo.
1: Hai capito?
4: Però io sono quello, capisci, che trova.
2: Anche nei boschi della Sila.
4: Non seguire la corrente.
1: Bravo. Okay,
2: magari ti perdi lì nei boschi della Sila, non si ritrova nessuno, ma lui ritrova l'anello.
1: Lui
2: invece
1: trova.
2: Lui trova. L'uomo ha il punto focale stretto perché si concentra sul padel.
5: Esatto.
2: Bellissimo.
1: Signore, per fare la frittata sulle padel, se deve
2: oh, ma si è iscritto al gruppo Saro la Gamba. Benvenuto Saro.

0: Un sabato da Radio 2, Marzocca, Vercillo e Banchi anche oggi sino alle 10.30, cosa che accade ogni sabato e ogni domenica, quindi sappiate che siamo
1: qui. Smeriti, buongiorno, sono Michael, buongiorno. E io non trovo mai le parole giuste per ringraziare la vostra trasmissione che mi sta aiutando a imparare bene l'italiano e io vi devo ringraziare con lettere maiuscole, davvero. Vi saluto dal piccolo paese di Nord-Est di Italia che si chiama Adria. Ciao, un ciao. Abbraccio a tutti.
0: Ciao Michael.
2: Marco, hai fatto il bonifico a questo?
3: Sì, abbiamo sì, fatto già.
0: Imparare l'italiano fatto. Con Marzocca, cioè veramente, come siamo messi.
3: Imparate l'italiano. Beh, con Marzocca, perché io a modo mio mi esprimo in modo corretto. Non alludere. Vabbè, che ho visto
0: vediamo
3: che
0: come ti esprimerai.
2: Lì è morta la maestra in terza elementare.
0: Sì. A parte vabbè, questo piccolo particolare, omettilo.
3: Non ricordiamo queste cose che sono pure tristi. Dai.
0: Invece siamo pronti, abbiamo soprattutto la specialità del nostro Marzocca che è il nostro sonorizzatore ufficiale, perché abbiamo per voi la notizia che fa rumore.
4: Rumore della notizia, vogliamo il rumore. De Marco, prego, dai, facci rumore, così ci metti di buon umore.
3: Che bella, questa è bella, questa sigla, dai, bella.
0: Sono contento che ti piaccia.
3: Sì, tanto.
0: Adesso datti da fare perché dobbiamo parlare dell'Antechino. È un piccolo marsupiale australiano che investe enormi energie per accoppiarsi, da arrivare addirittura a compromettere la sua salute.
3: E ti pare che non c'era l'accoppiamento? E vabbè, che fa?
0: Allora, questo boing, antechino.
3: Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing.
0: Beh, così sembra quasi un canguro, che sto bollendo.
2: Provedo con lo zin.
3: Beh, marsupiale, ho pensato al canguro che non ce la fa ad accoppiarsi perché boing.
0: Ma perché non ce la fa ad accoppiarsi? Fa 12 ore di sesso ininterrotte. 12 ore di sesso ininterrotte per 3 settimane di fila. 3 settimane di fila.
3: Boing.
0: 12 ore di sesso al giorno.
2: Abbiamo il numero di questo antechino.
3: Mi sto stancando a forza di.
0: Basta parlarne, tu sei già stanco.
3: Io già sono stanco.
0: Anche tua moglie si lamenta sempre di questa cosa.
3: No,
0: che
3: non si lamenta, non mettere voci, non aggiungere. Stiamo alla notizia, non aggiungere.
0: 12 ore di sesso interrotte che culminano
3: quasi sempre
0: con il decesso.
3: Beh, non è bella questa cosa, non mi
0: piace. Vabbè, scusa, questa è la notizia. Però dopo lo zinzin
3: è arrivata Raimonda e vai. Aspetta, facciamo.
0: Pur essendo molto rara nei vertebrati, questa strategia riproduttiva detta semel parità si è evoluta per massimizzare le chance di fecondazione.
3: Quindi lo fa una volta solo tutta la vita. 12 ore.
0: Ma per 12 ore. Per due, tre settimane di fila, lo sforzo continuato, prego Marzocca, e la perdita di ore di sonno scatenano però il rilascio di corticosteroidi nella circolazione sanguigna di questi animali, portando un deficit immunitario, ulcere gastriche letali, ulcere gastriche letali. Un po' come succede quando siamo stressati, voglio sentire lo stress.
3: Non ce l'ho fatta. Ho fatto tutto. Ho creato l'amplesso, è arrivato tutto, sì. E poi alla fine anche il decesso. Ho fatto già tutto.
0: Amplesso e decesso.
3: Ho fatto tutto. Poi però ho fatto un ragionamento, ho detto io, no? 12 ore di sesso.
0: Sì.
3: E poi muori.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
8: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: I soggetti sbarriti.

0: questo antechino che tu hai nominato, io ci ho ripensato durante questa pausa.
1: Anche gli ascoltatori, ha avuto successo l'antechino.
2: Ma se non trovate un paio di calzini, pensa se potete mai trovare altro.
0: Ma che c'entra con l'antechino?
3: In sintesi, quindi, questo antechino farebbe 12 ore consecutive di sesso seguite da un fulmineo decesso.
0: Esatto.
3: Praticamente il contrario del maschio medio italiano, che di solito fa 12 ore di sesso seguite da un fulmineo sesso mordi e fuggi. Amara constatazione da Franco.
0: Grande Franco, questa è bellissima. Io invece ho fatto un'altra riflessione, questo 12 ore di sesso, se tu calcoli che più o meno bene o male, no, insomma, il rapporto medio di un essere umano che è 3 secondi, 4 secondi. In realtà questo fa tutta la vita, no, perché tutta la vita di un essere umano si può riassumere così. Alla fine saranno sì e no, ma proprio a esagerare.
4: No, ragazzi, però dai, questo animale, il cotechino, come si chiama? Non ho capito bene. Dobbiamo studiarlo meglio, perché ci insegnerà parecchio. Carmelo, ciao
0: Carmelo.
1: Ciao Carmelo.
0: Buongiorno.
1: Vedi che facciamo divulgazione noi a Radio 2.
0: Sì, però evitiamo questi argomenti sessuali che non mi pare caso.
2: Ma
0: la mattina presto, scusate, c'è gente che...
1: No, dai, ma per lei sono un vago ricordo, ma che vuole fare adesso?
0: Anche appunto, non solo per me, per tanta gente gli ricordi ste cose che poi magari li fanno stare male. Quindi è
1: sabato mattina dici è meglio evitare, va.

0: spalla.
1: Oggi, signori, chiediamo l'aiuto che chiediamo ogni settimana a voi per poter vendere al meglio, quindi inventarsi un claim, uno slogan per poter vendere al meglio un qualcosa.
2: Hai detto slogan?
1: Slogan,
2: mettici, no, la N, no, per favore. Slogan. Uno slogan, sembra che ti sei slogato.
1: La N è muta. Allora, no, oggi vendiamo, signori, l'aria fritta.
2: No!
1: Bene, sì. Quante volte avete sentito dire è aria fritta, è aria fritta? Sì, ma da dove parte questo detto? Da
2: dell'aria. È facile dire fritta. Fritta come? Come
1: che non
2: fritta?
1: È facile, è stata fritta, è stata immessa all'interno di un barattolo chiuso ermeticamente,
2: sì,
1: e vi potete portare a casa un bel barattoletto di aria fritta. Come fare? Beh, molto semplice, vi dovete inventare un claim,
2: l'hai già detto, ho un dubbio, scusa, ma nel metterlo in questo vasetto, no? Quest'aria fritta, tu hai scritto gli ingredienti, con che fritta? Con olio di girasole, olio di palma? Questo devi scriverlo, è importante. Il codice a barre ce l'hai?
1: No.
2: Poi se ci passo Yucca devo vedere che punteggio mi dà.
1: Ma che devi guardare? È fritta e basta, che te frega?
3: Mamma mia, che noia, Marco. Ma pensiamo invece a cominciare.
1: Te mangi due olive ascolane, dici con che le avete fritte le olive ascolane? Che avete fatto?
2: Certo. Ma è importante sapere gli ingredienti, mica posso mangiare qualsiasi schifezza.
1: E basta, va bene?
2: Va bene, allora l'aria fritta è in vendita solo ed esclusivamente qui a Soggetti Smarriti. Inventate un claim e noi cosa facciamo per voi? Noi vi inviamo a casa un bene amato.
1: No,
2: Nulla. Parole che si squagliano nel nulla.
1: Non c'è più la shopping bag, non c'è più.
2: No, ce l'hanno tolta.
1: Shopping bag.
2: Hanno detto che
1: giochiamo tanto per giocare, dai.
4: Signore e signore, le patatine fritte fanno male, i pomodori fritti fanno male, le zucchine fritte fanno male, ma l'aria fritta non fa male per niente.
2: C'è un messaggio da ascoltare.
5: Quando sei in una fratta, non avere fretta di raccontare una frotta di frottole per non sentirti con lei alla frutta. Regalale aria fritta e vedrai che lei resterà per sempre zitta. Questo è il claim di Franco.
2: Fa restare lei zitta.
6: L'aria fritta, no, non ve la posso reclamizzare. Io ne ho a che fare tutti i giorni in ufficio e non sono brava per niente con l'aria fritta, mi dispiace.
2: A Natale, bimbi buoni, Santa Claus porta i doni. Ai cattivi sulla slitta porta solo aria fritta.
1: L'aria fritta.
7: Il mio attuale posto di lavoro mi piace, tuttavia lo stipendio è poco e non ho un margine di crescita professionale. Per questo ho deciso di investire sull'aria fritta. Sì, con l'aria fritta potrò farcire il mio curriculum, potrò farcela e finalmente, studiando con dedizione, potrò inventarmi il curriculum perfetto.
1: Sì.
7: Aria fritta, lei sì che ti svolta la vita.
2: Ma meraviglioso.
1: Grandi, siete meravigliosi.
2: Ma come non si fa ad adorare questo messaggio? No. Ma a chi lo diamo il nostro nulla fritto? A chi lo inviamo?
1: A chi lo diamo?
5: Quando sei in una fratta, non avere fretta di raccontare una frotta di frottole per non sentirti con lei alla frutta. Regalale aria fritta e vedrai che lei resterà per sempre zitta. Questo è il claim di Franco.
2: Allora, perché a Raimonda sia piaciuto il claim di Franco che fa restare zitto, che azzittisce questa povera
3: usato
2: ragazza?
3: Come una caratteristica che può trasmettere la forza della natura.
1: Grazie Raimonda, vedi la nostra intelligenza artificiale come va oltre e trova anche il sottotesto.
3: Quindi Marco, hai finalmente capito che anche io ho un'anima?
2: Ragazzi belli, la puntata è finita.
1: Noi torneremo domani comunque sempre alle ore 9.
2: Tra le 9 e le 10:30 ci saranno domani
1: mi
2: raccomando, non perdete Radio 2 perché ci sarà una puntata, la posso dire Marzocca?
1: Sì,
2: la puntata di domani sarà straordinaria e piena di grandi sorprese. Dico sì.
1: A domani, e tanto vi lasciamo tanto al GR2. A domani, ciao.
8: Ciao. Soggetti Smarriti su Rai Radio 2.
9: Meglio di
10: Rai Radio 2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
0: 2,2. Ufficio Casa Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
14: 2,2.
15: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
16: Sono felicissima!
15: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
17: Stanno arrivando i mini cuccioli.
18: Ciao a tutti.
19: Portatemi chiunque provi ad entrare.
20: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
19: 14 ore.
15: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
22: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
23: Rai GR2.
24: Enrica Belli in studio, buongiorno. Fa discutere il caso del gioielliere 72enne Mario Roggero, da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate, dove dovrà scontare una pena di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. L'uomo, che è condannato anche a risarcire le famiglie delle vittime per 780.000 euro, prima di entrare nel penitenziario ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti. Mi sento all'ergastolo, ha detto, pentito certamente, ma bisogna a trovarsi in quei momenti lì. Poi ha detto di sperare nella grazia da parte del Presidente della Repubblica. Nessun riferimento esplicito al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Sulla vicenda è il dibattito tra i partiti.
25: Fratelli d'Italia rivendica le novità contenute nel disegno di legge sicurezza. Marta Schifone.
26: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
25: Sulla grazia a Roggero, il partito della Premier replica le accuse al ministro della giustizia. Nordio ha agito nel rispetto di Costituzione e Quirinale. Questa mattina sit-in davanti al carcere di Bollate di Salvini e giovani della Lega. Giusto chiedere la grazia, sostiene Tajani Forza Italia, che sul Messaggero incalza il centro-sinistra. Spieghino cosa vogliono fare con la patrimoniale se stanno con Ucraina o Russia. Indegno sciacallaggio di un caso di cronaca per coprire le divisioni, attacca il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza delegittima Mattarella per inseguire Vannacci. Capitolo riforma elettorale, il testo è approdato al Senato e il centrodestra riflette sulle preferenze. Nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale con cui attacca il PD. La maggioranza vuole solo mantenere il potere. Andrea Casu.
27: Nel piano delle vacanze la benzina sfonda i 2 euro. L'unica priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, perché per lei è più importante garantirsi il potere che preoccuparsi degli italiani.
25: Uno spettacolo pessimo per restare imbullonata alle poltrone, rincarano i 5 Stelle. Maggi più Europa parla di colpo di stato elettorale. Francesco Macaro, GR2.
24: Dall'estero, nuova escalation in Medio Oriente. Dopo la settima nottata di attacchi statunitensi contro l'Iran, Teheran colpisce basi americane nella regione. Washington invita i propri cittadini a evitare viaggi in Medio Oriente.
28: Rischia di travolgere il Golfo Persico l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha reagito alle nuove incursioni condotte nella notte dalle forze americane su infrastrutture militari e depositi di armi iraniani, intensificando il fuoco contro gli Emirati del Golfo. Centrate basi americane in Kuwait e Bahrain, dove fino a poco fa sono risuonate le sirene degli allarmi. Nel mirino anche la Giordania, che ha intercettato missili iraniani. Il Kuwait ha chiuso lo spazio aereo e, secondo Al Jazeera, dall'Emirato sarebbero stati lanciati missili contro la Repubblica Islamica. Non fanno passi indietro i Pasdaran, siamo vicini all'ora zero, annunciano. Ma anche Washington si starebbe preparando ad alzare il livello dello scontro. Secondo il sito di informazione Axios, la Casa Bianca invierà decine di aerei cisterna in Israele per un possibile ampliamento dell'offensiva contro Teheran. E sempre secondo Axios, il presidente americano sta valutando se colpire installazioni nucleari iraniane. Claudia Stamerra, GR2.
24: L'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e, dopo la stretta sui social media, mette al bando anche gli energy drink per gli under 16. La proposta di legge riaccende il dibattito in Italia, dove i consumi tra i giovanissimi sono in crescita.
3: 100.000 minorenni inglesi consumano ogni giorno una bevanda ad alto contenuto energetico, con una diffusione maggiore nelle aree e nelle famiglie più svantaggiate. Sono i dati che hanno fatto correre ai ripari il governo di Londra, che ha presentato una proposta di legge che potrebbe vietarne il consumo a partire dal 2027. Ma il tema riguarda evidentemente anche l'Italia. Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
4: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente.
3: Quali gli ingredienti e quali i possibili effetti sulla salute?
4: Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello metabolico che vanno ad impattare nel tempo di veglia, nel tempo di sonno dei ragazzi e l'introito calorico, queste botte di zucchero che nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi, soprattutto in ragazzi che stanno crescendo.
3: Mauro Zanda, GR2.
24: E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, perché è arrivato il momento delle finali. Questa sera alle 23 ora italiana, quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, si gioca a Miami, e domani a New York, Spagna, Argentina, la partita che assegnerà il titolo iridato, fischio d'inizio alle 21. Tornando a oggi, nel pomeriggio alle 16, le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nelle prove di ieri, miglior tempo della Mercedes di Antonelli davanti a Norris e Verstappen. Quarta la Ferrari di Hamilton, le 10:35 minuti, prossimo giornale radio 12:30, buon ascolto.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
16: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
14: Accedi
7: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
18: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
29: Buongiorno e benvenuti, Spettinati su Radio 2. Siamo tornati come ogni sabato. Nicola Angelozzi e
30: Vittorio Pettinato. Nicola, io sono troppo contento di essere qui, di iniziare questo weekend.
29: Ogni sabato sei contento, ma anche
30: guarda,
29: la domenica.
30: Guarda, anche
29: un
30: la
29: po'
30: domenica.
29: Ti passa.
30: Più il sabato, perché c'è la prospettiva poi del weekend. Così già la domenica dicono: no, inizia la settimana. E quindi, insomma.
29: Buongiorno e benvenuti, Spettinati su Radio 2. Siamo tornati come ogni sabato. Nicola Angelozzi e
30: Vittorio Pettinato. Nicola, io sono troppo contento di essere qui, di iniziare questo weekend.
29: Ogni sabato sei contento, ma anche
30: guarda,
29: la domenica.
30: Guarda, anche
29: un
30: la
29: po'
30: domenica.
29: Ti passa.
30: Più il sabato, perché c'è la prospettiva poi del weekend. Così già la domenica dicono: no, inizia la settimana. E quindi, insomma, però oggi parliamo di viaggi, parliamo di un

0: più.
1: Tucco, saffai questo.
2: Mamma mia, qui abbiamo una cantante, ragazzi. No. Prepariamoci per Sanremo.
1: No, in realtà in radio non si canta, quindi non
2: come
1: devo
2: non
1: cantare.
2: Canta?
1: Anche
2: chi
1: perché poi
2: detto?
1: Non so cantare, quindi Vittorio.
2: Come no? E invece no, una volta ti ho sentito.
1: Che hai sentito?
2: No, niente.
1: Non ero io, Vittorio.
2: Qui agli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato inizia questo sabato fantastico, questa mattinata carica di energia.
1: Da spettinati potremmo chiamare il programma L'Abbronzato, perché Vittorio è tornato qui troppo abbronzato. Io sono veramente invidiosa. Adesso tu mi dirai dove sei stato.
2: Allora, siamo stati io e la mia ragazza a Tenerife. Siamo andati a festeggiare il suo compleanno.
1: Ma che bello,
2: sì,
1: auguri!
2: Sì. Auguri a Maria, che insomma è stato molto bello. Tenerife è un posto particolare, devo essere sincero. Perché uno si aspetta magari movida, invece no, molto chill,
1: quiet.
2: Molto. Sì, ma anche come viaggiano, no? A sì. Tenerife vanno molto tranquilli, molto lenti, cioè molto. Nessuno ha fretta. Devo dire, sono arrivato con questo spirito oggi, devo essere sincero.
1: Ma scusami, ma hai fatto anche surf? Lì non si fa
2: no, perché allora lì è già poi si parla di sport.
1: Quindi è troppo difficile.
2: No, quello non si può fare. Però ci siamo rilassati, è stato molto rilassante, quindi diciamo entra nelle vacanze più chill che io abbia mai fatto, per cui
1: Parleremo pure di questi diversi tipi di vacanze, ma soprattutto come si organizza un weekend, perché noi siamo qui il sabato e la domenica,
2: esatto.
1: Però c'è chi ci ascolta in giro per l'Italia, per l'Europa, per il mondo, giusto?
2: Quindi rimanete con noi perché vi racconteremo un po' di aneddoti, di chicche, di anche consigli su come organizzare al meglio un weekend, sempre qui con gli Spettinati, che è un programma che ormai sta facendo storia.

0: Grand hit Jamiroquai qui agli Spettinati, ah, Radio 2, vedi che roba,
1: che pronuncia
0: ragazzi. Bene, stavamo parlando di viaggi, stavamo parlando di weekend. Quanti italiani però ogni anno a luglio viaggiano, Nicole? Perché voglio saperle.
1: 13,5 milioni di italiani che hanno proprio scelto di partire per il mese di luglio, ascoltando sempre gli Spettinati,
0: certo,
1: però perché
0: cioè, sabato e domenica non fanno altro. E che fanno gli italiani?
1: Tu pensa che il 28%, quindi la maggior parte di chi andrà in vacanza, trascorrerà fuori un periodo compreso tra 4 giorni e una settimana, mentre il 25% si concederà da una a due settimane e chi invece non oltre 3 giorni. Tu preferisci ad esempio le vacanze che durano 3 giorni, una settimana, 2 settimane, fare uno stop lungo, fare uno stop più corto?
0: Allora,
1: perché dipende.
0: Io preferisco le vacanze lunghe, cioè perché quando parto
1: una vita in vacanza,
0: tu hai un po' quel
1: mood
0: lì. Se ci fosse
1: lì
0: adesso qui qualcuno che mette lo stato sociale, io una vita in vacanza, però ti dirò, preferisco poi in realtà il weekend un po' più breve, perché dici non blocco troppo il cervello per troppo tempo, ecco.
1: Poi ritornare dopo 2-3 settimane è difficile,
0: ma anche dopo una settimana. Tu invece?
1: Io pure preferisco il weekend, però devo dirti che è molto difficile organizzare un weekend perfetto, o almeno quasi perfetto.
0: Però noi siamo qui gli Spettinati vi daranno grandi consigli.
1: Sì, perché ad esempio quali sono le regole perfette per avere un weekend giusto? Scegliere i giorni,
0: sicuramente
1: il periodo,
0: ma
1: le persone con cui partire,
0: quello è fondamentale. Assolutamente fondamentale. Però secondo me il modo migliore per organizzare un buon weekend
1: è ascoltare la musica di Radio 2.

0: Begin qui agli Spettinati tutti i sabati e le domeniche in onda dalle 10.35 alle 12 con Nicola Angelozzi e il sottoscritto Vittorio Pettinato.
1: È diventato bravissimo Vittorio.
0: Mi è caduta una rotula, non so se si è sentito.
1: Papam,
0: da
1: così.
0: Quanto sono diventato bravo, il cervello viaggia ma le rotule purtroppo no.
1: È sempre così, però noi qui abbiamo sempre degli ospiti che ci chiamano, sì, che ci fanno compagnia. Oggi parliamo di viaggi e il travel blogger è sempre...
0: Abbiamo un ospite.
1: Vabbè, facciamolo entrare. Benvenuto.
0: Piacere. Mirko, si chiama Mirko. Mi chiamo Mirko perché... Allora, Nicola, ascolta un attimo. Guarda, prima sentivo che parlavi un pochino di queste cose. Allora, la prima cosa per organizzare... Io intanto non sono un travel vlogger, ci terrei a dirlo. Sono un globetrotter.
1: Globetrotter? Perché qual è la differenza?
0: Allora, questo non lo so neanche...
1: Come diresti tu la differenza?
0: Scusi, signor Leonardo, prende in giro. Sbaglio o prende in giro? Anzitutto, il Globetrotter. Io sono uno che trotter per il mondo, ok? Intanto sono.
1: Viaggi, quindi.
0: Sì. Diciamo che le mie esperienze partono da una grande tratta tra Pavia e Piacenza.
1: Sì,
0: ho fatto proprio questi 40 chilometri. Proprio mi hanno svoltato la vita. Piacenza per me è stato il passaggio iniziale. Poi da lì ho deciso che.
1: Guarda, io non ti vorrei far scappare. Se rimani con noi, ascoltiamo un brano e poi ti faccio altre domande, va bene?
0: Funziona così la radio.
1: Sì, funziona proprio così.
0: Va bene.

0: Max, Get It On. E qui abbiamo il nostro travel blogger che ci sta facendo divertire, però dobbiamo fermarci un attimo.
1: Ma io devo parlare della mia esperienza in Monferrato. Ma sì, devo parlarne, ma non so come funziona.
0: Ma devi scappare già che è un volo, oppure puoi rimanere qui?
1: No, rimango qui, non ho niente da fare.
0: Allora rimanete con noi, ci fermiamo un attimo.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: 2-2.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 2-2.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Siamo tornati businessman con dito nella piaga e gli spettinati. Oggi non solo Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, ma anche Mirko,
1: sì. Allora, io è un quarto d'ora che ci sto cercando di portare a termine un discorso. Allora, anzitutto...
0: In breve, sì. Un viaggio lungo in breve.
1: Allora, se voi avete bisogno di fare un viaggio, la prima cosa, che cos'è il viaggio? Il viaggio parte da...
0: Da dentro.
1: Cioè, il primo viaggio che uno può fare lo fa da dentro, no? Inizia a scoprirsi.
0: Quella famosa experience.
1: Ah, più o meno, sì. Tu devi iniziare a scoprire parti non conosciute di te. Okay. Qui. Per l'omero. L'hai mai visitato l'omero? No. Non ti è mai capitato di visitare il tuo malleolo all'interno del... No. Il malleolo è in provincia del metacarpiale, capito? Cioè tutta questa cosa...
0: Ma è un viaggio proprio nel mentale.
1: Dopodiché uno si può concedere. Cioè se la concede... Era un concedere con una risata sulla Apron. Cioè? Era un concedere...
0: Sì,
1: un vocal coach.
0: Uno showman.
1: Sì. Uno può concedersi dei piccoli viaggi ogni tanto. Ogni tanto uno prende...
0: Un esempio, uno.
1: Dove abiti tu?
0: Io sono di Catania, ma abito a Roma.
1: Allora, da Catania puoi prendere tranquillamente andare a Messina. Perché no?
0: Vabbè, per il viaggio.
1: Arrivi a Messina, arrivi e torni indietro. No, non devi visitare.
0: Non ti devi fermare.
1: No, deve essere viaggio andata e ritorno, così. Inizia, io
0: una
1: do
0: tratta, un, insomma.
1: Esatto, do questo consiglio a tutti gli ascoltatori degli spettinati: fate così, d'ora in poi viaggio andata e ritorno in giornata.
0: Grazie mille a Mirko, veramente. Non venirci a trovare più spesso.

0: Lollipop, Radio 2, gli spettinati, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Vi stiamo raccontando un sacco di cose. C'è stato un ospite incredibile,
1: Mirko, travel blogger.
0: Ha dato un consiglio unico: prendi, parti e torni, senza visitare nulla. Ma non diciamo che gli spettinati.
1: Non scherziamo, parliamo di cose serie.
0: Infatti, abbiamo qui con noi ai nostri microfoni un carissimo amico, ma soprattutto ormai un'istituzione dei viaggi in Italia, Pietro Civera, che è qui con noi. Ciao Pietro, come stai?
2: Ciao Pietro.
3: Ciao ragazzi, molto bene, voi grazie.
0: Tutto alla grande. Senti, allora, noi vogliamo un consiglio per una gita fuori porta, magari qui in Italia,
1: un weekend,
0: qualcosa.
1: Due, tre giorni. Sì.
0: E magari dei consigli da dare per un weekend organizzato bene, qualcosa di questo tipo.
3: Allora, partiamo dal weekend in Italia. Ve ne dico uno che io andrò a fare presto, l'ho già testato, secondo me funziona, e io vi dico le Marche. Andate a fare un weekend nel Conero, perché è un posto meraviglioso. Secondo me è per essere in Italia è ancora un tipo di turismo non proprio di nicchia, però non è diciamo la blasonata Romagna o magari Forte dei Marmi, dove da Milano mi viene da pensare, ma anche da altre località è un po' più facile da raggiungere. In realtà il Conero è un posto stupendo, Sirolo, ci sono dei posti meravigliosi. Andate a farvi una scorpacciata di Ciauscolo, di Paccasassi, di Crescia, insomma, un weekend all'insegna di cibo e bel mare, secondo me, e questo potrebbe già essere un consiglio, direi.
0: Allora, anzitutto questo qui me lo segno, me lo porto a casa perché è ottimo.
1: Anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Anche perché insomma le Marche è poi il centro dell'Italia, per cui ci si arriva comodamente. Però quello che ti dico è: aspettiamo un attimo perché qui c'è della musica da sentire, per cui resta con noi ancora un minuto e ci

0: Spettinati su Radio 2. Allora, questa qui è la nostra sigla e tu non l'hai cantata?
1: No, oggi no.
0: Perché no? Perché no? Non devi cantare.
1: Oggi non si canta.
0: Come no? È l'entusiasmo, l'entusiasmo. E c'è tanto entusiasmo anche perché c'è qui con noi ai microfoni Pietro Civera che ci sta dando dei grandi consigli per organizzare un ottimo weekend. Senti, ma qualcosa invece all'estero?
2: Allora, all'estero ci sono mille possibilità. Se vogliamo partire proprio da un consiglio magari di viaggio, sappiate che da un po' di anni sono tornati i last minute, i voli last minute, che era qualcosa che a un certo punto era scomparso, e quindi in realtà adesso si trovano anche delle occasioni magari per dei voli all'ultimo minuto, senza che uno debba prenotare con largo anticipo. E senti, l'Europa ovviamente è tutta buona, secondo me
1: è tutta buona, è meravigliosa, è tutta buona
0: l'Europa, è tutta buona, fa ridere,
2: certo, però secondo me se uno vuole in questo periodo magari fuggire un po' dalla caldazza, alcune delle mie mete preferite ad esempio sono la Scozia, dove in questo periodo potete andare a vedere dei luoghi meravigliosi. In Scozia secondo me si mangia anche molto bene rispetto magari a quello che si dice più dell'Inghilterra.
0: Ci famoso haggish, vero?
2: Certo, haggish, fish and chips, insomma ci sono un sacco di opzioni, ma anche di cucina un po' più ricercata.
0: E la seconda?
2: Poi, consiglio spassionato, anche fatevi il weekend in Islanda. Voi direte, esatto, ma come, l'Islanda è lontanissima. Ma non è così lontana, partite, c'è anche il fuso orario, partite con un volo presto la mattina, vi fate 2-3 giorni, ve ne tornate, vi beccate un po' di fresco e vi godete uno dei posti più belli.
1: Pietro, grazie mille,
0: tutto,
1: veramente.
0: Davvero. Sei stato fantastico.
2: Ma grazie a voi.
0: Un abbraccio, ciao Pietro.
2: Vi abbraccio, ciao.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
9: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
10: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
11: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: Coldplay, The Drums, qui agli Spettinati su Radio 2.
1: Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi sono con voi fino alle 12 e oggi parliamo di weekend, di vacanze, ma come organizzare tre giorni.
0: Perché ridi? Perché parlavo tutto così, impostato, tu stai andando, sì, lo vedo che sta ridendo, voi non lo potete vedere, ma Nicole sta ridendo in questo momento, oh yeah!
1: Una risata silenziosa.
0: Una risata silenziosa. Però posso dire, stiamo già raggiungendo qualcosa, perché da quando Nicole ride in radio con
1: ma
0: me.
1: Ma è vero, col travel blogger, vedi, devi diventare travel blogger.
0: No, è tag Mirko. Allora, parliamo di valigia perfetta, parliamo di scelte che bisogna fare prima di una partenza, quindi per esempio
1: intanto devi capire, per i weekend c'è chi parte con uno zainetto, chi parte con una valigia diciamo da cabina e chi parte invece col valigione.
0: Tu secondo me, se posso dirti, lo dico?
1: Vai!
0: No, già stai, ti sto...
1: No.
0: Ti stupi, stavi dicendo di stupire. Tu, no. Ok, io già capito. Nicole è la classica che io metto tutto in una valigettina.
1: Ma io non parlo così.
0: Io metto tutto in una valigettina, ci sta tutto in quattro cose.
1: Non hai capito? Io parto con uno zainetto un po' più grande, ma
0: ti basta quello. Riesci a far entrare tutto in.
1: Sì.
0: Io niente. Proprio.
1: Tu fai la valigia grande per tre giorni.
0: Qualcuno qui lo sa. Sì, perché ti sto dicendo, guarda che io non ci riesco a stare dentro le strutture fisionomiche di una valigia, è impossibile.
1: Perché tu non riesci a stare dentro, materialmente,
0: però i miei vestiti non stanno all'interno di una valigia, quindi io devo sempre trovare degli escamotage per mettere quanta più roba possibile all'interno di una valigia e stare attento, perché poi sai come funziona, no? Che ti fanno vedere che devi vedere se la valigia rientra nei
1: non me lo dire. Guarda, adesso pure gli zainetti devono stare dentro le misure.
0: Devono stare dentro quella cosa di ferro lì che ti fanno provare. È terribile.
1: Non ci pensiamo, ascoltiamo la musica, esatto. E torniamo tra poco. Esatto.

0: Alive.
1: Parliamo di valigia. Valigia per andare un weekend fuori porta o anche una settimana o in generale per le vacanze. Io ti devo dire che ho trovato un metodo.
0: Ah, attenzione.
1: Sì, perché decido prima gli outfit dei vari giorni e porto solo le cose necessarie, non più, non meno.
0: Cioè, praticamente tu non è che prendi cose e dici...
1: No, ci penso un attimo prima, diciamo okay, una mezz'oretta prima, un'oretta prima, creo degli abbinamenti e così viene tutto semplice.
0: Però posso chiederti una... faccio una domanda proprio da...
1: Quanto... Se un giorno ti svegli.
0: Esatto. A parte avere l'imprevedibilità del viaggio, quindi magari non poter sempre essere sicuro di quello che porterai, che sarà appunto perfetto per la giornata. Però quanto è più difficile organizzare la valigia d'inverno che d'estate?
1: No, vabbè.
0: È un altro tema.
1: Ma sì, quello è un altro tema, anche perché tu d'estate stai in costume, una canottiera, un pareo. Già sei a posto, un paio di sani. Inverno. Io ho sempre freddo, quindi canottiera, maglietta un po' più pesante, maglietta ancora sopra, la felpa, il maglione, il cappotto, la giacca, il cappotto, i guanti, il cappello. Cioè,
0: e quindi anche d'inverno ti metti a fare gli abbinamenti, tutte queste cose qua?
1: No, vabbè, è troppo per me. Per me è impossibile. D'inverno io non ci penso proprio. Io d'inverno voglio stare a casa, ho al massimo radio, capito?
0: Esatto, e allora rimaniamo qui in radio a parlare un pochino dei nostri racconti di viaggio, perché insomma poi si sta avvicinando l'estate, quindi chissà quanti viaggi faremo io e te, Nicole, quest'estate.
1: Quanti viaggi faremo?
0: Ci faremo dei grandi viaggi qui in radio.
1: Tra l'altro dobbiamo ricordare che il 5 agosto ci sarà il concertone di Radio 2, Radio 2 Live a Cosenza, e quindi ricordiamolo, perché sarà sia su Rai 2 che su Radio 2.
0: E noi ci siamo stati.
1: Noi c'eravamo. I pettinati erano lì a raccontarvi quello che succedeva.
0: A raccontarvi, ma poi la Calabria quanto ci manca, quanto ci ha accolto bene la Calabria.
1: Magari torneremo. Chi lo sa.
0: Intanto andiamo avanti con la musica di Radio 2.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: la valigia perfetta.
1: Non a me, però c'è questo metodo di imballaggio che è il metodo 5-4-3-2-1.
0: Che metodo è? Countdown, cioè non...
1: Prevede di portare 5 top, quindi tra magliette, camicie, canottiere, insomma così, 4 fra pantaloni o gonne, gonnelline, pantaloncini, 3 paia di scarpe, 2 abiti e un set di accessori. Ma perché mi guardi così?
0: Ma io ti guardo malissimo.
1: Ma perché?
0: Ma com'è possibile che una cosa del genere possa funzionare?
1: Perché puoi arrivare, diciamo, ad avere più di 60 combinazioni diverse, capito?
0: Con 5-4-3-2-1.
1: Sì.
0: E aspetta, che cos'è la 1?
1: Adesso c'è lo spot e poi torniamo tra poco.

0: L'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22.
2: Hai fame?
1: Sì.
2: Molta?
1: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
2: Fritto?
1: No.
2: Croccante?
1: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
1: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
1: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Spettinati su Radio 2, qui Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato in onda tutti i sabati e le domeniche dalle 10.35 alle 12.
1: Cioè, questa voce è un po' da...
0: Sì, sì, solo quando dico cronista. Queste cose. Ogni tanto mi parte la voglia di...
1: Ma tu mi hai chiesto quale fosse l'uno del metodo della valigia perfetta.
0: No, 5, 4, 3, 2, 1, che cos'è la 1?
1: Il set di accessori.
0: Ma per esempio, per i nostri amici uomini che ci stanno ascoltando, che tipo di accessori potrebbero portare? Non c'è più che un orologio, una collanina, basta.
1: Sì, oppure uno zainetto specifico, una sciarpa.
0: Una tracolla, qualcosa.
1: Un cappellino. Tu hai sempre gli occhiali?
0: Gli occhiali, hai ragione, un set di accessori. Quindi quelle cose lì che potrebbero svoltare un outfit dal nulla. Però ci sono tante cose che possono svoltare, diciamo, una valigia, no? Per esempio ci sono dei metodi che possono aiutarci in qualche modo. Per esempio c'è questo metodo che si chiama metodo KonMari, no?
1: Metodo KonMari.
0: Una tracolla, qualcosa.
1: Un cappellino. Tu hai sempre gli occhiali?
0: Gli occhiali, hai ragione, un set di accessori. Quindi quelle cose lì che potrebbero svoltare un outfit dal nulla. Però ci sono tante cose che possono svoltare, diciamo, una valigia, no? Per esempio ci sono dei metodi che possono aiutarci in qualche modo. Per esempio c'è questo metodo che si chiama metodo KonMari, no?
1: Metodo KonMari.
0: KonMari, sì, guarda, io

0: vecchia. Sì, sì, è tutto organizzato.
1: Io ce l'ho a prescindere. Poi sul letto e sul pavimento, i vestiti ovunque.
0: Spargi tutto
1: ovunque, vestiti ovunque.
0: Un tappeto. E poi ci sono tantissime altre cose che ci consiglia, quindi per esempio dividere i vestiti per categorie, preparare un bustone per il bagno, la busta per le medicine, prendere i vari gruppi di indumenti e arrotolarli uno alla volta. Ci sono un sacco di cose, per cui ragazzi andate a controllare, perché potrebbe essere la svolta per i vostri viaggi.

0: Pettinati su Radio 2, siamo ancora qui con voi fino alle 12 come ogni sabato, ogni domenica. E caro Vittorio, parliamo di ordine, di riordino. Che fai? Che fai con quelle braccia?
1: Riordinare. Sto cercando di riordinare
0: la mente,
1: un po' la mente in maniera un po', come dire, ancestrale. Cerco di riordinare tutto ciò che ha il caos che ha generato il mio cervello all'interno della mia testa. Ma abbiamo qui un ospite.
0: Sì, perché sì, qua mi sta chiamando questo esperto del riordino.
1: Sentiamolo.
0: Pronto?
2: Quella Nicola. Eccoci qua. Allora, io sono Maricondista.
0: Maricondista?
2: Sì, sì, dal 98 faccio il Maricondista proprio. Organizzo tutto, quindi tutto. Mi sveglio la mattina, faccio il milkshake. Sì. Perché ridi? No, non devi perché ridi. Faccio il milkshake.
0: Faccio il milkshake.
2: Il milkshake è tutto organizzato. Fragole sopra, otto fragole, quelle dell'Himalaya.
0: Sempre.
2: Sì, sempre. Quelle dell'Himalaya mi arriva proprio.
0: Poi
2: arriva sotto il mirtillo.
0: Antiossidante.
2: Poi sotto, gli lascio uno spazio vuoto.
0: Vuoto.
2: Perché sì.
0: E come si fa?

0: Una bolla d'aria, credo proprio una bolla d'aria. E poi infine acqua. Acqua. L'organizzazione del milkshake. E parte così la mia giornata. Da quel momento in poi tutto è organizzato. Ok, ho 7 minuti in bagno, 7 minuti, non di più. Quei 7 minuti faccio tutto, certo, perché sono meno ricondito. Faccio tutto, è tutto organizzato. Ho
1: lasciato un'ansia, quindi.
0: Sì, ho tutto
1: sì, organizzato. È un'ansia.
0: Sì, sì. Poi dopo i 7 minuti, ho 4 minuti per vestirmi. Sì, perché io organizzo il mese prima i vestiti per il giorno dopo, hai capito?
1: Il mese prima per il giorno?
0: Per il giorno dopo, sì. Sì, sì, la notte prima. Per 3 notti dopo, hai capito? È tutto così, è tutto organizzato così, c'ho il calendario tutto solo sul fuso orario di Shanghai. Certo, sono
1: mica
0: pizza figa. Allora, poi dopodiché esco di casa e lavoro 6 ore.
1: Sì, vabbè, quello è giusto.
0: Mi presento in ufficio, non è che lavoro 6 ore effettive.
1: Quanto lavori?
0: Un quarto d'ora.
1: Quindi quello è l'unica cosa.
0: È il metodo del pomodoro, hai capito? Io lavoro un quarto d'ora, le altre 6 ore sto tranquillo. Dopodiché torno a casa, 6 minuti e ascolto, indovina cosa?
1: Ascolti i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Every morning, Sugar Ray.
1: Ogni volta mi fai spaventare con questo entusiasmo.
0: Tu immagina chi è in macchina e ci sta ascoltando, chi è al bar e ci
1: fermatevi.
0: Sta.
1: No, fermatevi, no, perché dovete stare attenti. Perché con questi acuti, ovviamente deve avere paura.
0: L'entusiasmo, ragazzi, l'entusiasmo del sabato mattina deve essere questo, ragazzi. Sì,
1: questa domenica?
0: Anche più o meno, essere quello lì. Ma prova a pensare all'entusiasmo prima di partire per un viaggio. Tu decidi oggi dove andiamo, mare o montagna? Tu che sceglieresti?
1: Mare, tutta la vita.
0: Tutta la vita mare?
1: Tutta la vita.
0: Anche quando è inverno, fuori c'è la neve, c'è una piccola polentina che ti aspetta con...
1: Mare, solo, quella lì.
0: Il mare effettivamente è la scelta che, diciamo, gli italiani forse preferiscono anche di più, perché poi il mare è qualcosa che ti riconnette, no? L'anima viene riconnessa con... Quando tu guardi il mare stai tranquillo, stai sereno, anche se un pochino, a volte, no? Il mare è un po' più... ti mette
1: agitato,
0: un po'.
1: Perché
0: prova a pensare, cercare parcheggio, l'ombrellone, la sdraio.
1: È perché scusami, quando vai in montagna e i sci, è la neve, è il freddo.
0: Ogni cosa ha il suo pro e il suo contro,
1: quindi almeno mi abbronzo, sono tranquilla, capito? Mi bevo, non so, una bevanda fresca. Sto bene, capito? Mi faccio un tuffo. Già solo il
0: Ma tu sei una
1: di...
0: da amare anche d'inverno? Cioè, ti piace andare?
1: Io sono una da amare, che è diverso.
0: E chiudiamo così. Buonanotte a tutti, ragazzi. So che è giorno, ma è buonanotte a tutti. Io vado a dormire. Sono veramente. Nicole, ascoltiamoci una canzone per gli spettinati.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: West Cross Fraquintale, Scarabocchi. Qui è sempre parlando di mare, di montagna. Vittorio, tu cosa preferisci?
1: Te l'ho detto, io sono uno sostanzialmente.
0: Quanto l'hai detto?
1: Dovresti averlo capito.
0: Siamo no, da mare.
1: Comunque d'inverno.
0: Deve montagna.
1: Montagna, inverno montagna, sì. Inverno montagna, poi io, sai, sono pavese, quindi noi le montagne le vediamo da lontano, però insomma le vediamo. Quindi ci piace l'inverno al mare, in montagna, invece l'estate chiaramente al mare, perché le radici calabre mi portano verso l'acqua.
0: Che poi in realtà c'è uno studio e se le persone si sentono un po' più scariche tenderanno a cercare ambienti molto vivi, no? Okay. Invece se si sentono già sovraccariche preferiranno cornici calme e prevedibili. Noi che cornice preferiamo?
1: Non so se sono carico o scarico in questo periodo, però ora avrei...
0: Spettinati?
1: Sempre carico.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: su Radio 2. Purtroppo siamo arrivati alla fine, Nicole.
1: Siamo arrivati alla fine, ma ci saremo anche domani. E ricordiamo pure l'appuntamento, perché dal 20 al 25 luglio ci sarà la 18ª edizione del Marateale. E io il 20 luglio, io, Nicola Angelozzi, sarò lì.
0: Dove sei?
1: Farò dei collegamenti per raccontarvi cosa succede proprio a questo fantastico festival.
0: Mandaci delle foto,
1: Sì, e noi ci sentiamo domani, sempre su Radio 2. Ciao, Vittorio!
0: Ciao a tutti!
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio c'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Radio 2 informa.
10: Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Questa è Radio 2 informa. Lasciamo e prendiamo la linea dagli amici spettinati che salutiamo. Radio 2 informa, l'appuntamento del benessere e della salute, lo sapete benissimo, ogni sabato, ogni domenica qui su Rai Radio 2 dalle 12 alle 13:30. Il buongiorno vi arriva dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
11: Emanuele Castrucci. Per chi ci segue staranno pensando, adesso dice il numero di telefono. Sì, sì, il numero, sì, di telefono 348 7 300 200.
10: È la formula di rito proprio.
11: Staranno lì facendo
10: olè.
11: Eccolo qui. E per chi vuole vederci al canale TV 202,
10: oggi ci sarà un bel po' da vedere, soprattutto nella fase degli esercizi, perché sì, lo sapete benissimo,
11: sono quasi emozionato, oltre alle informazioni
10: sulla salute e sul benessere grazie ai nostri ospiti, e abbiamo già l'ospite pronta che sta per entrare, avremo anche come sempre l'opportunità di fare gli esercizi, e stavolta li faremo ballando, ma in due, e non solo, speriamo anche con voi.
11: Ragazzi, ma un momento da registrare su tutti i portali possibili.
10: Ma cominciamo a registrare, com'è la vostra colazione?
11: Giusto.
10: Dolce, salata oppure saltata?
11: Ma saltata in padella, dici?
10: No, non la fai proprio. Sì, chissà.
11: Dolce, salata o non la fate proprio, la saltate? Fateci sapere.
10: Chissà stamattina com'è andata. 3487 300 200, Radio 2 informa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: No, no, l'abbiamo cantata tutta questa, Canto d'amore. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni, devo dire un pezzo veramente molto bello, e con questa energia che iniziamo la puntata di quest'oggi di Radio 2 in forma, anche grazie ai vostri messaggi 348 7300 200.
2: È arrivata già Donatella che dice: sempre in tutte le occasioni la colazione bisogna farla, la sua colazione è a base di acqua e frutta.
1: Acqua e frutta, staremo a capire con la nostra ospite se può essere una valida colazione, perché è proprio di questo che stiamo per parlare con la dottoressa Renata Bracale, docente in nutrizione umana, Università del Molise. Buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E allora mettiamoci in cattedra un po', professoressa,
3: sì,
1: e diamo delle indicazioni. Stiamo chiedendo agli ascoltatori se fanno la colazione dolce, la colazione salata, oppure se, come spesso capita, magari la colazione non si fa e si pensa direttamente al pasto successivo, e quindi al pranzo. Partiamo proprio dalla prima domanda: colazione dolce, salata o saltata? Tra le tre, in una battuta, qual è la risposta giusta? Se esiste una risposta giusta.
3: No, una risposta giusta univoca non esiste. Ovviamente va visto a seconda dell'età, delle esigenze e sicuramente anche dello stato fisiologico del momento della vita che si sta attraversando.
1: Altri elementi da tenere in considerazione nei vostri messaggi.
2: Vedi? E invece la colazione tipica Italia style: vado al bar, cornetto e cappuccina, vero?
1: Tac.
2: Una tantum, oppure può essere una costante?
3: Io ai miei pazienti dico che quella è la colazione libera. Secondo me sì, ci deve stare perché è una cosa che gratifica, che fa bene, che fa piacere, e quindi va benissimo una volta a settimana.
2: Ecco, una volta a settimana.
1: Quindi magari se ci stanno ascoltando adesso dal bar chiedono subito qualcos'altro. Il cappuccino può rimanere, possono magari cambiare.
3: Sì, cambiare, scegliere, per esempio, più che scegliere il cornetto, scegliere un buon bar, una buona pasticceria di quartiere che garantisca dei prodotti freschi di qualità.
2: Okay.
3: E quindi in quel caso una brioche, una fetta di torta da accompagnare a un buon cappuccino. Io consiglio sempre con la cannella, polvere di cannella sparsa sopra il cappuccino, abbassa l'indice glicemico.
2: Ah, che poi è ottima.
3: Non è solo un antiossidante potentissimo.
1: Quindi non è solo questione di gusto, ma è una bella dritta che ci sta dando la dottoressa Renata Bracale. E invece se io penso alla colazione salata, magari la facciamo più in vacanza la colazione salata, quindi uova, bacon, spremuta d'arancia, è una colazione che può andare bene in vacanza e non soltanto in vacanza.
3: Sì, sembra le colazioni continentali, sì, no? Quelle degli alberghi.
1: Io ho messo la base, poi di solito si aggiunge molto di più.
3: Però al di là della vacanza c'è tanta scienza dietro la colazione salata, c'è tanta biochimica diciamo della nutrizione, perché salato vuol dire in qualche maniera più proteine rispetto ai carboidrati, e quindi iniziamo a entrare nel merito di una colazione diversa da dolce e salato in questo senso, e quindi assolutamente sì, è da scegliere in determinati momenti della vita e della giornata.
1: Tipo?
3: Allora,
1: diamo subito.
3: Iniziamo
2: subito. La specifica.
3: Allora, la proteina ci tiene più in energia. Quindi, se abbiamo una giornata, per così dire, di testa più che di corpo, allora scegliamo la proteina.
2: Okay.
3: Perché ci porta, per esempio, non so, faccio un uovo.
2: Okay.
3: Oppure un pancake, oppure ancora una fetta di pane, un avocado toast, no? Quindi con una proteina che può essere appunto l'uovo, la ricotta, anche del salmone a chi piace, eccetera. Questo permetterà di mantenere più stabile la glicemia durante il corso della giornata, affamarci di meno al pasto successivo, e quindi e poi ci sosterrà quindi anche nell'energia mentale maggiormente rispetto a un cornetto.
2: Vedi? Perché io sono sempre energico perché mangio così la mattina, veramente.
1: È la tua colazione?
2: Ah, sì, assolutamente.
3: Ah, beccato.
1: Sì. Io la cambio sempre, però quando faccio quella salata non è un uovo, sono quattro.
2: Ah, ma una cosina.
1: Forse è un po' troppi.
3: Quattro
2: perché
3: uova.
2: Perché lei è cresciuta con i film di Bud Spencer e Terence Hill dove facevano la frittata.
3: Oh mamma.
1: Ne parliamo tra poco delle mie quattro uova e non soltanto.
2: Così, un accenno.

0: Blur East Sax, il brano che con tanta energia, come ci suggerisce anche un ascoltatore, Alberto, al 348 7300. Ci vuole tanta energia per sopportare questo caldo e ci vuole anche una colazione ben fatta proprio.
1: Sì, esatto, come fa la Parisella che mangia 16 uova in un'ora e poi non le mangia per 6 mesi.
0: No, ma io dicevo, quando faccio la colazione salata, magari la faccio una volta a settimana, 4 uova mi gioco tutta la dose settimanale, dottoressa Bracale, giusto?
2: No, non proprio, non è proprio equilibrato.
1: Ci
0: ho provato.
1: Allora, qual è il dosaggio giusto?
2: Ma io direi 2 uova eventualmente 2 volte a settimana, questo solo per la colazione, ecco.
0: Ma poi ce lo possiamo rigiocare anche la sera, le uova, o comunque durante
2: il
0: giorno.
2: Esatto, a pranzo.
0: Quanti a settimana?
2: Ma adesso è aumentato moltissimo sia la frequenza.
1: Meno male, perché io le mangio quasi quotidianamente.
2: Io direi si può arrivare anche a 6-7 uova a settimana.
1: Ah, vedi, allora dai, non sono
2: ci
1: in
2: siamo dentro
1: di vita. Allora,
0: 6-7 a settimana, tu ci sei dentro, Emanuele, sei sicuro?
1: Andiamo avanti.
0: Ecco. Dici a me.
1: Però c'è chi ci batte, ma in larghissimo margine, perché sì. Maurizio al mattino dice, sai cosa c'è? Non sempre, ma spesso mi salto in padella la pasta avanzata della sera prima. Sto alla grande, ho 75 anni. Grande Maurizio.
0: Carboidrati la mattina.
2: Non me l'aspettavo proprio.
1: Dai Maurizio, sei un grande.
0: No. La dottoressa Bracale è anche di origine napoletana, quindi la pasta saltata è anche un po' una tradizione.
2: Sì, assolutamente sì, però non a colazione, no. Direi di evitarla. Poi non so, diciamo, come affronta la giornata, cioè che cosa deve fare. Però
1: lui dice che a 75 anni sta in forma smagliante, quindi
2: sì, però no, forse io quella la riscalderei per
1: la sera,
2: pranzo, la sera, sì.
1: E invece Vincenzo dice, ma vogliamo citare i 4 cucchiaini di zucchero nel cappuccino?
0: 4?
1: Anzi 5, anzi 6, dice.
0: Come 6, Vincenzo, addirittura. Vabbè, allora questo numero 348 7300, anche per le colazioni un po' sballate.
1: Ok, sì, meglio.
0: Non solo
1: lo
0: se
1: zucchero,
0: dolce e salato.
1: Ecco, dottoressa,
2: lo zucchero bisogna stare attenti, assolutamente. Il migliore edulcorante naturale è il miele.
1: Ok.
2: E quindi io
0: però
2: direi
0: un sapore un po' netto il miele.
2: Sì,
1: nel caffè effettivamente un po'.
2: Non so, mi piace tanto.
1: Sì, caffè e miele.
2: Sono napoletana, sì.
0: Davvero?
2: Sì, sì. Io vi invito a provarlo.
0: Caffè, miele, secondo me,
2: e cannella.
0: La dottoressa, ecco, la cannella. Anche.
1: Esatto, sì. Che non è più caffè praticamente. No, scherzo.
2: No, però va bene, però sicuramente non i 4-6 cucchiaini di zucchero quello integrale, quello, diciamo, che non è stato trattato. Scegliete sempre gli alimenti più naturali possibili, meno trattati possibili, e quindi integrale, muscovado, eccetera eccetera. Aggiungiamo veramente la cannella, perché ha un suo significato di abbassare l'indice glicemico, e poi è un antiossidante e quindi è importante proprio per difendere le nostre cellule dall'invecchiamento cellulare.
0: Dottoressa Renata Bracale, spieghiamo perché è così importante abbassare l'indice glicemico degli alimenti, cioè quali sono gli aspetti positivi nel farlo?
2: Perché allora, la prima cosa, noi dobbiamo puntare ad un equilibrio sempre, e in questo caso si parla di equilibrio glucidico, cioè degli zuccheri. Meno sbalzi abbiamo nel nostro corpo di zuccheri, meno ci affamiamo, meno andiamo incontro anche a tutta un'altra serie di cose, oltre all'invecchiamento cellulare, anche semplicemente agli sbalzi di tumore, no?
0: Ah, penso. Certo.
2: E quindi è molto molto importante che l'indice glicemico sia basso, perché più basso è e meno, diciamo, e più è in equilibrio la nostra glicemia.
1: Ah, vedi?
2: Si chiama omeostasi glicidica ed è bellissima, secondo me questa parola rende molto l'idea.
0: Omeostasi glicidica.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo imparato un'altra cosa molto importante.
1: Che non ricorderò già dalle quando rientriamo.
0: Adesso lo ripetiamo
1: già.
0: Tipo okay. un mantra. Mentre ascoltiamo insieme Achille Lauro un pezzo molto bello, La città degli angeli. Restate qui, perché questa è Radio 2 Informa e vi stiamo informando su tante cose interessanti.
1: Già.

0: Omeostasi glucidica. Cosa stiamo dicendo? Ma come, vi siete persi la prima parte della puntata di Radio 2 in forma? Male, però per fortuna esiste Rai Play Sound, è lì che potete ritrovare la puntata, riascoltare e capire perché ci stiamo ripetendo come se fosse un mantra questa omeostasi glucidica.
1: Pensa chi si è collegato adesso, dice, stanno benissimo, però no, c'è un motivo.
0: C'è un motivo e anche un altro motivo lo dobbiamo dare se qualcuno magari che ci sta seguendo e che ci può anche scrivere al 348-7300-200 dovesse far parte della categoria di quelli che non fanno colazione, cioè si svegliano la mattina e via, si inizia la giornata senza fare colazione perché magari ci appesantisce, ci mette un po' di sonno,
1: come
0: non
1: fanno?
0: Ci aiuta a iniziare.
1: Come fate, amici all'ascolto, come fate? Io svengo sulle scale se faccio una cosa così.
2: È vero.
0: Però tante persone lo fanno magari anche per motivi di tempo, non riescono a fare colazione.
2: Ci sono anche dei protocolli, ecco, parliamone, cioè di quello che sono i digiuni intermittenti, di solito prevedono proprio di evitare la colazione al mattino. Ecco, questo è un protocollo scientifico, un protocollo clinico, va seguito clinicamente ovviamente attraverso
0: un
2: gli addetti
0: certo.
2: ai lavori. Però saltarla così non è giusto, perché il corpo ha in quel momento della giornata proprio bisogno di energia. Possiamo scegliere l'orario a cui farla. Io dico sempre, garantiamoci un digiuno notturno di 12 ore, che è un digiuno,
0: quindi
2: un
0: dobbiamo
2: digiuno importante.
0: Dobbiamo cenare abbastanza presto, è chiaro.
2: Esatto, è che diciamo nel mondo anglosassone questo è abbastanza
1: più o meno le 19, 18, 19.
2: Tra le 19 e le 20. È un buonissimo orario e quindi fare già colazione alle 7, alle 8 del mattino non è così difficile, quindi ci siamo garantiti un digiuno notturno di 12 ore. Poi vi è una reale finestra temporale nella quale è meglio fare colazione, e diciamo tra un'ora e due ore da quando ci si è svegliati, il momento in cui il cortisolo ha il suo picco. Quindi biochimicamente il corpo utilizza il cortisolo per utilizzare l'energia e quindi è importante dargliela in questa finestra temporale che deve essere...
1: Il cortisolo, l'abbiamo citato.
0: E torneremo a citarlo tra poco. Intanto la musica, torniamo un po' indietro nel tempo. The Cranberries' Dreams.

0: La stupenda voce di Dolores che ci accompagna verso il GR2, questa è Radio 2 in forma, dovete restare qui perché abbiamo tante cose da chiedere alla nostra ospite, la dottoressa Renata Bracale, come un messaggio che abbiamo ricevuto.
1: È perché Paolo dice: io salto la colazione da anni a digiuno intermittente, dalle 21 alle 13 non mangia e sta veramente bene, perfettamente in peso forma e ha 65 anni, Paolo da Udine.
0: A questa domanda aggiungiamo anche la domanda di Adri che praticamente dice: io non ho mai fatto colazione né da piccola, a casa mia non c'era questa abitudine, adesso che sono un po' più in là con gli anni continuo a non fare colazione, anche perché sono ex fumatrice e la mattina non è che avessi tutta questa fame.
1: Discorso appetito, vero?
0: Sì, quindi due domande che stiamo per rivolgere alla dottoressa Renata Bracale, che però non può rispondere adesso perché abbiamo da conoscere e da sapere le informazioni dall'Italia e dal mondo dai colleghi del GR2, e subito dopo torniamo qui perché questa è Radio 2 in forma.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono le 12:30.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno in studio Lucrezia Scardini. Fine settimana ancora bollente per alcune zone d'Italia, al nord invece allerta temporali, disagi anche per il traffico dovuto alle partenze.
6: La terza ondata di calore dell'estate ha raggiunto il suo picco. Registrate temperature oltre 40 gradi a Terni, Foggia, Cagliari. Oggi sono 16 le città a bollino rosso per il rischio ondate di calore e l'afa persisterà anche domani. Per sfuggire al caldo, chi può ha scelto di partire per il fine settimana. In questo momento il traffico è ancora intenso su strade e autostrade. Bollino rosso per la viabilità fino al pomeriggio e rosso di nuovo per il rientro domani in serata. Disagi anche per le piogge che ieri hanno colpito varie zone del nord. A causa del cambiamento climatico, i temporali estivi rischiano di trasformarsi in grandinate come quella che ieri in Brianza ha danneggiato tetti e auto. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali anche intensi con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà martedì, quando una perturbazione scenderà verso il meridione apportando un crollo delle temperature.
6: Francesca Fornario, GR2.
5: Resta ai domiciliari Mario Adinolfi, l'ex parlamentare fondatore del Popolo della Famiglia, è indagato per un presunto sistema di truffe da quasi 5 milioni di euro.
8: Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati di Adinolfi, pronti ora a un nuovo ricorso al Tribunale del Riesame. Le esigenze cautelari sussistono non solo per il pericolo che possa reiterare il reato di truffa, ad aggravare la sua posizione ci sarebbe anche quanto dichiarato durante l'interrogatorio. Avrebbe spiegato che i bonifici contestati, effettuati a un sito di scommesse, riportavano false causali, come se fossero destinati all'acquisto di beni di lusso. Un escamotage messo in atto su consiglio del gestore del sito, una ricostruzione ritenuta inverosimile dal giudice, che invece di considerarla come una scusante l'avrebbe ritenuta come la conferma dell'opacità delle operazioni alla base di quel sistema di truffe da 4 milioni e 700 mila euro contestato dalla procura. L'ex parlamentare inoltre non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a restituire i soldi versati da decine di persone dietro la promessa di interessi facili. I proventi della cosiddetta scommessa collettiva sarebbero stati usati da Adinolfi per viaggi all'estero o acquisti di lusso e in parte dirottati sul conto della madre. Simone Zazzera, GR2.
5: Dall'estero la guerra in Ucraina, proseguono i raid incrociati, i droni di Kiev hanno colpito la Russia occidentale, la regione di Mosca, ci sono vittime, da Mosca ce ne parla la corrispondente.
2: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina in una notte che ha visto massicci attacchi da entrambe le parti. Nella regione di Tambov, nella Russia occidentale, è colpito un centro logistico di Wildberries, colosso del commercio online. 7 dipendenti del turno di notte sono stati uccisi, 24 feriti. Il governatore della regione ha parlato di un atto terroristico pianificato, il più grave subito finora. Sotto tiro anche la regione di Mosca, 37 feriti, un drone ha provocato un incendio in un deposito petrolifero a Noginsk, evacuato il reparto maternità di un ospedale vicino. Da Kiev il presidente Zelensky parla di successi contro obiettivi obiettivi in centri strategici a 500 e 700 chilometri circa dal fronte. Le forze armate russe intanto rivendicano una serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine usate per i rifornimenti. Nella regione di Odessa è stata colpita una nave mercantile, una persona è stata uccisa, 17 marinai evacuati, allerta aerea anche a Kiev. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
5: E si intensifica l'escalation in Medio Oriente. Ieri notte è stata la settima consecutiva di attacchi incrociati iniziati dopo i raid statunitensi con infrastrutture contro infrastrutture militari, depositi sotterranei di armi e altri obiettivi strategici in Iran. Teheran conta 7 vittime. Sono 67 gli anni che Nelson Mandela dedicò alla giustizia sociale e sono altrettanti i minuti che oggi il mondo dedica al servizio della comunità in occasione del Mandela Day. Il tema 2026 scelto dalla Nelson Mandela Foundation è ancora nelle nostre mani combattere la povertà e la disuguaglianza. Tra le iniziative il lancio a New York del primo Nelson Mandela Global Leadership Forum e giornate di volontariato in tutto il mondo, Italia compresa. Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, cresce l'attesa per la finalissima di domani a New York tra Spagna e Argentina. In campo invece questa sera a Miami le grandi deluse Francia e Inghilterra, che si contenderanno il terzo posto. Calcio d'inizio alle 23. Nel pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio del Belgio, la caccia alla pole scatterà alle 16. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Informa il prossimo GR2 alle 13.30. Buon proseguimento d'ascolto.

Jungle, è così che riprendiamo. Radio 2 Informa inizia la seconda parte dopo il GR2 e inizia, o meglio continua, a dare informazioni sul benessere e la salute, perché sì, lo conoscete molto bene questo programma, devo dire, per fortuna, perché ci seguite in tanti, che sia sabato che sia domenica, soprattutto nella fase estiva dalle 12 alle 13:30. Siamo qui a parlare di benessere, di salute con i tantissimi ospiti che ci danno sempre. Prendiamo Radio 2 Informa inizia la seconda parte dopo il GR2 e inizia, o meglio continua, a dare informazioni sul benessere e la salute, perché sì, lo conoscete molto bene questo programma, devo dire, per fortuna, perché ci seguite in tanti, che sia sabato che sia domenica, soprattutto nella fase estiva dalle 12 alle 13:30. Siamo qui a parlare di benessere, di salute con i tantissimi ospiti che ci danno sempre delle informazioni interessanti.

0: E stiamo cercando di leggere tutti i vostri messaggi a 3487 300 200. Stanno arrivando degli spunti importanti sulla colazione, se dolce, salata oppure proprio non si fa la colazione e si salta. Ci sono tante teorie, eh?
1: E a proposito della colazione saltata, così l'abbiamo definita, avevamo detto prima del GR di Paolo da Udine, che appunto fa il digiuno intermittente dalle 12 alle 13, sta veramente bene perché non mangia, peso formo, tutto perfetto. Digiuno intermittente, credo di capire che insomma, sia un'abitudine.
2: Sì, però è un protocollo clinico, quindi va seguito clinicamente, è molto importante. Alla lunga ci sono degli effetti comunque collaterali, una diminuzione del metabolismo basale, e la variazione dell'omeostasi glucidica, questo può essere, cioè può essere che la glicemia non è più in equilibrio.
1: Quindi sentirci bene non basta per dire che stiamo facendo la cosa giusta.
2: Esatto, e comunque diversi trials clinici ci dicono che protrarlo così tanto per tanto tempo,
1: qualora fosse in questo caso o in generale,
2: esatto, in generale non è una, diciamo, non ci sono delle indicazioni diciamo così positive, ecco.
0: Oh, e Alessandro fa una domanda corretta sulla durata di questo digiuno no, notturno, che ha dei tempi da dover rispettare. Lui dice: ma io per lavoro faccio spesso tardi la notte, la sera,
2: certo,
0: e mi devo svegliare magari la mattina abbastanza presto, troppo poco tempo per poter digiunare, come faccio?
1: Quindi la famosa
2: deve anticipare
1: cena.
2: Comunque la cena, cioè
1: possibilmente
0: anche se è sveglio, sì, se gira, se fa, se è attivo,
2: esatto, e quindi è giusto così. Cioè, io dico sempre ai miei pazienti: mangiamo all'orologio, è molto importante mangiare all'orologio, cioè mangiare sempre agli stessi orari, perché questo governa in qualche maniera i nostri ormoni,
0: okay,
2: e quindi è fondamentale per poi avere un equilibrio a 360 gradi.
0: Okay.
1: Altro messaggio al 3487 300 200 per la dottoressa Renata Bracale, che è qui con noi, che ci sta dando tanti consigli utili. In questo caso è Caterina, 77 anni, dice: la mattina faccio di solito colazione con yogurt senza lattosio bianco, senza zucchero, con una manciata di mirtilli, mezza o poco più banana a pezzettini, aggiungo 2 o 3 volte a settimana una manciata di mandorle o di noci di macadamia e poi 1 o 2 sfoglie di riso o di mais con un po' di marmellata, sempre di mirtilli oppure di albicocca. Insomma, questa è più o meno la colazione che lei fa a 77 anni.
0: Però bella, ecco. Varia, tanti varia. Colori a tavola.
2: Allora, la parola d'ordine deve essere sempre quello, variare tutto quello che portiamo a tavola, non
1: quindi
2: solo per
1: non
2: la colazione,
1: tutti i giorni. Questa non, è buona, esatto, come colazione,
2: sì, è buona come colazione, variarla è la cosa più indicativa. Un'altra cosa che mi viene in mente da dire: senza zucchero. Allora, ricordatevi che il senza vuol dire che è stato sottratto ad un alimento di base, e quindi questo vuol dire che è stato processato per ottenere
1: il famoso senza,
2: e quindi non è sempre bene questo. A questo punto meglio uno yogurt intero, per esempio greco, è meglio un latte intero, è meglio un kefir, è meglio che ci sia uno zucchero naturale piuttosto che uno edulcorante, un polialcol come eritritolo, maltitolo, xilitolo. Quindi stiamo attenti, ecco, a sempre leggere l'etichetta: meno elementi ci sono in etichetta, più il prodotto è sano.
1: E fu così che le spese durarono ore e ore.
0: Sì.
2: Sì, un po',
1: però è importante. Adesso io faccio una battuta, però oggettivamente
0: ci sono delle
1: importante.
0: App che possono aiutare, però.
2: Poi volevo dire sì, ci sono delle app, però anche a queste app stiamo attenti. Cioè
0: dottoressa, no, però
2: l'esperienza è l'app migliore.
1: Allora bisogna, ecco, appunto, come dice la dottoressa, fare esperienza. Quando avremo preso in qualche modo la mano a leggere, sì, le etichette, sì, sarà un attimo, leggiamo e mettiamo
2: veramente
1: nel carrello o non mettiamo, decidiamo velocemente. Decidiamo anche di passare il numero 3487 300 200, dove potete continuare a scriverci la vostra colazione, se è dolce, se è salata, oppure se non fate colazione, ma già questo l'abbiamo ampiamente approfondito con la dottoressa Renata Bracale. Restate qui perché la musica, quella di Rai Radio 2, ci tiene compagnia per tornare a parlare di salute.

0: e tutto il meraviglioso popolo di Radio 2. Ciao. La mia colazione del cuore era quella dei 20 anni, quando ho vissuto nei Balcani, e la colazione molto particolare era pane, anguria e feta.
1: Anguria.
0: Era una colazione favolosa.
2: È un mix un po' diabolico, pane, anguria,
1: no,
2: e
1: invece
2: feta.
1: È molto
3: equilibrata.
1: Equilibrata,
2: ma lega pane,
1: sì,
2: anguria e feta?
1: Sì, secondo me è molto buona da provare.
2: Agrodolce.
1: Sicuramente è ottimo, ha detto quando era giovane, quindi immagino per gli over 60 è perfetto, perché gli over 60 devono stare attenti a tre cose fondamentali: idratazione, l'anguria ce l'ha perché è molto ricca di acqua,
2: sì, sì.
1: Poi il calcio, la vitamina D e quindi la feta, ci siamo sicuramente, che è molto importante, le proteine, la conservazione del muscolo ancora una volta.
2: E i carboidrati del pane.
1: L'indice glicemico
3: della feta?
1: No, in questo caso dell'anguria. Potremmo metterci un po' di cannella e sarebbe perfetta.
2: Per battere il cortisolo. Allora, abbiamo parlato di alimenti processati.
3: Sì,
2: allora,
3: tu hai anche ricevuto un messaggio privato.
2: Tu
3: Emanuele.
2: Ah, io sì, mia sorella. Che
3: perché ha fatto una domanda precisa.
2: Si è lanciata, ha detto: ho paura che adesso la dottoressa mi possa asfaltare, perché ha chiesto se chi fa colazione solo con la frutta e il caffè può essere,
3: caffè,
2: non è equilibrato.
1: Allora, già è meglio solo che rispetto a solo caffè. Solo caffè male, diciamolo, perché è un pugno nello stomaco, soprattutto a chi soffre di
2: reflusso
1: gastroesofageo, quindi assolutamente. Assolutamente no. Va bene con un frutto che non sia
2: acido,
1: bravissimo Emanuele, e quindi immagino anche una banana che possa sostenere, e poi idratarsi comunque, acqua è importante.
2: Ok.
3: Colazione over 60, è Giovanna che le fa una domanda, dottoressa Bracali,
1: sì,
3: perché dice: come possiamo combinare la dieta con un farmaco anticoagulante e che non vuole nella dieta alimentare alimenti che contengano la vitamina K? In questo caso possiamo dare una risposta a Giovanna, ma anche in generale alle colazioni over 60, per gli over 60.
1: Sì, le colazioni over 60, come dicevo prima, devono puntare moltissimo al muscolo. Il muscolo, quindi alle proteine, e quindi importante che ci sia una fonte proteica, che sia un uovo, che sia la ricotta, la feta, un formaggio, lo yogurt, il kefir, benissimo, che ci sia per esempio una buona fonte di idratazione, quindi sicuramente bere acqua, ma anche la frutta, come quella di stagione, porta con sé tanta acqua, vitamina D importante, e calcio lo troviamo anche per esempio nella, lo so che inorridite magari,
3: no,
1: adesso
3: sentiamo.
1: la rucola è importantissima.
3: A colazione,
1: sì, per esempio un avocado toast,
2: rucola
1: che contengo...
2: del cappuccino la sua.
1: No, però un avocado toast veramente con anche un poco di rucola sopra non è male, e poi la frutta secca.
3: Alimenti
1: mandorle.
3: E come chiedeva Giovanna, per quanto riguarda gli alimenti che contengono la vitamina K, come regolarsi?
1: Bisogna stare attenti, e assolutamente bisogna
3: evitare,
1: escludere tutti gli alimenti che possono contenere la vitamina K, perché va ovviamente a inficiare il farmaco che uno prende.
3: Quindi a colazione cosa è preferibile o è meglio evitare?
1: Quelli che contengono la vitamina K, e quindi questo sì, bisogna evitare.
2: Antonella da Torino ha 60 anni e fa colazione, vede proprio col kefir, come dice, con una tazza di kefir, una bevanda di avena e poi 4 fette biscottate integrali e marmellata.
1: Ecco, sì, allora apriamo un capitolo sulle bevande vegetali. Le bevande vegetali
2: che sono zuccherate,
1: bravissimo,
2: giusto?
1: Bravissimo Emanuele, sono molto zuccherate, sono prodotti processati, non esiste in natura una bevanda vegetale, e quindi questo è chiaramente un prodotto alimentare industriale, e quindi a quel punto, se ci sono dei problemi per esempio di glicemia o di sbalzi glicemici. Allora evitarlo, ma è preferibile assolutamente del latte, del kefir, dello yogurt.
3: Alternativa all'anguria o cocomero, come vogliamo chiamarla, perché Piero giustamente sottolinea,
1: sì,
3: adesso possiamo consumarla, ma poi quando cambia la stagione, non è più di stagione, invece che andarla a cercare che proviene dall'altra parte del mondo, secondo
1: giustissimo, cosa sempre frutta e verdura di stagione, questa deve essere sempre la prima regola. Il melone c'è, cioè, in tutto, diversi tipi di melone
3: in tutto l'anno,
1: in tutto,
3: certo,
1: l'anno.
3: Quello bianco,
1: quello bianco noi lo chiamiamo
2: buono,
1: a Napoli di pane, bravissimo,
2: è
1: molto più leggero tra l'altro. Oppure noi l'arancione, il cantalupo, no, quello che
2: sì,
1: è verde,
2: sì,
1: fuori,
2: sì,
1: così. Ma poi tantissimi, cioè questo è il momento della frutta in assoluto,
2: che
1: più,
2: buona,
1: più
2: che
1: bella
2: buona.
1: Pesca, albicocche, ciliegie, dobbiamo solo l'imbarazzo della scelta.
3: E questo è il momento di passare anche la musica qui a Radio 2. Aiello, sotto sotto.

0: Sotto sotto Aiello, quando siete all'ascolto di Radio 2 in Forma, sono le 12:54 minuti, abbiamo poco tempo per fare le domande alla dottoressa Bracale. Tra l'altro vi ricordiamo con l'occasione, visto che Aiello è uno dei protagonisti del concerto, del primo grande concerto di Rai Radio 2, che non potete perdere la messa in onda per il 5 di agosto in prima serata su Rai 2. E allora seguite tutti collegati.
1: E invece tutti collegati adesso con noi, perché la dottoressa ci sta rispondendo a vari quesiti, e ce n'è uno che invece glielo faccio da papà, insomma. Latte e cereali è un po' riconosciuta come la colazione corretta per i più piccolini, per i bambini, e invece la vedo già con un ghigno semisatanico. non è così, vero?
2: No, potrebbero rispondere i miei nipoti Marcello e Nina a questo punto, perché io gliel'ho fatta totalmente cambiare questa colazione.
0: E qual è quella giusta?
2: Perché allora, prima di tutto ritorniamo al concetto di variare, ritorniamo al concetto che di scegliere alimenti non processati, quindi torniamo a pane, burro e marmellata, per
1: buono.
2: Esempio un pane buono, bravo, tostato, buono, può essere una scelta assolutamente per un paio di giorni a settimana, oppure questi famosi cereali con il latte,
1: sì,
2: dobbiamo saperli scegliere.
1: Okay.
2: Non vanno bene i cornflakes, il muesli, perché sono tutti alimenti processati. Invece scegliamo cereali proprio alla base. Faccio per dire l'avena crusca d'avena che mischiamo per esempio con della frutta secca, noci, nocciole,
1: la crusca d'avena, ok,
2: sì, che non sono i fiocchi d'avena, perché
1: okay,
2: in natura non esistono i fiocchi d'avena, e quindi va da sé che è un prodotto processato.
1: Non è vero, io li ho visti in natura.
0: Esiste anche un altro grande problema, io mi associo a Giovanni da Messina che dice: dottoressa Bracale, ma chi come me vive in Sicilia come fa a non fare colazione con granita al caffè con brioche, ovviamente quella col tuppo, per
1: intenderci. Io l'ho fatta, è pazzesca,
0: aggiunge,
1: ragazzi.
0: Poi magari chiuso in mansarda per il resto della giornata a fare digiuno intermittente. Io sono una di quelle che ogni tanto ama fare la colazione in questo modo.
1: Ma l'ha mai fatta quella che sta citando lui con la granita? No,
0: sì,
1: ma ragazzi, io non pensavo che non legasse, invece,
2: no,
1: invece è meravigliosa.
0: Ma lega, è come
2: ma
0: se
2: lega. Va fatto con moderazione.
1: Meravigliosa.
2: Va fatto con moderazione, è la famosa colazione libera che uno si deve dedicare, è un momento di convivialità, di divertimento, di gioia, ma perché no? Assolutamente. È ovvio, poi sarà
0: una l'eccezione.
1: Volta. Una volta a settimana, quella volta che abbiamo detto di fare una scelta, dai.
0: Allora, Emanuele, se sei d'accordo, visto che abbiamo poco tempo, sono arrivati tanti messaggi, velocemente, dottoressa, biscotti e cappuccino, la fa da anni Fabiola, può continuare sì o no?
2: Io direi che è arrivato proprio il momento di cambiare, ecco. Fabiola, oltretutto teniamo presente
0: una volta a settimana,
2: ma sì, una volta a settimana,
1: perché
2: però teniamo
1: il biscotto ragazzi nel latte.
2: Biscotto mediamente 80 calorie, facciamo presto a fare un piatto di pasta 450 calorie a colazione, non so
1: se, e ritorniamo alla pasta della mattina,
2: esatto.
0: E ritorniamo anche un po' verso le crostatine in qualche modo.
1: Le crostatine chiedono anche crostatine e cappuccino, che immagino che
2: facciamola in casa la torta. Bene, è una buona idea. Facciamo una bella torta in casa, facciamo delle crepe in casa, no?
1: Okay,
2: per esempio.
1: Okay.
2: Può essere o pancake, che quindi hanno una quota proteica più alta e ci tengono più a lungo, diciamo, sazi rispetto al resto della giornata.
0: E noi non siamo sazi,
1: no,
0: di informazioni
1: affatto,
0: da parte della dottoressa Renata
1: affatto.
0: Bracale. Avremmo bisogno di altro tempo per continuare a dare anche tutte le risposte ai messaggi che abbiamo ricevuto. Vabbè, ma magari non mancherà occasione nella prossima stagione.
1: Esatto.
0: Siamo alle ultime due puntate di Radio 2 in Forma.
1: No!
0: Ringrazio la dottoressa Renata Bracale, docente in nutrizione umana all'Università del Molise, per
2: grazie,
0: essere stata con noi.
2: A voi.
0: E allora le informazioni della viabilità e Onda Verde, e poi ritorniamo qui perché apriamo un altro capitolo molto interessante sempre di Radio 2 in Forma.

0: stare informati.
1: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 12.58 minuti segnaliamo un traffico intenso, un sabato da bollino rosso, previsto traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica, soprattutto nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16, domani dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade, sulla Palmanova Tarvisio, code per 7 km tra Pontebba e barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla Venezia Trieste, code tra San Donà di Piave e lo svincolo San Stino di Livenza in direzione di Trieste. Code a tratti anche sul raccordo della 4 tra la Torino Trieste e Albiano in direzione della Torino Courmayeur. In A1, 3 km di coda per incidente tra Lodi e lo svincolo Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. In A12 la Genova Rosignano, 3 km di coda per incidente tra Genova Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione di Genova. Infine in A14 nel tratto Pescara Bari, 2 km di coda per incidente tra l'allacciamento alla 25 e lo svincolo Pescara Sud in direzione sud, in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2 diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Marrakesh, Radio 2 in forma, la inizia la terza parte del programma.
1: La terza, sì.
0: La terza, lo sapete benissimo, è l'appuntamento del sabato e della domenica tra le 12 e le 13.30 in cui parliamo di benessere e salute, e questo è il momento in cui facciamo gli esercizi. La sottoscritta Francesca Parisella è stata cooptata dal socio qui presente Emanuele Castrucci, quindi se avete un televisore 202
1: collegatevi collegatevi, per chi non ci può vedere cercheremo di essere il più esplicito, cercheremo di spiegare tutto, ma siamo sul palco di Radio 2 perché io e Francesca Parisella oggi vi faremo vedere una sequenza aerobica che potete utilizzare, per tutta l'estate. Perché diciamo per tutta l'estate? Per questo, per tutto il periodo d'agosto, perché non ci saremo.
0: No, non ci saremo. Oggi e domani saranno le ultime due puntate, allora abbiamo deciso di preparare, ha deciso Emanuele di fare questa bella coreografia, così almeno ci salutiamo in allegria.
1: Ok, che divideremo tra oggi e domani. Ok, quindi
0: sono pronta.
1: Esercizio aerobico molto semplice. Faremo 8 balzi. Allora, sono 3 movimenti da ricordare. Faremo 8 balzi sul posto. Quindi un movimento classico, saltellino sul posto per 8 volte. Ok.
0: Fatto, semplice, si può fare, si può fare, lo sto facendo anche.
1: Ok, poi 16 torsioni sempre saltate.
0: Torsioni.
1: Ok, quindi che cosa faremo? Spostando i piedi da una parte, giro il bacino nella parte completamente opposta.
0: Ah, ok?
1: Ok. Okay. Bravissima.
0: Perfetto, quindi bacino da una parte, spalle dall'altra.
1: Bravissima, oscillando e saltando sempre sul posto per 16 volte e poi chiudiamo, ritornando dritti, aprendo e chiudendo le gambe, incrociandole, quindi apro, chiudo e apro.
0: Quindi alternando, una volta avanti il piede sinistro, una volta avanti quello destro.
1: Se riescono meglio, se no va bene anche sempre lo stesso.
0: Allora io sto zompettando e alternando.
1: Bravissima, salti, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi per 8 volte. Ok?
0: Allora 8, 16, 8. 8. I tre movimenti che dobbiamo fare.
1: Ovviamente questo deve essere fatto in musica.
0: E
1: allora
0: dai!
1: Luca! Dalla regia
0: Luca Bona, sei pronto?
1: È partita, quindi quando ci siamo con What is Love, ragazzi, qui si vola proprio, eh. Allora, pronta?
0: Sì.
1: 8, 16, 8, io li conto, eh.
0: Ok.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Ce l'abbiamo fatta! Forse è meglio che adesso ci andiamo a nascondere e ascoltiamo un brano. E oltre agli esercizi che ovviamente potete ritrovare su Radio 2.

0: Love Me Again, John Newman, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma 13:11 minuti, ed è arrivato il momento di presentarvi anche il secondo ospite della puntata di quest'oggi. È un piacere avere nuovamente con noi il dottor Emanuele Caroppo, che è psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ci deve aiutare, tanto ci deve aiutare.
1: Ci aiutiamo insieme.
2: aiutiamoci.
0: Eh sì, perché vogliamo capire come possiamo superare le difficoltà, insomma, nella vita possiamo avere tante tipologie di difficoltà, perché soprattutto molto spesso capita che non riusciamo a lasciare andare via le persone della nostra vita, le persone che appunto magari purtroppo ci lasciano perché non ci sono più, o perché magari non è più giusto che siano nella nostra vita. Come possiamo
2: rimaniamo ancorati?
1: Perché è un capitolo aperto, la nostra mente deve chiudere i capitoli, non può lasciare i capitoli in sospeso, e allora si sforza di trattenere, ma in realtà ciò che tratteniamo non è la persona che vogliamo che rimanga con noi, stiamo trattenendo l'immagine di noi prima che quella persona ci dica io vado via. Perché è un fallimento,
2: è un
1: cambio di prospettiva narcisistica, e allora ci ancoriamo con tutti noi stessi a quella persona perfetta che eravamo prima di ricevere questa dimensione.
0: La convinzione di essere.
2: Ma non può essere anche la paura di cambiare vita, no? Di dover affrontare un altro percorso da soli, insomma, sempre magari accompagnati da una persona o come riferimento a una persona.
1: Può essere questo, ma noi dobbiamo essere consapevoli anche di una cosa, che sono le cose che più ci spaventano ad essere le cose giuste. Quindi se cambiare vita ci spaventa, è che quella è la strada che dobbiamo prendere.
0: Ah, davvero?
2: No, ah, interessante questo.
1: Drammaticamente ancorati in una zona di comfort che non ci fa evolvere.
0: Ma allora, dottor Emanuele Caroppo, io vorrei capire perché il nostro cervello, che appunto ama chiudere i capitoli, ricorda molto bene i nostri fallimenti, diciamo questa memoria da elefante sui fallimenti, poi invece quando facciamo i successi, puff, in un attimo ce ne dimentichiamo e non gli diamo tutto questo valore.
2: È davvero vero, però
1: non hanno lo stesso peso. Perdere 10 euro ci rende molto più tristi che trovare 10 euro ci rende molto più felici, perché noi ricordiamo di più il fallimento, perché se ci siamo evoluti nella savana, se io ricordavo che un frutto era buono ma non ricordavo che il leone poteva sbranarmi, non avrei avuto discendenti, per cui ne abbiamo questo cervello arcaico della savana in comodi uffici.
2: Guarda che bella banana, il leone, ma lascialo stare. Ma quindi diciamo che dobbiamo un po' forzarci a pensare positivamente, cioè pensare negativo influisce nella scelta.
1: Pensare positivo, se noi abbiamo la consapevolezza, dobbiamo guardare in faccia la difficoltà, il dolore, farlo nostro, e una volta allora che lo abbiamo fatto nostro, allora il pensiero positivo aiuta, perché sennò diventa un semplice cerotto che ci fa rimuovere il problema, ma quando tolgo il cerotto la ferita
2: c'è, la ferita sanguinante.
0: E allora cerchiamo di pensarci e allenarci forse a pensare, si può fare, c'è un esercizio?
1: Si può fare.
0: Aspetti, dottor Emanuele Caroppo,
2: io ce l'ho, omeostasi, glossi. No, quelle prime.
0: Un brano per prepararci a fare degli esercizi che ci aiuteranno.
2: Dai, che bello!
0: A liberarci delle cose negative, a liberarci degli aspetti che non ci fanno bene.
2: Che bello!
0: Magari portare un po' di positività. Radio 2 in forma.

0: Rientriamo 13 e 16, siamo quasi alla chiusura della nostra penultima puntata di stagione.
1: Come scrive Piero, che notizia ferale che abbiamo dato.
0: Eh sì, abbiamo dato questa botta senza preavviso.
1: C'è Replay Sound, lì potete ritrovare tutte le puntate di Radio 2 in forma e tutti i consigli dei nostri ospiti.
0: Dai, noi riuniamo le idee in questo mese estivo e poi chissà che cosa succederà a Radio 2 in forma. Invece cosa sta succedendo adesso a Radio 2? Stiamo dando delle risposte importanti sul nostro modo di pensare, sul nostro modo di trovare rimedio ai passi della vita, diciamo.
1: E il dottor Emanuele Caroppo ci aveva promesso un esercizio per aiutarci ad allontanare quei pensieri negativi, quelle difficoltà. Qual è questo esercizio che possiamo fare nel corso di quest'estate?
0: È interessante, direi.
2: Per esempio è dedicarsi 10 minuti al giorno per pensare ai casi che ancora non sono risolti, ai pensieri che ci preoccupano, a quelli che tendiamo a rimuginare.
1: Ma quello già lo facciamo tutto il giorno.
2: Proprio questo, bisogna fare in modo tale che diventi un fiume con gli argini, non una alluvione. 10 minuti al giorno,
1: solo
2: stesso
1: in quei 10
2: orario
1: minuti.
2: Mi concedo la possibilità di ruminare, di rimuginare.
0: Io ho un po' problemi per gestire gli argini, nel senso che
2: però ci si allena. Questo è una possibilità di allenare.
1: 10 minuti, non 100, non aggiungiamo gli zeri.
0: Io faccio 10 minuti ogni 10 minuti.
2: Anche il cassetto dei casi che vengono poi alla fine chiusi, cioè mettere formalmente un pensiero chiuso in un cassetto.
1: Quindi
2: questo aiuta. La mente lo registra, lo si scrive, caso chiuso, e lo si mette in un cassetto.
0: Allora questo è un modo sano per reprimere un pensiero che non deve arrivare costante durante la giornata.
2: Questo è un modo sano, e un altro modo sano è confrontarsi con il pensiero, non evitandolo, mettendosi nella possibilità di lasciarlo andare.
1: Ma da dove nasce questo nostro bisogno? Lei già lo diceva un po' prima, di trattenere, tenere persone, cose, situazioni.
2: Nasce dal fatto che la nostra mente si è evoluta per farci sopravvivere, non per farci essere felici. Per cui un campanello di allarme non suona quando tutto va bene, suona quando c'è qualcosa che non va. E la amigdala, una parte del nostro cervello, suona quando c'è qualcosa che non va. E allora il problema è che non dobbiamo fare in modo che l'allarme continui a suonare anche quando il problema è risolto. È quello che ci fa male.
1: È tutto colpa del cervello.
0: E io ho allarmi, capirai, ragazzi. Io sto in centro storico nella testa proprio.
1: Allora, noi ringraziamo veramente il dottor Emanuele Caroppo, che ricordo essere psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, per averci aiutato a capire come superare le difficoltà, come allontanare quei pensieri che non ci aiutano, ma anche cambiare quegli equilibri che magari è opportuno cambiare. Lei ha detto una cosa: se pensi di cambiare è il momento. Che
0: mi piace,
1: subito
0: è il momento
1: di corsa. Joliet, e poi restate qui perché abbiamo i consigli del nostro chef Alessandro Circello.
0: Eccolo.

0: ma chi ti dice di no? Nessuno vi dice di no, anzi dovete restare qui, questo era Joliet.
1: Ero partito.
0: Sì, devo dire, ha un ritmo coinvolgente e siamo tutti pronti ad avere
1: le informazioni. Partita, vai, esercizi come prima.
0: No, adesso dobbiamo esercitarci nella cucina perché vogliono avere queste informazioni anche dall'altra parte del vetro il nostro tecnico Mirko Buonuomo, ma anche la nostra Manuela Mortera che cura la regia visual. Vogliono sapere da Alessandro Circello, al quale tutti diamo il buongiorno e il buon sabato.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao. Buongiorno a voi.
0: Come si fa a cucinare a temperatura bassa? Sarebbe?
2: Eh sì, le basse temperature in teoria parte tutto dalla cottura della nonna, no? Che faceva a bordo stufa a fiamma lenta e ragù per 5-6 ore lo spezzatino nella pentola di terracotta.
1: Sì, che girava.
2: Quelle sono le basse temperature intuitive. E poi nella ristorazione negli ultimi 10 anni magari spesso si trova scritto anche nei menù polpo cotto a bassa temperatura, carne a bassa temperatura.
0: Ma perché è un valore aggiunto cucinare a bassa temperatura?
2: Nella ristorazione lo applichiamo con il sottovuoto e poi lo mettiamo o in alcune acque temperate con una temperatura o nei forni sempre a vapore con una temperatura costante. Serve per dare morbidezza. La temperatura bassa nasce per le carni poco nobile, cioè nel manzo non c'è soltanto il controfiletto e il filetto che ordiniamo al ristorante, ci sono altre 50 parti anatomiche che sono ugualmente buone, costano magari
1: anche meno, certo.
2: 10-15 volte meno di altre carni pregiate e quindi a sua volta devono essere rese morbide. La temperatura spacca le fibre, quindi la bassa temperatura spacca la fibra
0: e
2: chiaramente,
0: la fibra è morbida.
2: Chiaramente sì, l'importante è stare sui 60-65 gradi a fare questa bassa temperatura.
0: Come possiamo farla a casa una bassa temperatura? Quali sono le caratteristiche e le attenzioni che dobbiamo avere? Perché ovviamente voi chef avete le vostre tecniche e anche le strumentazioni di bordo,
2: ma anche perché a casa il vapore non è temperato a 65 gradi, il vapore a 100 gradi esce nel forno che magari possono avere i nostri amici a casa. Quindi la bassa temperatura dobbiamo fare, prendiamo una pentola, ci mettiamo dell'acqua e la portiamo ad ebollizione. Quando bolle l'acqua sta a 99-100 gradi. A quel punto possiamo mettere degli aromi, dell'anice stellato, del basilico, del timo, chiodi di garofano, la cannella, quello che ci piace a noi. E a quel punto prendiamo un bel petto di pollo grande, quindi diviso a metà, quindi intero, e lo mettiamo dentro. A quel punto stiamo più o meno sui 70 gradi, 60-70 gradi. A quella temperatura avvengono le cadute delle albumine, quindi una reazione scientifica, e quindi il prodotto incomincia a spaccare la fibra all'interno. Quindi lasciandolo in quell'acqua per almeno un'ora e mezza, succede che il
0: con la fiamma accesa.
2: No, sempre spenta, quindi acqua bollente, fiamma spenta, sennò facciamo facciamo il pollo bollito, okay. Quindi l'acqua a 99 gradi, a quel punto spengiamo la fiamma mettendo il pollo che sta più o meno a 5-6 gradi, perché il petto di pollo grande lo prendiamo dal frigorifero,
1: certo.
0: Quindi deve essere anche un po' spesso
2: intero, quindi un petto di pollo intero diviso in due, quindi sono due, se ne prendono a metà diventa uno, e lasciamo due petti di pollo. A quel punto la temperatura scende, perché mettiamo un elemento freddo, mettiamo degli aromi, lo lasciamo lì un'oretta. A quel punto che succede? Buttiamo l'acqua ovviamente di cottura, tamponiamo il pollo con della carta assorbente, e a quel punto abbiamo rotto la fibra. A quel punto quindi andiamo a cuocerlo o in padella o alla brace o come ci piace a noi,
0: quindi
2: anche in forno.
0: Quindi è il primo passaggio questo.
2: È il primo passaggio.
1: Abbiamo detto un'ora e mezza, vero?
2: Un'oretta. Chiaramente questa è una bassa temperatura, no, non serve, perché sennò poi si abbassa la temperatura, non rimane troppo alta. Questa è una bassa temperatura intuitiva, ovviamente nella cucina professionale abbiamo altre tecniche per monitorare bene le temperature.
0: Però ci si
2: e
0: può
2: per
0: fare
2: una produzione
1: questa è
2: fa,
1: ce la posso fare
2: ampia.
1: Fino adesso ce la posso fare.
0: Ma
2: dopodiché lo cuociamo in forno, poi lo andiamo a cuocere, perché questa è una cottura, non è il termine della cottura. Fatta questa cottura, poi lo andiamo a cuocere in forno a 170 gradi con tutti gli aromi.
1: Ok.
0: È da provare, da ricordarci.
2: Serve per dare morbidezza, ecco tutto qui.
0: E da ricordarci di spegnere anche la fiamma, no?
1: Se no c'è un problema. c'è un problema.
0: Ah, sì.
1: Potremmo.

0: tuffo nel passato. È così che arriviamo alla fine della puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma, la penultima puntata di questa stagione.
1: Oddio!
0: Rai Play Sound per ritrovare tutte le puntate di questa lunga e bella stagione di Radio 2 in Forma. Noi come sempre ci ritroviamo domani. Se volete recuperare la ricetta che ci ha appena dato Alessandro Circello, il nostro chef, sempre Rai Play Sound, e lì recuperate anche quello. Allora, grazie Alessandro per questa bella e ottima stagione insieme, perché il gusto non è mancato nelle tue ricette. Con Francesca Parisella,
1: Emanuele Castrucci, è da piangere,
0: è distrutto.
1: Ma
0: noi
1: sì,
0: ci troviamo domani. Intanto Silvia Boschero, GR2.
1: Ciao.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Sono le 13:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: In studio Livio Frittella, buongiorno. L'afa di questi giorni coincide con il primo fine settimana di grandi spostamenti per le vacanze. Le temperature dovrebbero calare da lunedì. Il grande caldo ha impatti anche sull'economia, perdite fino a 12 miliardi, calcola Confesercenti. Caso Ruggero, sempre al centro del dibattito politico ed è scontro fra maggioranza e opposizione. Sui due fronti di guerra ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, fra Russia e Ucraina, vittime anche a Gaza. E per lo sport cresce l'attesa per la finale domani dei mondiali di calcio, stasera in campo Inghilterra e Francia per l'assegnazione del terzo posto. Fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche sulle strade, l'ondata di caldo si avvia però verso la discesa, disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord, fra Lombardia ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Temperature ancora al di sopra delle medie del periodo, 36-37 gradi in diverse città del centro-sud. Andrà un po' meglio al nord, dove arriveranno dei temporali, specie sul settore di nord-est, fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi, con grandinate e forti raffiche di vento. Il cambiamento più significativo arriverà nella giornata di martedì, quando una perturbazione dal nord scenderà verso il meridione, apportando precipitazioni diffuse e temporali, specie in aria adriatica, e successivamente un crollo delle temperature.
6: E le temperature così elevate per periodi prolungati possono avere un forte impatto, oltre che sulla salute, anche sull'economia. Si può considerare una specie di tassa climatica.
8: A fare un po' di stime la Confesercenti, 30-60 giorni all'anno di temperature estreme possono sottrarre all'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, una cifra pari allo 0,2-0,4% del PIL, facendo in sostanza la somma tra maggiori costi e minori entrate in termini di vendite e ricavi. La voce più impegnativa tra i 2 e i 4 miliardi è quella per gli investimenti ormai obbligati, come per esempio gli impianti di climatizzazione, con conseguente aumento delle spese per la bolletta, altri 2-3 miliardi. Poi c'è il calo di produttività nel lavoro, stimato fino a 3 miliardi, cui si dovrebbero aggiungere le perdite di fatturato nei settori più esposti, dall'edilizia all'agricoltura al commercio, in particolare quello di vicinato. Il caldo estremo è come una tassa climatica, dice il presidente di Confesercenti Nico Gronchi. Pesa sulle famiglie a più basso reddito, ma incide anche su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo. Fabio Comini, GR2.
6: Ancora in aumento il prezzo medio dei carburanti al distributore self-service. Sulla rete autostradale la benzina consolida il rialzo di ieri sopra i 2 euro al litro, mentre il gasolio vale 2 euro e 15 centesimi. Sulla rete stradale ordinaria la benzina in media costa oggi 1 euro e 92 centesimi, il gasolio è a 2,08. Ha trascorso la sua prima notte nel carcere di Bollate, nel milanese, Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. La famiglia ha presentato istanza per la grazia, sulla quale è arrivato anche un chiarimento del Ministero di Giustizia.
9: In una breve nota il Ministero di Giustizia a chiarire che si esclude che sia stato compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. Una precisazione che segue l'incontro al Quirinale tra il presidente Mattarella e il guardasigilli Nordio. Chi ha effettivamente presentato la domanda firmata dalla moglie è invece la famiglia del gioielliere di Grinzane Cavour, che ieri, prima di entrare a Bollate, ha detto: subisco un'ingiustizia. Prima di qualsiasi tipo di valutazione bisognerà in ogni caso attendere entro 90 giorni le motivazioni della conferma della condanna da parte della Cassazione. Gli avvocati della difesa hanno poi presentato, già prima del carcere, un'istanza per il differimento della pena e una sospensione urgente della detenzione. Il giudice di sorveglianza, ai fini della permanenza in cella, dovrà poi valutare una serie di elementi, tra i quali l'età, 72 anni, del neodetenuto. Poco praticabile la strada di una candidatura politica, visto che una condanna definitiva per omicidio comporta l'interdizione dai pubblici uffici. Fausto Bertuccioli, GR2.
6: E il caso Roggero resta fra i temi del confronto politico. Sentiamo.
0: Sta bene, è sereno, riferisce Matteo Salvini alla stampa che lo aspetta fuori dal carcere di Bollate dopo la visita di un'ora a Mario Roggero.
10: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno, c'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
0: Richiesta di grazia sostenuta da tutto il centrodestra, come conferma l'Azzurro Tajani intervistato da un quotidiano. E Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo in tutta Italia a sostegno della legittima difesa, cosa che rinforza a sinistra l'impressione di una gara al rialzo. Partita a destra la rincorsa sulla propaganda per la sicurezza, le afferma la Dem Braga, mentre la segretaria Schlein alla festa del PD di Sant'Ilario ribadisce:
11: questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
0: Salvini populista fa danno a Roggero, dichiara Maraio PSI, e sulla legge elettorale torna Maggi di Più Europa con un avvertimento: con la norma che annulla i voti delle liste sotto il 3% tranne la prima, il centrosinistra perde. Noemi Giunta, GR2.
6: All'estero, con il conflitto in Iran, la guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei non apparirà in pubblico fino alla fine della guerra, affermano fonti diplomatiche, ma secondo l'agenzia russa TASS potrebbe incontrare Putin o parlare con lui al telefono. Intanto nel Golfo Persico proseguono senza sosta i raid incrociati. In uno, condotto da Teheran in Giordania, sono stati feriti alcuni soldati americani. Sentiamo da Istanbul il corrispondente.
12: I Pasdaran avevano avvertito: i paesi che hanno messo a disposizione il loro territorio per attaccare l'Iran riceveranno una risposta adeguata. E così, alla settima notte consecutiva di raid americani che hanno causato almeno altre 7 vittime civili nella provincia di Hormozgan, i guardiani della rivoluzione islamica hanno risposto lanciando missili e droni contro basi degli Stati Uniti in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto 5 aerei, e la CBS riporta militari americani feriti, ma anche per la prima volta dopo 4 mesi in Arabia Saudita, e poi in Bahrain e in Kuwait, dove è stata colpita una centrale elettrica di desalinizzazione vitale per la regione del Golfo. Teheran afferma poi di aver fermato 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, dichiarato completamente chiuso. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
6: Anche a Gaza ancora vittime nonostante il cessato il fuoco, 3 palestinesi uccisi in un attacco aereo israeliano. Intanto si amplia il controllo dello Stato ebraico sulla striscia e in Cisgiordania. Sentiamo l'inviata.
13: 3 nuove vittime dei raid israeliani stamane nel quartiere Zeitun della città di Gaza. La striscia non è tra i temi della campagna elettorale che lo scioglimento della Knesset ha aperto, si vota il 27 ottobre, ma resta terreno di rivendicazione dei coloni. Ed è il ministro della difesa Israel Katz a dichiarare l'intenzione di istituire 3 avamposti Nahal nel nord di Gaza. I Nahal sono un tipo di struttura militare che in passato ha aperto la strada poi a insediamenti, e il ministro delle finanze Smotrich annuncia l'assegnazione di oltre 1 miliardo di shekel, più di 3 milioni di euro, a decine di nuove costruzioni nella Cisgiordania palestinese. Il governo aveva stanziato i fondi il mese scorso, ma aveva mantenuto la decisione segreta a causa della prevista opposizione degli Stati Uniti, scrive la stampa israeliana. I commentatori evidenziano che questo potrebbe essere solo l'inizio di una campagna elettorale, con l'espansione degli insediamenti di nuovo al centro della scena. Gerico, Lucia Goracci, GR2.
6: Passiamo alla musica. Stefano Bollani e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidata da Daniel Harding, protagonisti questa sera della sesta edizione del Concerto per l'Italia, evento gratuito in Piazza del Campo a Siena. Diretta su Rai Radio 3 alle 21.20, il concerto sarà trasmesso anche in
13: degli insediamenti di nuovo al centro della scena. Gerico, Lucia Goracci, GR2.
6: Passiamo alla musica. Stefano Bollani e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, guidata da Daniel Harding, protagonisti questa sera della sesta edizione del Concerto per l'Italia, evento gratuito in Piazza del Campo a Siena. Diretta su Rai Radio 3 alle 21.20, il concerto sarà trasmesso anche in TV su Rai 3 il 22 luglio.

0: Gianna International Festival, diretto dal compositore Nicola Sani.
1: Il concerto per l'Italia è una grande festa di tutti, una grande festa dei giovani che vengono all'Accademia Chigiana per diventare protagonisti della musica di domani. Quest'anno in Piazza del Campo, una delle più importanti orchestre del mondo, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Daniel Hardy che la dirige e Stefano Bollani che interpreterà la Rapsodia in blu di George Gershwin.
0: Un programma tutto novecentesco tra Europa e America, intrigante, ricco di colori e ritmo, che impagina i quadri di un'esposizione di Mussorgsky nell'orchestrazione di Maurice Ravel, del quale si ascolterà anche la brillante Alborada del Grazioso. Cuore del concerto la celeberrima Rhapsody in Blue, un pezzo adatto all'eclettismo di Stefano Bollani che, ne siamo certi, non farà mancare generosi fuori programma nel suo sterminato repertorio. Claudia Faiens, GR2.
2: In chiusura allo spot, nel pomeriggio la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio del Belgio. La caccia alla pole scatterà alle 16, ma parliamo di calcio, l'attesa per la finale dei mondiali domani a New York, Spagna e Argentina, stasera a Miami la sfida per il terzo posto fra Francia e Inghilterra. Nel frattempo negli Stati Uniti spopolano le magliette delle squadre che diventano cimeli da collezione. Anche l'Italia è ben rappresentata, come ci racconta uno dei nostri inviati.
3: Una maglia, una storia, senso di appartenenza, mistica, macchie di colori negli stadi americani, è naturalmente anche un affare gigantesco, ma non è fast fashion, abbigliamento a poco prezzo da usare e buttare con problemi notevoli per l'ambiente. I costi sono alti, le maglie più ricercate arrivano a $150, un negozio specializzato inglese ha aperto un punto vendita temporaneo solo per i mondiali. I cultori cercano in modo febbrile divise di oggi e del passato. C'è anche tanta Italia, i club degli anni 90, l'azzurro della nazionale con tonalità, marchi e linee diverse. Totti, Del Piero, Maldini, pezzi che arrivano a costare anche $200. James, uno dei responsabili delle vendite, spiega che il fascino dell'Italia non è appannato, tutt'altro. Molti entrano e cercano proprio maglie della Serie A o della nazionale.
4: Sì, assolutamente. Penso che ci venga chiesto probabilmente decine di volte al giorno. Avete il Milan, avete la Fiorentina, la Juve, l'Inter, non importa affatto quello che sta succedendo in questo momento. Quel tipo di comunità e di tifoseria è radicato in tutto il mondo. Sono popolarissime le maglie, davvero popolarissime.
3: Collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Daniele Fortuna, GR2.
2: Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Lucrezia Scardini, in regia Fernando Conti e Emanuele Rinaudo. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room Weekend, il prossimo GR2 ve lo ricordo alle 15.30 da Livio Fritella. Buon ascolto a tutti.
5: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: 16.43 in questo sabato 18 luglio in diretta su Rai Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Ci sono io, Katamasce, con me
1: Martina Di Florio. Siamo insieme in questa nuova avventura meravigliosa su Radio 2 Music Room. Potete seguirci anche in visual sul canale 202 e ovviamente ricordatevi di scriverci sempre su WhatsApp al 348 7300 200.
0: Ma quanto è brava Martina, che ha già imparato a memoria tutti i numeri.
1: Ho studiato, ti dirò la verità.
0: Sei già a casa tu, mi piace molto.
1: Ma poi con te mi sento un po' in famiglia, quindi piano piano.
0: Sono molto contenta, anche perché vi terremo compagnia tutta estate in diretta fino alle ore 16. Cercheremo di essere un po' la vostra colonna sonora, spaz-

0: Passeremo un po' fra curiosità, riflessioni e naturalmente ho detto colonna sonora non a caso, perché tanto di musica parleremo oltre ad ascoltarla.
1: Esattamente, infatti non vedo l'ora anche di chiacchierarmela un po' con te, perché so che sei molto ferrata su alcuni argomenti.
0: No, però ristabiliamo i ruoli, che qui quella ferrata musicalmente sei tu, non mi dare delle responsabilità che non voglio.
1: E invece te le do tutte, perché ho già testato la casa Vasci e ho visto che è una cultura musicale infinita, quindi ci sarà da divertirsi.
0: Ma ti dico mai quanto gli ascoltatori di Radio 2, che regalano sempre grandi soddisfazioni quando si parla di musica, e sono sicura che faranno lo stesso. Ricordiamo il numero 3487 300 200.

0: agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, qui sempre su Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre sul in visual sul canale 202, sempre su WhatsApp 348 7 300 200. Scriveteci, perché in realtà, a proposito di bevande, la nostra Catamasci ci ha trovato un argomento interessante.
1: Sì, guarda, allora volevo confrontarmi con te, perché okay, tu in questo momento per me rappresenti tutta la Gen Z in qualche modo, quindi senti il peso.
0: Il peso, lo sì, sento, lo
1: che
0: sento.
1: Poi è chiaro che ovviamente è una generalizzazione, ci sono molte sfumature anche all'interno, ma questo vale per tutte le categorie, certo, no? Fra chi è l'inizio della Gen Z, la fine della Gen Z. Però volevamo fare delle riflessioni a partire da una parola finlandese.
0: Sono curiosa di sentirtela pronunciare.
1: Infatti ho studiato, mi sono applicata tantissima. Sei pronto?
0: Vai.
1: Kiivini. Te la ripeto? Kiivini.
0: Sembra una
1: puntata. Ho cercato anche di dare un'inflessione finlandese, cosa che non mi è riuscita, chiaramente.
0: Guarda, sembra una puntata di Boris, ti dico solo questo.
1: Esattamente. Ed allora, è una parola sostanzialmente intraducibile, cioè non esiste un equivalente letterale né in italiano né in inglese, un po' come se uno volesse tradurre cazzimma.
0: Certo,
1: no, ci sono delle cose che sono delle espressioni che hanno all'interno un mondo delle sfumature. In questo caso, letteralmente, si traduce come vino che ti fa accovacciare. Perché? Perché è il vino più economico che si deve prendere negli scaffali più bassi dei supermercati. Perché parlo di questo tipo di vino, della Finlandia, della Gen Z? Lo scopriamo fra pochissimo, perché prima è il momento di riascoltarci insieme un grande pezzo, The Cardigans. Questa è My Favorite Game.

0: Cardigans, My Favorite Game, sempre sulle frequenze di Radio 2 Music Room Weekend.
1: Brava.
0: Siamo nel weekend e ci facciamo compagnia insieme in questi pomeriggi caldissimi, però per fortuna noi in studio abbiamo l'aria condizionata, noi, quindi
1: guarda, non ci possiamo lamentare, stiamo benissimo.
0: Abbiamo pure la musica e abbiamo soprattutto il Kikiwini, come si dice?
1: Kikiwini!
0: Niente, non ce la farò. Speriamo che alla fine dell'estate qualche finlandese mi scriva: guarda Martina, ce l'hai fatta, prima o poi mi esercito.
1: Allora, dicevamo che è una parola difficilmente traducibile, che è tornata però in gran voga, ributtata sui social, grazie alla famigerata Gen Z, ed è diventata però sinonimo, anche in modo simpatico, di una scelta di vita che non vuole privilegiare le etichette e lo status,
0: okay.
1: Capito? Quindi sta ad indicare delle scelte che vanno in qualche modo controcorrente, non è una necessità, non è compro il vino che costa meno, ma è proprio una scelta di vita, cioè non mi interessa lo status, non mi interessa troppo marketing, non mi interessa l'hype.
0: Sì.
1: Che è una controtendenza rispetto invece poi a quello che è, credo, la maggior parte della Gen Z viva, quindi l'esposizione sui social, eccetera.
0: Sì, si passa un po' da quel bisogno di consumo per esibizione, per esibizionismo, a invece consumo per bisogno di esprimere in qualche modo se stessi. E questa cosa si riversa anche un po' sulle mode, pensiamo ai vestiti.
1: Certo.
0: Io ho notato, anche andando a molti concerti in realtà, come effettivamente, se ci pensi, le sneakers non si usano più. Prima comunque eravamo tutti molto omologati,
1: ossessionati
0: in quella categoria, adesso invece si cerca sempre un po' quella roba un po' più di nicchia. Ecco, quindi il concetto della nicchia credo sia proprio fondamentale e poi spirito guida della nostra generazione.
1: Il riuso, il vintage, cioè è come se ci fossero due anime quasi contrapposte: da un lato appunto la voglia di esibire, dall'altro un po' una ricerca forse maggiore di autenticità.
0: Esattamente, e questa cosa poi ovviamente si collega alla musica, ma ne parliamo dopo, perché intanto
1: a proposito di autenticità e di, insomma, modi di vivere alternativi, vai, guarda, lo lascio pronunciare a te perché io sono specializzata solo sul finlandese.
0: Ci provo. Allora, è Liberato con I te voglio bene assai.

0: Io te voglio bene assai di Liberato, te la dedico Cata, te la dedico.
1: Attenzione perché Martina
0: mi sbilancio.
1: Si è sbilanciata, mi ha fatto una dichiarazione.
0: Esatto, ma guarda te la meriti tutta, anche perché questo argomento che hai tirato fuori, e cioè quello del, me lo ripeti?
1: Del chi vini, adesso l'ho dovuta imparare a memoria, non la leggo neanche più.
0: Mi piace come cambi timbrica mentre lo pronunci.
1: È perché ho visto tanti video veramente di ragazzi finlandesi che e c'è proprio lo sbaglio di sicuro, però non puoi dire che io non mi sia applicata.
0: No, invece ce l'hai. Tra l'altro parlavamo di nicchie perché è un argomento che si collega al bisogno e alla ricerca di autenticità, no? Quindi di riconoscersi in qualcosa, e in questo caso le nicchie soprattutto tra i giovani sono fondamentali per sentirsi appartenente a qualcosa, questo senso di appartenenza che poi lo noti anche nei concerti.
1: Certo.
0: E anche nella ricerca della canzone non virale, a volte anzi le canzoni diventano virali proprio perché esprimono il senso di appartenenza di un piccolo gruppo, e quindi secondo me è un argomento molto interessante. L'ho notato l'ultima volta al concerto dei Tamango.
1: Certo, che sono un collettivo che fa musica, ma non solo musica. Magari un giorno approfondiremo anche
0: ne parleremo bene, però effettivamente spesso il prestigio che cercano i giovani non è tanto quello di andare al concerto del cantante X, ma di trovare sempre un qualcuno prima che effettivamente diventi famoso, diventi poi i cantanti che conosciamo. E questa cosa è secondo me meravigliosa perché ci fa sentire, ci unisce un po'.
1: Certo, 3487 300 200, mi prendo i 10 secondi per rispondere a Tino che ci dice: ma cos'è la Gen Z per un ottantenne? Di chi parliamo? Delle persone nate fra il 1997 e il 2012. E ascoltiamo Beyoncé.

0: Jealous Lover, The Rolling Stones, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio,
1: sempre io,
0: in diretta con voi fino alle ore 16, anche in visual sul canale 202. I vostri messaggi continuate a scriverli, vi leggiamo al 3487 300 200.
1: Devo dire, un brano dal sapore molto soul funk,
0: molto
1: anche R&B,
0: sì.
1: E comunque un brano che segna il ritorno di una delle band rock più longeve in assoluto. E tra l'altro in questo disco ci sono i contributi, tra gli altri, di Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, e poi c'è un simpatico cameo di niente poco di meno che Bruno Mars, che suona il campanaccio in Never Wanna Lose You. Incredibile.
0: Accreditato come cameo.
1: Accreditato.
0: Non una di quelle robe da
1: fan
0: scoprono ascoltando l'album che è uscito
1: assolutamente
0: da poco.
1: No, è proprio accreditato. Se vai nei credits del disco c'è scritto proprio Bruno Mars al campanaccio, che cade proprio a fagiolo, perché questa è stata un po' la sua settimana, devo dire.
0: Beh sì, decisamente, ma anche forse il suo mese per gli appassionati del genere, perché si è esibito da poco in due date live in quel di Milano.
1: Posso dire, io c'ero.
0: E posso dire, io rosico.
1: Può essere il contraltare. A proposito di rosicata, magari fateci sapere al 3487 300 200 quali sono i concerti che magari vi siete persi quest'anno, sapete di dovervi perdere, per i quali magari rosicate particolarmente.
0: Esattamente.
1: Io sicuramente ho quello dei Gorillaz.
0: E ti fa rosicare da 1 a 10 quanto?
1: Troppo, 100.
0: 100?
1: 100.
0: Io non lo so, vabbè, Bruno Mars devo dire tanto. Ci devo pensare però, perché è stata un'annata buona, voglio dire, la musica live ci sta regalando grandi soddisfazioni, qualcuno di sicuro c'è. Ecco, forse avrei potuto andare a vedere anche Mannarino.
2: In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone, per obbedire. Voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio.

0: Mannarino con Cantare, sempre sulle frequenze di Radio 2 Music Room. Potete sempre vederci sul canale 202 e scriverci su WhatsApp, perché vi abbiamo un po' posto un interrogativo al 3487 300 200. Fateci sapere i concerti che vi siete persi quest'anno e per i quali magari state rosicando di esservi persi. Tu Cata che dici?
1: Guarda, è veramente una è una dura gara, perché quest'anno io mi ritengo, sono più concentrata su quelli che mi sono piaciuti.
0: Ok.
1: No? Quindi un po' ho meno questa FOMO, questa paura di essermi persa qualcosa, a parte Bruno Mars, quello proprio 100%. Perché comunque mi piace, perché c'era Silk Sonic, perché è un genere musicale che io pratico, ascolto, frequento da sempre, e quindi mi è dispiaciuto molto.
0: Guarda, posso confermare, e non per farti rosicare assolutamente, che il momento Silk Sonic secondo me è stato il momento più alto dell'intero concerto, anche perché loro effettivamente sono proprio una coppia creativa, fatto, no? Sono un po' l'art director e il copywriter della musica, quindi vivono proprio di questo recupero anche delle sonorità un po' Motown, Earth, Wind & Fire, quindi c'è proprio questo ritorno. E poi vabbè, Anderson .Paak è davvero troppo simpatico, si è presentato con un boccale di non posso dire cosa, poi è fatto tipo girare la pizza, è proprio tipo lo stereotipo italiano.
1: Ho visto che questa cosa l'hanno fatto un po' nelle varie date, che in Spagna c'era Jamón Ibérico che veniva tagliato sul palco al coltello, quindi diciamo un modo diverso. Sai che ultimamente gli artisti tendono ad omaggiare il paese che li ospita,
0: certo,
1: cercando di parlare nella lingua, di cantare qualcosa. Anche Bad Bunny ieri sera ha provato a cantare Volare, e loro invece si sono buttati sul cibo.

0: Street of Dreams, sempre su Radio 2 Music Room. Io sono Martina e sono in compagnia della nostra Katamashi. Parlavamo, che tra l'altro in realtà qualcuno ha detto Katamashi grido da samurai.
1: Più o meno, tipo mai dire banzai, quelle robe lì, suona così, forse sì. In effetti il suono può richiamare quello. 3487 300 200, concerti che avete perso e per cui avete rosicato. Franca da Torino ci dice: lo storico concerto di Renato Zero all'Arena di Verona nel 2016. Ah no, però scusatemi, non avevo letto tutto il messaggio. Lei è un concerto a cui è andata, quindi okay. non è un concerto che si è persa. Emozioni pure, tutti cantavamo e ci abbracciavamo. E qui torniamo un po' anche a un discorso che avevamo iniziato, no? Sul vivere un senso di appartenenza quando si va ai concerti.
0: Esatto, diventa quasi più un evento che poi effettivamente il concerto in sé. Nell'ultima settimana sono andata ad un sacco di concerti perché è iniziata la stagione, quindi io me la godo, sembro essere in tour costantemente.
1: È irrefrenabile, sì, la ragazza, sì, dei concerti è Martina. Voi quasi tutti sapete che lei, se guardatela, se ci state seguendo sul canale 202, andatela a salutare quando la trovate ai concerti.
0: Tranquilli che mi trovate sotto palco sicuramente. Uno dei concerti in cui ho sentito proprio questo senso di appartenenza collettivo è stato quello dei Wolfpack, perché sulla nota sul giro, sulla linea di basso di Dean Town, Joe Dart, che è un bassista incredibile, tutta l'arena praticamente cantava questa linea di basso, il che è incredibile di solito vedere,
1: certo,
0: un pubblico cantare così bene una linea di basso, tra l'altro molto difficile e complessa. Per cui, esatto, questo senso di appartenenza collettivo ti avvicina poi anche a chi non conosci, perché
1: certo,
0: banalmente puoi anche trovare un tuo simile, un tuo compagno, anche senza effettivamente averne conoscenza.
1: Abbiamo scoperto che esiste una categoria vera e propria che si chiama Concert Buddies, e sono gli amici con cui vai solo ai concerti, che insomma è stata approfondita anche da ricerche, da analisi di psicologi, perché è proprio una definizione, una categoria molto importante, con delle caratteristiche particolari. Non sono semplici amici. Gli amici dei concerti sono qualcosa di più. Naturalmente poi dopo vi racconteremo qualcosa. Tu li hai intanto?
0: Io ne ho tantissimi.
1: Che vedi solo ai concerti?
0: Che vedo solo i concerti.
1: Vedi?
0: Con cui mi organizzo per andare al,
1: certo,
0: concerto.
1: Che poi possono essere persone con cui magari non hai voglia di, che ne so, andare a mangiare o a fare un aperitivo,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: al cinema. Solo concerti.
0: Perché l'affinità è musicale.
1: È un'affinità elettiva musicale.
0: Musicale.
1: Sei pronta a cantare? Mi dispiace per te, ma adesso questa ce la faremo a cara.

0: chi dice che non ha cantato questa canzone e c'è chi mente. Human League, Don't You Want Me, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio in diretta con voi fino alle ore 16. 348-7300-200 per i vostri messaggi. Ci state scrivendo quali sono i concerti che avete perso e che un po', insomma, vi fa rosicare questa cosa di non esserci riuscite. Continuate a scriverci, mancano 5 minuti alle 14.30. Questo vuol dire che adesso ci prendiamo una piccola pausa. È arrivato il momento di ascoltarci insieme il meteo. Radio 2 Music Room Weekend torna subito dopo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
4: 2-2. Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: 2-2.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: 2-2.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
9: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
8: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
6: 2-2.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: 2-2.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Meteo Radio.
16: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci temporaleschi tra Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna orientale, poche nubi sul resto del paese. Domani continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Sarà soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale, venti deboli meridionali e a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure, temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
17: L'esperienza del Giffoni su RaiPlay.
18: Urrà!
17: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
18: Oh, guardate, di gente! Foto finish!
17: E in anteprima esclusiva, il corto Ti respiro. Lo speciale Giffoni è su RaiPlay. Molto più di quanto immagini.

0: Sombre, My Body Isn't Ready, tra l'altro ultimo singolo di quello che a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno di internet qui sulle frequenze di Radio 2. Parlavamo di Gen Z, parlavamo di concerti. A proposito, ricordatevi di scriverci al 348 7300 200, scriveteci su WhatsApp quali sono un po' i concerti che vi siete persi e per i quali state rosicando. E a proposito di Gen Z, io mi sento molto vicina a questo messaggio di Alberto che ci scrive: la mia più grande rosicata è quella di non essere stato in grado, per motivi anagrafici, di vedere alcuni dei più grandi della storia come Michael Jackson o i Nirvana.
1: E questo effettivamente è un filone, certo. Perché poi c'è anche qualcun altro che ci dice: avrei voluto vedere Marvin Gaye ma è morto quando avevo 2 anni, quindi diventa un concerto, un sogno irrealizzabile più che una rosicata pratica. Non ho trovato i biglietti, mi sono organizzata male, oppure come è accaduto a qualcuno, hanno bucato, hanno perso metà concerto di Sting qualche anno fa, 2 ragazze che ci hanno scritto perché hanno bucato mentre stavano andando al concerto, cambia la gomma, fermati, e quindi metà concerto, un po' la cosa le ha fatte rosicare.
0: Proprio l'amaro in gola, proprio poi perché non, diciamo, le cause di forza maggiore, sì, sono troppe. Io effettivamente tra i vari concerti che purtroppo per motivi anagrafici mi sono persa ci butto dentro anche Prince.
1: Certo.
0: Mi dispiace tantissimo.
1: Quello devo dire molto molto anche a me. Però tanto. Sono fortunata perché vabbè, mi ritengo fortunato. Ho visto Whitney Houston, ho visto Amy Winehouse, cioè ho visto delle... cioè non mi voglio lamentare troppo perché comunque mi ritengo fortunata.
0: Allora
1: ecco.
0: Sarò io a lamentarmi, come sarò io a lamentarmi di non aver mai visto live anche Pino Daniele, spostandoci negli italiani, anche perché poi Pino ci ha collegati molto con quello che è il mondo fuori, no?
1: Certo.
0: Pat Medini, Wayne Shorter, ma torniamo dopo su questo argomento. Intanto ci ascoltiamo Shaggy con Raven Angel.

0: Su Rai Radio 2 questo è Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Devo dire, abbiamo fatto un salto nei 2000 con questa canzone, che era un po' un tentativo di mischiare l'R&B con il reggaeton, cioè era un esperimento interessante, secondo
1: esperimento
0: me.
1: Riuscito, e che tra l'altro sta ritornando
0: tantissimo
1: anche negli ultimi anni, effettivamente
0: tantissimo. La musica latina chiaramente negli ultimi anni è diventata la musica che a livello mondiale domina molto le classifiche.
1: Esatto, che non si ferma sul reggaeton, ma va poi ad esplorare tutti gli altri generi.
0: Ti dico solo al volo 3487-300-200, a proposito di musica latina e anche di 2000, c'è qualcuno che dice il concerto di Ricky Martin. Quindi mi sembra
1: che se l'è perso
0: il concerto di Ricky Martin.
1: Tu sei mai stata?
0: A un concerto di Ricky Martin no. Mi manca. Però forse mai dire mai, se torna, cioè potrebbe essere carino.
1: Beh,
0: vederlo.
1: Secondo me
0: sai
1: c'è
0: cosa?
1: Da divertirsi.
0: C'è da divertirsi per il pubblico, perché lì secondo me c'è un pubblico di donne, come dire donne che lanciano i reggiseni.
1: Che se l'è perso
0: il concerto di Ricky Martin.
1: Tu sei mai stata?
0: A un concerto di Ricky Martin no. Mi manca. Però forse mai dire mai, se torna, cioè potrebbe essere carino.
1: Beh,
0: vederlo.
1: Secondo me
0: sai
1: c'è
0: cosa?
1: Da divertirsi.
0: C'è da divertirsi per il pubblico, perché lì secondo me c'è un pubblico di

0: questa cosa viene fatta. Vabbè, da Vasco non ne parliamo.
1: Ma io c'ero, perché ne ho la prova del concerto di Vasco Rossi in Modena Park, e mi pare nel 2022, una roba del genere, quindi ho avuto proprio prova visiva.
0: Continuiamo a parlare fra pochissimo, mi racconti questa cosa,
1: rispondiamo a tutti i messaggi.
0: Esattamente, al 348-7300-200 è arrivata una richiesta d'aiuto per Martina, ma prima ci ascoltiamo Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Weekend al 3487 300 200 arrivano messaggi diversi, rosicate varie, ma arrivano anche richieste di consigli per la nostra Martina. Sto decidendo se andare stasera al concerto di Day Walk. Vorrei il consiglio di Martina. Antonio.
1: Antonio, che cosa ti devo dire? Corri immediatamente al concerto di Dave Weigel, che è ovviamente uno dei più grandi batteristi fusion della storia della musica. Io ho avuto il piacere di ascoltarlo dal vivo a Milano un paio di mesi fa ed è stato davvero stupendo. Un quartetto meraviglioso, loro suonano per circa un'ora e mezzo ed è davvero proprio una ventata d'aria fresca.
0: A proposito di belle esperienze, meno belle invece le esperienze come quelle capitate a Diego. Laura Pausini al Madison Square Garden nel 2024, mi sono preso la varicella, ci ha scritto al 3487 300 200. La domanda è: ma avrà preso la varicella mentre era già a New York? Andava a New York apposta per il Madison Square Garden?
1: Terribile.
0: Chi lo sa? Comunque
1: terribile.
0: Vabbè, Laura Pausini si ha modo di vederla più volte, come si ha modo di vedere più volte live anche Cesare Cremonini, ora che non ho più te.

0: ragazze 86-87. Prince fa due concerti in Italia, noi siamo di Napoli, il mio compagno di banco vuole andare a Milano, io lo trovo stupido, prendiamo i biglietti per Roma, seconda data, Prince farà un solo concerto a Milano e a Roma non lo farà mai, e il mio compagno di classe dopo 40 anni me lo rinfaccia ancora, terribile.
1: Beh, la buona notizia è che dopo 40 anni comunque vi parlate ancora.
2: Esatto,
1: perché ci sono amicizie.
2: Io avrei tagliato tutto.
1: Finite per molto meno.
2: Certo, certo, io avrei tagliato subito tutto, ma stiamo scherzando. Perdersi Prince così in questo modo, terribile. Un sacco di messaggi che tra l'altro alcuni molto tristi, perché qui si parla di aver perso il concerto di Barbara Streisand a Roma. Ozzy Osbourne nel 2018, chi altro? Bruce Springsteen. Mazza. Dei Waggle invece, dopo averlo visto a Rovigo, l'ho sorpreso presso la gelateria dietro il palco che si gustava un cono gelato. Sì, ma me lo immagino così, dei Waggle.
3: Ragazzi, ne avete citati tanti e tutti grandi, ci scrive Mimmo al 3487 300 200, ma vi posso assicurare che il live di Concato nel suo piccolo è un tocca sana per l'anima e per la mente. E poi c'è anche chi ci scrive che ha perso il concerto di Madonna perché non trovava il giusto concert buddies, cioè il giusto amico da concerto, e quindi a quel punto niente concerto di Madonna.
2: Dopo ne parliamo, perché
3: sì,
2: io ho una
3: cerchiamo di rimediare così. Però ok, avrai perso, cara ascoltatrice, il concerto di Madonna, però guarda un po' cosa ci sentiamo adesso. Madonna.

0: su Rai Radio 2. State ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Flori,
1: che sta ancora ballando.
0: Che sta ancora giustamente ballando. I vostri messaggi al 348-7300-200. Vi leggiamo, continuate a scriverci, però manca poco poco alle 15 precise. Questo su Radio 2 vuol dire che arriva il momento di andare su strade e autostrade per ascoltarci tutti insieme l'Onda Verde.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. Ladies and gentlemen, welcome on
3: board. We are ready to take off. Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico. Alle 14:58 segnaliamo un traffico intenso sulle strade della penisola, un sabato da bollino rosso, previsto traffico intenso anche per la giornata di domani, domenica, soprattutto nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione, oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 16, domani dalle 7 alle 22. Sulle strade in A9 la Lainate Chiasso code alla barriera di Como Grandate in direzione Como. Sulla Torino Courmayeur code a tratti per 2 chilometri tra Pont Saint-Martin e lo svincolo Vert in direzione di Courmayeur. Al traforo del Monte Bianco code al piazzale Lato Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attesa di 15 minuti. In A15 Parma La Spezia code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 la dorsale Adriatica code a tratti tra Bologna Fiera e lo svincolo Cesena Nord in direzione di Ancona. E in A1 nel tratto Firenze-Roma 2 chilometri di coda per incidente tra Magliano Sabina e lo svincolo Orte in direzione di Firenze. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2 diventa live.
6: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Fearless Man di Dito nella Piaga. Siamo ritornate con Radio 2 Music Room Weekend. Io sono Martina, siamo insieme a Katamashi, che posso dire, Dito nella Piaga secondo me è ottima amica da concerto.
1: Sì, è vero. È vero, ti dà quell'idea lì, a parte che è una che secondo me si veste tutta stilosa, sì, per venire al concerto. Non so, stasera c'è la seconda data di Bad Bunny e in giro per Milano da ieri si vedono gruppi di ragazze e ragazzi che sono proprio vestiti per andare al live.
0: Sì, anche sui social girano i video delle candidature per la casita, no, ovviamente.
1: Ma anche a parte quello, che lì è più svestite che vestite per entrare, cioè lì il dress code è un po' al contrario, credo, avendo visto un po' di video, però anche gente con magliette fatte stampare apposta, gruppi di amici, gruppi di amiche con la data, cioè c'è tutto,
0: c'è tanta fantasia.
1: Sì, che
0: c'è tanta fantasia.
1: È una cosa anche
0: divertente. Sì, no, ma posso confermare, perché anche al concerto di Bruno Mars c'era proprio il colore del concerto, che era effettivamente rosso, quindi ognuno aveva qualcosa
1: di rosso,
0: un tocco di rosso, sì.
1: Vedi, guarda, noi anche oggi con i microfoni di Rai Radio 2 siamo comunque intonate, siamo a tema. Concert. Buddies, gli amici da concerto, dicevamo. Quali sono i vantaggi dell'avere un amico da concerto? Che non hai bisogno di compromessi, cioè non devi dire no, guarda, anche se a te questo artista non piace, come magari accade con i tuoi amici, che per tirare in mezzo un tuo amico e farlo venire a un concerto che a lui interessa poco, poi tu di contro lo accompagni a un concerto che a te interessa poco, no? Invece con gli amici con cui condividi solo la passione per i live e per la musica è più facile.
0: Esatto, anche perché spesso gli amici da concerto li conosci ai concerti, quindi sono assolutamente allineati con i tuoi gusti musicali.
1: Poi massima concentrazione, nel senso, l'unico legame che hai è quello, quindi avete un obiettivo comune,
0: parlate di musica, cantate
1: di quello
0: insieme,
1: organizzate il concerto, non c'è bisogno di neanche di troppi retroscena delle proprie vite, no? E questo pare essere un vantaggio in questo tipo di relazioni.
0: Amicizia zero sbatti.
1: Esattamente, energia condivisa, certo, perché comunque sono quegli amici che non vedi sempre, non senti sempre, ma con cui condividi dei momenti di grande emozione. Questi sono i tre vantaggi secondo gli psicologi. Ho generalizzato dicendo gli psicologi, però insomma,
0: sociologi, antropologi.
1: Esatto, le ricerche stabiliscono che, no? Ad esempio, io secondo me potrei avere te come amica da concerto per andare a sentire Youngblood.

0: negli anni 80 ho perso il concerto degli Spandau Ballet perché non lo fecero a Roma, e ho ancora i biglietti con le matrici attaccate perché potevano essere rimborsati, ma io non riuscii mai ad andare al mitico Orbis, che era l'unico posto dove si compravano i biglietti all'epoca, a farmeli rimborsare. E ho i biglietti, quelli come tutti i biglietti di tutti i concerti che sono stato, però quello è intatto, anni 80 Spandau Ballet. Ciao da Aldo.
1: Mi fa ridere la risata finale di Aldo, che forse adesso
2: amara, però,
1: ma no,
2: me
1: sembrava un po' tipo, pensa che sarei andato a vedere gli Spandau, che comunque erano veramente hitmaker, certo, negli anni 80. Bella anche questa cosa dei memorabilia, no? Sì, di tenersi i bigliettini.
2: Io l'ho fatto anch'io, quindi Aldo ti capisco benissimo, perché mi è capitata la stessa cosa con Sting qualche anno fa, mi sono persa il concerto, ancora il biglietto.
1: Sì. 3487 300 200, leggiamo un sacco di nomi: Fabrizio De André, Leonard Cohen, Pino Daniele, tutti e tre rimandati qualche mese di troppo, si firma JP. Finalmente ho imparato la lezione e oggi corro a vedere tutti i concerti dei miei idoli.
2: E fai benissimo Joe, è fondamentale. Anch'io ultimamente ho imparato a fare questa cosa, infatti siamo in tour di concerti quest'estate.
1: Frank Zappa a Palermo nel 1982, un concerto in cui ci sono stati un po' di disordini, le forze dell'ordine hanno interrotto la situazione e quindi Mario ci dice: che rabbia.
2: Giustamente.
1: Sì.
2: Giusta reaction, soprattutto perché perdersi un concerto di Frank Zappa è un po' triste, posso dire.
1: Molto.
2: Secondo me sarebbe stato proprio uno di quei concerti da pogo, da divertimento totale. Un po' come è stato quello di System of a Down.
1: Certo, che è
2: ultimamente
1: stato, sì, molto un rito collettivo.
2: Sì.
1: È stato. Ho visto sui tuoi social che c'eri. Anzi, mi ha anche un po' stupito, perché ti facevo più appunto mondo indie musicalmente, ma anche sei un'esperta di jazz, sei un'esperta di R&B, capito? Hai un bagaglio culturale musicale molto spesso e anche molto, diciamo, poco comune per chi per la Gen Z, diciamo, sì, no? E poi ti ho vista a pogare sotto palco impazzita. Vabbè, ho detto, vedi, però una doppia anima.
2: Ma questi sono i due lupi che vivono in me, posso dire, meno male, facciamoli comunicare, perché il pogo sotto il concerto dei System of a Down è stato incredibile.
1: Una delle esperienze migliori del 2026 di Martina.
2: Adesso a mani basse.
1: Invece ascoltiamo Malcolm Todd, questa Earrings.

0: These Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra sulle frequenze di Radio 2 Music Room Weekend. Tra l'altro è sempre incredibile sentire queste tre linee di basso
1: stupendo
0: suonate tutte insieme proprio per riempire il brano, meraviglioso. Canzone tra l'altro oggetto di numerose cover, l'abbiamo sentita ovunque in tutte le jam session di tutta Italia,
1: ma l'abbiamo anche sentita coverizzata in versione cover in generi musicali diversissimi.
0: Certo.
1: Cioè, faccio due nomi: è un brano che è stato ricantato da Jessica Simpson come dai Megadeth, cioè proprio per dire due estremi, proprio due nomi che stanno agli estremi del mondo della musica. E questo secondo me è una cosa molto interessante, perché ci sono dei brani che si prestano a qualunque tipo di contaminazione.
0: Esatto.
1: Poi alla fine, secondo me, l'originale vince sempre. Ma io sono un po', capito, è come che il libro è sempre meglio del film, quindi probabilmente è questione anche di carattere.
0: Sì, dipende poi, perché ad esempio se pensiamo a un brano come Killing Me Softly di Roberta Flack, poi è stata resa assolutamente intramontabile dalla grande Lauryn Hill.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: diciamo che magari può vedere altre vite.
1: Sì, hai ragione, però anche lì, pur amando visceralmente Lauryn Hill, l'originale inserita anche nel contesto testo di quegli anni, non lo so, ha sempre il suo fascino.
0: È come poi Dolly Parton, Whitney Houston. Tu preferisci la prima?
1: Sì, vabbè, poi io amo anche molto Dolly Parton come personaggio,
0: artista.
1: Una leggenda come artista. Amo naturalmente Lauryn Hill e qui spero di farti rosicare, che ho visto in concerto sia coi Fugees, eravamo tipo in 200 e purtroppo tu non eri ancora nata, quindi l'hai persa, è vero, era a metà degli anni 90, quindi non avresti potuto vederlo, e poi l'ho vista altre due volte.
0: Sì.
1: E sto pensando forse di impazzire e andare a Parigi, perché a settembre fa una data a Parigi, mi sembra una città vicina, non lo so,
0: vediamo. Questo punto ti faccio compagnia, così testiamo la nostra
1: amicizia,
0: compatibilità da concerto.
1: Mi sembra un'ottima idea. Radio 2 Music Room Weekend continua e ci ascoltiamo Maria Antonietta insieme a Colombre, questa è Senza Vestiti. Con gli

0: Senza vestiti di Maria Antonietta e Colombre, la coppia artistica dell'estate, possiamo dire.
1: Ma
0: dopo,
1: sì, diamogli anche questo titolo.
0: Esatto, dopo, ci piacciono. Dopo anche un Sanremo fortunato, diciamo che questa coppia musicalmente, che se anche si è fatta strada nell'indie italiano dal 2016, che li seguo anche individualmente, diciamo che anche questa accoppiata risulta vincente. Ma continuiamo a leggere un po' di messaggi che potete scriverci al 348 7300 200. Vai Cata.
1: Allora, c'è Anna da Milano che ci propone un'evoluzione dell'amico da concerto, okay. Che è l'amico guida da concerto, cioè colui che guida e quindi ti permette di organizzare anche delle trasferte legate ai concerti. Questo quindi è amico da concerto automunito e con patente. In esatto. Sintesi è un po' un upgrade. Però volevamo anche chiedervi se vi è successo qualcosa o siete stati testimoni, è successo a voi di particolare durante un concerto, ad esempio siete stati testimoni di una proposta di nozze durante un live, perché insomma ci sono diversi aneddoti legati al mondo dei live, non legati però alla musica.
0: Certo. Sì,
1: ce ne sono parecchi, sì, diciamo, sì. Dal punto di vista romantico va per la maggiore trovare un fidanzato o una fidanzata a un concerto. Ho letto una percentuale, pare che oltre il 29%, no 25, scusatemi, mi rimetto gli occhiali, oltre il 25% delle coppie moderne dice di aver incontrato la propria anima gemella durante un live, però la fonte è un sito che vende biglietti per i live, quindi non so bene. Potrebbe essere di parte, perché è un numero molto molto alto.
0: Però effettivamente è un'ottima occasione per conoscere qualcuno che ha i gusti simili ai tuoi, quindi certo. Magari si crea dall'affinità musicale anche altri tipi di affinità, non si sa mai.
1: Poi non lo so, vi è successo qualcosa, come ad esempio avete perso un telefono durante un concerto e siete diventati amici di chi ha trovato il telefono, l'ha tenuto e guardando i numeri è riuscito a contattarvi? Perché succedono certo. Cose del genere.
0: Certo, soprattutto se il concerto in questione è tipo quello dei Sistema of a Down,
1: dove nel Pogo
0: no, ho conosciuto un po' di ragazze che avevano perso il telefono. Vedi? Proprio nel Pogo.
1: E invece io leggevo che un fan durante un concerto di Kendrick Lamar ha perso il telefono e quando l'ha ritrovato era insomma stato preso da qualcuno della sua crew che aveva fatto dei video, quindi si è ritrovato dei video degli artisti.

0: Beyond the Radio su Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamashi. Continuate a scriverci su WhatsApp al 348 7 300 200. Vi abbiamo chiesto un po' di cose,
1: aneddoti che riguardano i live. A mano che ci li mandate, noi li leggiamo, li selezioniamo, ma sono quasi le 15:30, quindi è il momento di dare spazio all'informazione, perché su Radio 2 arriva il GR2.
2: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Cronaca in apertura: indagati i titolari dei bagni Segesta di Sesto Levante in provincia di Genova per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata nella pompa di aspirazione di una piscina. La procura ha inviato gli avvisi di garanzia per poter procedere all'autopsia. Fine settimana bollente per l'Italia, bollino rosso anche sulle strade, l'ondata di caldo si avvia però verso la discesa. Disagi anche per i temporali che ieri hanno colpito varie zone del nord fra Lombardia ed Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Nel resto della penisola occorrerà aspettare fino a lunedì, quando lentamente le temperature si abbasseranno. Ancora 14 le città da bollino rosso, domani saranno 15. In Lombardia problemi di acqua in Lomellina, la terra del riso italiana. Il servizio di Francesca Jacot.
7: In Lomellina da 45 giorni non piove, l'ultima precipitazione utile per l'agricoltura è stata il 2 giugno. Le temperature torride non scendono da settimane sotto i 27 gradi. In questo triangolo tra il Sesia, il Po e il Ticino si produce il 40% del riso italiano e le risaie sono in sofferenza idrica da più di un mese. Alberto Lasagna è il direttore di Confagricoltura Pavese.
8: Stiamo vivendo di nuovo il 2022. A distanza di 4 anni lo scenario che si sta presentando per assurdo è peggio. I dati attuali indicano hanno una situazione idrometrica, cioè di presenza d'acqua inferiore al 2022 nel Lago Maggiore.
7: La Lomellina è a valle di un sistema idrico integrato complesso, le acque arrivano dal Piemonte e con i coltivatori del Novarese ci sono tensioni.
8: C'è un problema che si è introdotta una modalità completamente nuova che è la turnazione dell'acqua. Nel Roggione di Sartirana, costruito nel 1350, non ha mai visto la turnazione dell'acqua. Quest'anno, pur di salvare un pezzo di raccolto, si è introdotto un uso turnato, cioè si tiene l'acqua tutta monte e poi si manda tutta a valle.
6: All'estero, Medio Oriente, in Iran, raid statunitensi causano 7 morti, facendo salire a 50 le vittime in 3 settimane. L'Iran risponde prendendo di mira basi militari nella regione, ma anche l'impianto di desalinizzazione in Kuwait per il secondo giorno. In Giordania distrutti 5 jet americani, rivendicano i Pasdaran. E poco fa il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato: abbiamo interrotto gli impegni previsti dal memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Ci spostiamo in Francia, dove celebra 100 anni la Moschea di Parigi, un simbolo di convivenza nella patria della laicità. Il corrispondente.
9: La Moschea di Parigi nacque come un debito di riconoscenza. La Francia voleva riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai tantissimi soldati musulmani arruolati nel suo esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Le cifre sono impressionanti. 100.000 soldati musulmani morirono nella battaglia di Verdun e nelle trincee delle altre battaglie della Grande Guerra. La decisione di costruire una grande moschea a Parigi negli anni 20 nacque poi in un contesto coloniale che non può essere dimenticato. L'Algeria era allora una colonia francese, il Marocco e la Tunisia erano due protettorati. La cerimonia per i 100 anni ha invece oggi come messaggio l'urgenza di tenere insieme spiritualità e dialogo.
10: A immaginer la paix,
9: alla presenza di esponenti di tutte le confessioni religiose e del ministro degli interni francese Nunes, il rettore della moschea Shems Din Hafiz ha sottolineato l'impegno comune per arrivare alla pace in un mondo segnato da troppi conflitti. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
6: Sono 67 gli anni che Nelson Mandela dedicò alla giustizia sociale, sono 67 i minuti che oggi nel Mandela Day il mondo è invitato a donare al proprio prossimo, un minuto per ogni anno della sua lotta.
10: La data del 18 luglio è quella del giorno della sua nascita. La regola, anzi l'invito, e lo ha ricordato anche il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, riguarda l'esempio del leader sudafricano che dedicò 67 dei suoi 95 anni a difendere la giustizia sociale e combattere apartheid, povertà e ogni forma di discriminazione. Una chiamata all'azione della durata simbolica di 67 minuti per ricordare ad ognuno, ed è il tema che quest'anno accompagna il Mandela Day, che la lotta alla povertà e alle diseguaglianze e nelle nostre mani. Tra le iniziative di rilievo che segnano la giornata istituita dall'ONU nel 2009, il lancio a New York del primo Nelson Mandela Global Leadership Forum, con i dipendenti delle Nazioni Unite presenti in diverse strutture per servire colazioni e pranzi a chi vive in condizioni di povertà e solitudine. In Italia, a Firenze, l'associazione Nelson Mandela ha donato zainetti e borracce alla mensa Caritas, mentre in Sudafrica scuole e aziende mobiliteranno i volontari per progetti di riqualificazione urbana e raccolte alimentari. Paola Guarnieri, GR2.
6: La linea torna al Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.

0: Madame, mamma non mamma, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Flori, i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 3487 300 200. Ci vedete anche sul canale 202.
1: Beati voi
0: che ci vedete.
1: Certo.
0: Ah beh, cioè,
1: così. Soprattutto te. Certo. Fortunatissimi.
0: Ma proprio guarda, ma tutte le fortune agli altri sempre. Invece, a proposito di fortuna e a volte anche di sfortune, continuiamo a ricevere un po' di messaggi sui concerti, insomma, un po' che vi siete persi e un po' in cui sono accadute cose strane,
1: spiacevoli.
0: C'è ad esempio un ascoltatore che ci raccontava che dopo un concerto di Biagio Antonacci si è risvegliato a casa di una ragazza, un po' quasi senza sapere come è arrivato lì.
1: Vorrei sapere l'epilogo effettivamente.
0: Beh, secondo me io direi che l'epilogo è una serata fortunata. Cioè, se dovessimo dare un titolo a questo aneddoto, è serata fortunata.
1: A proposito di amici da concerto.
0: A proposito di amici molto stretti da concerto. E a proposito di amici, salutiamo Elena Di Cioccio, che dopo sarà in diretta con Tutti Nudi, che è una nostra amica di radio, anziché amica da concerto, no?
1: Vorrei testarla anche come amica da concerto, anche perché vedo. Una bella t-shirt degli Iron Maiden, secondo me è una tipa che poglia.
0: Originale, ci tiene a sottolineare originale. A proposito invece di aneddoti di telefoni persi ai concerti, non so se insomma, una delle cose più virali sul tema riguarda Harry Styles, perché ha trovato un telefono durante un live nel 2022 qualche anno fa, il telefono si è messo a suonare, ha risposto ed era la nonna di una ragazza del pubblico e lui ha fatto questa videochiamata di fronte a tutto il pubblico del concerto alla nonna.
1: Pensa che fortuna.
0: Pensa alla nonna. E infatti adesso siamo in quella fase della vita in cui dobbiamo invidiare anche le nonne, no? Siamo già in quella fase.

0: Oasis, whatever, Radio 2 Music Room Weekend, di live parliamo, c'è questa indiscrezione per cui più o meno fra un anno dovrebbero esibirsi anche in Italia allo Stadio Olimpico a Roma i fratelli Gallagher, 12-14 luglio.
1: Finalmente, direi.
0: E chissà se farà bene al PIL italiano, perché leggevo questa settimana una notizia che riguarda UK e i concerti degli Oasis, di Beyoncé e di Dua Lipa come tour hanno attratto 24,7 milioni di turisti che sono andati a Londra solo per questi live, generando chiaramente anche dal punto di vista economico un bel giro d'affari, non solo per gli artisti ma naturalmente per la città, perché trasporti, certo, alloggio, insomma.
1: Certo, poi in questo caso c'è anche il tema della reunion, quindi è ancora differente, perché magari Dua Lipa viene in Italia, lo sappiamo, ci andiamo tutti, mentre la reunion degli Oasis si porta appresso un po', no, quell'aura incredibile.
0: Devo dire che infatti quello ho rosicato. Cioè, adesso che ne stavamo parlando, che
1: aggiungiamo la lista,
0: gli Oasis va aggiunto alla lista. Non esserci andata un po' mi è dispiaciuto, anche perché poi non lo so, sarò stata sfortunata io da questo punto di vista, ma sui miei social, sai che ognuno di noi ha una piccola bolla nei social,
1: certo,
0: e continuavo a vedere persone che comunque erano a Wembley, chi una data, chi l'altra, tutti con sta maglietta celebrativa, e quello quindi un po' ho detto forse ho sbagliato, mi sarei dovuta organizzare.
1: Ti viene un po' la FOMO, anche a me è venuta per questa settimana, in realtà sono stata da Bruno Mars, però ti dirò che Bad Bunny, essermi persa il live di Bad Bunny questa settimana,
0: ti sei persa la data di ieri sera, sei ancora in tempo per stasera.
1: Vediamo cosa riesco a fare, altrimenti ne parleremo domani.
0: Beh, domani
1: e mi presenterò piangendo.
0: No, domani dobbiamo parlarne per forza, perché io sto, è un anno che raccolgo dati, vedendo tappa per tappa, esibizione per esibizione, perché vabbè, chiaramente insomma è un grandissimo performer,
1: certo,
0: Bad Bunny è, insomma, è virale sui social, per l'amor di Dio, ma quei balletti lì è un anno che praticamente continuiamo tutti sempre a vedere i video dei balletti, di quei balletti lì un po', capito, discinti di lui, coi

0: calzoncini.
1: E qualcuno che... prova anche ad emularli, magari, sì, sai, sì, ti fai un giro sui social e poi.
0: Sì, non siete tutti Benito. No, no, no, no. Non tutto, l'effetto non è lo stesso su tutti, mettiamola così. Cioè che Benito Antonio ha concesso tutto.
1: Ma a proposito di legami, adesso ci sentiamo un artista che in qualche modo ci lega e ci porta dall'altra parte del mondo, perché è Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia con la nostra bossa nostra, la nostra Gaia, tra l'altro.
1: Mi piaceva così rifare il finale, è molto peggio.
0: Beh, lei è una delle artiste, ne stavamo parlando prima, che in qualche modo più ci collega anche dall'altra parte del mondo. L'abbiamo vista entrambe al suo live. C'è stato questo momento con i Selton, che è un grande gruppo italo-brasiliano, e in cui hanno fatto praticamente tutte le grandi.
1: Hanno proprio fatto un tributo alle loro radici brasiliane, esatto, con questo cerchio in mezzo al pubblico. Una cosa, devo dire, molto poco vista e anche emozionante, ma io sono di parte, probabilmente perché amo molto Gaia.
0: Sì, sì,
1: amo,
0: no,
1: molto anche i Selton, però sì, forse sono un po' di parte.
0: Io sono super fan dei Selton e quando è partito il tributo ad Ornella Vanoni mi è scesa la lacrimuccia.
1: Certo.
0: È così. Però domani approfondiamo meglio questo concetto di artisti che insomma ci legano, di riti collettivi, come è stato anche il concerto di Bad Bunny, lo anticipavamo prima. Voi continuate comunque,
1: certo,
0: a scriverci, a seguirci al 348 7 300 200. Parlateci dei concerti che vi siete persi, per cui avete rosicato quest'anno. Raccontateci un po' di aneddoti legati a questi riti comuni. E
1: io
0: la
1: sento già,
0: la sento, arriva
1: un brano, e so che questo brano piace molto ai nostri ascoltatori. Vedo in regia dell'entusiasmo, so che Martina intanto è entusiasta all'interno, quindi ci ascoltiamo tutti insieme The Strokes.

0: Ed erano gli Strokes con The Adults Are Talking, pezzo meraviglioso del disco New Abnormal. E tra l'altro io sono in trepidante attesa di questo disco che uscirà a fine luglio, e anche del tour. Verranno anche in Italia a trovarci, per cui eccomi, sono...
1: Ma vedi Migliazza come si fanno i programmi fatti
2: Stavo
1: bene?
2: Stavo dicendo io... quello, nome, cognome, indirizzo, i dischi che escono, quando fanno le date, le tournée.
0: Non ce la faccio, ragazzi.
2: Stavo dicendo quello, com'è stata brava, perché chi ci ascoltava
1: e non guardava la visual sul 202, sembrava tutto normalissimo, invece chi ci sta vedendo vede che accanto, cioè, che
2: allora possiamo dire che Martina Di Florio non stava leggendo niente, che la sapeva a memoria,
1: tutta farina tutto... del suo sacco.
0: Sì, sì, esatto. È un esaurimento mio particolare che manifesto così.
1: Fra l'altro domani io e il tuo esaurimento torneremo in onda sempre in diretta dalle 13:45 alle 16 con Radio 2 Music Room Weekend, mentre invece
2: prima di noi che siamo Elena Di Ciocio, Francesco Migliazza,
3: esatto,
2: di
3: Tutti Nudi, e avremo bisogno anche dello spazio per mettere i PC,
1: cioè,
3: perché
1: vabbè, ci stai cacciare,
3: non
1: ci piace, scusa, ma noi è il primo giorno, io ho detto a lei
2: c'è questa quadriglia,
1: vedrai la Radio 2 una grande famiglia,
0: cioè, il mio debutto mi accogliete così, vabbè,
2: sei stata accolta bene, vero?
0: Sei stata soprattutto tu all'inizio,
1: secondo me è stata accolta nel migliore dei modi possibili.
2: Quando andiamo ancora alla fine, così raccontiamo questa cosa a chi ci sta ascoltando.
1: No, non la raccontiamo, guarda, abbiamo poco, quasi un minuto,
2: perché c'è un battesimo che bisogna fare in radio, perché spesso chi parla guarda in avanti, ma voi non vedete nella visual che cosa succede dall'altra parte del vetro, e la Martina ha visto tutti i miei attributi sopra, sotto e di lato.
0: Posso
2: mentre
0: dire?
2: Cercava di dire delle cose intelligenti,
1: di distrarla, e non ci sei riuscita.
2: No, niente, è andata dritta,
0: anzi al contrario, mi ha fatto benissimo, mi sono rilassata. Grazie
3: Elenina, fallo più spesso. Quindi, anche quando
2: vabbè,
3: ci sono io,
2: ma tu sai,
1: tu sei ormai sei
3: giovane.
1: Abituato, no, lui è ormai abituato, no, dopo tanto tempo in onda insieme.
3: Me ne
2: sono abituata, io sono abituata a lui, perché non avete idea di come stare con un ragazzo di 24 anni. Va bene, noi ci passiamo la linea praticamente,
1: noi
2: da adesso
1: ci passiamo assolutamente la linea per tutta l'estate, quindi sarà un piacere, magari domani ci raccontate anche cosa ci sarà di imperdibile dentro.
2: Niente,
1: tutti
2: nudi. Guarda, assolutamente
3: nulla.
2: Niente. E sono 5, 6, 4, niente.
1: Radio 2 Music Room Weekend torna domani. Adesso Tutti Nudi. Ciao,
2: ciao, ciao ragazze.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
7: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
8: 2-2.
9: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: 2-2.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 2-2.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Sono le 16.
12: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Olè.
1: Come se non fossimo già stati qui, esatto. Alle 16 in punto comincia l'appuntamento con Tutti Nudi a Radio 2. Elena Di Ciaccio, Francesco Migliazza. Salutiamo Catamasci e Martina Di Florio.
0: Ciao.
1: Che hanno cominciato oggi il loro weekend a Radio 2 Music Room. Weekend.
0: Le abbiamo sfrattate così.
1: Io loro le ho. Perché la Cata ci conosciamo da tanti anni, ma devo dire che la Martina non
0: fatto?
1: E mi sono messa lì nell'angolo cieco in cui non si vede niente a fare quello che sto facendo loro, cioè a farci vedere le tette e tutti gli attributi, perché così bisogna svezzarci,
0: così
1: uno
0: giusto.
1: Capisce se l'imbarazzo.
0: Io sono la prima volta oggi.
1: Vuoi vedere roba? Ma tu non ti imbarazzi perché sei già un uomo di mondo.
0: Beh, sì,
1: allora vogliamo salutare subito la nostra squadra.
0: Yes, of course.
1: Chi è che abbiamo? Enrica
0: Zaleo.
2: Buonasera a tutti,
1: spagnolo e non. Figurati, carissima. In redazione
0: Alessandro
1: Giannotto.
0: La nostra curatrice
1: Fabrizia
0: Brunetti.
1: Brava Fabri, brava.
0: Chi è tornato al mixer di Milano?
1: Al mixer è tornato lui profumato come appena uscito dal bagno.
0: Sì,
1: il
0: sì.
1: Nostro Adriano
0: Todaro.
1: Ciao Adri. Visual di Roma abbiamo Matteo
0: Tarquini.
1: Poi salutiamo il nostro capostruttura.
0: Non sarà mica ancora in vacanza.
1: No, è tornato.
0: Ah, okay.
1: Gustavo
0: Pacifico.
1: E poi non vogliamo salutare il nostro mega direttore.
0: Dai,
1: ciao
0: dai.
1: Direttore.
0: Dai,
1: Giovanni
0: Alibrandi.
1: Che pompa magna. Tutta questa squadra vi tiene compagnia fino alle ore 18 come ogni weekend qui su Radio 2. E cominciamo, wow, bravo, con l'istantanea.
0: Cioè? Che sono le tre parole per descrivere un po', per raccontarci come stiamo, cosa abbiamo fatto. Tre parole, ordine sparso, per raccontarci qualcosa.
1: Sì, così ci conosciamo subito, immediatamente inizio trasmissione. Faccio l'esempio.
0: Vai, fai l'esempio.
1: Tre parole buttate in ordine sparso.
0: Sì.
1: Sorpresa.
0: Sì.
1: Cadavere, pala. Sorpresa. Cadavere, pala.
0: Allora, un attimo. Non può essere. Allora, tolgo l'ipotesi più.
1: No, assurda. Non chiedermi niente. Sorpresa, cadavere, pala. Queste sono le tre parole della mia istantanea che tu devi provare a indovinare, okay, insieme a tutti gli altri, ma soprattutto vogliamo le vostre istantanee. Che numero?
0: Al 348 7300 200.

0: Cash, America Inc., cioè la versione nuova 2026, le 16.07, siete all'ascolto di Tutti Nudi su Radio 2 con Daniel Di Sioggio, Francesco Migliazza e le vostre istantanee. Io vi ho dato l'esempio della mia di oggi, che era sorpresa, cadavere, pala.
1: Mamma mia, mi hai appena finito di raccontare
0: qual è la storia che c'è dietro.
1: Io sto per vomitare.
0: No, che cambiano radio. Intanto, intanto arrivano le vostre istantanee al 3487-300-200. Qualcuno si è avventurato a indovinare la mia.
1: Credo ci sia arrivata anche molto vicino, no?
0: Prova.
1: Allora, ciao Elena e Franci. Allora, secondo me stamattina, quando si è svegliata l'Elena con l'articolo, ha trovato una bella sorpresa: il cadavere di una cicala che poi ha buttato fuori dalla finestra con una pala.
0: Beh, perché io arredo la mia camera da letto con delle pale, dei rastrelli, no, con, insomma, con una situazione
1: mi
0: molto da campestre.
1: Per buttare fuori una cicala avresti
0: una
1: usato
0: pala.
1: Una pala.
0: Cioè,
1: un po'...
0: No, è molto più facile. Con amici, insomma, eravamo...
1: Molto più facile non è vero.
0: Molto più facile. Insomma, con amici eravamo tutti insieme stamattina, amici, cani, così a fare il bagno in piscina. A un certo punto il barboncino toy di la mia amica mi passa vicino e c'ha questo odore terrificante di cadavere morto. Bello. E mi ha detto, ma cos'è successo? Ma è successo? Poi passa un altro cane, il cane di un mio amico, e anche lui c'ha questa puzza addosso. E dico, ma com'è possibile? Siamo in casa, insomma, cosa può essere successo? Ci mettiamo, anzi, la mia amica Patti si mette a perlustrare il giardino. A un certo punto abbiamo trovato il cadavere di un riccio dietro un albero, su cui purtroppo deve essere passato, sai, il robot che taglia l'erba.
1: Certo, che
0: quindi lo ha schiacciato, cioè ne ha fatto praticamente una Svizzera, e i cani l'hanno usata come piccolo
1: come piscina
0: organica. Mamma, ci si sono rotolati tutta la mattina. Quindi adesso io sono venuta via, però da una parte c'era gente con la pala che buttava via terra e cadavere, dall'altra chi lavava i cani con l'acqua, lo shampoo e l'aceto, e io sono qua aspettando di capire, tornare a casa e vedere cosa è successo.
1: Fatto bene, arriva, è tutto sistemato,
0: che meraviglia,
1: bella, tranquilla,
0: belli, comodi. Questo è l'esempio dell'istantanea che aspettiamo, le vostre al 3487-300-200, tre parole ma con la spiegazione.

0: continuità, le vibrazioni. Ti piace, eh? Amico tra le vibrazioni, singolo nuovo uscito alla fine di maggio che segna un po' il ritorno della band, che noi ascoltiamo con grande gioia qui in diretta a Tutti Nudi su Radio 2.
1: Una delle prime band che ho sentito
0: davvero?
1: Fatto, sì, mio padre mi ha fatto sentire un disco delle vibrazioni.
0: No, hai capito cosa sta dicendo? Suo padre gli ha fatto sentire un disco delle vibrazioni, sì, mentre io ero sotto al palco ai primi concerti delle vibrazioni quando ancora nemmeno le non erano ancora usciti da Milano. Ti rendi conto?
1: Pazzesco.
0: Facciamo questo canale spazio temporale.
1: Ma c'è già. Ecco qua, ecco. Ospiti le vibrazioni. No, vero,
0: Francesco, andiamo. Va bene, allora le vostre istantanee che arrivano al 3487-300-200 con tanto di fotografia.
1: Questa è molto bella, perché ci mandano una foto con la macchina che segna 43 gradi centigradi.
0: E scrivono: i cadaveri, sì, il cadavere sono io tra poco. Saluti dalle nostre vacanze alla soglia degli inferi. Barbara, Michele, Gabriele da Procida, in vacanza in quel di Matera.
1: Procida, bellissimo.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze. Mi raccomando,
1: state al fresco.
0: Esatto, non state in macchina alle 4 e un quarto del pomeriggio.
1: 43 gradi.
0: Pazzi,
1: senti
0: pazzi.
1: Senti questa qua. L'istantanea è: pacco regalo, furto cani.
0: Pacco regalo, furto cani?
1: Sì.
0: Pacco regalo, furto cani?
1: Non,
0: allora, secondo me, intanto ci rimanda la spiegazione, perché sennò possiamo raccontare qualunque cosa. Pacco regalo, furto cani vuol dire che aspettava un pacco da un corriere. Il corriere l'ha lasciato lì, i cani erano liberi e quindi i cani si sono mangiati il pacco e quindi hanno rubato il pacco.
1: Ah, ok, così?
0: Sì, un classico. Quanti video hai visto? Quanti video avrai visto su quel social network con tante K,
1: certo.
0: Di cani che si rubano i pacchi?
1: Un grande classico. L'altra istantanea è: le mie tre parole sono fruttivendolo, fotografia, lacrime.
0: Fruttivendolo, fotografia, lacrime? Allora, hai visto la foto di un vecchio fruttivendolo che c'era nella tua zona negli anni, non so, 80, l'hai rivisto in una foto dell'epoca e ti sono venute le lacrime?
1: No.
0: No, non ci ha preso?
1: Ma io magari questa chitarra...
0: Ma io forse l'accorderei, prima di cominciare la trasmissione. Io l'accorderei prima di cominciare la trasmissione. Ma Migliazza gli piace così, essere molto alternativo. In cosa l'hai accordata questa chitarra oggi?
1: Ma non è accordata.
0: In re, in do, in sol, in cosa me la stai accordando?
1: Non lo sappiamo. La canzone è così: fruttivendolo, fotografia, lacrime. Adesso ti spiego perché.
0: Perché
1: dice: stamattina sono andata dal fruttivendolo e ho fatto una super scorta di frutta e verdura. Mentre tornavo a casa sulla chat di gruppo degli amici dell'università è comparsa una foto bellissima tutti insieme ad una festa del 1977. Niente, ogni tanto ripenso a quei tempi e mi scappano

Beh, ci piacciono le vostre istantanee che arrivano al 3487 300 200, ma adesso è arrivato il momento di farvi ascoltare una canzone da su le mani, corna al cielo, sculettate anche nelle macchine e se possibile fate vedere un po' di petto, perché quando arriva John Jett con I Love Rock and Roll non si può stare

0: Però mamma mia, che energia!
1: Guarda, questa canzone piace a tutte e due, 52 e 24.
0: Mamma mia. 24,
1: vero?
0: Faccio 25 tra due giorni, eh?
1: Come fai due giorni?
0: Lunedì.
1: Ma scherzi?
0: Giuro.
1: Adesso lo dici?
0: Eh sì, vabbè.
1: Ma sei un bambino. Ma porca miseria.
0: Ma vabbè, ma è così, tra due giorni.
1: Ma cavolo,
0: hello rock and roll!
1: Ne fai 25? Eh sì. Mamma mia!
0: Sono diventato grande.
1: Mannaggia, allora ragazzi, per domani bisogna preparare qualcosa di speciale.
0: Comunque, prima l'istantanea di prima
1: che abbiamo lasciato Quella pacco del... regalo furto cani.
0: È arrivata la spiegazione e dice: ricevo un regalo di roba da mangiare. I miei cani rubano un pacco di crackers dalla cucina, se lo portano in salotto e lì banchettano.
1: Vedi che ci avevamo azzeccato.
0: Comunque,
1: perché è un classico, guarda. Quando hai cani intorno, la roba, insomma, non la puoi mai lasciare non vista.
0: Va bene,
1: mettiamo da parte le vostre istantanee perché abbiamo tantissime di cose di cui noi non vogliamo parlare. Per esempio,
0: non parleremo di quanto è accaduto a una donna di 46 anni del Galles del Sud,
1: cioè?
0: Che ha scoperto praticamente di aver vinto un premio da 15 milioni alla lotteria, però era troppo tardi perché il biglietto vincente era già finito nella spazzatura. E a verificare la giocata che era stata vincente era la madre, convinta che il tagliando non fosse vincente, lo ha buttato. E poi hanno scoperto che valeva 15 milioni.
1: Ma ragazzi, questa è la trama di un film di Veronesi, L'ultima ruota del carro, dove lui butta il biglietto vincente nella spazzatura e perde una vincita di non so quanti milioni.
0: Cioè, tu immagina, vabbè, butti un gratta vincita da 10 euro, vabbè.
1: No,
0: ma 15 milioni vita completamente cambiata.
1: Poi pensa alle persone che ti stanno intorno, che vengono a sapere questa cosa, che passeranno il resto della vita a dirti: e tu comunque hai buttato via un biglietto da 15 milioni
0: di
1: euro.
0: Non l'ho fatto apposta.
1: Cioè, devi espatriare in Nicaragua e sparire, io te lo dico.
0: Beh, da oggi credo che i nostri radioascoltatori controlleranno molto bene i propri biglietti.
1: Ma noi
0: non ne parliamo.
1: E non parleremo neanche dell'iniziativa dello psicologo pugliese Alessandro Iacubino.
0: Cosa ha fatto?
1: Che dopo il successo di questo format, Lo psicologo in spiaggia, in cui offriva alle persone degli incontri gratuiti focalizzati a, come dire, aumentare la consapevolezza emotiva, ma anche a lottare un po' contro i pregiudizi legati al fatto di andare dallo psicologo. Uno non sta bene e va dallo psicologo a fare quattro chiacchiere. Bene, andava direttamente nei luoghi di balneazione, infatti lo psicologo in spiaggia. Adesso lancia una seconda opportunità che si chiama Lo psicologo sotto le stelle, con sessioni dalle 22 alle 2 del mattino a tutti quelli che hanno dei ritmi di lavoro un po' particolari. Lavori di giorno, non hai la possibilità di frequentare le cose come gli altri, e quindi puoi andare da lui, che mi sembra una cosa bellissima. E poi lui fa questa roba anche perché dice che è convinto che il nostro cervello biologicamente sia programmato per elaborare le emozioni durante la notte.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi tu vai a parlare con lo psico di notte,
0: bellissimo, sotto le stelle.
1: Tu pensa che pipponi gli puoi tirare durante la notte. Ma noi
0: non ne parliamo
1: perché ci fermiamo per qualche secondo e torniamo tra pochissimo.

0: Italia.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
4: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS, love people, not labels.
6: 2-2.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: 2-2.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, no, su tranquilla. Radio 2. Siete con tutti nudi fino alle ore 18.
1: Fino a 18 e migliazza. 18
0: fino alle ore 18 e le ore migliazza. Che più o meno sono le 18 del pomeriggio.
1: Sì, 18 e 30.
0: Sì, 18 e 30 tra le 18 e migliazza più o meno. Ogni sabato e
1: Mamma
0: domenica.
1: Mia.
0: Allora, voi sapete che noi andiamo a scegliere gli argomenti che trattiamo direttamente dove viene deciso tutto.
1: Sì, andiamo proprio, prendiamo uno shuttle e andiamo nello spazio e chiediamo alla NASA di darci un fax.
0: Questo fax che è arrivato anche oggi. E infatti la nostra NASA ci dice che la NASA, con una ricerca presso l'università della Fairy Godmother,
1: cioè?
0: Che è la fata smemorina, quella di Cenerentola, però in inglese fa un po' più figo.
1: Sì, beh, tutto in inglese fa un po' più figo.
0: Di Las Vegas, in Nevada, ha scoperto che nella speciale classifica dei popoli più scordarelli, l'Italia si piazza sul podio al terzo posto dopo i filippini e i nicaragüensi.
1: Ah.
0: Allora, pare infatti che italiane e italiani siano molto inclini a scordarsi le cose, soprattutto quando sono pressati dalle circostanze, come ad esempio la partenza per un viaggio oppure le vacanze estive.
1: Ok, mi trovo d'accordo.
0: E infatti il 75% dichiara di aver lasciato a casa almeno due oggetti essenziali fuori dal bagaglio prima di partire.
1: Un classico.
0: Il 15% almeno uno.
1: Sì.
0: E il restante 10% di aver dimenticato direttamente tutto il bagaglio.
1: Sono d'accordissimo.
0: Quindi noi ci siamo detti,
1: qual è? Cosa che vogliamo sapere?
0: Amiche, amici nudisti, vorremmo sapere
1: qual è la cosa più assurda che avete dimenticato prima di partire per le vacanze?
0: E come avete risolto?
1: Ecco, esatto, tra l'altro.
0: Cioè, stavate per partire, borsa fatta,
1: via
0: partenza
1: in
0: intelligente. E poi?
1: A metà viaggio ti accorgi che...
0: me la sono dimenticata.
1: No, dai.
0: Mi sono dimenticata il o la...
1: Tu, cosa sei dimenticata, Lenina?
0: No, dai.
1: Dai, raccontalo a tutti.
0: No, dai, quanto tempo abbiamo? Allora, io devo fare ammenda perché devo partire per gli Stati Uniti e vivevo a Roma. E ho detto, andiamo due giorni prima, che partivo dalla Malpensa, dico andiamo due giorni prima così saluto mia sorella,
1: certo,
0: tutti quanti.
1: Qua a Milano.
0: Andiamo a Milano, ero con mio fidanzato, arriviamo su il giorno prima della partenza. Non trovo il passaporto. L'ho dimenticato a Roma. Non sto scherzando.
1: Ma questo è brutto,
0: E sai che lui, fantastico, ha preso il treno, è andato a Roma, è andato a casa nostra, ha preso il passaporto,
1: mamma,
0: ha ripreso il treno,
1: matto.
0: È tornato a Milano nella stessa giornata. Sì, io però gli ho regalato una borsina,
1: Beh, grazie, hai fatto molto bene.
0: Gli ho regalato una borsina da maschio, insomma.
1: Meno male, Lenina.
0: Perché, dai, mi sembrava...
1: Beh, il minimo, certo.
0: Il minimo,
1: il
0: sì.
1: Minimo.
0: Poi io sono partita il giorno dopo, lui è tornato di nuovo a Roma. Chiedimi
1: poverino.
0: Se stiamo ancora insieme.
1: Io credo di no. Insomma, qual è la cosa più assurda che avete dimenticato prima di partire per le vacanze e come avete risolto? Fatecelo sapere al 348 7300 200. Yeah.

0: The Muffin su Radio 2, le 16:37 minuti. Abbiamo appena letto la ricerca della NASA circa il fatto che un sacco di persone, prima di partire per un viaggio, prima di partire per una vacanza, a un certo punto preparano tutti, ma si dimenticano qualcosa.
1: Io sono rimasto ancora al tuo ex ragazzo che
0: ha fatto
1: giù a Roma.
0: Milano, Roma, Roma, Milano, no, perché io ho dimenticato il passaporto a casa per andare negli Stati Uniti,
1: roba
0: partendo da Milano.
1: Da
0: e infatti vi stiamo chiedendo al 3487 300 200: che cos'è che avete dimenticato prima di partire? Cioè, siete partiti e avete dimenticato a casa che cosa?
1: Ma noi abbiamo una cosa ufficiale che consultiamo, che è la classifica delle 6 cose più frequenti dimenticate a casa prima della partenza. Ce la dà proprio la NASA.
0: La classifica della NASA, e quelle, voglio dire, potrebbero essere già molte delle cose che i nostri ascoltatori e ascoltatrici hanno dimenticato, che poi uno se le dimentica perché si stressa fondamentalmente.
1: Sì, perché
0: ti viene quella pressione di dire: ho preso tutto, ho fatto tutto, ma poi tac.
1: Però sai che quando hai la sensazione di aver dimenticato qualcosa,
0: è sicuro che
1: non sai che cosa, però è quello il problema.
0: È sicuro.
1: Alla sesta posizione, un grande classico: partenza estiva, si parte, si arriva giù, dopo 10 ore di macchina hai dimenticato costumi e asciugamani.
0: Cacchio.
1: Vabbè.
0: E li avevi appena comprati,
1: esatto,
0: quello è il problema.
1: Quello
0: tu dici: ah, questi li compro per questa stagione balneare, mi compro asciugamano e costumino nuovo.
1: E come risolvi? Che vai, te li sai cosa?
0: Te li ricompri, ma non sono come quelli che hai lasciato a casa.
1: Punto primo. E punto secondo, a me è capitato quando sono arrivato giù, volevo scendere dalla macchina e tuffarmi.
0: Vabbè,
1: e quindi lì non potevo.
0: Vabbè, però voi uomini tranquillamente, ma anche noi donne, dire la verità, io non è che mi faccio tanti
1: tutto.
0: Problemi.
1: lo immagino, tu ti faccio di questi problemi.
0: Alla posizione numero 5, una cosa che viene frequentissimamente dimenticata, altra cosa che viene comprata proprio per i viaggi, è l'adattatore delle prese elettriche. Cioè quella specie di combo con tutte le prese elettriche di tutto il mondo, che tu lo compri una volta e dici: adesso lo metto qua, così la prossima volta che vado in Giappone,
1: certo,
0: o in Inghilterra, in America,
1: c'ho
0: l'adattatore per la corrente. Ed è proprio la prima cosa che ti dimentichi di mettere in valigia.
1: La sai cosa? Ancora di più, il caricatore proprio del cellulare.
0: Il caricatore del cellulare,
1: io
0: certo.
1: Questo sempre.
0: E il power bank, vogliamo parlarne?
1: Io non ci arrivo neanche al power bank. Io a casa ho, guarda, questo qua che vedi attaccato è uno, e altri 4, perché ogni volta me lo dimentico e non ne ricompro.
0: E devi ricomprare.
1: Eh sì, per forza.
0: Quindi alla quinta posizione, adattatori, prese elettriche, caricatori e power bank.
1: Dai, ci sta. Al quarto posto.
0: Che cosa?
1: Sì, sempre estate.
0: Però questi in teoria dovresti averli addosso.
1: Questa,
0: ma come
1: questa,
0: fai a dimenticarti?
1: Se lo dimentichi, però li appoggi lì all'ingresso.
0: È vero.
1: Li appoggi, dopo li prendo.
0: È vero.
1: Gli occhiali da sole.
0: Ma anche gli occhiali da vista. Gli occhiali.
1: Gli occhiali. Nei 400.
0: Gli occhiali, ragazzi.
1: Gli occhiali.
0: È vero. Prima, te li appoggi un attimo all'ingresso,
1: sì,
0: prendi
1: dove
0: tutto.
1: Dove appoggi anche le chiavi, no?
0: Sì.
1: Poi prendi le chiavi, prendi su tutto. Passaporto tu non lo prendi.
0: No. Tanto mi riconosco.
1: Esatto.
0: Non gliene frega. Occhiali, caspita, è vero.
1: Occhiali.
0: E poi arrivi lì. Perché finché sono da sole ti puoi comprare un paio nuovo.
1: Sì, che però anche lì hai il tuo paio di occhiali.
0: Però quelli da vista. Quelli da vista, proprio senti gli insulti di chi ti è vicino, che ti dice: di nuovo te li sei dimenticato.
1: E quando te ne accorgi sull'aereo, quando stai facendo le parole crociate, che anche quella hai dimenticato a casa ma le hai comprate in aeroporto.
0: O quando devi compilare quell'affare,
1: esatto,
0: per entrare negli occhiali, caspita, è vero.
1: Occhiali.
0: E poi arrivi lì, perché finché sono da sole ti puoi comprare un paio nuovo.
1: Sì, che però anche lì hai il tuo paio di occhiali.
0: Però quelli da vista. Quelli da vista, proprio proprio senti gli insulti di chi ti è vicino, che ti dice: di nuovo te li sei dimenticato.
1: E quando te ne accorgi sull'aereo, quando stai facendo le parole crociate, che anche quella hai dimenticato a casa ma le hai comprate in aeroporto.
0: O quando devi compilare quell'affare,
1: esatto,
0: per entrare negli altri paesi, che
1: bravo,
0: sei lì e dici: ma dov'è che ho messo

0: 02 16 44. Quanto ti piace questa canzone?
1: Mamma, bellissima, Los Angeles. Anche perché stiamo parlando dei viaggi, di quello che dimentichiamo, e Los Angeles è una meta che io vorrei sperimentare.
0: Non ci sei ancora stato?
1: No, non ci sono ancora stato perché ho paura di dimenticarmi il passaporto, gli occhiali da sole, gli adattatori, i costumi, tutto mi dimenticherei.
0: Stiamo parlando delle cose che più frequentemente dimentichiamo prima della partenza. Stiamo per partire per un viaggio, chiudiamo tutta la valigia, arriviamo dove dobbiamo arrivare, a un certo punto scopriamo che, porca miseria,
1: sono
0: dimenticata quella cosa fondamentale.
1: Esatto.
0: E siamo fermi.
1: Siamo alla classifica della NASA e stiamo per scoprire qual è il podio delle tre cose più dimenticate.
0: Sì, tra le sei cose più dimenticate, ora c'è il podio, quindi le prime tre.
1: E la terza posizione?
0: Terza posizione è quella che fa imbestialire i compagni di viaggio, soprattutto quando si è magari in coppia da tanto tempo. Okay. Ragazzi, i medicinali ricorrenti. Tu magari prendi anche medicinali semplici, però sai che ne hai bisogno.
1: Sì, sì.
0: Tra medicinali ricorrenti ci metterei anche le le gocce per gli occhi, le lenti a contatto, tutte quelle cose,
1: paracetamolo,
0: più ricorrenti che magari non ho bisogno di una ricetta. Per cui arrivi e ti dimentichi di mettertele in valigia. Il problema è che poi giustamente serve la ricetta e vai in posti in cui non te le danno.
1: Sì, certo.
0: E devi andare lì a piangere miseria, a spiegare col traduttore, a far vedere la tua cartella medica, su capito su, il fascicolo del cittadino, sperando che ti diano quei medicinali.
1: Poi più delle volte devi trovare il corrispettivo dell'estero, che magari non c'è lo stesso
0: il
1: farmaco.
0: Il principio attivo che c'è dentro. Mamma. Chiami il dottore in vacanza, e chi è con te ti schifa.
1: È giusto, ma è giusto.
0: Perché mi fai perdere una giornata intera.
1: Ma più di una, secondo me, più di

0: una, perché poi il dolore ti torna, non sai mai. Insomma, la seconda posizione
1: è... questa è una cosa che viene dimenticata e che crea un grande imbarazzo.
0: Allora, sai
1: secondo
0: cosa?
1: Me.
0: Sai cosa? Che questa cosa qua non ce l'hai di base, non
1: no,
0: ce l'hai.
1: Non la usi.
0: Poi tu una volta
1: durante
0: dici,
1: l'anno.
0: Sai che io adesso me la compro, così poi ogni viaggio ce l'ho e puntualmente
1: arrivi, arrivi, dove devi, arrivi al, al mezzo di trasporto e dici la vedi addosso ad altre persone
0: addosso e nei negozi
1: dici porco Giuda ne ho due una gonfiabile e una in memory foam e io me la sono dimenticata.
0: Stiamo parlando del cuscino per il collo, la ciambella da collo, chiamatela come volete.
1: Che poi come si chiama quell'affare lì, la ciambella da collo?
0: Si chiama ti dimenticherai di me.
1: Cioè non ti scordar di me, questo
0: esatto.
1: È scordami.
0: Scordami a casa.
1: Scordami
0: chiama.
1: A casa.
0: Mamma
1: quel
0: mia.
1: Bel ciambellone che poi si mette per i viaggi in treno, i viaggi in traghetto, i viaggi in aereo.
0: Sì.
1: Ma anche il viaggio in macchina, che tu sei lì bello accoccolato, c'è cioè la tua così, non è che devi proprio sbavare
0: certo.
1: Sulla spalla di quello che è al fianco.
0: E poi invece
1: no?
0: Finisci per stare tutto contorto, metti la felpa, la pallotto, li provi.
1: Poi ti scivola.
0: Mamma mia, che fastidio. E avevi la soluzione a casa.
1: E ce l'hai a casa ed è l'unico. E non lo usi mai se non per viaggiare. Ma in testa alla classifica,
0: questo è un altro classico.
1: Delle sei cose più frequentemente dimenticate a casa prima della partenza c'è. Il suono è proprio quello. Ragazzi, spazzolino e dentifricio. Perché dici, li uso, mi porto quelli di casa, così finisco di usarli, poi li butto via
0: sì.
1: E te li devi tenere in tasca, sai, magari fai 12 ore,
0: beh,
1: 24
0: chiaro,
1: ore
0: certo.
1: Di viaggio, dici, mi lavo i denti tra una cosa e un'altra. Prendi, vai, passi davanti alla farmacia e dici, tanto ce l'ho in tasca, tanto ce l'ho nello zaino. E poi arrivi sul mezzo di trasporto e ti puzza il fiato e c'è questa pasta in bocca.
0: Ma sai qual è la grande fregatura di spazzolino e dentifricio? È che almeno per me, adesso non più, perché adesso ne ho diversi, perché viaggiando tanto ne porto diversi, ma se tu ne hai solo uno, quello di casa, tu dici lo metto come ultima cosa in valigia
1: perché lo usi per
0: perché
1: ultimo.
0: Mi lavo i denti prima di uscire,
1: certo.
0: E poi tanti saluti,
1: stare insieme agli occhiali da sole,
0: esatto.
1: Insieme al costume, fanno le vacanze per i
0: esatto,
1: fatti loro,
0: a casa loro, bellissimo.
1: Va bene, noi vi abbiamo letto la classifica nata delle sei cose più frequentemente dimenticate prima di una partenza. Adesso noi vogliamo sapere voi che siete all'ascolto, voi che ci guardate sul canale 202,
0: voi che state preparando la valigia magari.
1: Esatto.
0: Quindi dimenticherete un sacco di cose.
1: Cos'è che state sicuramente per dimenticare? Perché questa puntata noi la facciamo apposta in modo che voi vi ricordiate.
0: Per fare il check della valigia.
1: Sì,
0: certo.
1: Perché poi weekend la gente parte stasera.
0: Ok, allora
1: domani,
0: mi piace. Chi sta facendo la valigia e cosa ha paura di dimenticare? E per gli altri cosa avete dimenticato?
1: Cosa avete dimenticato? Moltissimi già i messaggi che arrivano al 348-7300-200. Ma noi vogliamo uno spericolato, una spericolata che venga in diretta con noi all'800-800-002.

0: The Village People, Macho Man, canzone che ci permette di regalare un attimo un pensiero anche a Victor Willis, anzi il frontman dei Village People, che è, diciamo, il poliziotto che è scomparso un paio di settimane fa. Perché comunque, sì, perché comunque la musica, insomma, dei decenni precedenti fa parte ormai della nostra cultura, e perdere un grande musicista, un frontman, è una cosa che comunque va ricordata con il sorriso, ma ricordata per la bellissima musica che ci ha regalato.
1: Brava Elenina, brava Elenina.
0: E adesso torniamo alle cose.
1: Siamo rimasti?
0: Torniamo alle cose che avete dimenticato prima della partenza. Noi non pensavamo di scatenare questo putiferio al 3487 300 200.
1: Ma è un argomento sensibile.
0: Ma abbiamo scoperto che dimenticate qualunque cosa.
1: Sì,
0: per esempio,
1: sì,
0: la nostra amica, no, sentite che cosa ha dimenticato.
2: Ragazzi, io mi sono dimenticata la patente.
1: No.
2: Me ne sono accorta quando a Cuba avevo già noleggiato la macchina. Chiaramente il noleggiatore mi ha chiesto la patente.
1: Certo.
2: Non ce l'avevo, dimenticata in Italia. Quindi ho dovuto prendere un autista che guidasse la mia macchina per i giorni di cui avevo bisogno. Un bel danno.
1: No.
2: Da quella volta non l'ho più dimenticata.
0: Ma
2: ciao,
0: dai.
2: Marina da Udine.
1: Ci credo, sarà stato contento.
0: La voce di Marina, la voce,
1: sì,
0: di Marina.
1: No, è affranta.
0: Perché è rimasta affranta da allora? Perché quanto le sarà costato?
1: Sembra sia successo ieri.
0: Ma poi
1: non lo so.
0: È una cosa che quando torni a casa le racconti. Com'è andato il viaggio? Bene, ma ho dimenticato la patente.
1: Mamma mia, che poi vedi, sono le cose che arrivano a inizio viaggio, che
0: no,
1: ti
0: bruttissimo.
1: Stroncano. Cioè, proprio, sì. Poi te lo godi il viaggio.
0: Guarda,
1: però così è veramente.
0: Secondo me dimenticare qualcosa di importante prima della partenza fa un po' scopa con farsi una ferita di quelle fastidiose, non so, sull'alluce,
1: sì,
0: del dito.
1: Sì.
0: In mezzo alla mano, quando vai al mare, che tu dici: ma cavolo, inizia la stagione e io ho sta roba e mi sto sto taglio sul piede.
1: Fastidiosissimo.
0: È proprio il taglio sul piede.
1: Sì,
0: sì.
1: Però
0: fa quella cosa lì.
1: Non fa ridere che dopo aver noleggiato la macchina, la patente non ce l'ha.
0: Sì, ho noleggiato la macchina, ma infatti, io ho noleggiato la macchina, non ho detto di avere la patente. Cioè, io ho preso un oggetto.
1: Festa grande per l'autista. Cioè, gli ho detto: guarda, ho bisogno di te per un po' di giorni.
0: Ma senti questa, signori, ho caricato le valigie dei nipoti.
1: Bene.
0: Ho caricato le valigie delle nuore,
1: sì,
0: della moglie.
1: Benissimo.
0: E mi sono dimenticato la mia.
1: No.
0: Mi fa ridere perché è arrivato, pensa che è arrivato, aveva la nuora, la moglie, i figli, è arrivato sul nel posto d'arrivo della vacanza,
1: esatto,
0: nella, non so, in albergo,
1: sì, da qualche parte,
0: in campeggio, dove cavolo doveva andare.
1: Oh, adesso mi metto il pigiama.
0: Allora ragazzi, adesso aprite le valigie e poi tutti quanti giù che andiamo a farci il primo giro.
1: Però posso dire che questo denota la grande generosità perché ha caricato prima tutte quelle degli altri, la sua se l'è proprio dimenticata,
0: ha lasciato giù la sua.
1: Stupendo. È un gesto d'amore.
0: E lì una giornata,
1: stupendo,
0: intera a ricomprare tutto, schiuma,
1: sì,
0: da barba, deodorante,
1: poi l'uomo,
0: ciabatte,
1: tre cose, mutande, schiuma da barba e ciabatte.
0: Gli altri uomini. Francesco Migliazza invece ha un armadio molto più imponente, ma di questo ne parliamo un'altra volta. Va bene, continuate a mandarci le cose che avete dimenticato prima delle vacanze, per ripartire per un viaggio per le vacanze. 3487 300 200, fateci

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: 2-2. Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
7: 2-2.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: 2-2.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette, gli snack.
3: 2-2.
12: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
13: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
12: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
14: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho, va a tirar.
15: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio 2 alle 17.05, tutti nudi con voi fino alle 18 in questo weekend di luglio. Oggi è il 18 di luglio.
2: Oggi è il 18.
1: Siamo proprio a metà estate. A metà estate, oggi vi stiamo chiedendo, visto che molti di voi sono in partenza anche in questo weekend, quali sono le cose che avete dimenticato prima della partenza?
2: Yes.
1: 3487 300 200.
2: Arrivano.
1: Senti questo messaggio.
2: Ah, c'è uno? Vai.
3: Buon pomeriggio, sono Raffaele da Bologna. Io un giorno che dovevo andare giù,
1: non
3: stavo pure
1: Bologna,
3: da solo, dovevo andare giù a Caserta, mi sveglio alle 4, parto, alla sera mi sono caricato la macchina, ho messo tutto quanto,
2: giusto,
3: quello che mi serviva in macchina, arrivo al casello di Cesena, vado a pagare, non avevo il portafoglio, quindi
1: cacchio,
3: mancato pagamento, riprendi l'autostrada, ritorno a Bologna, prendi il portafoglio, rimettiti in autostrada e rifai la strada di prima, quindi ho fatto un bel viaggio, mi sono svegliato presto, inutilmente. Grazie, buona serata a tutti.
2: Non ci credo.
1: Ciao bello,
2: ciao,
1: ha preso la multa.
2: Mamma
1: ha preso
2: mia
1: la multa, si è pagato un doppio casello, ha perso 3 ore, tutto per niente.
2: Posso dire, lui dice svegliarsi presto non è servito a nulla. In realtà è servito proprio a compensare questo disastro, perché se no, cioè,
1: non sarebbe neanche arrivato.
2: Mamma.
1: A Catania, aeroporto, noleggio la macchina? La mia patente è scaduta.
2: No.
1: Adesso, però questa non te la sei dimenticata, non ti sei accorta di aver proprio.
2: Però hai dimenticato di rinnovarla.
1: Hai dimenticato proprio. Siamo oltre, capito? Le dimenticanze prepartenza.
2: Cosa sta succedendo qua? Aspetta, le ciabatte.
1: Questa mi fa impazzire.
2: Le ciabatte, io scordo sempre le ciabatte e quindi giro per le stanze degli hotel scalza.
1: Ma sai quanti microbi ti prendi?
2: Dai, non degli così.
1: Sai quanti
2: poveri
1: funghi, funghetti,
2: no,
1: piattole, piattoline?
2: Bellissimo.
1: Anche ma delle unghie.
2: Le ciabatte, è vero, le
1: ma
2: ciabatte sono.
1: Sì, uno dice poi metto la ciabatta così quando arrivi in albergo non vado a piedi nudi.
2: Esatto.
1: E te la scordi.
2: Ma che spiaggia.
1: Perché ce l'hai addosso prima di uscire. Ce l'hai addosso le ciabatte.
2: Come vedi, come lo spazzolino.
1: Come lo spazzolino.
2: Le cose che usi.
1: Ma tra i tanti messaggi abbiamo scelto la telefonata perché questa ci piaceva un sacco e quindi
2: accendiamo la nostra scalinata.
1: Eccoli. Perché lei è un'ex infermiera,
2: sì?
1: Guarda come scende.
2: Sì.
1: Adesso è felicemente casalinga e sposata da 40 anni con Giulio.
2: Ah, bene Giulio.
1: Ha due figli.
2: Sì.
1: Ama viaggiare.
2: Ah sì?
1: La sua meta preferita è Capo Nord.
2: Okay.
1: Adora i cantautori italiani. Anna Maria dalla provincia di Cuneo.
2: Anna Maria, pronto?
4: Pronto, buon pomeriggio, ben
2: ciao
4: trovati.
1: Ciao bella.
2: A te, grazie.
4: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
4: Tutto bene, a parte il caldo, ma quello siamo mal comune. Come
1: ma
4: si
1: lì
4: dice?
2: C'è bisogno di un viaggio.
1: Friggiamo tutti assieme, ragazzi.
4: Effettivamente, sì, al fresco però. Sì.
1: Allora, raccontaci
4: allora
1: cosa hai dimenticato tu prima di partire.
4: Allora,
1: i figli.
4: Ricordo veramente. No, i figli no. No, eravamo viaggio programmato in giro per l'Europa con i miei figli in auto. Austria, Germania, adesso non mi ricordo, forse Danimarca, ne abbiamo fatti diversi, quindi non mi ricordo nello specifico. Però a metà viaggio così mi si è accesa una lampadina e ho detto: oddio, non ho la carta di uno dei due.
2: Aia.
4: Che
1: ma
4: era
1: possibile
4: andato perché aveva dato la settimana prima una certificazione in lingua inglese e gli serviva ovviamente il documento. Io l'ho tolto dal portafoglio mio dove lo tenevo sempre e mi sono dimenticata di rimetterlo a posto e quindi non ho controllato, perché io ho sempre avuto i documenti di mio figlio, dei miei figli.
1: Certo, li tengo io. Allora ragazzi, i documenti li date alla mamma,
2: sì,
1: perché voi sicuramente li perdete.
4: Infatti, esatto, proprio così, proprio
1: perché
4: così
1: non vorrei che ve li dimenticaste a casa.
4: Mamma mia. Allora lì,
1: e come avete fatto?
4: Ho preparato, no, abbiamo fatto che grazie a Schengen i confini erano liberi, mi ero preparato una scena da Oscar, nel senso di ho perso la carta, non so come ho fatto, eccetera. Il problema era la frontiera svizzera, dove in teoria i documenti te li possono,
2: certo,
4: invece nessuno mai ci ha chiesto niente, quindi siamo andati e tornati. E naturalmente non ho mai detto niente a nessuno, mio marito lo starà scoprendo adesso.
1: Cioè, no.
2: Ah, Giulio,
1: aspetta, cioè, tu hai fatto tutto il viaggio sapendo di non avere la carta d'identità perché
4: esatto
1: te la sei dimenticata a casa.
2: Stupendo.
1: E non hai
4: esatto
1: detto niente?
2: Stupendo.
4: No, niente, perché sennò sarebbe stato un dramma per tutti.
1: Okay.
4: Almeno me lo sono
1: Giannotto,
4: tenuto per me.
1: Ale Giannotto, puoi fare. C'abbiamo il numero di telefono della signora? possiamo adesso tu rimani in linea, ci dai il numero di uno dei tuoi figli e adesso glielo andiamo a dire noi, perché è giusto che tu venga messa sulla graticola.
2: Stupendo, ha fatto tutta la giocata.
4: Li abbiamo portati in tutta Europa, quindi non posso lamentarmi.
2: Mamma mia, un fa agente niente, segreto Anna Maria.
1: Fa niente, però devi, questa cosa va detta. Anna Maria dalla provincia di Cuneo.
4: Domani glielo dirò, va bene.
1: Ti prego, poi iscrivici e facci sapere cosa ti hanno detto.
2: Stupendo.
1: Perché è bello sapere che la mamma sbaglia ogni tanto.
2: Beh, certo.
4: Ma infatti, è importante essere... scendere ogni tanto al livello normale, no? Come
1: certo, che infatti esatto, perché la mamma è una divinità e i figli
2: esatto,
1: sono sotto.
2: Esatto.
4: Non è proprio così, però va bene, ma facciamo finta che sia così.
1: Anna Maria, grazie per questa storia, ci hai veramente fatto divertire. Ti diamo un abbraccio.
2: A te, a Giulio,
4: a voi,
2: ai
4: arrivederci,
2: figli.
4: Buon pomeriggio.
1: Ciao. Ciao Anna Maria, ciao!

0: Stumbling In su Radio 2, le 17:15 minuti. Piovono le cose che avete dimenticato prima della vostra partenza o di un viaggio, al 3487 300 200.
1: Noi ci scordiamo sistematicamente l'ombrellone da mare. A casa ora ne abbiamo tre. Valentina da Venezia.
0: E guarda Valentina, siamo sulla stessa barca, anch'io ne ho tre di ombrelloni. Infatti uno lo tengo nella macchina, perché dico almeno così,
1: giusto,
0: uno se lo lascio in macchina.
1: Giusto.
0: Tanto è nascosto,
1: tanto
0: in fondo nell'angolo.
1: Prendi l'aereo.
0: Vabbè, non è che te lo porti in aereo, però caspita, l'ombrellone di quelle robe
1: l'ombrellone
0: che dici
1: in macchina.
0: Lo metto così la prossima stagione lo uso.
1: Fa comodo l'ombrellone, in realtà.
0: Te lo scordi però.
1: Fa sempre comodo.
0: Una volta una mia amica mi doveva portare la valigia e ci dovevamo trovare a Milano, perché io venivo da un'altra destinazione e avevo lasciato a lei la valigia, sai, della serie. Allora andiamo a casa tua, io ti lascio la valigia, poi io vado e poi tu quando vieni a Milano me la riporti,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Insomma, dovevamo andare alla Scala e nella valigia c'erano tutti i vestiti belli per il teatro, Francesca da Livorno. Ovviamente lei si è scordata la mia valigia con i vestiti belli, ha portato la sua. E
1: no,
0: quindi
1: vabbè,
0: credo che sia, ma non so, mi immagino che sia andata in tuta la Scala e
1: la
0: che
1: Scala,
0: se la ricordino ancora.
1: La Scala, cioè sai, negli altri teatri anche se non hai il vestito ti camuffi, alla Scala sono tutti incravattati con
0: vestiti bene.
1: Come si chiama? Col frac, con
0: vestiti bene,
1: molto
0: insomma,
1: bene,
0: dai,
1: molto bene.
0: Un po' tirati, poi essendo anche una femmina magari un vestito lungo doveva anche metterselo.
1: Invece pantaloncini e ciabatte.
0: Shorts e infradito. Allora, è arrivato il momento di giocare insieme,
1: dai,
0: per cui cellulari alla mano, volete vincere il meraviglioso cappellino di Radio 2 e allora è il momento per giocare insieme al gioco del cosa ha detto.
2: Che cavolo stai dicendo, Willis?
3: Ho detto
2: che cavolo dici, Willis?
1: Sì, allora, semplicissimo, come funziona? Io mi metterò questa, stiamo parlando di viaggi, questa formina da spiaggia, quella per la sabbia, che
0: sì,
1: è una mega conchiglia,
0: certo,
1: la metterò in bocca e dirò una frase, e lo scopo dei nostri ascoltatori è quello di indovinare la frase, quella che ho detto.
0: Sarà facile, immagino.
1: Ma è facilissimo,
0: ma
1: guarda.
0: Ma tipo può essere un modo di dire, una canzone, qualche cosa?
1: Sì, dai, facciamo un modo di dire.
0: Un modo di dire.
1: Dai, un modo di dire così semplicissimo.
0: Ok, allora vi lascio intanto il numero di telefono aperto, 3487 300 200, per indovinare la frase misteriosa che sta per dire Franci Migliazza, che ha in bocca
1: sembra
0: che ti hanno messo l'apparecchio.
1: Fa malissimo.
0: Dai, ficcati in bocca una bella formina a forma di
1: conchiglia
0: di capasanta, conchiglia, e dici la frase misteriosa. È un modo di dire, ok. Sembra che è il boccaglio. Sai quando provi a parlare sott'acqua che c'è la maschera e il boccaglio?
1: Dai.
0: Che passi un quarto d'ora a fare? Mi fai un dialogo?
1: Che vuoi dire? C'è la medusa? Allora, vado, il modo di dire.
0: Non la finiremo mai quest'oggi,
1: no,
0: io te lo dico.
1: Infatti, sto già sbocciando tutta la conchiglia, dai.
0: Sentiamo la frase. No, dai, è troppo difficile, non si capisce una niente. Siamo sott'acqua, cosa vuoi dirmi? Respira, butta fuori l'aria, fai. Aiuto, non ce la faccio.
1: Dai, neanche caduto.
0: Dai, ridillo, l'ultima volta, scusate,
1: dai,
0: è una cosa seria perché c'è in palio il cappellino di
1: dai,
0: Radio 2. Sentiamo la frase. Ok, ho capito la frase. 3487 300 200, velocissimi per vincere il cappellino, la frase Franci l'ha detta, noi andiamo avanti con la musica.

0: 7:25.
1: Com'è possibile che sei anni 80 quando disannunci i brani in radio?
0: Perché
1: che
0: la
1: non
0: canzone
1: è nei pensieri della tua famiglia.
0: Perché la canzone
1: i tuoi neanche stavano insieme.
0: Perché io dai, non è così.
1: Set control Ralph, radio 2:17, 26 minuti.
0: Anni 85.
1: Stiamo. Io questi qua ero già alle elementari, voglio dire.
0: Io
1: no, no, tu proprio
0: io,
1: niente.
0: No, zero.
1: Eri ancora su Plutone.
0: Per Uranio.
1: Allora, stiamo giocando al gioco. Cosa ha detto in questo caso Francesco?
0: Sì.
1: Francesco vi ha dato così, vi ha detto una frase che adesso vi ripeterà
0: con qualcosa
1: in bocca che ne ha un po' impedito, come dire, la masticazione. La frase qual era? Vabbè, che schifo di gioco.
0: È scappato.
1: Ragazzi.
0: È scappato.
1: Perché hai cambiato, prima era una formina, adesso una barchetta.
0: È una barca.
1: Pulita
0: ripeto,
1: poi,
0: sì.
1: E vai.
0: Sì,
1: dai, l'ultima volta
0: raga,
1: perché
0: l'ultima
1: abbiamo
0: volta.
1: La nostra amica al telefono. Tanti hanno scritto, ma la più veloce è stata lei, per cui accendiamo la scalinata per lei che ha due figlie e tutte e due adorano la sua patate, riso e cozze.
0: Vabbè, buona.
1: In questo momento in viaggio con il marito Francesco verso Barletta. Adora Ligabue, fa la casalinga ma prima l'impiegata. Con noi da Bari c'è Gianna.
2: Ciao.
0: Come stai?
1: Ciao Gianna, ciao
2: bene,
1: Francesco.
2: Felice di sentirmi, di avervi in diretta. Ciao.
1: Grazie, figurati, tu sei in diretta con noi, sei in diretta con tutta l'Italia,
2: sì.
1: Mia cara Gianna. E vogliamo capire se ti porti a casa questo cappellino di Radio 2.
0: Ma
1: sappiamo
0: sì,
1: tantissime
0: dai.
1: Cose di te. Fai una pasta, patate, riso e cozze, fantastica. Ma dici almeno i nomi dei tuoi figli, così li salutiamo.
2: Antonella e Gianmarco.
1: Ciao Antonella e ciao
0: Gianmarco. Ciao.
1: Allora,
2: ciao.
1: State andando in viaggio verso Barletta, ma per le vacanze o perché, insomma, per lavoro, perché
2: no,
1: siete
2: no,
1: a casa?
2: Vabbè, Barletta è a 50 km da Bari, vicino, insomma.
1: Ma
2: non ci sono problemi.
1: Ma ci andate
2: mio
1: per
2: papà
1: vacanza?
2: Che non sta tanto bene. No, sono
1: okay.
2: Papà che non sta bene, quindi.
1: Come si chiama il papà?
2: Mario.
1: E allora forza Mario! Forza Mario!
2: Forza Mario! È un giovanotto di 96 anni.
0: Hai
1: bello.
0: Capito.
1: Portagli i nostri saluti, vediamo se li porti anche il cappellino di Radio 2.
0: Sì.
1: Allora, cosa
2: magari
1: ha detto Francesco?
2: Allora, ha detto a cavallo nato non si guarda in bocca.
1: Signore, vediamo se è vero.
0: Fatemi consultare, è la risposta corretta.
1: Bravo!
0: E andiamo! Gianna!
1: Allora Gianna, ti porti a casa il cappellino di Radio 2, salutaci il papà, salutaci
2: grazie.
1: Tutta la tua splendida famiglia e fate un bellissimo viaggio.
2: Grazie, è stato un grande piacere avervi, sentirvi e riuscire a parlare con voi.
0: Ma figurati, fatto piacere a noi.
1: Un bacione,
0: grazie,
1: ciao Gianna.
2: Grazie,
0: ciao,
2: grazie, buona serata a tutti. Ciao.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
4: 2-2. Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Magnetic su Radio 2, 17:34 minuti.
1: Hai detto abbiamo... pausa? Si fa pausa?
0: Pausa. Pausa.
1: Pausa.
0: Abbiamo... questa è Enrico che dice: ascolta, questa battuta non la devi fare.
1: Ma era per dire. Vabbè, ciao ragazzi, siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Vi seguo sempre. Trasmissione direi distensiva, e vedere Elena sempre così allegra ci trasmette serenità. Vi voglio bene, ci manca anche Pippo. Quando tornerà?
0: Ti saluto
1: con affetto.
0: Prossima stagione.
1: Tornerà. Ehi, tropica.
0: A Migliazza invece segnalano che con quelle cose che ti picchi in bocca, insomma, diciamo che non te la stai cavando molto bene.
1: È il gioco, è per ridere, per scherzare tutti assieme qui su Tutti Nudi.
0: Sei veramente, cioè, spregiudicato, lo dobbiamo dire.
1: Sono un po' così.
0: Ma vogliamo fare un giro di tutti i messaggi, gli ultimi che sono arrivati, delle cose
1: Dai.
0: Che la gente ha dimenticato
1: sì,
0: prima di partire?
1: È l'argomento di oggi.
0: Allora, noi siamo partiti per il mare con i cani. A metà strada ci siamo resi conto di aver dimenticato collari e guinzagli. Niente, abbiamo dovuto ricomprare tutto appena siamo scesi dalla macchina. Sara.
1: Un classico.
0: Secondo me sono quelli che hanno dietro la macchina la griglia per protezione per i cani, e siccome non li devi legare da nessuna parte,
1: certo,
0: te li scordi.
1: Non hai la necessità.
0: Io invece
1: di...
0: la leggo con la sua cosina.
1: Stretta.
0: La bacchi un pochettino.
1: Senti questo, Luca che dice: appena arrivato a Londra prendo la metro dall'aeroporto per raggiungere l'albergo.
0: Okay.
1: E una volta chiuse le porte vedo che avevo lasciato la borsa con la mia nuova telecamera sul binario della stazione. Quindi scendo alla fermata successiva, torno indietro e la borsa non c'era più. Ovviamente l'avevano già presa e portata all'ufficio getti smarriti, recuperata dopo aver descritto con il mio pessimo inglese cosa c'era dentro la borsa.
0: Ma ti rendi conto che tu a Londra puoi dimenticare una borsa su un binario con una telecamera e te la portano all'ufficio getti smarriti?
1: Ma io vorrei, ti giuro, essere lì in quel momento dove lui spiega cosa c'è dentro la borsa col suo inglese.
0: Inside the sack, the bag, that one,
1: questo qua, questo di.
0: There is film.
1: Foto.
0: Film. Click.
1: Film. Pensavo a pirateria, cosa.
0: Mamma, dobbiamo fare questo argomento. Cioè, ci fate la descrizione in inglese maccheronico di cose che avete chiesto. Vabbè.
1: Che ci serve?
0: Abbiamo dimenticato i passaporti dei bambini sul tavolo.
1: E andiamo.
0: Perché mio suocero che ci accompagnava ci faceva premura e ci diceva: "Wei, sci per dume l'aereo", che in milanese
1: cosa vuol dire?
0: Guardate che così perdiamo l'aereo. Arrivati a Malpensa. "Wei, sci per dume l'aereo". Arrivati a Malpensa, non essendo registrati sui nostri passaporti i bambini, non hanno fatto il check-in ai bambini, che sono di 1 e 4 anni. Sapete qual è stato il risultato?
1: Quale?
0: Abbiamo perso l'aereo, dovuto rifare i documenti in aeroporto alla polizia e abbiamo dovuto ricomprare il volo Milano e Parigi, che ci è costato 3.000 euro al posto di 200 iniziali.
1: Bravi, raga!
0: Ragazzi,
1: in sci per dume l'aereo.
0: In sci per dume l'aereo. 3.000 euro abbiamo perso in sci, papà. Grazie, papi.
1: Va
0: bene, ragazzi. Questo era l'elenco delle cose che voi vi siete dimenticati prima di partire per una vacanza.
1: Ma partiamo? Andiamo da qualche parte?
0: Ma intanto con questo pezzo con California di Lenny Kravitz, una botta a Los Angeles, la potremmo anche dare.
1: Andiamoci.
0: Anche se ci dicono che non è più quella di una volta.

0: cos'è che non è più quella di una volta? La California o la tartaruga di Lenny?
1: Non lo so.
0: La tartaruga
1: so.
0: Di Lenny è rimasta lì dove è sempre stata parcheggiata, bella e presente. Però siccome ci avevano scritto, ah, la California, Los Angeles,
1: esatto,
0: non è più quella di una volta, abbiamo preso quel messaggio.
1: Non è
0: lì
1: più quello di una volta, anzi, rimane sempre invariato l'inglese di Luca, perché ci scrive: sono la moglie di Luca.
0: Quello di cui parlavamo
1: esatto,
0: prima.
1: Esatto, che ha dimenticato la telecamera a Londra. Il suo inglese è esattamente come l'avete descritto.
0: Ah,
1: yeah, yeah, the click, the
0: inside
1: film.
0: The bags, the sack,
1: esatto,
0: the video, esatto, the thing that click, click, click, I don't know.
1: Esattamente. Queste sono le coppie, sono le coppie. E noi, come ogni sabato che si rispetti, parliamo di coppie, parliamo di amore sotto le coperte.
0: Parliamo di sesso!
2: Il sexy oroscopo di tutti i nudi.
1: Esattamente, e quindi andiamo a scoprire i segni top e i segni flop sotto le coperte di questo weekend.
0: Cioè,
1: e
0: chi farà l'amore e chi no, insomma.
1: Esatto, chi fa... Allora, scopriamo prima il segno più fortunato.
0: Certo.
1: Perché grazie a Giove questa settimana avete più successo di un condizionatore nuovo di pacca.
0: E cioè, beh, ed è tanta roba.
1: Sì, sì.
0: Per Venere.
2: Di tutti nudi.
1: Esattamente, e quindi andiamo a scoprire i segni top e i segni flop sotto le coperte di questo weekend.
0: Cioè,
1: e partiamo.
0: Chi farà l'amore e chi no, insomma.
1: Esatto, chi fa... Allora, scopriamo prima il segno più fortunato.
0: Certo.
1: Perché grazie a Giove questa settimana avete più successo di un condizionatore nuovo di pacca.
0: E cioè, beh, ed è tanta roba.
1: Sì, sì.
0: Per Venere, chi vi rende più golosi di un ombrellone in

0: amici, adesso torno a fare Paolo Fox.
1: Ragazzi all'ascolto, stasera il Migliazza lo dà via come
0: ragazzi,
1: i frisbee.
0: Sì, ma se fosse solo stasera.
1: Posizione?
0: Dai, posizione, dai, vai tu.
1: Cari amiche, cari amici del cancro, sfruttiamo le attuali temperature per correte subito a procurarvi asciugamani, ombrelloni e una bottiglietta di olio abbronzante al cocco vergine delle figi.
0: Sì, se non me lo dimentico.
1: Perché la posizione hot per voi questa settimana è la posizione Temptation Island.
0: Vai, ci sta. Oh, carichi.
1: Allora, in pratica, dopo aver trasformato il terrazzo di casa nel distaccamento dei bagni Gido del lido di Guardavalla Marina in Calabria, che è dove
0: siamo
1: girano
0: andati,
1: Temptation Island.
0: Certo, immagino.
1: Tra le sabbie, così, tra sabbie e piante di banano, invitate il o la partner a prendere il sole da voi.
0: Ok.
1: Stendete gli asciugamani vicini di vicini, sdraiatevi e iniziate a solleticare il partner con frasi ad effetto
0: tipo
1: ma tu sei un uomo maschio.
0: Cosa vuol dire, scusa?
1: Oppure la versione femminile. Tu sei una donna, cioè femmina.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Oppure
0: Elena?
1: Va bene per entrambi. Per te ci vuole qualcuno o qualcuna che non ti faccia sentire scontata.
0: Vabbè, ma come,
1: scontato.
0: Ma che frasi sono?
1: Poi titillatevi vicendevolmente.
0: Non mi ascolta neanche.
1: Sono frasi che fanno alzare il tasso erotico,
0: sì,
1: fidati.
0: Dai, vai avanti. Dai,
1: poi titillatevi vicendevolmente con un piede, poi col ginocchio, poi col gomito, poi col braccio,
0: certo.
1: Poi con una mano. E quando l'eros inizierà a salire a quel punto.
0: A me son tu.
1: Tirerete fuori l'arma segreta che spacca ogni coppia italica. L'olio solare.
0: Questa è una grande mossa.
1: Un po' di olio a te, un po' di olio a me.
0: Qua hai recuperato le mine.
1: Un po' di olio a te, un po' di olio a me.
0: Certo.
1: Un po' sulle spalle,
0: certo.
1: Un po' sulle. Vabbè, fa rima, ma non lo dico.
0: No.
1: Un po' sulle chiappe. Finché i vostri sensi esploderanno e vi fonderete in un bollente toast senza fette di pane.
2: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: sexy oroscopo di tutti nudi.
1: Buongiorno, sono Franco da Pescara e sono del Cancro. Mia moglie è per tutta la settimana prossima ad un campo con la parrocchia e io sono solo a casa. Spiegatemi questa cosa, io adesso cosa dovrei fare?
2: Allora, siccome il Cancro era il segno top e la posizione era quella dell'olio solare, Franco, arrangiati un po' con questo olio solare, anche se so che la mamma della nostra regista, l'Enrica Zoleo, è Cancro ed è da sola a Nizza, per cui non so se vuoi prendere un treno o un autobus, e noi abbiamo fatto un bellissimo gioco delle coppie.
1: Però, detto questo, andiamo a scoprire, anche perché non vogliamo escludere nessuno, certo, anche chi è un po' più sfortunato, quindi scopriamo chi questo weekend sotto le coperte,
2: niente da fare. È segno flop.
1: Esatto, per Venere, che da quando provate a essere seducenti vi fa sembrare una rappresentante di aspirapolveri, che comunque...
2: Beh, comunque qualcosa...
1: Esatto,
2: vabbè,
1: qualcosa.
2: Dai, anche tu.
1: Oh, dai.
2: Per Marte, che vi toglie più energia di un trasloco fatto al quarto piano senza ascensore.
1: E perché questa settimana avete più sfortuna di un gelato che cade sempre dalla parte sbagliata.
2: Ovvero per terra.
1: Ebbene sì. Il segno più sfigato a letto questo weekend è quello dei...
2: Pesci!
1: Cari amici e cari amiche dei pesci, non vi disperate, perché Elena Di Cioccio ha preparato per voi una fantastica posizione.
2: Cari amiche, cari amici, per voi questa settimana la posizione è quella della fata smemorina. In pratica, sì, dovrete presentarvi a casa della vostra preda tutti nudi. Cioè,
1: okay,
2: proprio tutti nudi,
1: sì,
2: con addosso solo una vestaglia e delle ciabattine, ma muniti della vostra valigia dell'amore,
1: okay,
2: ricolma di tutto ciò che serve per una serata piccante.
1: Ok, Elena, ricordati che loro sono sfortunati, quindi diamogli dei consigli.
2: Appunto, okay, al vostro partner curioso ed eccitato, o curiosa ed eccitata, sì, iniziate a raccontare con quel fare sexy e anche un po' lentamente, sì, scandendo, okay, bene tutte le parole, quello che avete messo nella valigia apposta per fare le,
1: okay,
2: zozzerie.
1: Ok, bene.
2: E quindi cominci: ho messo lenzuola di seta,
1: ah, poi
2: incensi,
1: poi
2: mutandine, sì, provocanti,
1: ok, poi
2: gel aromatizzati alla frutta,
1: sì,
2: sex toys,
1: okay,
2: preservativi,
1: oh, brava,
2: carte dell'amore,
1: bellissimo,
2: cioè sai quelle dove ci sono le posizioni, sì, del Kama Sutra, sì, che dobbiamo pescare insieme,
1: cioè, sì,
2: e se facciamo coppia poi le facciamo,
1: sì,
2: quelle,
1: sì,
2: lì.
1: Beh, ci sono anche i dadi?
2: Poi ci sono, certo, i dadi dei preliminari,
1: okay,
2: manette, piume, copri occhi,
1: va bene,
2: candele per il massaggio,
1: stare via due giorni,
2: abbonamento premium a YouPorn,
1: ho capito,
2: olio riscaldante,
1: tempo di arrivare,
2: gel ritardante,
1: sì, ho capito.
2: A questo punto dell'elenco il o la partner ormai eccitatissima. Fai quello eccitatissimo, per favore. Che schifo. Vi prega. E ormai è eccitatissimo. Vi pregherà di non indugiare oltre e di aprire la valigia dell'amore,
1: certo,
2: e darci dentro. Ma proprio in quel momento,
1: cosa,
2: vi renderete conto,
1: no,
2: di aver lasciato,
1: dirmelo,
2: la chiave sul comodino assieme al portafogli e alla vostra dignità, che perderete nuovamente tornando a casa biotti e single.
1: Niente da fare.
3: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: Crepiti Dance su Radio 2, 17:54. Veramente vi ringraziamo per l'affetto, i complimenti, e vogliamo dire agli altri segni zodiacali che arriveranno nelle prossime settimane, insomma ogni weekend c'è un segno nuovo, grazie veramente per l'entusiasmo. Ma per chi si fosse perso questa puntata di Tutti Nudi a Radio 2, noi come al solito abbiamo un regalino, un cadeau alla fine puntata, che è il riassunto Tutti Nudi in 2 minuti, scritto, cucito, cantato e suonato da Franci Migliazza.
1: Yes.
2: Oggi a tutti nudi, tra spiaggia e una battigia.
1: Ma perché devi rompermi le scarpe?

0: così la puntata.
1: Adesso non ti faccio chiudere.
0: No, dobbiamo ringraziare e salutare la nostra squadra, dire che c'è l'Onda Verde, dire che dopo di noi c'è Tutti Pazzi per

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: 2-2. Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: 2-2.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: 2-2.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: 17.59 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla tangenziale di Napoli ci sono code per un incidente avvenuto tra Capodimonte e Camaldo in direzione Pozzuoli, e purtroppo anche oggi sono tanti gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese. Sulla 10 code per un veicolo in avaria tra Genova Pelli e Genova Voltri in direzione della Francia. Code anche sulla 7 tra Binasco e la barriera di Milano. Sulla Milano-Bologna code per un veicolo in avaria allo svincolo per Fidenza. Poi code per 3 km per incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Sulla A14 la Bologna-Ancona. Sulla A23 ci sono code tra Pontebba e Tarvisio. Sulla A22 code per l'ennesimo incidente tra Alavio e Affi. Sulla A4 code per 2 km alla barriera di Trieste. Allerta meteo per le prossime 24 ore. Temporali anche di forte intensità su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna in estensione alle Marche. Intanto c'è da segnalare un incendio sulla 11 tra Lucca e l'allacciamento con la 12. Sulla Firenze-Roma rallentamenti per incidente tra Valdichiana e Chiusi, e un'auto in sosta di emergenza. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: Tutti pazzi per i mondiali con Laura Bart e Jennifer Stella.
12: Tutti pazzi per i mondiali, siamo tornate come ogni weekend. Io sono Jennifer Stella, insieme a me Laura Bart, bellissima, bravissima, preparatissima, soprattutto oggi che ci parla degli studi di Milano.
13: Soprattutto a distanza, Jennifer.
12: Esatto, mannaggia.
13: Oggi tu sei a Roma, io sono a Milano e non vediamo l'ora di iniziare a raccontarvi e a chiacchierare un po' insieme, no? Perché siamo arrivate alle due date clou.
12: No, oh, ora qua ci sta la musichina di
13: purtroppo. E tra l'altro, a questo punto, Jennifer, io ricorderei ai nostri amici che ci ascoltano anche il nostro WhatsApp 348 7 300 200. Scriveteci, fateci sapere cosa ne pensate, perché noi nel corso della puntata vi lanceremo un sacco di domande.
12: Esatto, anche perché ci saranno numerosi ospiti. Però prima di annunciarveli e entrare all'interno di questa bellissima puntata...
13: No, aspetta che li voglio spoilerare.
12: Dai, lo vuoi spoilerare già?
13: Degli ospiti amatissimi. Eraldo Pecci, che non ha bisogno di presentazioni, tra poco sarà qui con noi. E poi anche il giornalista Furio Zara.
12: Però prima ascoltiamo un po' di musica con Francamente Cattedrale.
2: tutti pazzi per i mondiali.

0: Francamente, cattedrale, noi siamo arrivati al clou di questo mondiale, Jennifer, e siamo sempre più pazze, perché alle ore 23 ci sarà la finale dei mondiali, valida per il terzo posto, Francia-Inghilterra. L'Equipe gli dedica la prima pagina, non tanto per la partita in sé, quanto per essere l'ultima del ciclo di Deschamps in nazionale prima dell'arrivo di Zinedine Zidane. In Spagna invece aspettano e non vedono l'ora della finale di domani sera alle ore 21 contro l'Argentina. Marca mette in prima pagina un'intervista a Laporte, il capo della difesa, con l'allarme lanciato sul gioco duro degli argentini, la stessa preoccupazione anche del CT della Fuente. Rodri invece, pallone d'oro, in una intervista ad AS ha detto: domani per noi è la partita della vita. Anche l'Argentina sogna di vincere, ci crede e come, lo ha detto Dibu Martinez, che è simbolo della squadra, che è colui che si presenta sempre in conferenza stampa nei momenti più importanti. La conferenza, ve lo ricordate, è stata un po' particolare perché molto partecipata, addirittura i biglietti erano comprabili, 70 euro, erano presenti molti tifosi, ed è stato acclamato Messi, l'Argentina, e Della Fuente non ha proprio tanto gradito.
1: Oh, ma veniamo a noi, perché la Gazzetta sceglie Lautaro Martinez come volto del finale dei mondiali di domani. Lautaro nel titolo, l'Inter e il suo capitano alle stelle. Lautaro, che ha segnato contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Per chi se lo fosse perso, ma penso veramente in pochi, ripercorriamo quello che è successo, perché da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale del mondiale consecutiva, prima di lasciarsi andare alla commozione. Le sue parole sono state molto belle e toccanti. Lui dice: ho sempre sognato di fare questo gol dalla prima volta in cui i miei genitori mi hanno comprato le scarpette da calcio. Quindi forza Lautaro Martinez e forza Argentina.
0: Beh, sono soddisfazioni pazzesche. Sì.
1: Ma tu sei pro Spagna o pro Argentina? Sai, ora sto facendo anch'io confusione.
0: Mi devo dichiarare così?
1: Sì, e poi vai, dichiaro.
0: Io sono pro Spagna, però l'ho detto da sempre, no? Per ragioni personali, e sono, sì, c'ho anche la maglietta, quella di Iniesta, che sa se domani me la...
1: No, me domani la metto, devi metterla.
0: Sono troppo di parte. Però Jennifer, lo vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori, voi, per voi, chi è che vincerà questa edizione del Mondiale? La Spagna o l'Argentina? Ce lo volete scrivere al 348 7 300 200, ma soprattutto tra poco lo chiediamo al nostro ospite.
1: Esatto, ma nel frattempo ascoltiamo Calcutta, Takage Ketra con Oroscopo.
2: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Raggi e Chetra, Oroscopo, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, e noi vi abbiamo anticipato un grandissimo ospite che merita una enorme presentazione perché ha collezionato 451 presenze in Serie A, ha segnato 29 gol, ha vestito la maglia del Bologna, della Fiorentina, con il Napoli ha giocato con Maradona e con il Torino ha vinto lo scudetto nel 1976, Eraldo Pecci.
1: Benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, troppa grazia.
1: Solo che è la verità.
0: Bella verità, tra l'altro, Eraldo, tutti ti vogliono quest'anno perché sono 50 anni dalla vittoria storica dello scudetto. Hai fatto in qualche modo la star, mi dicono, no? Sei andato in giro per tutta l'Italia, appunto come simbolo di questo scudetto del Torino, o sbaglio?
2: Ma ci sono dei tifosi che si ricordano ancora di noi e ogni tanto a qualche tifoso non si può dire di no, perché la società del Toro non è più quella di una volta, diciamo, quando i tifosi che hanno tanta passione, che dicono uno scudetto ogni 50 anni, insomma, si meritano un po' di attenzione. Io quando posso vado.
0: Tu hai rappresentato benissimo la bandiera del Toro, però tutti lo sanno e a noi ci piace tanto, Eraldo, se ci vuoi raccontare la tua amicizia sul campo ma anche fuori con Maradona, perché tu sei stato l'artefice di quella che poi è stata battezzata e rinominata storicamente la punizione impossibile, perché era il 1985, tu vestivi la maglia del Napoli contro la Juventus, ma ci racconti cosa è successo tra te e Maradona?
2: Beh, Laura, ero vicino al sommo mentre dipingeva il più grande quadro della storia, gli ho dato un barattolino di vernice di colore e lui ha dipinto e io sono passato la storia perché gli ho portato il barattolino di colore, insomma, per cui però,
0: grandissimo.
2: Sì, la palla mi ricordo posizione a due in area e la Juventus veniva da 8 vittorie consecutive, 8 partite su 8 vinte all'inizio del campionato, noi eravamo secondi a 4 punti credo, e quella partita lì era molto importante, molto sentita, e punizione a due in area per noi, e la palla non ci passava, sicuramente non ci sarebbe passata, ma questi geni vedono delle cose che noi umani non riusciamo a vedere, e allora lui continuava a dire toccamela un pochino e io dico non ci passa, cioè, toccala un pochino, Diego non si vede che non ci passa, e dico toccala, e io gli ho detto oh, Maradona sei fermo come ti pare, e ha fatto gol, perché questi geni vedono delle cose che in realtà noi umani non vediamo, e con le caratteristiche tecniche che hanno già si sono preparati per fare è quello che devono fare, per cui abbiamo assistito a un miracolo in prima fila senza pagare niente, capito?
0: E avete dipinto un quadro che appunto rimane nel museo del calcio, mi ricordo,
1: della storia.
2: Lo ha dipinto, io ho portato un po' di colore, ma il bello è venuto la sera che io abitavo sotto Diego, gli ho suonato e lui è uscito sul terrazzo, gli ha detto oh Diego ma che assist ti faccio, e lui mi ha mandato a un paese che adesso non posso ripetere.
1: non è la sede giusta. Beh, Meraldo, tu hai avuto la possibilità, l'opportunità di conoscere Diego non solo come grande campione che ovviamente tutti quanti noi ricordiamo, ma anche come uomo, come persona. Che persona era fuori dai riflettori?
2: Guarda, Diego era il primo a disposizione di tutti, specialmente degli ultimi. Non sentirai mai un compagno o anche un avversario, uno che l'ha conosciuto, che possa dare delle informazioni negative su Diego, perché era un ragazzo stupendo. Un ragazzo, ti ripeto, che sapeva cosa voleva dire anche la solidarietà, dava la mano a chi poteva andando anche in tasca, senza mai dire niente a nessuno, così come si deve fare, capito?
0: Beh,
2: un grande ricordo di Diego. Diego mi manca, sì.
1: Beh, Eraldo, rimani ancora con noi. Prima ascoltiamo Bruno Mars con Hold My Soul.

0: On My Soul, tutti pazzi per i mondiali. Abbiamo collegato con noi Eraldo Pecci, con cui stiamo facendo una chiacchiera e ci stiamo avvicinando, no? Per parlare di questi mondiali. Allora io parto da qui, Eraldo, e ti caccio un domandone. Dimmi sinceramente, secondo te è più forte Messi o è più forte Maradona? Perché Messi potrebbe vincere il secondo mondiale, Maradona appunto l'ha vinto nel 1986, sono due giocatori incredibili. Eraldo, lo so, è una domanda molto molto difficile, però tutti vorrebbero avere una tua risposta.
1: Guarda, è una domanda che è molto ripetuta, molto sentita nei bar, però la mia risposta è semplice. Se voi immaginate una casa dove c'è un attico e all'attico abitano i più grandi, che sono Pedernera, che sono Di Stefano, che sono Cruyff, che sono Pelé, che sono Maradona, e Messi ha fatto la domanda per essere messo all'attico, e credo che Messi abbia i titoli per essere messo all'attico, però quando tu confronti questi giocatori sono confronti improponibili, perché sono in un'altra categoria, a cominciare da Pedernera e tutti quelli che l'hanno seguito.
0: Beh, però tu lo sai, Eraldo, che Baggio si è esposto, no? Perché hanno fatto questa domanda recentemente a lui e dice, cioè, oggettivamente è difficilissimo potersi esprimere, però in termini di longevità atletica e di quello che stiamo vedendo anche in questo mondiale, Baggio si è un po' sbilanciato, ha detto Messi. Questo te lo dico, Eraldo.
1: Beh, io dico che Baggio è uno che sicuramente è una voce importante per quello che riguarda il calcio. Però se uno ha 40 anni, voglio dire, è decisivo, vuol dire che proprio gli allenatori non contano niente, insomma, no? Vuol dire che tutti questi allenatori che inventano il calcio di qua e di là, poi dopo succede che uno a 40 anni è decisivo, è sempre la qualità del legno. Per quello che riguarda la domanda, io credo che siano discorsi improponibili. Una volta Di Stefano dissero: tu, Alfredo, sei il più grande giocatore mai esistito. E lui rispose: si vede che non avete mai visto giocare Pedernera. Per cui quando tu vedi giocare questi giocatori, Maradona, Di Stefano, Pelé, Cruyff, tu capisci che sono alieni, sono di un'altra categoria, parlano un altro linguaggio. E Messi, secondo me, vedrà che la sua domanda verrà accettata, perché è a un livello stratosferico. Però ripeto, è un attico dove non ci possono statuti. Tu hai detto Baggio sicuramente è un grandissimo giocatore, Eusebio, Bobby Charlton, Beckenbauer, però abitano un piano sotto, hai capito?
0: A quel piano sicuramente lì. possiamo chiuderla così, Eraldo, no? Messi sì. e Maradona sono sicuramente nell'Olimpo, anche Jennifer, no?
2: Eh beh, certo. E dopo i domandoni di Laura devo farti un domandone anche io. Dovessi spiegare a un ragazzo di 20 anni che non ha mai visto giocare Maradona sì. Come calciatore, tu come glielo spiegheresti?
1: Beh, gli spiegherei che le parole sono difficili da trovare, ma si deve immaginare un bambino al quale il Signore ha messo una mano sulla testa e lo ha messo sulla terra e porta il calcio. E questi sono questi fenomeni. Che abitano l'attico, questi che abitano l'attico sono stati toccati dal Signore.
2: Beh, noi vi ricordiamo nuovamente il nostro numero WhatsApp, che è il 348 7 300 200. Continua, rimani con noi, Eraldo. Prima arriva Walk This Way.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Walk This Way, tutte pazzi per i mondiali, Jennifer Stella, Laura Barta in collegamento eccezionalmente per noi di Radio 2, Eraldo Pecci che ci stava raccontando un po' i mondiali, anche il suo conoscere Maradona, che genere di persona fosse anche fuori dal campo, ma tu sei stato un grandissimo centrocampista, quindi a tuo avviso chi è il centrocampista di questo mondiale?
1: Ma per me Rodri è un giocatore particolarmente bravo, è uno che fa squadra anche se delle volte non è appariscente, ma ci sono molti bravi giocatori. Si parla dei mondiali, e se tu mi chiedi un nome ti dico appunto Rodri. Poi ci sono dei giocatori che sono più appariscenti, in genere sono i numeri 10 che fanno gol, che come parlavamo di Messi, no? Prima ci sono quelli che saltano l'occhio, ma poi ci sono quelli che li vedi vicino, ma tanto mancano prima squadra, i compagni non sempre.
2: Ci senti, Eraldo? Sentiamo del vento, dove sei?
1: Benissimo.
2: Meno
1: mi
2: male, anche
1: benissimo.
2: Noi.
0: È in vacanza.
1: Si vede che volevano farmi tacere, ma io parlo ancora.
2: Ma nessuno, però, ma neanche
1: volta...
2: il vento. Ci
1: però
2: può riuscire, Eraldo.
1: Mi mettete anche Battisti, mi mettete quest'altra volta, perché
2: dobbiamo dirlo a Luca Bona, Jennifer.
0: Sì, Luca.
2: Le richieste
1: bene,
2: speciali per Eraldo Pecci. Ascolta, Eraldo, però ti voglio chiedere una cosa, perché siamo arrivati veramente alla fine di questo mondiale, Francia-Inghilterra stasera, Spagna-Argentina. Ecco, di queste quattro squadre, tu ti aspettavi che l'Inghilterra, diciamo, alla fine non andasse in finale, e rispetto alle finaliste sei più, diciamo, vedi meglio la Spagna o l'Argentina, analizzando anche il percorso?
1: Guarda, io ti dico che alla fine arrivano sempre quelle, tra quelle una volta c'eravamo anche noi, per cui alla fine arrivano sempre quelle. È una partita, si può vincere, si può perdere, perché è giochi ad alto livello, perché conta la qualità, perché se contasse correre il Kenya avrebbe già vinto una decina di mondiali, conta la qualità dei giocatori, su questo non si scappa. Ho sentito molte polemiche, per esempio sul fatto che l'allenatore dell'Inghilterra abbia tolto un giocatore, abbia messo un difensore, e come sempre il risultato fa il commento, da fiato al commento, perché se avesse vinto sarebbe stato bravo, sarebbe stata la mossa giusta, ma invece ha perso, e è così che viene spiegata la partita. Io ricordo per esempio nell'82 Gentile marcava Maradona, Gentile marcava Zico, Bergomi è stato messo terzino, noi avevamo un centrocampista in meno e un marcatore in più, e abbiamo vinto i mondiali, e la mossa è stata azzeccatissima, per cui vi dico che è sempre il risultato che condiziona il giudizio dopo. È chiaro che se tu hai una squadra fortissima alla fine te la giochi, però la partita si può perdere.
2: Eraldo, tu nominavi appunto il mondiale dell'82, quindi il richiamo alla nostra nazionale è doveroso, è automatico, no? A questo punto noi siamo molto curiosi di sapere chi vorresti vedere sulla panchina della nazionale come CT, perché adesso ha preso quota Pirlo, Palladino potrebbe essere una sorpresa, mentre sullo sfondo ci sono Conte e Mancini. Secondo te chi potrebbe essere l'uomo giusto per un anno zero, per una rivoluzione appunto della nostra nazionale?
1: Io prenderò, rispondendo, ti prenderò la difesa dall'associazione calciatori, perché ti ripeto, sostengo che l'allenatore serva per un giocatore quando va dai 10 ai 14, 15 anni, perché il giocatore è ancora da formare, crepa ancora greppa, e gli puoi dare una mano. Secondo te Scaloni cosa dice a Messi? Vai a destra, vai a sinistra? Capisci che l'allenatore, quando un giocatore è già fatto, specialmente il nazionale che ti vede una volta ogni tre mesi e fai due giorni in ritiro, cosa può lavorare un allenatore in nazionale? Ma anche sul giocatore fatto, quando un giocatore passa i 20 anni e gioca in Serie A, lui lo sa quello che deve fare. Se gli dice marca questo, marca questo, se dico gioca, se sei un fluidificante, se sei una mezzala, se sei una punta, ognuno sa quello che deve fare, e poi dopo sta nella qualità dei giocatori,
2: che anche quello è un tema.
1: Sì, l'allenatore si sono presi uno spazio che purtroppo si prendono delle colpe che non hanno e dei meriti che non hanno, ma loro conviene perché sono ricercatissimi e gli ingaggi lievitano.
0: Beh, ti dovremo tenere per tutto il corso della puntata perché un sacco di aneddoti e soprattutto ci fa piacere sentirti, però dobbiamo salutarti.
2: Eraldo, posso
0: purtroppo
2: dirti una cosa? Cioè, a parte appunto di essere stato un giocatore incredibile, tutti ti vogliono bene. Mi permetto di raccontare questo aneddoto di te, Eraldo, perché ho avuto il piacere di lavorare insieme alla Domenica Sportiva. Dovete sapere che Eraldo tutte le domeniche portava 2 vassoi di pasticcini per tutti coloro che andavano a video, ma anche per tutti i tecnici, per i costumi, per i truccatori, e questo veramente esprime, no? Il cuore di Eraldo e anche la capacità di fare squadra, di fare gruppo. Grazie mille, Eraldo.
0: Grazie mille.
1: Laura, bisogna fare sempre squadra, tanto noi siamo tutti di passaggio, se non stiamo bene tra di noi cosa vuoi fare? Io credo che sia una cosa importante stare bene assieme con i tuoi collaboratori, con la tua squadra, credo che siano dei segreti per vivere bene, perché poi sappiate che voi siete giovani, ma nessuno esce vivo da questo mondo, per cui sappiatelo.
0: Eraldo, noi ti salutiamo, ma sappi che i pasticcini li vogliamo anche qua, tutti i pasti per i mondiali.
2: Dobbiamo invitarti.
1: Con questo caldo si scioglie la crema, mi dispiace.
2: C'hai ragione, Eraldo.
0: Grazie.
2: Dovrei venire a trovarci.
1: Ciao, Laura,
2: un
1: ciao,
2: forte
1: ragazzi,
2: abbraccio. Grazie, Eraldo.
0: Ciao.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

0: vederti mai più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Tra l'altro ricordiamo che Noemi sarà una delle protagoniste del concerto di Radio 2 Live da Cosenza, che andrà in onda il 5 di agosto in prima serata su Radio 2 e Rai 2. Ovviamente quindi segnatevi questa data, il 5 di agosto.
2: Che è un appuntamento imperdibile. Gianni, per poi della tua Calabria.
1: Nella mia Cosenza soprattutto, non solo nella mia Calabria, ma nella mia Cosenza. Tra l'altro ci sono diversi eventi, poi daremo anche la linea e collegamento a Barticolucci, ma ne parleremo più tardi. Nel frattempo,
2: Gianni, però ti posso chiedere una cosa io?
1: Dimmi.
2: Perché so che sono arrivate tantissime domande, no, dei nostri amici che ci ascoltano. Però io non ho chiesto a te, e vorrei che tu lo dichiarassi senza censurarti, tra l'Argentina e la Spagna, tu per chi tifi?
1: Allora, io preferisco la Spagna, però per par condicio, dato che anche tu insomma speri nella Spagna,
2: vedi,
1: a questo punto dico Argentina, anche perché se domani ti presenti con la maglia della Spagna io devo fare qualcosa per l'Argentina.
2: Forse è troppo, non lo so se
1: sei troppo audace, eh?
2: Mi supporta in questo, vediamo.
1: Nel frattempo al 3487 300 200 arrivano tantissimi messaggi dei nostri amici che ci stanno ascoltando. Ci saluta Michele di Nuoro e dice: ciao amiche mie, sono Michele di Nuoro, non sono un grande tifoso del calcio, anche se tifo Cagliari, un po' di incoerenza. Io sarei molto contento e felice se il mondiale lo vincesse la Spagna, perché è una squadra europea. Siete molto simpatiche e vi seguo sempre. Grazie mille Michele.
2: Ma grazie
1: Nuoro.
2: Michele,
1: grazie. Anche lui diciamo si accoda a te con la Spagna.
2: Comunque sarà una partita pazzesca, dai ragazzi, cioè nel senso
1: Non vediamo l'ora di seguirla e di viverla.
2: Non vediamo l'ora.
1: Mentre Katia da Roma ci scrive: spero vinca l'Argentina, anche perché sono interista e tipo Lautaro, ma permettetemi, sarebbe anche un grande regalo per Papa Francesco. Comunque la Spagna è forte, che vinca il migliore, purché con merito. Bravissima Katia, concordo.
2: Tra l'altro la partita che si disputerà appunto domani sera alle ore 21 a New York, lo sapete che è la prima finale tra campioni del mondo e campioni d'Europa, oltre a essere una sfida intergenerazionale incredibile tra Messi e Yamal. E non è soltanto una partita, possiamo dircelo, è un incrocio tra due generazioni calcistiche enormi, anche fatte di tradizioni diverse, quindi una storia e una posta in palio veramente veramente altissima. Jennifer.
1: Sì, ma tu stai spulciando sui social in questi giorni?
2: Certo, io sono ragazza, sono operativa, ragazzi.
1: Tu sei una ragazza social.
2: Hai dubbi?
1: Sei un influencer.
2: No, semplicemente mi aggiorno.
1: Ci sta,
2: cosa ci racconti?
1: Beh, non so se hai visto la foto di Yamal e Messi, che ormai
2: ragazzi,
1: sta
2: sì,
1: spopolando.
2: Che l'abbiamo visto, ormai è diventata storica questa foto.
1: Ma tu sai com'è nata questa foto? Che realmente esiste?
2: È certo che esiste, è certo. E raccontaci la storia, Jenny.
1: Te la racconto. Allora, siamo nel settembre del 2007, quando UNICEF organizza uno shooting per un calendario benefico, coinvolgendo alcuni bambini e le loro famiglie. La famiglia di Yamal vince una lotteria organizzata da UNICEF e ottiene la possibilità di partecipare allo shooting. Yamal viene casualmente, tra l'altro, abbinato a Lionel Messi. L'argentino, che aveva appena compiuto 20 anni, che era già uno dei talenti più promettenti del Barcellona, ma che comunque ancora non aveva ottenuto quei trionfi e quei successi che poi lo hanno incoronato Lionel Messi. E da lì ovviamente c'è stato questo accostamento. Negli ultimi giorni stanno spopolando queste foto con Messi, che è diventato quasi inevitabile, diciamo, confrontare questi due grandissimi personaggi e mettere la storicità, ecco, di Lionel Messi e invece la nuova generazione di Lamine Yamal. Ovviamente noi assisteremo a quella che sarà la super finale, che si terrà domani alle ore 21 fra Spagna e Argentina, quindi vediamo due generazioni a confronto, che vinca il migliore e che vinca la migliore.
2: Poi in campo, poi tra l'altro Jennifer Yamal scusami, Messi ha commentato questa foto di Yamal, ha detto: la nostra foto insieme praticamente è un'immagine pazzesca che rappresenta la vita, e in effetti rappresenta la vita proprio in termini generazionali, come dicevi tu, un'immagine che racchiude tutto, ma che poi appunto domani ci farà vivere le emozioni della partita.
1: Ascoltiamo un po' di musica con Russell, Boo Thing. Let me tell you.

0: Lil Butang. E ora rimaniamo a parlare di sport, ma cambiamo argomento perché abbiamo in collegamento il presidente della Federazione Italiana Golf, Cristiano Cerchiai. Buongiorno presidente, benvenuto. Buongiorno. E io ho subito una domanda per lei, perché è in corso appunto proprio in questi momenti, in queste ore, no? Forse anche adesso la premiazione di questa manifestazione, il campionato europeo disabili di golf che si sta svolgendo al Golf Genova di Sant'Anna. Le volevo chiedere se lei è soddisfatto di come stanno andando le cose, visto che per la prima volta siete riusciti a parlare in Italia di questo campionato.
1: Intanto buonasera a tutti, buon pomeriggio. Sono molto soddisfatto, direi che è andato molto bene, hanno partecipato 10 nazioni, è stata una competizione di altissimo livello e quindi l'organizzazione è stata ottimale, quindi direi che è andato tutto veramente per il verso giusto.
2: Lei presidente ha sempre avuto un occhio di riguardo per l'attività dei disabili e sappiamo che il suo sogno è quello di portare la disciplina ai giochi paralimpici. A che punto siamo?
1: Io credo che siamo a un ottimo punto, in primis perché l'International Golf Federation è assoluta, quindi raggruppa tutte le federazioni internazionali, assolutamente determinata nel raggiungimento dell'obiettivo. Poi perché sono stati introdotti dei significativi cambiamenti nei vari regolamenti volti ad allinearci alle regole del Comitato Paralimpico Internazionale. L'Italia è stato uno dei primi paesi ad adottarli e quindi la strada è giusta e sono estremamente fiducioso che riusciremo a raggiungere l'obiettivo di Brisbane 2032.
0: Presidente, ora siete a Genova, prima siete stati a Torino, però ci sono anche dei prossimi appuntamenti perché dal 25 al 27 settembre voi sarete al Golf Milano di Monza, dove si gioca il 28esimo Buccellati Ladies Italian Open. È un evento che mancava da 2 anni. Ci può spoilerare qualcosa, perché c'è veramente molta attesa?
1: Io quello che posso dirvi è che sarà un grande evento con un importantissimo e speciale title sponsor che è appunto il Buccellati.
0: Italian Open è un evento che mancava da 2 anni. Ci può spoilerare qualcosa, perché c'è veramente molta attesa?
1: Io quello che posso dirvi è che sarà un grande evento con un importantissimo e speciale title sponsor che è appunto il Buccellati.

Grazie mille Presidente, grazie al Presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai. Noi ci ascoltiamo un po' di musica, tra l'altro la nuova canzone di Beyoncé con Morning Dew Donk.

0: Morning Jew Dunk, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, ed è collegato con noi Mario Gazzetta, giocatore disabile che nella prima giornata dei campionati europei ha realizzato qualcosa di incredibile, una hole in one. Ciao Mario, benvenuto.
1: Ciao. Buonasera a tutti. Ciao.
0: Buonasera Mario, ma io la domanda te la devo fare perché tu hai realizzato qualcosa di difficilissimo. Io leggevo delle statistiche legate al mondo del golf ed è veramente una cosa che si ha la fortuna e la competenza di realizzare con grande difficoltà. Ma che emozione hai provato ad esserci riuscito in una competizione così importante?
1: Allora, una grandissima emozione, un qualcosa che ho cercato da anni, perché gioco da circa 20 anni e non ho mai realizzato. Oggi è la buca 17, ho effettuato un colpo, diciamo, bello, e è arrivata a 5 centimetri dalla buca ed è entrata in bocca. Quindi una enorme soddisfazione.
2: Beh, complimenti, tantissimi complimenti. Grazie. Beh, lei ha avuto un grave incidente stradale ed era già un giocatore di golf. Con quale forza poi ha ripreso a giocare? Le va di raccontarci la sua storia?
1: Sì, molto brevemente, perché sennò divento troppo lunga. Circa 20 anni fa ho iniziato a giocare a golf perché mi piaceva l'ambiente all'aria aperta. E 5 anni fa ho avuto un incidente in moto in Milano e ho avuto un'amputazione alla gamba. La forza di riprendere a giocare è che io ho un carattere molto forte. Non volevo smettere la mia passione e ho continuato a giocare e effettivamente riesco a giocare ancora abbastanza bene.
2: Beh, forza Mario. Sei un talento.

0: Grande.
1: No, è solo il carattere che ci vuole.
2: Carattere, ma sicuramente anche le doti, anche perché stai facendo un'impresa bellissima. Ma ci consigli quindi di giocare? Facciamo così, facciamo un appello a tutte le persone che ci stanno ascoltando adesso su Rai Radio 2. Consigliaci perché provare a giocare a golf.
1: A giocare a golf può giocare tutti, anche se uno ha delle imperfezioni fisiche, diciamo così. Possono giocare tutti. L'handicap di gioco, che sono i colpi che si danno alle persone che sono meno abili, permette a tutti di giocare quelli più bravi contro quelli meno bravi. Se è un handicap di gioco, si può giocare tutti. Il gioco del golf permette a tutti di avere soddisfazione.
3: E questo è bellissimo, perché tra l'altro, insomma, hai fatto bene a dirlo, perché ci sono tante persone, no? Appunto, ci stavamo preparando, no? Visto che sareste stati ai nostri microfoni, nel capire, no? Sempre di più su questo sport, ed è veramente uno sport in grande espansione. Mario, a noi hanno detto che proprio in questi momenti, no? È in corso la celebrazione di quello che è il finale di questo torneo, che oggi è arrivato al terzo giorno. Ci racconti un po' l'emozione che c'è lì a Genova?
1: Sì, a Genova ci sono tantissime persone che stanno vivendo un momento eccezionale. Di 9 nazioni, noi come Italia siamo arrivati terzi, a soli 2 colpi purtroppo dai leader, che sono gli inglesi, però facciamo gruppo, siamo tutti molti amici che hanno delle disabilità che non mettiamo in campo. Non guardiamo le disabilità, ma giochiamo tutti insieme per una grande soddisfazione, quello del risultato.
3: E comunque un risultato effettivo, visto che comunque sul podio l'Italia c'è al terzo posto. Mario, grazie,
1: certo.
3: grazie mille
1: grazie
3: per essere
1: voi,
3: stato qui con noi, per averti raccontato appunto quelle bellezze di questo sport, e a presto. Intanto sentiamoci Alphaville, Forever Young.
4: Tutti pazzi per i mondiali.

0: Bang, come dice il nostro Luca Bona, ma che bella canzone, ed effettivamente è così. Allora, nel corso della settimana, cara Laura, noi abbiamo assistito a due partite molto importanti, Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dove poi ovviamente le finaliste hanno determinato quelle che sono le superfinali dei mondiali 2026, che assisteremo ovviamente domani alle ore 21 con Spagna-Argentina. Però, nonostante la Francia sia stata battuta dalla Spagna 0-2, Mbappé ancora può soffiare la scarpa d'oro a Messi, lo sapevi?
1: Lo sapevo, ma questo ragazzi è un altro tema, perché la scarpa d'oro conta e come,
0: Perché Kylian purtroppo ha perso la Coppa, ovviamente la Francia è stata squalificata, ma non ha ancora finito il suo mondiale. Ricordiamo ovviamente la partita di questa sera Francia-Spagna alle ore 23, perché i gol segnati nella finalina di bronzo infatti contano a tutti gli effetti per la classifica dei marcatori. Ora il titolo andrebbe a Messi con 8 gol e 4 assist, però Mbappé ancora può farcela, perché a quota 8 gol e 3 assist ha bisogno almeno di un gol o due assist per superarlo, quindi la sfida è ancora aperta. Ce la farà? Fatecelo sapere alla 348 7 300 200.
1: Mentre noi ce lo chiediamo, sicuramente stasera però lo sapremo, Jennifer, perché
0: sì.
1: Ore 23, Francia-Inghilterra, ci sono delle curiosità anche legate a dei dati su queste due sfide, perché non si sono mai incontrate prima, pensate, in una partita per il terzo e quarto posto Francia-Inghilterra, e quella del Mondiale 2026 sarà la prima volta che si sfidano per il bronzo. Tra l'altro l'Inghilterra aveva giocato la finalina nel 90 e nel 2018, mentre la Francia aveva disputato partite per il terzo posto, pensate, nel 1958 e poi nel 1986.
0: Noi torniamo fra pochissimo. Peggy Goo, Woman.

0: pazzi per i mondiali. Rai Radio 2.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: 2-2.
7: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
8: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
2: 2-2.
9: È stupendo, sogni, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
13: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Radio 2 diventa live.
16: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Tutti pazzi per i mondiali.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jenny Festella e in collegamento alla voce giornalisti bravissimi. Abbiamo con noi Furio Zara, scrittore, autore televisivo, editorialista per la Gazzetta dello Sport. È entrato nelle case di tutte le italiane la domenica sera, la domenica sportiva con il punto di Furio. Benvenuto Furio!
1: Ciao a tutti, è un piacere, davvero un piacere.
2: Il piacere è nostro.
1: Ci importa moltissimo, no, non ci importa niente, ci importa moltissimo di questa finale e di questo ultimo atto dei mondiali.
2: Beh, a questo Vai tu.
0: Vado io, Furio, no? Visto che tu dici ci importa, non ci importa. Allora, sicuramente della finale importa a tutti, ma di questa finalina, Furio, di Francia-Inghilterra, insomma, dai giornali si evince che in realtà entrambe le squadre non è che proprio sono così entusiaste di scendere in campo, no? Ma questa la ricorderemo come l'ultima di Deschamps prima di passare appunto lo scettro a Zidane e di tu che aveva la partita in mano e poi se l'ha lasciata sfuggire.
1: Sì, è la finalina delle due grandi deluse di questo mondiale, perché sia Inghilterra che Francia avevano legittime speranze di raggiungere la finale. L'Inghilterra l'ha persa in maniera sciagurata contro l'Argentina e la Francia l'ha persa invece per manifesta inferiorità contro la Spagna. Guarda, è vero, Deschamps è arrivato all'ultimo atto della sua lunghissima permanenza sulla panchina della Francia, 14 anni, adesso tocca a Zinedine Zidane. Anche per l'Inghilterra c'è il sospetto di un passaggio di consegne, se non subito, perché il City Tuchel è molto contestato, magari verrà messo alla prova e poi bisognerà capire che tipo di rapporto avrà instaurato con i suoi giocatori.
0: Dici dopo l'europeo, visto che il contratto ce l'ha fino a quella scadenza.
1: Il contratto, allora guarda, già parlavo tra l'altro stamattina con un collega inglese, è vero, il contratto c'era dopo l'europeo, quindi è blindato da quel punto di vista, però con la squadra non c'è feeling, però hanno litigato già un paio di volte anche durante il torneo. Bellingham ha criticato apertamente la scelta, la strategia di gioco di Tuchel, e quindi non c'è grande feeling. In Inghilterra, tra l'altro, ovviamente non sono così felici di avere un CT tedesco sulla panchina inglese.
2: Dunque, se Laura ti fa una domanda sulla finalina, io invece ti faccio una domanda sulla finale. Tu sei pro Messi o Yamal? Cosa ne pensi di questa sfida generazionale?
1: Io sono pro bellezza, quindi hai ragione, è una sfida generazionale. Ci sono 20 anni di differenza tra Messi e Lamine Yamal, sono due simboli di due generazioni diverse, un destino che si intreccia, c'è un destino che si sviluppa anche attraverso la famosa foto che circola ormai da giorni ed è virale ovviamente sui social, con Messi che di fatto tiene a battesimo Lamine, che era appena nato, per un calendario di beneficenza col Barcellona, i tempi del Barcellona. Io ho detto che sono pro bellezza perché c'è un re, un sovrano come Messi che sta chiudendo la sua straordinaria carriera, e c'è un principe che aspetta di diventare re ed è Lamine Yamal. Parlano la stessa lingua, hanno un talento irresistibile entrambi. È chiaro, se vince Messi cala il sipario sulla sua era e chiaramente verrà decretato come il migliore di tutti i tempi. Se vince invece Yamal, allora si aprirà un nuovo periodo storico, perché ricordiamo che questo ragazzo, tecnicamente dotatissimo, ha soltanto 19 anni, quindi è giovanissimo, ha tutto il futuro davanti a sé.
2: Sei molto poetico in
0: un possibile passaggio di consegna. Furio, rimani con noi, intanto sentiamoci Radioactive.

0: Radioactive, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, abbiamo sempre in collegamento Furio Zara. Furio Zara, ci senti?
1: Vi sento benissimo.
0: Ecco Furio, allora ormai siamo veramente agli ultimi giorni, no, di questo mondiale che ci ha tenuto, lo possiamo dire, attaccati al televisore nonostante noi non fossimo presenti. La domanda a questo punto a te è d'obbligo: questo mondiale ti è piaciuto nonostante le contraddizioni, le contestazioni, i visti negati, i cartellini rossi combinati e poi appunto revocati, e prezzi dei biglietti alle stelle, anche ieri 70 euro per poter partecipare alla conferenza stampa e appunto tra Argentina e Spagna? Qual è un tuo commento su questo format a 48 squadre?
1: Allora, il calcio vince sempre, quindi la risposta è sì, mi è piaciuto. Mi sarebbe piaciuto ancora di più se ci fossero state meno invasioni di campo. Mi riferisco ovviamente a Trump, mi riferisco ad Infantino che toglie la squalifica a Balogun, il centravanti degli Stati Uniti. E poi bisogna accettare comunque che, essendo un mondiale mastodontico, essendo un mondiale in America, Canada e Messico, è diventato fin da subito un circo, nel bene e nel male, per carità, perché poi comunque i tifosi hanno risposto con grande entusiasmo e anche noi da casa abbiamo apprezzato comunque il livello del gioco. Una volta smaltita la frustrazione, la delusione per la mancata qualificazione dell'Italia, credo che chiunque sia appassionato di calcio abbia potuto trovare nel mondiale una buona ragione per comunque apprezzare delle squadre, dei nuovi campioni. Insomma, è la storia del calcio che ogni volta rivive in campioni magari che hanno un'età come i 20 anni, 19 anni di Lamine Jamal, o che erano attesi da tutti come Mbappé ed Haaland. Lo stesso Messi è stato una sorpresa, Cristiano Ronaldo al suo cospetto è scivolato nell'ombra, quindi un mondiale racconta sempre delle storie bellissime e anche questo l'ha fatto. Adesso attendiamo ovviamente l'ultimo atto.
2: Beh Furio, in questo mondiale si sta parlando più di soldi e di sponsor piuttosto che del gioco del calcio, ma sta perdendo un po' il romanticismo, lo sport?
1: Dai, il romanticismo ormai non ha più residenza
2: ormai non
1: nel calcio, nel senso che a noi piace pensare ovviamente che abbia ancora un aspetto romantico, sentimentale, e siamo legati a ricordi che ci riportano esattamente in quel territorio lì, no? In quel territorio puro dove tutto è sogno, però il calcio oggi è un business, quindi è più che altrove lo è negli Stati Uniti, per come è stato pensato, per come è stato organizzato e per come è stato di fatto messo in scena. Pensate, alla finale domani sera ci sarà un intervallo di mezz'ora, esattamente come al Super Bowl, no? Per far cantare, per far esibire le più grandi pop star del mondo e per dar modo ovviamente a tutti gli spettatori di godere di questo spettacolo nello spettacolo. La grande differenza rispetto al passato, ma ormai l'ho detto prima, dovremo abituarci a questo, è che dentro la partita di calcio, dentro lo spettacolo del calcio, ci saranno tanti altri spettacoli.
0: Cioè praticamente Furo, domani sera possiamo dirlo, no? Già c'era l'hydration break che divide la partita in quattro tempi, più un primo tempo tra le due tempi regolamentari di 17 minuti e mezz'ora, adesso ancora stiamo capendo quanto, cioè praticamente non è più la partita, è uno show.
1: Sì, infatti dovremo prepararci perché si va verso quel futuro lì, o almeno per i grandi eventi quello è il futuro, è un regalo con il fiocco e quindi dovremmo accettare ovviamente le pause perché i giocatori possano idratarsi, l'abbiamo già fatto, dovremo rassegnarci agli intervalli più lunghi, magari prima di ogni partita ci saranno altre esibizioni, ovviamente non soltanto in questo mondiale. Per carità, allora il gioco magari viene snaturato, o meglio, prima Jennifer parlava di romanticismo, è sì. Vero, probabilmente si è perso quell'aspetto lì, però per chi ama il calcio, per chi ama il gioco, per chi ama quello che succede nel perimetro dei 70 per 110 metri, allora il calcio è ancora un buon motivo per tenersi incollati alla televisione o per andare allo stadio e godere della partita.
2: Ritorniamo fra pochissimo su questa tematica, ma prima Karol G, Viajando por el Mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: popola il mondo, tutti pazzi per i mondiali, Laura Bart, Jennifer Stella, Furio Zara, per la nostra chiacchierata di mondiali, ma anche non solo, Furio, perché vogliamo ricordare Osvaldo Bagnoli, che portò il Verona allo scudetto, in quello storico scudetto nel 1985, che ha allenato anche il Genoa e l'Inter.
1: È un dovere e un privilegio, perché quando si parla di Osvaldo Bagnoli si parla di un uomo di grande dignità, di sobrietà, di eleganza, di misura, un uomo d'altri tempi, un allenatore bravissimo. All'epoca veniva considerato un artigiano perché poi aveva a che fare con squadre provinciali, però alla fine il tempo gli ha dato ragione, ha vinto lo storico scudetto col Verona nel 1985, era un Verona di giocatori che erano stati scartati dalle altre squadre, c'era Di Gennaro, Galderisi, Marangon, Volpati, Garella. Pensa, di Garella, il portiere Gianni Agnelli, dopo un Verona Juventus, disse che era il miglior portiere al mondo a parare senza le mani, perché Garella parava con tutto, col corpo, con i piedi, con la testa, con qualsiasi cosa fuorché con le mani. Era un portiere sghembo ma bellissimo. E poi quello del Verona fu un'impresa straordinaria, fu la classica favola che poi non si ripete, perché sono cambiati i tempi, è cambiato il calcio, è cambiato il contesto, e Bagnoli era amatissimo dai suoi giocatori, aveva idee semplici, non vendeva fumo e nemmeno fuffa, era un grande allenatore che è stato un modello, un esempio, un riferimento per tutta una generazione di allenatori che sono cresciuti con lui e studiando le sue squadre.
2: Beh, Furio, vogliamo chiudere con il sorriso? Mi fai un piccolo pronostico per la finale di domani?
1: Allora, la domanda delle 100 pistole, difficilissimo.
2: E perché ci sta, si affrontano, dai.
1: Allora, è la finale dei due mondi, Sud America contro Europa, Argentina contro Spagna. L'Argentina ha vinto la Coppa America ed è campione del mondo in carica. La Spagna ha vinto la Nations League e l'Europeo. Si affrontano le due nazionali migliori. La Spagna è più squadra, ha una strategia di gioco davvero molto organizzata e di grande qualità. L'Argentina è la Band of Brothers, no? Quindi i fratelli nella lotta di tanti film. È una squadra feroce che fa dell'agonismo la sua cifra e che davvero è difficilissimo battere, ce ne siamo accorti in questo mondiale. Il mio pronostico, ci arrivo tutto questo giro per dire che secondo me la Spagna ha qualcosa in più. La Spagna ha qualcosa in più perché oltre al grande campione, penso ovviamente a Lamin Yamal, penso che sarà la sua serata, a un'organizzazione di gioco che l'Argentina non ha, e quindi dico Spagna, proprio perché tra il grande, l'ho detto prima, tra il sovrano che tiene la sua corona ancora addosso e spera di mantenerla ancora e il giovane principe, sto dalla parte del giovane principe e del futuro che sta arrivando.
2: Ci sta, grazie.
0: Furio, appunto, sull'allargo ai giovani mi verrebbe da dire, quando si pensa ai giovani si parla anche di nazionale, e sperando appunto che la nuova nazionale farà leva sui giovani, a questo punto, Furio, insomma, un tuo commento su quello che potrebbe essere a tuo avviso l'allenatore giusto, Pirlo ti convince, Conte e Mancini sullo sfondo, Palladino una sorpresa potrebbe essere?
1: Allora guarda, sono tutti nomi assolutamente credibili e allenatori che hanno qualità. Qualcuno ha fatto meglio, penso ovviamente al percorso di Conte, qualcuno invece ha avuto qualche inciampo dopo una buona partenza, penso a Pirlo. Però c'è da ricostruire, c'è da ripartire, c'è da puntare sui giovani, c'è in qualche modo da ridare un'identità all'Italia. Allora, la scelta che ha fatto Malagò consegnando le chiavi dell'Italia, del club azzurro, a Paolo Maldini è stata la migliore. Tocca a Maldini decidere, mi sembra si vada nella direzione di Pirlo. Pirlo è un allenatore di qualità, mi auguro soltanto che anche a costo di sbagliare, anche a costo di rischiare qualcosa, punti sui giovani, perché da qualche parte in Italia sta giocando magari un ragazzino di 16, 17, 18 anni, un nuovo, forse la mia, ma chi lo sa, o magari più semplicemente un nuovo Baggio, un nuovo Totti, ancora non lo sappiamo. Ha bisogno di tempo, ha bisogno di fiducia, e se dovesse essere Pirlo il CT della nazionale, mi auguro che questa fiducia e questo tempo gli venga concesso.
2: Largo ai giovani, grazie mille Furio,
0: grazie mille per essere stato con noi.
1: Vince il flamenco, un saluto.
0: Puoi fare un applauso a Furio Zara, Furio, un altro.
1: Ciao.
2: Sei un poeta.
0: Ciao Furio, grazie.
1: Ciao.
3: Tutti pazzi per i mondiali.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: tutti, ciao, sono Pufo. Allora, io sono qui in Russia, che sto facendo uno spettacolo qui in piazza, e allora io voglio fare gli auguri per questa finale di mondiali, perché anch'io sono della Spagna, per questo gli canto su di noi, nemmeno una nuvola su di noi. Grazie a tutti da Pufo, saluto Jennifer, saluto Laura. Un saluto da Pupo Bellotti.
1: Ciao Pupo Bellotti. Ma non sono Pupo Bellotti
2: pure, veramente, ma che meraviglia.
1: Siete bravissimi. Al 3487 300 200 state inviando davvero tantissimi messaggi. Te ne leggo uno così random, Laura: ma quanto sarebbe bello vedere Trump che premia e si congratula con Sanchez. Ciao Mimmo. Ciao
2: con
1: Mimmo,
2: il primo ministro di Spagna.
1: Eh beh. Grazie. Però, mille, insomma, per tutti i messaggi che ci stanno arrivando. Tra l'altro tantissimi complimenti, Laura.
2: Bene o male, perché dovete sapere che oggi sono a Milano e Jennifer sta vedendo appunto tutti i messaggi. Allora diamo subito la linea al GR2, a Estate ad Amatti con Lavinia Mauro e Barti Colucci in diretta dal Vinitaly and the City, parco archeologico di Sibari. Ciao!
3: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com. 2-2.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. 2-2. Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no.
8: E sì?
7: Sì e no, Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
10: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
14: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: RAI GR2.
8: Dopo la piccola Alice, un'altra bannata di 4 anni annega in una piscina a Milano Marittima. Il padre si era allontanato per andare in camera. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fossero la madre e il bagnino. A Sestri Levante, indagati per omicidio colposo i due titolari dello stabilimento in cui è morta Alice Ferrari. Cerca di salvare il suo nipotino in difficoltà nelle acque dell'Adda e perde la vita. Morto anche il bambino che era stato ricoverato a Bergamo. Primo giorno di carcere per il gioielliere Mario Ruggero, condannato a 14 anni per avere ucciso 2 rapinatori. Mi sento all'ergastolo. Visita di Salvini, pronti a candidarlo. Tensione altissima nel Golfo, l'Iran sospende l'accordo con gli Stati Uniti, violati tutti gli accordi. Mondiali di calcio alle 23 a Miami, in campo Francia e Inghilterra per terzo e quarto posto. Domani la finalissima tra Argentina e Spagna. Formula 1, Kimi sfreccia ancora, Antonelli in Belgio conquista la sua 6ª pole. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano la morte per annegamento di una bambina di soli 4 anni a Milano Marittima sul litorale di Ravenna.
15: Era nella piscina dell'hotel di Milano Marittima sul litorale ravennate quando è annegata. È accaduto ad una bambina di 4 anni, ma le circostanze della tragedia sono tuttora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento si era tuffato con delle forbici per tagliarli e liberarla. La piccola però non ce l'ha fatta, è morta ieri all'ospedale pediatrico Gaslini. Oggi la procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia. La bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR2.
8: Un uomo di origini indiane annegato nelle acque dell'Adda mentre cercava di aiutare il nipotino di 4 anni in difficoltà dopo essersi tuffato nel fiume. Il bambino, che era stato trasportato in elisoccorso a Bergamo in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo il ricovero. Sotto shock il padre del piccolo, che al momento della tragedia stava facendo il bagno con l'altro suo bambino. Ha confessato l'omicidio del suo compagno Giorgia De Martino, la 44enne, che ha accoltellato sulle scale di casa a Modena Dino Dulizia, suo coetaneo. La donna, già nota alle forze dell'ordine perché autrice di alcune aggressioni in passato, era in crisi da tempo e aveva iniziato a fare uso di droga. L'arma del delitto, un coltello con una lama di 20 cm, è stata trovata poco distante in un cestino dei rifiuti. Primo giorno in carcere per Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per duplice omicidio. Sparò ai ladri che erano fuggiti dal suo negozio dopo una rapina, uccidendone uno sul colpo, finendone un altro a forza di calci alla testa e ne ferì un terzo. La difesa punta a farlo uscire dal carcere. Ruggero ha 70 anni e proprio per la sua età potrebbe ottenere i domiciliari.
16: Una prima notte in carcere tranquilla, contrariamente a quanto hanno riportato alcuni organi di stampa. Il morale alto, altissimo. Parola dell'avvocato di Mario Ruggero, Stefano Marcolini, che questa mattina è andato a far visita nel carcere di Bollate a Milano al suo assistito, condannato in via definitiva a 14 anni di galera per l'omicidio di 2 ladri che avevano rapinato la sua gioielleria. Il legale si dice fiducioso sulla possibilità di trovare misure alternative per la detenzione di Ruggero, a partire dalla richiesta di grazia. I tempi, sottolinea, non possono però essere brevi.
17: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
16: Il pool difensivo ha nel frattempo depositato al Tribunale di Sorveglianza di Torino un'istanza di differimento della pena.
17: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
16: Ma intanto una nuova grana per gli avvocati di Ruggero. I legali delle parti civili hanno denunciato che l'uomo non ha ancora risarcito completamente i familiari delle vittime e si dicono pronti a partire con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR2.
8: Il caso Ruggero continua a tenere banco nel confronto politico.
18: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
19: Noi non facciamo pressione su nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
18: Futuro nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Eli Schlein.
20: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
18: Vasco Pirri, GR2.
8: Dall'estero, secondo il governo di Teheran, almeno 50 persone sono state uccise e oltre 500 ferite da attacchi statunitensi a partire dal 27 giugno, data in cui il fragile cessate il fuoco nella regione ha iniziato a vacillare. Vanno avanti anche i raid iraniani sulle basi statunitensi nella regione. In questa situazione di tensione altissima, l'Iran ha sospeso l'accordo con Washington.
21: La firma del presidente degli Stati Uniti non ha alcun valore. L'Iran sospende tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Lo annuncia il vice ministro degli esteri Gharibabadi e lo conferma con un nuovo messaggio Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Sono gli Stati Uniti, accusano ad aver violato per primi gli accordi con i nuovi raid aerei che avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. I Pasdaran hanno risposto all'ultima ondata lanciando missili e droni contro basi americane in Giordania, dove rivendicano di aver distrutto 5 jet, e la CBS riporta militari feriti, ma anche per la prima volta dopo 4 mesi in Arabia Saudita e poi in Bahrain e in Kuwait. I guardiani della rivoluzione islamica, che hanno dichiarato lo stretto di Hormuz completamente chiuso, affermano poi di aver fermato 4 imbarcazioni che tentavano di attraversarlo, e secondo l'agenzia di stampa Tasnim, 2 petroliere avrebbero preso fuoco in seguito ad esplosioni di mine, ma gli Stati Uniti smentiscono. Il presidente iraniano Pezeshkian vanta una coesione senza precedenti tra i poteri dello Stato, ma in realtà, secondo la CNN, i falchi del regime degli Ayatollah avrebbero accusato lui e i negoziatori di colpo di Stato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
8: Il sindaco democratico di New York, Zoran Mamdani, è pronto a chiedere l'arresto del premier israeliano Netanyahu se a settembre andrà nella città per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il riferimento è al mandato di arresto emesso nei confronti di Netanyahu dalla Corte Penale Internazionale con l'accusa di crimini di guerra a Gaza. In Germania si dimette il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Jens Spahn. Lascia il suo incarico travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, dopo l'annuncio che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata nella Repubblica Federale Tedesca. Voltiamo pagina, tempo di vacanze e nonostante il caldo in cima alle preferenze degli italiani, ci sono sempre il mare e l'alta montagna, dove si è diffuso quest'anno il tormentone degli omini di pietra e i club alpini di Alto Adige e Austria lanciano l'allarme.
22: La mania di costruire omini di pietra sulle vette delle montagne sta sfuggendo di mano. I cumuli di sassi, impilati a forma di piramide, che da secoli rappresentano utili segnali di orientamento, si stanno infatti moltiplicando sui sentieri più battuti delle Alpi. Un fenomeno che può richiamare quello dei lucchetti sui ponti o esprimere il desiderio di lasciare traccia del proprio passaggio in montagna, magari a favore di social, che rischia però di disorientare gli escursionisti e confondere le tracce del passato. Carlo Alberto Zanella, presidente del CAI Alto Adige.
23: Ricordiamoci sempre che gli omini vengono utilizzati per indicare il sentiero, soprattutto in zone dove c'è spesso nebbia. È chiaro che se se ne fanno da tante altre parti si crea il caos. C'è una cultura dietro, tutta una storia medievale proprio. Lasciamo quelli che ci sono, non è creane uno e poi fare il selfie, perché molta gente lo fa purtroppo.
22: Il vostro allarme è anche per le ricadute ambientali.
23: I sassi servono per trattenere l'acqua, per gli animali, per le formiche.
22: Eleonora Belviso, GR2.
8: Per la musica andiamo all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, dove sarà presentata stasera in prima esecuzione assoluta la Messa per la Pace, scritta e diretta dal maestro Nicola Piovani. Lo abbiamo intervistato.
0: Sarà trasmessa il 23 luglio su Rai 5 la Missa Pro Pace, una messa per la pace. Il titolo dell'opera è già una dichiarazione di intenti. Nicola Piovani.
1: Sì, è una messa che fra i movimenti salta il credo, perché il credo è una preghiera divisiva, restringe l'ottica a un'unica religione, mentre il resto dei testi che vengono dalla Bibbia sono, diciamo, unificanti e parlano molto spesso di pace.
0: Sulla scalinata della Basilica di San Bernardino all'Aquila, gli interpreti, l'orchestra e l'attrice Barbara Ronchi.
1: Barbara Ronchi reciterà dei testi di Owen, Neruda, di Tolstoi, Gino Strada, in cui ci dice che è possibile un mondo senza guerra.
0: Nicola Piovani, l'ha scritta pensando a un conflitto in particolare?
1: No, intendiamoci, noi immaginavamo che certe conquiste fossero definitive, ripudiare la guerra come metodo. Invece stiamo scivolando all'indietro. Chiaramente il teatro di guerra ucraino e quello di Gaza sono quelli che le televisioni ci trasmettono con più continuità.
0: Timiso Ara Pinto, GR2.
8: Ora lo sport con i mondiali di calcio in attesa della finalissima domani, stasera quella di consolazione a Miami tra Francia e Inghilterra. Uno dei nostri inviati.
2: La Miami-Argentina aspetta l'altra finale, beffa supplementare per l'Inghilterra, dolente. Le cicatrici della sconfitta con l'Argentina resteranno, ha ammesso Tuchel. Allenatori infilzati dalle critiche, lui e Deschamps per le scelte. I cambi in semifinale sono andati al contrattacco, perché non può essere considerato un fallimento arrivare tra le prime quattro in un mondiale. Per l'Inghilterra, che non riesce a riportare il football a casa da 60 anni, ancora di più. A chi lo ha accusato di aver avuto paura nelle sostituzioni contro l'Argentina, Tuchel ha risposto così.
4: Non accolgo accuse di codardia, non leggo gli elogi, non credo negli elogi, allo stesso tempo non credo in commenti del genere. Se vinciamo la partita con la Francia sarà il miglior risultato in una Coppa del Mondo dell'Inghilterra da 60 anni a questa parte. È una questione di punti di vista.
2: Miami, Daniele Fortuna, GR2.
8: Formula 1, domani Kimi Antonelli partirà in pole position con la sua Mercedes nel Gran Premio del Belgio, l'inviato.
24: Semplicemente la legge del più forte, perché quel che riesce a fare Kimi Antonelli sulla Mercedes non riesce a nessun altro. Il 19enne bolognese doma anche i curvoni leggendari di Spa-Francorchamps, una delle università del motorsport, e con un giro pazzesco si prende la pole del Gran Premio del Belgio e domani partirà davanti a tutti. Davanti a Verstappen, gran gioco di squadra della Red Bull con le scie, e davanti a Russell, il compagno che continua a non capire come mai non riesca a tenere il passo di Kimi. Un Kimi che si gode la pole in un giorno speciale.
25: Sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre. Ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani, per questo faremo tanto lavoro stasera in modo tale da essere pronti.
24: Qualifica amara per le Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, partiranno però quarto e quinto per la penalizzazione di Norris che si era piazzato, compagno che continua a non capire come mai non riesca a tenere il passo di Kimi. Un Kimi che si gode la pole in un giorno speciale.
25: Sono contento di aver fatto la pole, soprattutto nel giorno del compleanno di mio padre. Ovviamente sarebbe bello finire con un bel risultato domani, per questo faremo tanto lavoro stasera in modo tale da essere pronti.
24: Qualifica amara per le Ferrari, quinto Leclerc, sesto Hamilton, partiranno però quarto e quinto per la penalizzazione di Norris che si era piazzato terzo. Leclerc che peraltro recrimina per una

0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, regia Jacopo Teodoro, Emanuele Reinaudo. La linea torna Estate da Matti. Da tutti noi l'augurio di una buona serata con Radio 2.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 2-2.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora, usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
9: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
8: OVS, love people, not labels.
7: 2-2.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 2-2.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: 2-2.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: qua, ben ritrovati, estate d'amati in diretta dal Vinitaly & The City qui a Sibari, evento realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission, Barti Colucci, la mia mano frontera.
1: Ci siamo, eccoci, buon pomeriggio.
0: Come stai per questa seconda giornata di questa terza edizione?
1: Bene, benissimo, qui siamo in un posto meraviglioso, si sta iniziando a popolare di tantissima gente, quindi siamo carichi.
0: Siamo carichi, avremo tanti ospiti anche questa sera, ringraziamo Peppe Verdella e la regia e partiamo dal primo ospite che è tornato a trovarci.
1: Certo.
0: Il nostro Antonino Cannavacciuolo che ci farà il menù.
1: Che meraviglia!
0: Questo sabato 18. Antonino, prego, sentiamo.
2: Buon pomeriggio dal vostro Antonino, E ben ritrovati sull'equilibrata Radio 2.
0: Sì, grazie.
2: Che se non fosse per questa trasmissione, meriterebbe sicuramente una stella, Anche
0: grazie
2: oggi
0: per la prima,
2: in diretta dal Vinitaly & The City a Sibari, vero?
0: Sì, giusto.
2: C'ha immagino Bart Colombia,
0: Come?
2: Che va agli stand a scroccare un pezzo di focaccia, poi a un altro stand a scroccare un bicchiere di vino, e poi a un altro ancora con un gelato, e da un altro ancora pure.
0: Ma giusto due.
2: E compri le tue token, ya!
0: Vabbè.
2: Di tutt'altra natura, ovviamente. La nostra la mia Mauro Frontera,
0: Ma quando mai?
2: Elegante, principesca, che mai e poi mai mancerebbe gratis dagli stand del Vinitaly di Sibari.
0: Ma quando
1: mai?
2: È stato zit.
0: Vabbè,
2: ora vi lascio.

0: Cioè, ma voi che ascoltate, sì, ricordate, sì, che di sabato estate da matti vi rovina l'estate. Addio.
1: Grazie,

0: Marca e Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope, siamo qui, Estate da Matti, Radio 2, Alvin Italian The City, in diretta da Sibari.
1: Da Sibari è arrivato anche il primo ospite, non voleva entrare anche lui perché giustamente ha visto il sottoscritto. Tra l'altro potete vederci sul canale 202 del Digitale Terrestre, poi si è convinto perché faceva fresco.
0: Faceva fresco.
1: Abbiamo il piacere di avere il sindaco di Cassano all'Ionio, ovvero Giampaolo Jacobini. Dottor
0: Benvenuto.
1: Jacobini.
0: Benvenuto.
2: Accoglienza, grazie.
1: Grazie. Sindaco, perché non voleva entrare? Perché ha visto il sottoscritto, immagino.
2: No, no, perché pensavo facesse caldo, poi mi avete convinto della bontà della temperatura.
1: Allora, ricordiamo che Cassano all'Ionio è la frazione di Sibari che gestisce poi il parco archeologico, dove appunto si sta svolgendo questa terza edizione del Vinitaly and the City.
2: Devo correggerla, Sibari è la frazione di Cassano all'Ionio dove si svolge il Vinitaly.
1: Perfetto, ecco, io volevo essere corretto, giustamente. Dal
2: sono venuto qui per questo.
0: Ecco.
1: Ci mancherebbe altro. Terza edizione che sta dando tantissimi risultati in termini di affluenza, ma soprattutto in termini anche di crescita e di popolarità riguardo appunto le eccellenze enogastronomiche della Calabria.
2: Ma credo che lo dicano i numeri, cioè le migliaia di visitatori che stanno affollando il parco in questi due giorni, ce n'è ancora un altro, e lo dica anche la critica, perché credo che anche chi per la prima volta sia venuto qui si sia fatto un'idea eccellente di questa nostra Calabria, e questo è quello che conta, mostrare al mondo quanto valgano i calabresi e la stessa Calabria.
1: Assolutamente sì, tra l'altro le eccellenze calabresi in termini vitivinicoli fino a poco tempo fa, possiamo dire, erano comunque non proprio conosciuti, quindi ricordiamo che la Calabria, oltre i grandissimi punti di forza dal punto di vista turistico, dal mare alla montagna, ha un grandissimo punto di forza a livello enogastronomico.
2: Ah, l'attività promozionale messa in campo negli ultimi anni, unita al fatto che nelle cantine siano entrate le nuove generazioni che hanno un po' anche rimodellato il modo di intendere e fare il vino, ha consentito alla Calabria di arrivare a 16 milioni di bottiglie, che non è un grandissimo risultato in termini assoluti, sì, però è molto di più rispetto, certo, a quanto si faceva in passato. Ma quello che conta è soprattutto la consapevolezza nuova e diversa. Il Vinitaly nasce proprio da quella consapevolezza. Prima mancava, adesso c'è l'orgoglio di dirsi calabresi, di vendere, produrre, certo, vini calabresi, certo, certo, e con questo orgoglio ci affacciamo al mondo.
1: E noi ne siamo, certo, contenti, come lo sono tutti i visitatori che sono qui appunto nel Parco Archeologico di Sibari. Tra l'altro, se ci state ascoltando qui su Radio 2, ovviamente vi aspettiamo, siamo qui.
0: Certo, siamo qui.
1: Sindaco, se le possiamo rubare altro tempo, ci fermiamo un attimo per una canzone e poi faremo il giochino che abbiamo fatto con tutti gli ospiti. Va bene?
2: Volentieri, intanto io studio.
1: Studi.
0: Esatto.
1: Torniamo fra poco, state amati, Radio 2.

0: Empire of the Sun Alive, state da matti, Radio 2 qui in diretta da Sibari. Venite alle End City, eccoci, siamo tornati.
1: Siamo tornati e il sindaco Giampaolo Jacobini, sindaco di Cassano a Liglionio, ne parlavamo prima, a Liglionio.
0: Sì, stavo
1: parlando del fatto che probabilmente a Liglionio è stata una trascrizione errata in passato.
2: C'è una disputa su ancora aperta.
1: Non ne possiamo parlare, c'è una causa in corso.
2: Vi informeremo sugli sviluppi.
1: Va bene.
0: Ci terrà aggiornato.
1: Allora, ricordiamo, siamo qui appunto il Vinita Alien The City qui a Sibari. Sindaco, allora per lei vale lo stesso giochino stiamo facendo tutti gli ospiti,
0: esatto.
1: Quello di creare, lo dicevamo con Lavinia, di creare il nome, di coniare il nome di per un vino che non esiste, traendo spunto dal dialetto calabrese, che è fantastico perché è un mix tra greco, antico, latino, insomma. Quindi allora le cito quelli che sono stati detti
0: stanno
1: ieri.
0: Stanno uscendo fuori tantissimi nomi bellissimi, tra l'altro, per futuri vini, eh.
1: Allora c'era, ci hanno detto Finiu, Galiu, Cugiuriggiu, Kalos, che è proprio greco, che è proprio greco, e Petre. Petre.
2: Allora, se io dovessi essere, potessi barare come chi ha suggerito Kalos, suggerirei Enotrio, perché lo slogan, il claim di Calabria al Vinitaly, anche in questa edizione, è qui dove tutto è cominciato, perché qui gli Enotri, che abitavano questa terra ancora prima degli antichi greci, hanno iniziato la coltivazione della vite
1: proprio,
2: però,
1: qui nel
2: proprio
1: parco
2: qui anche da queste parti, esatto. Però io voglio stare al gioco e dico Nustr, che in dialetto vuol dire nostro, perché è una terra che si affaccia nel mare Nostrum, sul Mediterraneo.
1: Bellissimo.
2: Credo possa mutuare questo termine anche per il vino, al di là del vitigno utilizzato e delle aree di produzione. Questo Nustr potrebbe significare sempre tutto e niente allo stesso tempo.
1: Beh, sindaco, bellissimo.
0: È bello,
1: voglio dire
0: è
1: che
0: vero.
1: In termini di creatività, tutte le persone che stanno venendo ospiti qui a Radio 2 State da Matti, cioè, ci superano di gran lunga.
0: Sì.
1: Perché veramente un bel, io immagino già l'etichetta Nostr.
0: Ma infatti stanno uscendo fuori nomi bellissimi, secondo me, per questi
2: cerco vini. Un lavoro per quando non sarò più sindaco.
0: No, no.
1: Anche noi, quindi magari ci scambiamo i ruoli, magari,
0: ecco.
1: Non lo so.
2: Spero vi convenga, non lo so, ho qualche dubbio.
1: Sindaco, allora noi la ringraziamo ancora, complimenti per questa terza edizione di Vinitaly in the City qui a Sibari, e le auguriamo una buona serata, e ovviamente noi siamo a disposizione fino alle 21:30, qualora decideste di ritornare noi siamo qui
2: volentieri, anche perché qui il clima e la compagnia sono dei migliori.
1: Grazie. Ringraziamo
0: grazie,
1: il sindaco di Cassano Liglionio Giampaolo Jacobini. Ci fermiamo un attimo, Radio 2 Estate da Matti, diretta da Vinitaly in the City.
3: Estate da Matti.
4: Penso che un sogno farà

0: Matti qui su Radio 2 dal Vin Italy and the City a Sibari, Barti Colucci, la Vigna Mauro Frontera.
1: Eccoci.
0: Ci stiamo divertendo molto, vi segnaliamo insomma che questa è la seconda giornata di questa terza edizione, quindi se siete nei pressi di Sibari veniteci a trovare in diretta, appunto ci siamo anche noi di Radio 2.
1: Ma ragazzi, dato che noi siamo qui a Sibari per il Vin Italy and the City, io non potevo non fare la mia classifica.
0: No, potevi anche non farla in realtà.
1: Io l'ho fatta.
0: Ma perché? Ma chi te l'ha chiesta?
1: Ma facciamo partire la sigla, Peppe.

0: Allora,
1: di cosa ci vuoi parlare nella tua classifica?
0: La classifica di oggi, dato che siamo qui a tema vini, sì, è praticamente tratta i tre vini più costosi della storia.
1: Attenzione!
0: Sei curioso?
1: Poi tu sei esperta di vini, lo ricordiamo, è astemia. Astemia da, cioè non è mai assaggiato un goccio di...
0: No, dai, assaggiato, però è vero, non bevo, sono astemia, però questa cosa mi incuriosiva molto.
1: Allora vai, il terzo
0: mi
1: posto.
0: Mi incuriosiva perché, esatto, al terzo posto abbiamo lo Chateau Lafite Rothschild, sì, del 1869, venduto all'asta per circa $233,972.
1: Dollari, beh, vino pregiato. Del
0: vino pregiato nel, 2000, nel 2010 ad Hong Kong è stato venduto,
1: sì,
0: ed è stato uno dei vini che ha fatto impennare il mercato delle grandi etichette da collezione. Prezzo da capogiro, e pensare che qualcuno ancora lo abbina alla pizza.
1: Alla pizza?
0: Alla pizza, assurdo.
1: Ma tu immagini, tu compri un vino del genere, nella consegna, questo è suo, ti cade.
0: Oh mamma mia.
1: No, dico,
0: vabbè, potrebbe pure succedere.
1: La consegna
0: perché...
1: sarà sicuramente abbastanza tutelata, però, dico,
0: però
1: nell'immaginario,
0: sì,
1: nostro.
0: Prezzi assurdi. Al secondo posto invece abbiamo lo Chateau Cheval Blanc.
1: Blanc.
0: Ti è piaciuto Blanc?
1: Blanc.
0: Del 1947. L'Imperial da 6 litri, questa bottiglia da 6 litri,
1: sì,
0: rarissima bottiglia, è stata battuta all'asta per $304,375.
1: Beh, un valore storico, commerciale, ovviamente, che molti collezionisti...
0: Esatto, infatti è considerata una delle migliori annate di sempre, ed è entrata nella storia anche perché appunto il suo valore astronomico. Quindi qui il problema è più che altro stapparla, cioè avere il coraggio di stapparla.
1: Di stapparla,
0: perché,
1: certo. Sì.
0: Ma tu li spenderesti mai questi soldi per un buon vino?
1: Beh, io ad averci, sì, perché comunque sono...
0: Sì, sei un amante.
1: Sono oggetti
0: del...
1: di collezione. Sì, sì, sì, beh, assolutamente sì.
0: Ah,
1: tutto,
0: vedi,
1: quello riguardo l'enogastronomia, sono un grande amante.
0: Eh beh, vedi, ecco. Però
1: dovrei fare un mutuo, però.
0: Vabbè, però gli amanti, esatto. Certo. E al primo posto invece abbiamo i Renault Conti del 1945.
1: Del 45.
0: È del 45, la regina assoluta. Una bottiglia è stata venduta.
1: Quanto?
0: Tieni
1: attenzione,
0: forte,
1: signori, perché qui superiamo le 300.000 euro.
0: Sì, a $558,000.
1: Dollari,
0: stabilendo appunto un record mondiale per una bottiglia di vino all'asta. Di questa storica annata furono prodotte solo circa 600 bottiglie, e niente, con quel prezzo, dopo il primo sorso, controlli che il bicchiere non perda gocce.
1: Già, assolutamente,
0: perché,
1: no,
0: cioè, voglio dire, ragazzi,
1: rimarrebbe pulito, cioè,
0: quasi,
1: se, beh,
0: sì,
1: certo.
0: $600,000.
1: Tu pensa se in passato uno avesse avuto l'occasione, no, di avere un regalo, parliamo di una bottiglia del genere, poi avrebbe avuto questo valore. Vabbè,
0: beh, caspita, bellissimo, pezzi storici.
1: Grazie,
0: eh?
1: La vigna, devo dire, una bella classifica riguardo,
0: sì,
1: i vini, che ben si sposa appunto col Vinitaly.
0: And
1: the City, qui dove siamo, con Estate da Matti su Radio 2. Torniamo fra poco, state
0: tra
1: qui.
0: Estate da Matti. Estate da Matti, la grande freschezza.

0: I Depeche Mode, ben ritrovati in Radio 2, state chiamati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari. Abbiamo un altro graditissimo ospite, signori. Stranamente, li invitiamo ed entrano, stranamente. Abbiamo il piacere di avere Giampaolo Calabrese, direttore della Fondazione Calabria Film Commission.
1: Benvenuto, benvenuto.
0: La chiamiamo direttore o la chiamiamo Giampaolo?
2: Ma come vuoi, Giampaolo.
0: Spero il direttore è bello. Direttore, ci dica lei.
2: Giampaolo.
0: Un amico Giampaolo. Giampaolo, grazie di averci ospitato con Radio 2, appunto al Vinitaly and the City. È una manifestazione che sta riscuotendo tantissimo successo in questa terza edizione, tantissime persone anche in questa seconda giornata che si concluderà poi domani.
2: Questa è la seconda giornata di una manifestazione alla quale noi lavoriamo con grande piacere e onore, perché è una manifestazione importante con un grande player che è Vinitaly, organizzato da AXAC, assessorato all'agricoltura della regione Calabria, che porta in un parco archeologico importante come questo di Sibari una manifestazione di livello nazionale con tanti ospiti, per un grande focus sulla enologia, sull'agroalimentare, sulla enogastronomia, però anche sulla cultura appunto calabrese. Area archeologica di Sibari, che è un posto fantastico,
0: bellissimo.
2: Sì. Seconda per grandezza poi a Pompei, ci sono degli scavi bellissimi, e questa è un'iniziativa di collaborazione con Radio Rai, mette appunto un focus artistico, no? Su queste iniziative. Ieri abbiamo avuto Rovazzi,
0: certo.
2: Questa sera
0: DJF.
2: Un momento di DJF, domani sera
0: Bazzanichi, Valerio Lundini, certo.
2: L'animazione di nostra cura insieme a Radio 2 diventa un fatto importante.
0: E noi te ne siamo grati, siamo felici di essere qui. Allora, se tu non hai altri impegni nell'immediato, noi mandiamo un disco e fra poco faremo anche te il gioco che stiamo facendo tutti i nostri ospiti.
2: Vai.
0: Ovvero quello di coniare il nome per un vino che non
1: esatto.
0: esiste, traendo spunto dal dialetto calabrese.
2: Ah,
0: ok, quindi è tempo di pensare
2: allora
0: ai 2-3 minuti.
2: Preparo,
0: ti prepari.
1: Sì, sì, torniamo tra poco.
2: Okay.
0: State qui.

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, ci sono proprio tutti, ci siamo anche noi qui in diretta da Siperi, è stata chiamata in Radio 2 al Vinitaly and the City e siamo qui, eccoci.
1: Con
0: siamo
1: il direttore Giampaolo Calabrese della Fondazione Calabria Film Commission.
2: Eccoci.
1: Allora, ha pensato direttore al giochino, ovvero coniare il nome di un vino che non esiste, traendo spunto dal dialetto calabrese. Allora, le voglio citare quelli che sono stati i nomi coniati dai suoi.
2: Vediamo le nuove cantine.
1: Allora, esatto. Galiu, hanno detto. Finiu, Cugiurieggiu, Calos, Petre e Nostr. L'ultimo del sindaco, appunto, di Cassano agli Ioni.
2: Ah, bello.
1: Ma come risponde a questa creatività?
2: Io lo chiamerei Nishalamu.
1: Nishalamu. Bello, Nishalamu. Cioè, ci divertiamo.
0: Esatto, ci bello.
1: Direttore, devo dire, no? Ne parlavamo con Lavinia prima, che avete una creatività superiore alla nostra, ma di molto.
0: Ma no, sì.
1: Dovremmo preoccuparci.
2: No, perché noi, siccome ci occupiamo dalla parte dello spettacolo, dell'intrattenimento, quindi noi insomma ci occupiamo di questo vino, diciamo, nuovo vino.
1: Nishalamu.
2: Che, diciamo,
0: tra l'altro, il
2: divertire.
0: Dialetto ci dà, esatto, la possibilità di poter scovare questi nomi così particolari.
2: Eh sì, beh, il dialetto comunque è tradizione, identità, insomma, poi alla fine qui siamo in un'area della Magna Grecia,
0: sì.
2: Quindi insomma
0: sì,
2: c'è
0: sì.
2: Anche, è bello per esempio Petra. Perché le pietre, certo. Di questo è un posto dove ci sono anche, come dire, pietre importanti,
1: certo.
2: No? Siamo
1: certo.
2: In piena archeologia, millenarie, quindi insomma, sì, sono belli i nomi, però va bene. Il nostro
1: Nishalamu è molto bello, direttore.
0: Molto,
1: dire.
0: Molto.
1: Allora, ringraziamo il direttore Giampaolo Calabrese della Fondazione Calabria Film Commission e volevo chiedere una particina in qualche film. Noi siamo disposti, direttore.
0: Noi siamo qui.
1: Senza vergogna, per me.
2: Ma tu?
1: Me, per me no?
2: Dici?
1: No.
2: Tu fosse
1: più per la vigna, va bene, anche la vigna, va bene, giustamente,
0: vabbè,
1: anche per la vigna.
0: Accettiamo, perché
1: noi spezziamo
0: no?
1: Il compenso, la vigna.
0: Ecco, vedi, subito lui.
2: Bene,
1: direttore,
2: bene.
1: Grazie per la simpatia.
2: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie al direttore Giampaolo Calabrese. Torniamo fra poco. Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City, qui a Siperi.

0: Quincy Jones, Amy Winehouse, It's My Party, state ascoltando Rai 2, state matti, e qui in diretta dal Vinitaly and the City a Sibili, e abbiamo il piacere di avere qui con noi,
1: che meraviglia,
0: l'assessore all'agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo.
1: Benvenuto,
0: assessore,
1: ben
0: arrivato. Grazie, ma che begli occhi, assessore.
1: Sì, è vero.
0: Avranno detto in tanti, forse raramente, un conduttore radiofonico.
1: Quindi glielo dirò anch'io. Che begli occhi che ha, assessore.
2: Grazie. Meglio da lei.
1: Allora. Grazie, assessore.
0: Allora, assessore, questa terza edizione di Vinitaly, ne stiamo parlando ampiamente, felici di essere qui, felici di vedere questa risposta anche del pubblico, della gente che si sta interessando anche a quella che è la cultura enogastronomica della Calabria.
2: Beh, io sono sicuro che siete felici perché qui c'è aria condizionata.
1: È più fresco.
2: E quindi state davvero freschi, ma sono contento che diciate che siete felici, perché noi in questi anni abbiamo fortemente voluto l'organizzazione di questa manifestazione qui in un parco archeologico, là dove probabilmente tutto è cominciato, perché la leggenda narra che 3000 anni or sono gli antichi sibariti, che amavano la bella vita, bevessero vino che veniva vinificato in quelle colline che vediamo, che erano colline antistanti Sibari, che poi venivano trasferite qui a Sibari attraverso queste produzioni, attraverso enodotti, questo vino, e non attraverso acquedotti, gli enodotti degli antichi sibariti.
1: Che bello.
2: Quasi 3000 anni fa. Questa storia è una storia che abbiamo voluto recuperare, è una grande tradizione, perché in questi anni i nostri viticoltori hanno migliorato notevolmente la qualità delle loro produzioni, hanno molto migliorato non solo la qualità, ma hanno valorizzato la biodiversità dei nostri vitigni identitari. Accanto a tutto questo hanno creato una capacità anche nel trapasso generazionale, sono tanti giovani e tante le donne che guidano le nostre cantine, i nostri amari.
0: Le hanno attualizzate, vero?
2: Le hanno attualizzate, perché naturalmente i giovani, le donne hanno una marcia in più. Il nostro mondo degli amari, noi deteniamo attraverso un'azienda in particolare gran parte del mercato nazionale, e su questo esempio sono nate tante aziende che vogliono migliorare la qualità delle produzioni degli amari utilizzando la grande biodiversità che ha la nostra regione, soprattutto per quanto attiene alle piante officinali. E poi anche sugli spiriti ci stiamo cimentando, perché tante sono le cantine che producono spiriti, ma non basta questo, perché attorno al nostro vino, ai nostri spiriti, ai nostri amari, noi creiamo il trionfo dell'agricoltura primaria, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia, perché no, del territorio. Siamo stati nel 2025 la regione sorpresa sul turismo enogastronomico, quella che è cresciuta di più. Siamo stati nel 2025 la regione che è cresciuta di più su una produzione sul prodotto interno lordo. Siamo stati nel 2025 la regione che è cresciuta di più sull'export, perché abbiamo superato il 10% di export e il quarto anno consecutivo che cresciamo. Abbiamo raddoppiato in 4 anni il nostro export. Il settore agricolo e quello agroalimentare trainano questa crescita. Siamo stati nel 2025 la regione che è cresciuta di più in termini di occupazione, siamo stati nel 2026 la regione che è cresciuta nel primo semestre di più per numero di turisti in linea generale, più 10%, per numero di turisti stranieri, più 24%.
1: Che bello,
2: siamo
1: una
2: regione che anche attraverso questo tipo di manifestazioni vuole raccontarsi in maniera diversa, vuole finalmente dismettere i panni di ultima. Non è terra da maglietta nera, non è terra
1: dei
2: ghetti.
1: Viva la Calabria,
2: ma
1: viva
2: è una
1: terra ricca
2: dalle mille potenzialità.
1: Esatto.
2: Vogliamo rafforzare l'orgoglio, la consapevolezza dei nostri conterranei e l'ambizione della qualità.
1: Bellissimo,
0: assessore,
1: viva la Calabria.
0: Ha detto tutto lei, siamo felicissimi. La risposta poi qui al Vinitaly and the City è palese, anche
1: è palese,
0: visibile. E quindi sicuramente un percorso di crescita che noi come Radio 2 ci fa piacere raccontare, e complimenti, in bocca al lupo. Dice in bocca al lupo, continuiamo così.
2: Beh, voi ci accompagnate in tante nostre manifestazioni, siamo contenti di avervi insieme a noi, e che attraverso questo enorme veicolo che è Rai e Rai Radio 2 noi possiamo raccontare questo cambiamento di una terra, che è una terra che ha bisogno di alleanze interne, ma soprattutto di alleati all'esterno.
0: Grazie,
1: grazie assessore.
0: Ringraziamo l'assessore Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura della Regione Calabria. Noi ci fermiamo un attimo, sempre state amati, Radio 2 in diretta dal Vinitaly and the City, qui assieme.
1: Restate con noi.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci temporaleschi tra Friuli, Veneto ed Emilia-Romagna orientale, poche nubi sul resto del paese. Domani continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Sarà soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale, venti deboli meridionali e a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure, temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Se state amati Radio 2, qui in diretta da Sibari, Vinitaly and the City, è arrivato il momento di giocare alla Cinecca Smemorata.
1: È arrivato il momento di giocare con i nostri ascoltatori.
0: Sigla!
2: Andiamo a te!

0: Allora, il gioco, i nostri fedelissimi lo conoscono bene, ma ci sono tanti neofiti di questa trasmissione, quindi lo andiamo a spiegare. Come funziona il gioco della cinefila smemorata, Lavinia?
1: Come funziona? Che una nostra carissima amica o amico ha visto un film e non si ricorda come, che film è, come si chiama, come si intitola. E quindi noi daremo tre indizi, non noi proprio, daremo tre indizi e i nostri ascoltatori dovranno scrivere messaggi o vocali al 348-7300-200 per dare la soluzione del gioco.
0: E verranno omaggiati, il più veloce verrà omaggiato con la Red Bag di Radio 2, che è ambitissima quest'estate.
1: Sì.
0: La gente la sta usando, cioè sono anche i siti in cui la scambiano.
1: Ma è una roba.
0: Si sta alzando di quotazione.
1: Barruba.
0: Quindi vi raccomando, aprite le orecchie, partiamo col primo indizio della nostra Mara Venier. Zia Mara!
2: Ciao belli della Zia, come state a Sibari, al Vini Trend City? State a scroccare un sacco di roba lì, Allora, iniziamo subito col primo indizio. Allora,
0: andiamo.
2: Un piccolo eroe dal cuore sincero cammina lontano verso un destino vero.
0: Allora, piccolo eroe al cuore sincero. Beh, ce ne sono tanti film con eroi.
1: Beh, un cuore sincero.
0: Però se voi ascoltatori di Radio 2 già avete carpito quale possa essere il titolo di questo film, scriveteci subito 348-7300-200. Secondo indizio, vai.
2: Il secondo indizio fa così. Un anello incantato dal grande splendore può donare forza, ma anche tanto dolore. Ma chi fa questo?
0: Beh, un anello incantato, un forse anello. Qualche indicazione in più ce l'ha data. Partiamo con l'ultimo e il terzo indizio. Vai, Mara.
2: Terzo indizio. Tra elfi, nani e uomini valenti si combatte il male con cuori ardenti. Te capì?
1: Ragazzi,
0: io penso di aver capito.
1: Ragazzi, voi avete capito? Invece, amici da casa, scriveteci al 348 7300 200.
0: Torniamo a

0: Liberi, in Italy and the City, Bartico Lucci, la via Mauro Frontera, la regia di Peppe Verdella Roma, che salutiamo ancora, non l'avevamo salutato e ringraziato.
1: È vero, il nostro Peppe, grazie.
0: Allora saremo in diretta con voi fino alle 21.30, tanti ospiti, abbiamo avuto, tanti ne avremo, ma prima stiamo giocando al nostro gioco La Cinefila Smemorata.
1: Beh sì.
0: Molti ci scrivono, ma come funziona? Perché magari si sono appena collegati, sono neofiti di questa trasmissione. Facciamo un recap velocissimo.
1: Esatto.
0: Prego,
1: allora, praticamente la nostra amica ha visto un film.
0: Esatto.
1: Non si ricorda il nome del film e noi vi abbiamo dato tre indizi che adesso insomma vi faremo risentire per indovinare, giusto?
0: Esatto, non so se abbiamo tempo di farli risentire, Peppe, ma magari
1: abbiamo già chi ha risposto, probabilmente.
0: Cioè, abbiamo già chi ha risposto, quindi insomma non possiamo.
1: Vabbè, sono stati velocissimi.
0: Vabbè,
1: siete bravissimi.
0: Molto bravi. Allora diamo la soluzione di questo gioco di oggi. La più veloce è stata Laura da Milano, che ha risposto correttamente, sempre stata la prima, con Il Signore degli Anelli.
1: Brava Laura, complimenti.
0: Come valso per gli altri, anche per te sarai omaggiata con la nostra Red Bag di Radio 2, che potrai sfoggiare in tutte le spiagge in quest'estate caldissima, giusto per citare anche una famosa canzone. E magari mandaci una foto che poi la posteremo su Radio 2. Perché
1: siamo curiosi, perché no? Sì,
0: perché
1: certo.
0: No? Allora, noi ci fermiamo un altro po', fra poco sempre tanti ospiti al Vinitaly and the City, Sibari, Radio 2, state animati, state qui.

0: State ascoltando Radio 2, state ramati dal Vini Italian The City, sempre qui a Sibili, non ce ne andiamo più.
1: Siamo qui, ci piace troppo.
0: La mia Mauro Frontera, Barti Colucci, tra l'altro siamo visibili, lo ricordiamo per chi volesse anche seguirci tramite il video sul canale 202 del Digitale Terrestre. Abbiamo un'altra grandissima ospite, io
1: che
0: sono
1: bello.
0: Felicissimo di averla. Abbiamo con noi Rita Babini, presidente della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. Ma solo per questo.
1: Benvenuta, ben arrivata.
2: Grazie,
1: qui con noi.
0: Ma quanto è bello, Rita, dire presidente dell'Associazione Italiana Vignaio. Ma è un termine meraviglioso.
1: Bello, sì.
0: Bellissimo.
2: Poi racconta una storia bella importante.
0: E ce la racconti perché poi.
2: Ma noi siamo uno degli attori all'interno di questo mondo bellissimo ed eterogeneo del vino, dove c'è chi coltiva e vende le proprie uve, c'è chi compra l'uva, produce vino, poi vende il vino. Insomma, noi seguiamo tutte le filiere perché coltiviamo l'uva che poi vinifichiamo nelle nostre cantine, imbottigliamo e la vendiamo col nostro nome, quindi completiamo il ciclo.
0: Fa quattro lavori in uno.
1: Ah, che bello però, da soddisfazione.
2: Non ci si annoia, devo dire che non ci si annoia.
0: Scusa, quindi c'è anche un cambio d'abito rispetto alla produzione alla vendita. È anche una tecnica diversa.
2: Assolutamente.
0: Tipo ti imposti quando devi fare un po' il commerciale?
2: Beh sì, dopo dipende sempre da chi sia di fronte, chiaramente, però... Si cerca di assumere un'identità che corrisponda sempre al frangente che si deve vivere e questo è molto stimolante.
0: È molto stimolante.
2: Che bello, sì.
0: Un po' per fare un esempio, ma che non c'entra molto con il vino, ma comunque c'entra con l'enogastronomia in generale.
2: Ah, incluso anche quella.
0: Come gli agriturismi, no? Diciamo, no? La produzione propria del prodotto, dalla coltivazione del prodotto stesso, poi al servizio offerto ai clienti.
2: Molto calzante come osservazione, anche perché la parte di enoturismo è un segmento sempre più importante che entra a far parte della quotidianità dei viticoltori e permette al consumatore finale di vivere un'esperienza alla fine analoga a quella che sta vivendo qui a Vinitaly Sibari, perché entra dentro alla cantina e vede, può toccare con mano che non sono solo chiacchiere,
0: certo,
2: che c'è contenuto.
0: Certo. Perché soprattutto in un periodo storico in cui no, la tracciabilità è sicuramente un must importante per quanto riguarda...
2: Sempre più importante che entra a far parte della quotidianità dei viticoltori e permette al consumatore finale di vivere un'esperienza alla fine analoga a quella che sta vivendo qui a Vinitaly Sibari, perché entra dentro alla cantina e vede, può toccare con mano che non sono solo chiacchiere,
0: certo,
2: che c'è contenuto.
0: Certo.

0: calabrese.
1: Ma scusami, Lavinia, no, Lavinia, tu sei spagnola, francese, calabrese, no, romagnola, ma quante influenze
0: tante
1: hai?
0: Tante influenze, però da parte di mamma, sì, romagnola, marchigiana, e invece da papà calabrese, spagnolo, quindi io sono il perfetto mix qui.
2: Con la nostra
3: tutte
2: vita.
3: Zone ottime produttrici di vino.
0: Di vino, ecco, vedi.
1: Allora, noi stiamo facendo un giochino, vorremmo farlo anche con te velocemente. Dai il titolo di un vino che non esiste, traendo spunto, non dico dal dialetto calabrese, ma dal
0: a questo punto dal dialetto romagnolo.
3: Il titolo di un vino che non esiste,
1: un vitigno,
0: un nome
1: di un vino che non esiste, al volo.
3: Il ballerino.
1: Ballerino?
3: Cioè sì. Romagna.
1: Certo, ballerino. Cioè,
3: pieni di balere, una volta, pieni di balere.
0: È vero.
3: Il ballerino.
1: In dialetto romagnolo sarebbe?
3: Ballerin.
1: Bello. Aspetta, lo segniamo, poi faremo una classifica. Rita, grazie mille di essere stata qui a Radio 2.
3: Grazie a voi.
1: E complimenti per quello che fai. E un saluto a tutti i vignaioli d'Italia. Siete quanto nell'associazione 1850?
3: 1850. Un saluto a tutti i vignaioli e anche a tutti i bevitori. Voi bevete,
1: sì,
3: vero?
1: Beviamo in maniera responsabile.
3: Sempre responsabilmente.
1: Grazie Rita Battini.
0: Grazie mille.
1: State amati, torniamo fra poco. Grazie.

0: so, Estate la Matti, Radio 2, qui sempre in diretta da Siberia, al Vinitaly and the City. Ed eccoci qui, Barti Colucci, la Via Mauro Frontera, e abbiamo un
1: altro
0: nuovo
1: grandissimo ospite. Rocco Tolfa, giornalista TG2, esperto di vino, perché ha creato il vini d'abbazia. Rocco, buon pomeriggio. Ben ritrovato.
2: Grazie.
1: Ci ha entusiasmato il fatto che tu hai creato questa associazione, no? Fondazione, Vini d'Abbazia.
2: Sì, Vini d'Abbazia è un evento che si svolge nell'abbazia di Fossanova, che si trova in provincia di Latina, nel comune di Priverno, ed è un'abbazia che è un'abbazia millenaria, è nata l'hanno costruita nel 1200, quindi è rimasta intatta, è l'unico esempio di gotico puro, di arte, rimasto identico dal 1200. E lì dentro nel chiostro c'è una degustazione dei vini prodotti dalle abbazie.
1: Perché ci dicevi appunto nel fuori onda che effettivamente se non ci fossero state le abbazie, molti dei vini presenti nel territorio italiano internazionale sarebbero andati persi, no?
2: È verissimo, perché nel passaggio tra l'epoca romana e diciamo la caduta di Roma, l'arrivo dei barbari, la gente che viveva nelle campagne è dovuta scappare, certo, rifugiarsi nelle città, e le vigne venivano abbandonate. Certo. In quel periodo nasce il monachesimo con San Benedetto, e i monaci fondano dei monasteri, fondano delle abbazie che ricostruiscono il tessuto sociale del territorio. E siccome, diciamo, dovevano dire messa, e il vino senza vino non si può fare la messa, quindi erano interessati a recuperare i vitigni, e così hanno salvaguardato dei vitigni autoctoni che noi oggi è un patrimonio per l'Italia. L'Italia è il paese al mondo che ha più vitigni autoctoni. Autoctoni significa che sono di quel territorio.
1: Di quel territorio, punto.
2: Per fare un esempio, esatto, gli ascoltatori, lo Chardonnay, che è conosciuto da tutti, o il Pinot, sono vitigni internazionali.
0: Certo.
2: I vitigni autoctoni sono il Sangiovese, il Vermentino, il Pecorino, cioè diversi vitigni salvati da questi monaci. E noi abbiamo questo patrimonio che nessun paese ha.
0: Che meraviglia.
1: E tu hai fondato questa associazione.
2: Questo evento
1: che si tiene quando? Diciamolo, perché è interessante.
2: Allora,
1: anche com'è.
2: Si tiene sempre a giugno.
1: Sì.
2: L'anno prossimo si terrà nel 2027, dal 4 al 6 giugno. La cosa particolare è che ci sono i vini prodotti dai monaci, e ci sono delle abbazie importantissime, molto conosciute, come Novacella, ma poi ci sono anche i vini prodotti dalle suore di clausura. Le suore di Vitorchiano producono vino e si può degustare a vini d'abbazia.
1: Ma che meraviglia, c'è aperto un mondo, guarda, sì. Sui vini prodotti nell'abbazia. Guarda, grazie Rocco di essere stato qui, ma prima di lasciarti, vale per te tutto quello che abbiamo fatto con i nostri ospiti,
0: certo,
1: ovvero devi creare, tu non sei calabrese, ricordiamo, no, se vuoi al Vinitaly and the City qui a Sibari, però devi trarre spunto dal tuo dialetto, che è romano, diciamo, no?
2: Sì,
1: laziale.
2: Vicino a Roma, laziale, diciamo, sì.
1: Un nome in dialetto da dare a un vino che non esiste.
2: Dai, ci provo.
1: Vai, ce l'hai.
2: Beglio.
1: Come?
2: Be, con la B. Beglio.
1: Beglio.
2: Beglio.
1: Che significa tradotto?
2: Bello.
1: Ah,
0: bello.
1: Che bello. Ma ragazzi,
0: bello, certo.
1: Però, guarda, tutti gli ospiti stanno venendo qui a Estate la Matti, dicevamo, con la mia avete una credibilità,
0: sì,
1: meravigliosa. Quindi ragazzi, se ci state ascoltando, avete intenzione
0: che
1: di
0: bello
1: aprire, che so, fondare una nuova etichetta di vini, prendete spunto. Tanto è free royalty, Rocco, non devi chiedere nulla, eh.
0: Esatto.
2: Non chiedo nulla.
0: Però
2: vi posso dire, la parola che si usa quando nasce un bambino,
1: sì?
2: Allora si dice, ma è un bambino beglio.
1: Beglio.
2: E quindi per un vino è fantastico.
1: Perfetto.
0: È per un vino è fantastico, è vero.
2: Grazie a voi due di averci ospitato.
1: Ma grazie a Rocco Tolfa, Estate la Matti, torna fra pochissimo, sempre qui in diretta da Siberia con Radio 2.

0: Wink Wink, Strada da Matti Radio 2, siamo qui a Sibari in diretta, Vinitaly and the City, e eccoci qui Barti.
1: Sono sorpreso dalla creatività dei nostri ospiti riguardo i vini che stanno coniando, i nomi di vini che non esistono, veramente è bellissimo. Poi posteremo anche a fine trasmissione domani, perché sarà l'ultimo giorno di questa terza edizione. Intanto ci fermiamo un attimo con Estate da Matti, diamo la linea alla nostra Onda Verde.

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: sotto sotto, estate da matti Radio 2, siamo qui in diretta da Sibari al Vinita Italian City e abbiamo un super ospite, che onore.
1: Beh, basta dire nome e cognome, Igidio Massari.
0: Benvenuto,
1: maestro.
0: Che meraviglia,
1: che piacere,
0: che onore.
1: Grazie di aver accettato il nostro invito, siamo felicissimi di averla qui per questa terza edizione del Vinitaly and the City qui a Sibari. Maestro, tantissime domande dovremmo farle.
0: Beh sì.
1: Una su tutte, il vino con la pasticceria. Lei ha sfornato tantissimi esempi accostando vino e pasticceria, quindi ci dica lei se ce ne sono altri
2: sono
1: da scoprire.
2: Ovviamente se accosti un vino al mondo dolce devi accostare un vino da dessert, che può essere un passito o un moscato mosso, dipende che la complessità
1: della complessità.
0: Certo.
2: E comunque ti fa vivere l'esperienza totalmente diversa che se mangi il dolce così,
1: esatto.
2: Semplicemente.
0: Certo.
1: E lei preferisce un accostamento, magari faccio una domanda abbastanza banale, lei preferisce più vivere un'esperienza particolare, quindi accostando un vino rispetto a un dolce, o quindi che
2: richiama dipende sempre quando mangi il dolce.
1: Ah, ok, ok.
2: Se sei a pranzo o a cena con degli amici, perché non ne serve delle grandi quantità. È un'esperienza che non deve superare, dal mio punto di vista, sì, più di 50 grammi.
1: Ok.
2: Il dolce potrebbe entrare nella dieta giornaliera purché non superi gli 80 grammi. Idealmente sono 60 grammi.
1: 60 grammi, sì.
2: Anche per il dolce. Il dolce deve essere leggero, deve essere poco dolce. Perché sono le tendenze non italiane, ma sono le tendenze europee e mondiali. Vorrei ricordare che per chi fa sport ha la necessità di mangiare 90 grammi di glucosio al giorno. Ovviamente lo zucchero è composto da due molecole, di glucosio e di fruttosio, che formano il saccarosio, e questo qua è molto importante. Ovviamente sono sport come il calcio, come il tennis, che non hanno dei ritmi continui ma dei limiti alternati, dove serve molta forza nel baricentro,
0: certo,
2: molta forza nelle gambe e certo, nelle braccia,
1: con le giuste appunto dosi, sì, come
0: però dicevo. Devo dire che anch'io avrei una domanda per lei, maestro.
2: Allora,
0: lei ha realizzato,
1: è molto più predisposto verso di te il maestro, vorrei dire.
0: Sono molto, molto contenta, sono molto...
2: Ti voglio dire, la ragazza è una bella ragazza,
1: sì.
0: Grazie,
2: il linguaggio è spedito e chiaro, che cosa volete
1: giusto,
2: di più?
1: Giusto,
0: grazie,
1: giusto.
0: Grazie mille, che onore. Allora, io però ho una domanda molto semplice in realtà da farle, nonostante lei ha realizzato delle creazioni insomma meravigliose, buonissime, il suo dolce preferito?
2: Allora, per tutti il dolce preferito è quello dei sentimenti,
1: esatto,
2: quello che ti faceva la mamma o la nonna.
0: È vero.
2: È imbattibile. Mia madre faceva una crema bavarese talmente buona quando ero bambino che per me così buona non sono mai riuscito a farla.
0: È vero.
2: Il mio massimo competitor, benché sia 25 anni che è morto.
0: È la mamma il competitor. Quindi
1: maestro, c'è sempre lo storytelling che accompagna poi una creazione fatta ad opera d'arte, però diciamo lo storytelling, il ricordo anche nelle sue creazioni, diciamo, ha quella spinta massima per arrivare, sì, all'eccellenza. È sempre quello il discorso.
2: Io, perché mia madre aveva un'osteria e una gelateria, e nell'osteria faceva anche qualche dolce.
0: Certo.
2: E racconto, perché un fatto, lei faceva le creme gelato, le cuoceva sulla stufa, allora era il 1946, era un anno che era finita la guerra,
1: certo,
2: e poi versava la crema gelato in un bacinello, nelle bacinelle di terracotta smaltate,
0: sì,
2: mi ricordo ancora che erano bianche e verdi, li metteva su un'asse alzata 10 centimetri da terra, e io giocando sono caduto Allora, diventando grande, ci ho sempre giocato, ci ho sempre riso lì.
0: Certo.
2: Perché dicevo che Obelisse è diventato l'uomo più forte del mondo e io sono diventato l'uomo più dolce.
0: Che bello, che meraviglia, è vero, assolutamente.
1: I suoi aneddoti sono incantevoli con le sue creazioni. Ringraziamo Eugenio Massari, grazie maestro.
2: Grazie, grazie a voi, grazie.
1: Torniamo fra poco, Radio 2, state ramati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari.

0: Danzeria Estati Ramatti, Radio 2. Siamo qui a Sibari in diretta, non ci siamo spostati, al Vinitele and the City, Barti Colucci, Davina Mauro Frontera.
1: E tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo al 3487-300-200, tanti messaggi anche per lo chef maestro Iginio Massari, che è stato poc'anzi a noi, che ci ha illustrato il percorso emotivo, che perché alla domanda di Lavinia quale fosse il suo dolce preferito, ovviamente ha risposto quello che mi ricorda l'infanzia. È stato bellissimo averlo qui.
0: Esatto.
1: Ma è arrivato il momento di tornare un po' a quello che è il mood della nostra trasmissione, che è faceto, diciamo la verità, la trasmissione faceta, insomma, molto molto basica.
0: Beh sì, però a noi ci piace.
1: Assolutamente,
0: così,
1: sì,
0: piace.
1: Assolutamente. Per questo motivo chiedo a Peppe Verdella la sigla della notizia matta.
0: Matta!
1: Allora voliamo in Francia.
0: In Francia.
1: Anche lì hai parenti tu, perché hai parenti emiliani, hai parenti spagnoli, calabresi, allora, veneti.
0: Papà parla francese, però non è francese.
1: Ah, ok, allora salutiamo il papà di Lavinia.
0: Ecco, ciao papi.
1: Allora, perché ti porto in Francia? Perché sappiamo tutti, insomma, le ondate di caldo che stanno investendo l'Europa in questo mese, anche più, diciamo, hanno sorpreso parecchio i paesi a nord dell'Italia, perché non erano abituati a avere queste temperature.
0: Esatto.
1: Mi confermi anche tu che a Parigi spesso, non solo a Parigi, ma in tutta la Francia, molti locali non hanno addirittura il condizionatore, perché non hanno l'esigenza. Con l'arrivo di questo caldo, ovviamente tutti hanno avuto l'esigenza dei condizionatori.
0: Sono dovuti attrezzare,
1: certo. E lì la notizia matta, perché una famosa azienda di supermercati, di discount, ha detto, sai che facciamo? Allora, mettiamo circa 200.000 pezzi di condizionatori e ventilatori a un prezzo stracciato.
0: Certo. Okay?
1: Quindi la gente, avendo bisogno, insomma, di rinfrescarsi a casa, si è accampata addirittura la notte prima in apertura, per l'apertura appunto di questi punti vendita.
0: Certo.
1: Perché la citiamo come notizia matta? Perché
0: quando
1: ci sono state le aperture, non si aspettavano una tale affluenza, perché i 200.000 pezzi disponibili erano distribuiti per tutta la Francia.
0: Ah, ok.
1: Quindi per singolo store c'erano circa 20 pezzi.
0: Certo.
1: A fronte di un'affluenza circa di 300-400 persone. E ovviamente si è creato il caos.
0: E come hanno risolto?
1: E non hanno risolto, perché in realtà hanno dato un buono, cioè appena arriveranno ve li daremo a quel prezzo, ma fin quando arriveranno i nuovi pezzi credo
0: arriverà l'inverno.
1: Vabbè. Questa è la notizia amata di Estate Amati. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo fra poco con un'altra notizia molto bella.
0: Tra pochissimo, restate con noi.

0: I Beach Boys, Good Vibration, state ascoltando Estate Amati qui su Radio 2, sempre in diretta da Sibari per Vinitaly and the City, in vostra compagnia fino a domani, dove si conclude la terza edizione. Particolo Luci, Lavinia, Mauro Frontera. Vi ricordiamo, molti ci scrivono a 348 7300 200, siamo visibili dove, Lavinia?
1: Sul canale 202 del digitale terrestre.
0: Assolutamente. Allora, tra le notizie vorremmo dare rinfrescanti, una su tutte che a me piace moltissimo, l'astronomia. Vi ricordo che questa sera passerà nei cieli italiani la ISS, la stazione orbitale. Quindi, se andate su internet a vedere quali sono le coordinate rispetto alla posizione in cui vi trovate, potreste ad occhio nudo vedere la stazione spaziale.
1: Che bello!
0: Quindi mi raccomando, non è un UFO quello che vedrete nei cieli, semmai foste distesi sulla spiaggia, non lo dico anche ai ragazzi qui a Sibari, ma è la stazione spaziale.
1: E come la vediamo? Tipo una stella cometa, come una stella, come una navicella? Come
0: un oggetto luminoso, visto cielo, che è posizionato tra i 450 e 500 km da noi, che arriverà in maniera molto veloce, quindi potete vederla magari.
1: È velocissimo il passaggio.
0: Molto, molto veloce.
1: Che
0: sì.
1: Bello.
0: Un po' come questa trasmissione, molto veloce.
1: Molto, molto veloce. Veloce. Invece, a proposito di notizie fresche, rinfrescanti, per tutti gli amanti e gli appassionati di Star Wars c'è una notizia.
0: Quale?
1: Allora, è stata un'asta stellare, è stata raggiunta.
0: A proposito di stelle, di spazio.
1: Stelle, esatto, rimaniamo in tema. Per il cimelio di Luke Skywalker, la spada.
0: La spada laser?
1: La spada laser.
0: Non voglio sapere quanto è stata venduta.
1: La spada laser. Sai quanto è stata venduta? Per 3,75 milioni di dollari.
0: Ragazzi, inarrivabile.
1: L'iconica spada, esatto, ha raggiunto questo prezzo battuta d'asta di un prezzo enorme.
0: Acquirente privato, immagino.
1: Privato.
0: Ma sarà visibile oppure uno di quegli acquirenti privati la terrà nel suo soggiorno di casa? Non si sa, non si
1: può. Ma sai, di solito quando ci sono queste aste se li tengono molto privati
0: questi
1: oggetti.
0: È un peccato, perché amante pure della saga di Star Wars sarebbe bello poi poterla
1: visionare. Si è aggiudicato la
0: a saperlo
1: spada.
0: Prima, guardi Lavinia, avremmo raccolto un po' di soldini.
1: Avremmo potuto partecipare anche noi. E magari aggiudicarcela.
0: Sì, come no. Torniamo fra poco, Estate da Matti, Radio 2.
2: Estate da Matti.
3: Estate da Matti, la grande freschezza.

0: Shape of You, Estate da Matti, Radio 2, qui in diretta da Sibari, Vini degli End City, Barti Colucci, Lavina Mano Frontera, ci siamo.
1: Ci siamo, si chiude anche questa seconda puntata, saremo ci anche siamo, in vostra sì. compagnia domani, sempre per la chiusura della terza edizione di questo Vini degli End City qui a Sibari. Dobbiamo ringraziare innanzitutto gli ascoltatori.
0: Assolutamente.
1: Per i tanti messaggi a 348-7300-200 e salutiamo tutta la squadra che ha permesso anche la diretta sì. qui da Sibari. Partiamo dalla parte tecnica di Sibari, ragazzi.
0: Grazie ragazzi.
1: Ovviamente la regia impeccabile del nostro Peppe Verdel da Roma.
0: Grande Peppe.
1: E ringraziamo anche alla parte tecnica Gianluca D'Ascenzi e Riccardo Bruno. Grazie ragazzi. E ricordiamo che siamo stati anche visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre, per questo ringraziamo anche Matteo Tarquini. Ricordiamo che il Vini degli End City qui a Sibari è stato realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission. Allora, che dirvi? Passate una buona serata, se siete nei pressi di Sibari vi aspettiamo.
0: Certo.
1: Siamo qui anche la Vigna Mano Frontera, la potrete vedere negli stand a chiedere, a scroccare.
0: Noi, ma no, quello sei tu.
1: Quello sono io, la scrocco anche per te.
0: Noi andiamo ad assaggiare le specialità qui.
1: Esatto, ringraziamo anche la Queen Francesca Tuzzi e la nostra Luana Sibari, sempre qui da Sibari. E che dire, vi auguriamo una buona serata e continuate ad ascoltare Radio 2. A domani.
0: Torniamo domani.
1: Ciao.

0: proprio così. Buonasera, bentrovati. Ciao, subito i miei saluti a Sibari. Che bello incontrarsi lì, Alvinitali, Barti, Lavinia. Ciao, grazie di averci passato la linea per quest'oretta e mezza insieme a Radio 2 Lounge, insieme a Luca Cucchetti che è in regia, Gianluca D'Ascenzi che ha la parte tecnica, i nostri curatori che sono Linda Critelli e Pietro Lucchetti, e insieme a me, se vi va, che sono Barbara Venditti e sono qui per chiacchierare un po' con voi, chiacchierare di tutto quello che state facendo, se vi va. Quindi subito 348 7 300 200 per dare il là a questa serata da passare insieme con la musica, prima di tutto la musica di Rai Radio 2. Senti un po' chi torna.
1: Cerca

sapete che è ancora una diva e ancora ci fa impazzire perché è super sexy, non solo lei ma anche questa canzone, America Inc., Gianna Nannini insieme a Marracash, per l'anticipo di questo Gianna Gold che appunto festeggia i suoi 50 anni di carriera. Sono le 21:34, io mi sono affacciata alla finestra qui di Via Asiago a Roma in cerca della Stazione Spaziale Internazionale. Barty, cosa mi vai a dire? Che io impazzisco per queste cose. Com'è che non lo vedo questo passaggio, che poi tra l'altro ho visto che dura pochi minuti, quindi era le 21:32, via, l'abbiamo perso l'attimo. Fino alle 23 invece insieme a me per chiacchierare al 3487 300 200 e per ascoltare tanta musica. All'inizio, come al solito, perché state ascoltando la radio in questo momento? È sempre un po' questa la prima domanda, no? Dunque, cosa state facendo, se siete in macchina, quali sono i vostri pensieri, le vostre vacanze, se questo è il momento delle vacanze per voi, e più tardi magari anche trovando un po' un filo conduttore a questa serata da passare insieme, che magari questa sera potrebbe riguardare gli incontri, visto che siamo stati a Sibari. Radio 2 ci sta portando in giro per l'Italia tra gli eventi più belli della nostra penisola, e quindi il Vinitaly, che sicuramente è un'occasione di incontro meravigliosa. Non c'è niente di più bello che incontrarsi quando si parla di enogastronomia, di vino, o magari incontrarsi nelle cantine. Lo dico appunto perché questa sera magari parleremo di primi incontri, ecco, mettiamola così. Nel frattempo andiamo anche un po' avanti con la musica. Vi ricordo ancora una volta, all'inizio lo dico tante volte, così magari nel chiacchierare dite: ah vabbè, ma qual era il numero? 3487 300 200, per chiacchierare con Radio 2 e con me, che sono Barbara in questo momento. E adesso arriva un pezzo davvero storico, questo da ballare.

Steelers Wheelers su Radio 2, Stuck in the Middle with You. Provo a indovinare uno dei vostri nomi. MT, secondo me è Maria Teresa, che dice: guarda che la cometa sta passando adesso, in questo momento sono le 21:35, eppure io non riesco a vederla, vedo solo i fulmini. Mi viene da dire, se vedi fulmini vuol dire che sei in una parte d'Italia dove le temperature magari potrebbero scendere un pochino, quindi meglio quello piuttosto che vedere la stazione spaziale internazionale. Anche se poi quella di incontrarsi per vedere un fenomeno celeste, una cosa particolare che succede una volta ogni tanto, potrebbe essere comunque una buona idea per conoscere persone nuove. Questa settimana stavo leggendo che in Corea, in modo particolare in Corea del Sud, devono far fronte a una crisi demografica veramente importante, uno dei paesi al mondo con la crisi demografica maggiore. E allora cosa bisogna fare? I ragazzi, i giovani, si devono incontrare, si devono conoscere, poi mettere su famiglia, eccetera, eccetera. Insomma, avete capito. La domanda è: ma dove ci si può incontrare per innamorarsi davvero, ma anche solo per essere amici? Dai, non parliamo per forza di speed date. In questo modo però si sono incontrati 20 tra ragazzi e ragazze, e cioè dove? In un tempio buddista. Siamo a Naksansa, nella contea di Yangyang, dove 4.225 candidati si sono sfidati per diventare i 20 che avrebbero avuto la fortuna di entrare in questo tempio buddista, dove venivano non soltanto accolti, ma dove c'erano delle prove che avrebbero dovuto superare insieme, un po' tipo il gioco delle coppie. Ecco, insomma, più di 4.000 candidati sono diventati poi 20 e sono andati a fare il gioco delle coppie. Qualcuno di loro è uscito, per così dire, accoppiato, o almeno, se non altro, si sono conosciuti. Il posto sembrava essere un posto giusto, perché era conciliante, perché c'era anche una sorta di ritiro, di meditazione spirituale, e quindi incontrare la persona che potrebbe essere giusta per noi magari è una cosa su cui anche riflettere. Allora, a questo punto mi viene in mente: ma dove ci si incontra nel 2026? Ditemelo, e ditemi dove avete incontrato una persona diventata per voi importante. Ripeto, potrebbe essere il vostro compagno, la vostra compagna, ma anche un amico. Dove sono i posti dove si fanno buoni incontri?

Questo è il nuovo singolo per lei, per Levante, sempre una grandissima eleganza. Malia che ci porta a Pigalle, a Parigi, perché no? Magari ci si incontra anche a Parigi o comunque...

e poi perché sempre più spesso al supermercato ci sono degli stratagemmi, me l'hanno detto, non perché io lo sappia per diretta esperienza, però ci sono degli stratagemmi per dire che si è single, tipo prendere il cestino di un colore particolare, non lo so, v'è mai capitato? Se vi va, raccontatemelo. Nel frattempo questa sera un incontro ci sarà, è un incontro importante, quello tra Francia e Inghilterra. Alle 23 si giocherà la partita all'Hard Rock Stadium di Miami. Negli USA oggi pomeriggio, anzi già da ieri, sta succedendo qualcosa di non particolarmente piacevole, di nuovo la storia degli incendi proprio come lo scorso anno, e quindi il fumo che è arrivato fino a giù, fino a Miami, sembra che renda la visuale non proprio perfetta, quindi la situazione è sicuramente difficile per altri motivi più che per la finale finalina, passatemi il termine, perché si dice così, la finalina del terzo e quarto posto, che poi puoi mettere comunque sempre terzo e quarto posto per il mondiale, quindi comunque si tratta di una partita importante, sarà una partita veramente a caldo palma, tra l'altro ultima dei mondiali saluti per Deschamps, quindi ci sarà anche in questo caso come in altre partite ben da commuoversi.

Si intitola Favorite, posso dire che loro sono tra i più forti degli ultimi anni, si chiamano Fontaine DC e questa è Radio 2 Lounge. In questo momento lo studio qui, la lounge di Radio 2, sarà trasformata in un momento, in un salottino d'angolo dei ricordi, perché a proposito della finale o finalina, se vogliamo, per il terzo o quarto posto tra Francia e Inghilterra, stavamo un po' ricordando quando quella finale lì l'ha giocata l'Italia, Italia 90, quel mondiale che ancora adesso ci pensiamo, no, quello non doveva

Proprio perderlo, fu un colpo al cuore, forse anche più del rigore sbagliato da Baggio. Questo è quello che stavamo commentando un po' fuori onda qui negli studi, e mi stavo ricordando di quella finale, appunto, del terzo posto guadagnato, in quel caso sempre contro l'Inghilterra. Non ricordavo se era Bari o Napoli dove si andò a giocare, assolutamente indimenticabile un po' per tutti noi, come indimenticabile quei posti dove ci si incontra, dov'è che ci si incontra per fare nuove conoscenze. Gianni dice: ma se uno, insomma, è ben predisposto un po' dappertutto, e anche questo potrebbe essere sicuramente un consiglio, essere assolutamente ben predisposti. Quindi il prossimo 22 luglio incontratevi, perché no, magari davanti alla TV, guardando Radio 2 o ascoltando Rai Radio 2. Perché dico questo? Perché andrà in onda in prima serata il concerto Radio 2 Live da Cosenza. La cornice è splendida, quella della piazza 15 marzo nel centro di Cosenza, dove si è tenuto proprio il concerto di Radio 2 e dove Rino Gaetano è stato festeggiato a 45 anni dalla sua scomparsa da tantissimi artisti che hanno cantato le sue canzoni, che veramente presentano uno spettacolo meraviglioso. Vi ricordo ancora una volta il 22 luglio, quindi ci siamo tra pochissimi giorni su Rai 2 e su Rai Radio 2, la possibilità di ascoltare un sacco dei vostri artisti preferiti di questa estate, tra cui, visto che ce li ascoltiamo anche adesso, è tornato anche lui più rock and roll che mai, devo dire, il signor Sarcina, con le sue Vibrazioni. Questo è il nuovo singolo, Ambiguità. Ci saranno loro, ma anche, francamente, Noè, Michele Bravi, Fabrizio Moro, un sacco

0: uscire.
1: Si intitola Ambiguità, è il nuovo singolo per Le Vibrazioni, è il sottotitolo che un po' mi inquieta, così strafatta di coriandoli. Ma andiamo avanti, perché parliamo di incontri e c'è una storia della scorsa settimana avvenuta in America, o meglio presentata addirittura a Good Morning America, che sapete è il programma della mattina che unisce tutta l'America, che davvero mi è piaciuta, vi voglio raccontare. La storia di Molly, questa ragazza che è andata a raccontarlo di persona e che ne ha parlato anche in un'intervista a Business Insider. Lei ha 27 anni, si trovava sul treno, tornava da un viaggio di lavoro in Spagna, si trovava sull'A-Train dell'aeroporto JFK di New York e aveva le cuffiette nelle orecchie. Sapete quando vogliamo stare un po' per i fatti nostri e ci mettiamo gli auricolari, quindi viviamo un po' nel nostro mondo, nel nostro silenzio, ascoltiamo le nostre canzoni, podcast, Radio 2, eccetera, eccetera. Magari qualcuno è seduto vicino, addirittura davanti a noi, ed è quello che è successo a lei. Lei ha 27 anni, davanti a lei c'era una signora di 81 anni, Maria Alvarez, che ha iniziato a parlarle. Lei ha risposto inizialmente per educazione, prima si è tolta soltanto un auricolare, poi l'ha rimesso, si fa così di solito in questi casi. Alla fine, visto che la signora continuava a insistere a chiacchierare, lei si è tolta entrambi gli auricolari e per 2 ore sono state a parlare, a chiacchierare, diventando amiche, anche più che amiche, perché hanno parlato di famiglia, viaggi, lavoro, di cose importanti. Così il giorno dopo Maria, che era lì, l'ha invitata a cena. Da allora si vedono praticamente ogni settimana, sono persino partite, andate in vacanza insieme a Puerto Rico, e lì Maria desiderava tornare da tempo per rivedere i parenti. Molly racconta che dopo quell'incontro, che dopo aver conosciuto questa signora e aver tra l'altro anche un po' esaudito il suo desiderio di farle rincontrare i parenti, portandola in questa vacanza, in questo viaggio, la sua vita è assolutamente una vita migliore. Io sono sicura che questa storia insegna qualcosa, quindi qualche volta magari meglio toglierci gli auricolari e farci due belle chiacchiere.

Siete anche voi come me pazzi non solo di questo sound ma proprio di loro? Ecco, chi sono loro? Sono Nugenea, questa si intitola Carea, il nuovo singolo People of the Moon è uscito a maggio. Io non smetto di parlare di questo disco perché è bellissimo, perché il napoletano qui è un altro, è uno strumento in più, non è soltanto parola ma è musicalità, è suono, è ritmo, è danza, un po' come avevano fatto nei due lavori precedenti, però in questo c'è qualcosa di più. People of the Moon sono le persone della luna, che sì, sicuramente amano il funky, ma che vogliono sperimentare diversi ritmi. C'è la disco assolutamente presente un po' in tutte le canzoni, che sono tutte diverse tra loro, sono 10 brani ma hanno un filo conduttore. Il filo conduttore è l'essere caleidoscopico, pieno di influenze musicali provenienti da tutto il mondo, tutto il mondo raccolto in un album. Loro arrivano da Napoli, naturalmente si chiamano Nugenea, ricordateveli, perché questo è un periodo di sperimentazioni particolari. Abbiamo aperto oggi con America Inc, no? Dove il rock e il rap hanno sempre fatto un po' fatica a incontrarsi, invece in quella canzone si è sentito, in quella rivisitazione si è sentito come possono incontrarsi bene. Qui l'abbiamo detto, c'è veramente di tutto in questo di Nugenea, ma un altro incontro che forse è un po' inaspettato, per quanto Angelina Mango ha sempre fatto grande ricerca musicale, Marco Mengoni suo grande talento, non soltanto Canoro, ma proprio di saper trovare le giuste collaborazioni, insieme ci portano qualcosa di davvero particolare. Si intitola Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È persino difficile sussurrare su questa voce così melodiosa e bellissima. Bella collaborazione tra Mengoni e Mango, Canto d'amore, una canzone che ha un po' sapore di radici, di passato, ma anche il titolo stesso, no? Canto d'amore, poi però all'interno ha delle parole che sembrano difficili, come quella del date, cioè l'appuntamento, visto che stasera parliamo di incontri, date, speed date, o parole che ci rimandano ad app, come earrings wide, che è il modo di guardare statisticamente a come ci si incontra online. Bene, tutto questo sta diventando storia, per fortuna. Io nel leggere questa notizia mi sono sentita un po' meglio, stiamo ritornando a essere un po' più normali, poi io dico normali, magari a cambiare facendo un passo indietro, ma le nuove generazioni non lo sanno. Perché dico questo? Perché fino allo scorso anno le app di incontri avevano un grandissimo successo, sembravano essere una delle possibilità di incontro maggiore, fino allo scorso anno, forse un anno e mezzo fa, un paio d'anni fa. Adesso invece, grazie allo Ear in Swipe, cioè questa statistica di Tinder che ci fa capire dov'è che ci si incontra, i ragazzi più giovani hanno scoperto una parola che sembra difficile anche questa, cioè friend influence, ma in realtà è facilissimo, cioè l'influenza della comitiva, del gruppo d'amici. Come ci si conosce? Semplicemente ti presenta un amico. Scusatemi se questa è la cosa innovativa del momento, a me fa un po' sorridere, però il fatto che si fosse perso questa abitudine a farsi presentare dagli amici, magari andare imbucarsi alle feste, oppure stasera non ho niente da fare, mi sento un po' giù, vabbè dai, vieni con me che ho un paio d'amici che ti voglio presentare, ecco, sembra essere soprattutto per i più giovani una cosa piuttosto nuova. Che dire, è bello quando certe volte si riscoprono cose del passato che invece sembrano essere futuro.

questo periodo abbia fatto una sorpresa di quelle incredibili insieme ad un altro unico e solo, cioè Mr. Jay-Z, che festeggia proprio in questo periodo i 25 anni di The Blueprint e quindi ha fatto il sold out, il tutto esaurito allo Yankee Stadium proprio per festeggiare questo compleanno discografico, facendo salire sul palco anche Eminem. Immaginate che follia, no? Per chi si trova già a un concerto così importante come quello di Jay-Z, che festeggia una cosa del genere, e poi improvvisamente sale Eminem per cantare insieme a lui, per rappare insieme a lui Renegade, e per fare poi anche Lose Yourself. Ci sta anche a questo punto ricordare che se Jay-Z festeggia 25 anni da The Blueprint, il BJ festeggia, o meglio il secondo album da solista di Beyoncé festeggia 20 anni tra 60 giorni. Perché lo so così bene? Perché sarà anche il suo compleanno e quindi Beyoncé ha deciso di fare una specie di conto alla rovescia dal 4 luglio, facendo un regalo un po' a tutti, e cioè uscendo dopo 2 anni che mancava con un nuovo singolo che adesso ci ascoltiamo e che si intitola More Than You Donk, e che appunto anticipa questa riedizione dei 20 anni del suo B-Day, nonché anche del suo compleanno Beyoncé.

ragazzi, che atmosfera. Si è creata un'atmosfera che non vi dico. Pietro Lucchetti che guarda Luca Cucchetti in un modo molto particolare in questo momento, visto il sound e questa bella nuovissima di Beyoncé, scritta da lei stessa insieme a Pharrell, prodotta da lei con Pharrell, con la produzione anche di The Dream e Darius Dixon. Insomma, le sa fare queste cose Beyoncé, non c'è niente da fare, anche saper creare l'atmosfera eventualmente per un incontro, non lo so. Tra i vostri messaggi leggo: buona serata, stasera un ottimo luogo dove incontrarsi sarebbe a Venezia, la festa del Redentore. Venezia di sera predispone anche, figurati, con la musica di Radio 2, Beyoncé e tutto il resto. Poi ricordo, aggiunge, che gli Stadio cantavano di incontrarsi in un concerto rock, anche quello potrebbe essere un bel luogo per alimentare un entusiasmo vitale. E poi aggiunge, ridendo e pensando al fatto che la maggior parte delle persone torna a incontrarsi grazie a un amico, dice: ti ricordi Troisi con Benigni che diceva chiedi se c'è un'amica, chiedi se c'è un'amica? Ecco, quello è il modo in cui non si sbaglia mai. A proposito di Beyoncé e a proposito dell'atmosfera un po' intima che si è creata magari anche lì da voi dove state ascoltando Radio 2 Lounge questa sera, qualcuno l'ha fatto, l'avevo detto, il supermercato è un posto per i single, fatto appositamente per i single in Finlandia, che ci voleva? L'hanno pensato i cestini rosa. Se sei single e vuoi incontrare nuove persone, in alcuni supermercati in Finlandia, invece del cestino blu, giallo, eccetera eccetera, ti pigli quello rosa, che già fa capire quali sono le tue intenzioni. Poi ci si vede dalle parti della monoporzione, che solitamente è la parte che quelli che invece sono in famiglia superano subito, ma non per altri motivi, non chissà perché, perché le monoporzioni costano tantissimo, c'è un rapporto qualità-prezzo pessimo, quindi a meno che tu non sia single, passi dritto.

Sì, dalla superstar, anzi le superstar internazionali della musica hip hop e R&B alle superstar internazionali, o meglio inglesi, del rock and roll, perché divi come lui pochi ce ne sono stati e ce ne sono ancora adesso, cioè Bobby Gillespie dei Primal Scream. Sono le 22:21, ancora una buona serata, siete su Radio 2, state ascoltando Radio 2 Lounge, io sono Barbara Venditti, sto chiacchierando un po' con voi al 348 7300 200 a proposito dei nuovi modi o nuove idee per incontrarsi. Quella del supermercato, a questo punto lo devo confessare fuori onda perché lo stavo raccontando qui, è una di quelle cose che ho scoperto mio malgrado, perché una sera sono capitata in un supermercato che io non sapevo essere un supermercato per single, perché queste cose le devi sapere e c'è il giro, se sei nel giro le sai. Io ci sono capitata per caso e mi sono un po' sorpresa del fatto che tutti volessero chiacchierare all'interno di questo supermercato, diciamo così. Poi dopo qualche giorno, chiacchierando con degli amici, mi hanno spiegato l'arcano, ma tra l'altro per caso, eravamo usciti in discorso per caso e mi hanno detto: ma non sei mai andata al supermercato quello per single? Dico no, guarda, solitamente non ne ho bisogno. E poi ho scoperto che era proprio quello lì dove incontravo un sacco di gente che voleva chiacchierare, giustamente per fare conoscenza. Poi il posto migliore del supermercato secondo me non ce n'è, si possono dare tanti consigli reciproci, io con le vecchiette certe chiacchiere mi faccio.

detto me. Lui è davvero fortissimo nel raccontare la vita di tutti i giorni. Questo è il suo nuovo singolo, il singolo di quest'estate, si chiama Fulminacci e sapete che appunto la canzone si intitola Maledetto me. Mando un saluto a Laura che mi dice: ma guarda che questa cosa dell'acchiappo al supermercato esiste già da un po' di tempo e si chiama Cormans o Chormans, ed è, io sono andata a cercare a questo punto perché veramente ne sapete molto più di me in tal senso, ed effettivamente è una pratica di dating che vuole che il primo incontro, il primo appuntamento, non l'incontro proprio, non ti ho mai visto prima, tento di beccarti al supermercato, no, il primo incontro, il primo appuntamento ce lo si dia al supermercato. Perché? Perché lì escono fuori i lati migliori di una persona, il modo in cui spende, la sua economia domestica, le scelte che fa. Anzi, a proposito di scelte, fatemi fare una correzione, perché Pietro Lucchetti giustamente mi dice: ma non è carino che tu abbia detto che chiacchieri molto con le vecchiette? No, con le signore di grande esperienza, che sono signore di grande esperienza come me, della mia stessa età, diceva Pietro, per quello appunto, ma magari veramente ad averla l'esperienza che hanno loro, si fanno bellissime conversazioni. Poi soprattutto ultimamente sono conversazioni un po', come dire, un po' arrabbiate, no, per l'aumento dei prezzi, e quindi ci si sente tutti un po' una grande famiglia all'interno di un supermercato. Ma guarda tu, io non so per quale motivo finisco sempre a parlare di supermercati a un certo punto, qualunque sia l'argomento, perché è una cosa che mi interessa molto. 20:26, questa è Radio 2 Lounge, loro sono Cat's Eye, questa è Gabriella.

My Soul, lui è Bruno Mars, naturalmente su Radio 2, Radio 2 Lounge. Come state questa sera? 3487 300 200 per chiacchierare un po' con me. Stiamo parlando di incontri, quali sono i posti dove ci si può incontrare, magari anche quelli più inaspettati e quelli che invece fino a questo momento ci sono sembrati normalissimi e non vanno più di moda. Allora, abbiamo detto, le app stanno smettendo, insomma non sono più così amate. Il classico appuntamento al buio, quello che si usava a dir così negli anni 90, quindi immaginate quanto tempo è passato, anche quello un po' passato di moda. Adesso appunto il supermercato in pole position, e poi secondo questo sondaggio di Axios sembra che tra le prime tre posizioni ci sia, ma come ho fatto a non pensarci, la palestra e soprattutto la corsa. Io la palestra la posso capire, anche se poi diventa un po' difficile, perché l'importante è andare in palestra per allenarsi, secondo me, questo dal mio punto di vista, io che sono una sportiva. Andare in palestra per conoscere persone finisce che vai lì, perdi quelle 2-3 ore davanti agli attrezzi facendo la fila e poi non ti alleni. Certo, magari conosci qualcuno, ti fai le cene di palestra così prendi pure peso, l'esatto contrario del motivo per cui dovresti andarci in palestra. La corsa invece quella è bellissima, perché si sta all'aria aperta, perché correre è bello, perché davvero ci si può incontrare, perché si hanno un sacco di cose di cui parlare quando si ha la possibilità veramente di vedere le città, no? Andando a correre, a me è capitato di correre in tantissime città in Italia e anche lì di incontrare dopo 2-3 giorni sempre le stesse persone, quindi all'inizio ti saluti, poi un paio di chiacchiere, poi magari fai un pezzetto di strada insieme. L'unico problema è che se non sei proprio allenatissimo, quando inizi a correre con qualcuno diventa tutto un pochino più difficile, perché già correre, soprattutto con il caldo, non ne parliamo, non è una cosa semplicissima, ma correre poi dovendo anche parlare finisce che insomma un po' l'affanno ci prende. Zucchero, diavolo in me. I've got the-

0: Diavolo in me, Zucchero, anche lui, l'unico e il solo che ieri sera ha incantato veramente al Lucca Summer Festival, che già è un festival bello di per sé, ma poi i suoi concerti, 15.000 persone davanti a questa band di 11 elementi, grandissimi musicisti che hanno girato veramente l'Italia con lui e che sono pronti adesso a partire per un altro tour che vedrà la sua conclusione l'estate, il 10 luglio del 2027, perché festeggerà anche i 30 anni di Baila. Insomma, una carriera veramente incredibile. Io sono una grande appassionata di Zucchero perché mi viene sempre un po' da sorridere nel pensare alle sue tante collaborazioni. Sapete, adesso funziona molto le interviste, le clip di queste interviste sui social, che ci fanno vivere proprio un po' la vita degli artisti, no? E lui, quando racconta le sue cose, sembra un po', adesso scusatemi se vado a ripescare una citazione cinematografica, Manuel Fantoni, ve lo ricordate, che sembrava conoscere il mondo intero? Ma voi pensate la cosa incredibile di Zucchero, che suona con Eric Clapton alla Royal Albert Hall, e tra il pubblico c'è Brian May, il chitarrista dei Queen, che gli telefona e lo chiama perché lui sia l'unico italiano presente al Freddie Mercury Tribute. Oppure quando è stato invitato, lui ha collaborato con Ray Charles, che è venuto anche qui in Italia, quando poi è stato invitato ad andare al tributo per la scomparsa di Ray Charles, e lui lo racconta sempre un po' sorridendo perché ci fu un problema con l'aereo, lui ha paura di volare e quindi doveva prendere l'aereo il giorno dopo, alla fine ha rinunciato a partecipare con le più grandi star della storia della musica soul, blues, al tributo per Ray Charles. Insomma, sono davvero belle, non soltanto belle storie da sentire, ma anche che ci fanno capire quanto davvero importante sia la sua musica e quanto siamo fortunati noi a vederlo anche nelle tante date, appunto, che poi lo vedranno per il festeggiamento di Baila, anche perché con questi 11 elementi si vive un vero e proprio quasi concerto blues gospel, no? Non sembra neanche certe volte di stare ad ascoltare, sicuramente possiamo dirlo, musica del repertorio italiano, ma più musica che arriva un po' da un caffè fumoso di Memphis. Questa è perfetta per lui, Viajando por el mundo, Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la

Carol G insieme a Manu Chao, viajando por el mundo. E viaggiando per il mondo si incontrano un sacco di persone, veramente potrebbe essere quello, no? Il modo per avere nuovi amici o trovare davvero la persona, quella che si sta cercando per continuare a viaggiare o per passare un pezzetto di vita insieme o tutta la vita insieme. Insomma, poi questo dipende anche forse un po' dalla fortuna. Ma un vero viaggiatore quale obiettivo deve avere secondo voi? O almeno voi che tipo di viaggiatori siete? Siete di quelli che vanno in un posto semplicemente per la gente, per il clima, per il calore, entrare in un locale, mettersi a parlare col barman, oppure no, musei, chiese, io devo sapere tutto di quel posto, o magari scoprire luoghi dalla natura incontaminata? Perché vi chiedo questo? Perché c'è un personaggio, un ragazzo che ha 36 anni, che sta attirando la mia attenzione veramente da qualche giorno. Lui si chiama Rob Lawless, è della Pennsylvania, ma il fatto che lui si sia laureato in Pennsylvania, sia cresciuto e si sia laureato in Pennsylvania è soltanto un dettaglio, perché dal 2013, quindi sono 13 anni, gira per il mondo per il suo progetto, che è un progetto un po' antropologico, un po' giornalistico, un po' semplicemente di vita, almeno questo è quello che lui dice, e cioè incontrare 10.000 persone. Ha aperto un sito che vi consiglio di visitare, si intitola Rob's 10K Friends, cioè Rob's 10.000 Friends, 10.000 amici, perché quello che sta facendo lui è girare tutto il mondo, di città in città, di posto in posto, per passare almeno un'ora con almeno una persona, lui dice, e cioè incontrare 10.000 persone. Ha aperto un sito che vi consiglio di visitare, si intitola Rob's 10K Friends, cioè Rob's 10.000 Friends, 10.000 amici, perché quello che sta facendo lui è girare tutto il mondo, di città in città, di posto in posto, per passare almeno un'ora con almeno una persona al giorno, poi in

persone che in quel luogo abbiano qualcosa di particolare da dire, no, persone comuni, persone normali. Sta portando avanti questo progetto su questo sito, dove ci sono un sacco di sorrisi, un sacco di racconti, un sacco di facce bellissime che veramente si sono prestate a raccontare la propria vita, anche per far vedere le differenze di posto in posto, ma come in realtà quando cerchi l'umanità la puoi veramente trovare un po' dappertutto. E questo progetto di Rob sta andando avanti, cercatelo questo sito, è veramente molto interessante, anche perché probabilmente vi verrà la voglia di contattarlo e di scrivergli: ehi guarda, io vivo da queste parti, se ti va di fare due chiacchiere con me sono a disposizione. Poi magari lui ti cercherà e finirai sul suo podcast. Sì, adesso si può parlare sicuramente di podcast, quando è iniziato erano semplicemente articoli di blog. Le cose sono andate molto veloci per quello che riguarda la tecnologia, lui invece giustamente va piano piano. E noi andiamo avanti anche con la musica di Radio 2. Ah, bella questa, vedi che mi crea la giusta atmosfera anche per incontrare persone nuove e fare due chiacchiere.

Certe volte basta telefonarsi. John Battiste, calling your name, chiamare il tuo nome. Perché vi dico questo? Perché è un'altra notizia carina a proposito di situazioni che fanno incontrare le persone senza magari che questo fosse previsto, no? A volte chiami un nome e risponde la persona sbagliata, chiami un numero e dall'altra parte non è la persona che cercavi, poi però scopri che era la persona giusta per una storia completamente diversa. È questo quello che ha raccontato People, appunto il famoso magazine americano. Una storia iniziata nel 2016 da parte di una signora che si chiama Wanda Dench, una nonna dell'Arizona, che ha mandato un messaggio per invitare suo nipote al ringraziamento. Succede, no? Allora vieni il giorno del ringraziamento, guarda, ti aspetto. Solo che l'invito arrivò a un altro ragazzo, Jamal Hinton, che aveva 17 anni. A quel punto Jamal chiese una fotografia, tipo: ma sei proprio tu? Mi mandi una tua foto? Lei gli ha mandato la foto e lui ha capito: no, scusami, tu non sei mia nonna, mi stai invitando al pranzo della cena del ringraziamento, ma tu non sei mia nonna. Allora a quel punto, siccome io non ho nessuno da che mi inviti al ringraziamento, posso avere comunque un piatto, posso venire comunque da te? E lui ha detto: sì, certo, io sono una nonna, quindi da mangiare a tutti, e quindi vieni e porta una torta alla zucca, per favore. Era il 2016, 10 anni dopo festeggiano ancora il ringraziamento insieme, semplicemente perché è arrivato un messaggio da parte di una nonna sbagliata, che forse incredibilmente era proprio la nonna che si stava cercando. Vedi, quando cerchi una nonna, accendi la radio e trovi invece una che nonna ancora non è, cioè me, che sono Barbara Venditti e sono qui con voi a chiacchierare tra le canzoni di Radio 2. Ancora una buona serata. Radio 2 Lounge, questo è l'appuntamento che vi porta fino alle 23, questa sera fino praticamente al calcio d'inizio della finale per il terzo e quarto posto dei mondiali.

Questa band siciliana che si chiama Santa Marea è uscita quest'anno con quest'album Anime Storte, pubblicato a gennaio, e poi è salito sul palco di Musicultura 2026 anche per regalarci questa qui che si intitola Tornado. Veramente una bella novità da ascoltare qui su Radio 2. Mentre chiacchieriamo un po' di quali sono anche i posti particolari dove incontrarsi o situazioni di dating, cioè di appuntamento, che sono state create ma anche da organizzazioni o da amministrazioni, perché no, siamo partiti parlando di un tempio buddista in cui si sono incontrate 20 persone partecipando a un concorso con più di 4.200 candidati, appunto per vivere un'esperienza che facesse innamorare magari qualcuno di loro. E stavolta invece andiamo in Giappone, sono fortissimi su queste cose anche in Giappone, dove un Luna Park ha invitato circa 4.000 single sopra i 20 anni a partecipare a una delle più grandi serate di incontri organizzati nel paese, in questo caso in un Luna Park, cioè bellissimo. Primo momento, musica, bevande gratuite, il parco è rimasto poi a disposizione dei partecipanti. C'era una sola regola: per salire sulle attrazioni bisognava avere la persona accanto, quindi scegliere una persona e salire sulle attrazioni. Scegliere una all'inizio e poi magari abbandonarla dopo 2-3 attrazioni e salire con qualcun altro, questo sì, si poteva fare. Quindi mescolatevi, signori e signori, una volta entrati qui a Luna Park, niente corse in solitaria, e quindi condividere il viaggio, condividere il vagone. Io ora immagino il povero malcapitato che avesse dovuto incontrare me per fare un giro sulle montagne russe, perché io sono una di quelle che molto tristemente viene sempre fotografata, no? Sapete quando ci sono le foto che riprendono quelli che stanno lì e c'hanno una faccia del tipo "ma chi me l'ha fatto fare?". Ecco, io sono sempre una di quelli, sempre o che urla o addirittura in una foto ho fatto preoccupare quello che la stava scattando, perché nella discesa di una montagna russa non rispondevo proprio più di me, cioè non rispondevo proprio, boom, svenuta. Immaginate la persona accanto a me, non per forza deve essere il posto ideale per fare un incontro. Hooverphonic.

riescono a creare veramente l'atmosfera perfetta. Overphonic, prima di salutarvi questa sera, io vi rimando a domani sera. Inizieremo sempre alle 21.30 con Radio 2 Lounge, perché domani sera c'è l'ultima sera del Vinitaly a Sibari, un altro degli eventi che Radio 2 vi porta attraverso la radio, e quindi lo vivremo anche domani sera insieme a Barti e insieme alla linea. Io ringrazio il nostro regista Luca Cucchetti, Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica, Pietro Lucchetti, Linda Critelli, i nostri curatori, e io che sono Barbara Venditti vi auguro una buona serata. Ciao.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Rai Radio 2. Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.